0: Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Edizione delle tre in studio Lino Bini. Camere federali in primo piano. Il Parlamento vuole riaprire la porta alla produzione di energia nucleare. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, che prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera. L'iniziativa è invece stata respinta. La sinistra e i Verdi annunciano già il referendum, per cui con ogni probabilità sarà il popolo ad avere l'ultima parola. Il protocollo d'intesa per mettere fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran dovrebbe essere il condizionale d'obbligo protagonista nelle prossime ore al Bürgenstock, sul Lago dei Quattro Cantoni, dove è previsto l'arrivo dei rappresentanti dei due paesi che si ritroveranno per avallare quanto sottoscritto nei giorni scorsi, una sorta di passerella, cerimonia di gala, visto che il documento formale, come detto, è stato sottoscritto in forma digitale nella notte tra mercoledì e giovedì. Un evento annunciato che, come lasciato traperare da più parti, potrebbe anche slittare di qualche giorno. E la Svizzera accoglie con favore la firma del memorandum tra i due paesi, poiché rappresenta un passo importante verso l'allentamento delle tensioni nella regione, lo ha commentato nelle scorse ore il Dipartimento federale degli Affari Esteri. Un centinaio di guerriglieri del Coordinamento Nazionale dell'Esercito Bolivariano ha deposto le armi nel sud del paese nell'ambito dei negoziati con il governo del presidente Gustavo Petro. La consegna simbolica di fucili e munizioni rappresenta uno dei risultati più significativi della politica di pace totale promossa dal capo dello Stato. Per la cronaca regionale, nei Grigioni tiene banco il tema della criminalità organizzata. Dopo il caso dei presunti mafiosi arrestati in Mesolcina, una mozione sostenuta da deputati di diversi partiti chiede controlli più severi prima del rilascio dei permessi di soggiorno. Non solo, chieste anche verifiche sistematiche con gli altri cantoni e una stretta sulle società sospettate di riciclaggio e legami con la criminalità organizzata. Sempre nei Grigioni si voterà il 27 settembre sull'introduzione del diritto di voto a partire dai 16 anni. In caso di sì, i giovani potranno votare e firmare iniziative, referendum, ma non essere eletti. Il Ticino invece si conferma al laboratorio svizzero nella lotta alle malattie trasmesse dalle zanzare. La SUPSI, in collaborazione con autorità federali e cantonali, svilupperà un nuovo sistema di monitoraggio del virus del Nilo occidentale che potrebbe essere esteso a tutta la Svizzera. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la vittoria convincente ieri sera della Svizzera che si è imposta per 4-1 sulla Bosnia e Erzegovina. Nell'altro incontro in programma, sempre nel gruppo B, il Canada ha sconfitto il Qatar per 6-0. Nell'altra partita di serata, valida per il gruppo L, da pochi minuti è iniziato il confronto tra Ghana e Panama, 0-0 il risultato parziale del primo tempo. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata.
1: Rete

peggiora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Potrebbe slittare di qualche giorno l'incontro previsto inizialmente per oggi al Bürgenstock sul lago dei Quattro Cantoni tra i rappresentanti di Stati Uniti e Iran per la cerimonia ufficiale del protocollo d'intesa già sottoscritto che ha messo fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance infatti ha rinviato il suo viaggio nella Confederazione. Un documento, quello sottoscritto nei giorni scorsi, che ha ottenuto l'avallo anche della guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, che ha approvato il protocollo d'intesa pur con alcune riserve. Un'intesa che sta già avendo i primi effetti con il transito delle prime petroliere nello stretto di Hormuz, stretto fino a pochi giorni fa chiuso alla navigazione commerciale internazionale. Se Washington e Teheran si dicono vincitrici del conflitto, seppur con motivazioni diverse, ora inizia la fase più delicata dell'intesa, i 60 giorni di trattative per concretizzare quanto pattuito. Tra le questioni aperte figurano il futuro del programma nucleare iraniano, la fine di tutti i conflitti nella regione medio orientale, compreso quello in Libano per mano dell'esercito israeliano, oltre allo sblocco dei fondi iraniani congelati e alla ricostruzione e sviluppo della Repubblica Islamica. E la Svizzera accoglie con favore la firma del memorandum tra i due paesi, poiché rappresenta un passo importante verso l'allentamento delle tensioni nella regione. Lo ha commentato nelle scorse ore il Dipartimento federale degli affari esteri. Da un fronte caldo ad un altro, il futuro dell'Ucraina è stato uno tra i principali temi affrontati dal Consiglio europeo, che all'unanimità ha approvato tra l'altro il rinnovo annuale non più semestrale delle sanzioni nei confronti di Mosca. Non solo. Finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura in Ucraina, la Russia dovrebbe continuare ad essere esclusa da eventi sportivi e culturali internazionali, sostengono sempre i 27. Via parte delle truppe statunitensi dell'Europa nei prossimi mesi, alleati alle strette sulla spesa per la difesa e vecchio continente costretto a farsi carico della propria sicurezza. Questo in sintesi è il programma della NATO 3.0 che la nuova alleanza atlantica che l'amministrazione americana intende realizzare e forgiare. A parlare a Bruxelles per conto di Washington è stato ieri il segretario statunitense alla guerra Pete Hegseth, che non ha usato mezzi termini per illustrare la nuova strategia e le aspettative della Casa Bianca durante la riunione dei ministri della difesa. Criticati soprattutto i paesi e gli stati che aderiscono all'alleanza per aver negato mezzi e basi militari nella guerra statunitense contro l'Iran. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la vittoria convincente ieri sera della Svizzera che si è imposta per 4-1 sulla Bosnia e Erzegovina nell'altro confronto in programma sempre nel gruppo B. Da segnalare il Canada che ha sconfitto il Qatar per 6-0. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata.
1: Rete 1.

0: canto suo, ha rinviato il viaggio. Se Washington e Teheran si dicono vincitrici del conflitto, seppur con motivazioni diverse, ora inizia la fase più delicata dell'intesa, ovvero i 60 giorni di trattative per concretizzare quanto pattuito. Tra le questioni aperte figurano in particolare il futuro del programma nucleare iraniano, la fine di tutti i conflitti nella regione medio orientale, compreso quello in Libano per mano dell'esercito israeliano, oltre allo sblocco dei fondi iraniani congelati e alla ricostruzione e sviluppo della Repubblica Islamica. Via a parte delle truppe statunitensi dell'Europa nei prossimi mesi, alleati alle strette sulla spesa per la difesa, e vecchio continente costretto a farsi carico della propria sicurezza. Questo in breve è il programma della NATO 3.0, la nuova alleanza atlantica che l'amministrazione americana intende forgiare. A parlare a Bruxelles per conto di Washington è stato ieri il segretario statunitense alla guerra, Pete Hegseth, che non ha usato mezzi termini per illustrare le aspettative della Casa Bianca durante la riunione dei ministri della difesa, ministri criticati per aver negato sostegno nella guerra statunitense contro l'Iran. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive a Markerfield, sobborgo popolare di Manchester. Un passo importante che gli permette di tornare in Parlamento e di lanciare la sfida interna alla leadership moderata del Partito Laburista del primo ministro britannico Keir Starmer. Alle urne il Partito Laburista che lo rappresenta ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% di Reform UK, ovvero la formazione d'estrema destra di Nigel Farage, quasi al 59% l'affluenza ai seggi. Dall'interno Camere federali il Parlamento vuole riaprire la porta alla produzione di energia nucleare. Dopo gli Stati, anche il Consiglio nazionale ha approvato il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, che prevede l'abolizione del divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera. L'iniziativa è invece stata respinta. La sinistra e i Verdi annunciano già il referendum, per cui con ogni probabilità sarà il popolo ad avere l'ultima parola. Per la cronaca regionale nei Grigioni tiene banco il tema della criminalità organizzata. Dopo il caso dei presunti mafiosi arrestati in Mesolcina, una mozione sostenuta da deputati di diversi partiti chiede controlli più severi prima del rilascio di permessi di soggiorno. Non solo chieste, anche verifiche sistematiche con gli altri cantoni e una stretta sulle società sospettate di riciclaggio o legami con la criminalità organizzata. E sempre nei Grigioni si voterà il 27 settembre sull'introduzione del diritto di voto a partire dai 16 anni. In caso di sì, i giovani potranno votare e firmare iniziative e referendum, ma non essere eletti. In Ticino invece si conferma come laboratorio svizzero nella lotta alle malattie trasmesse dalle zanzare. La SUPSI, in collaborazione con autorità federali e cantonali, svilupperà un nuovo sistema di monitoraggio del virus del Nilo occidentale che potrebbe essere esteso a tutta la Svizzera. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la vittoria convincente ieri sera della Svizzera che si è imposta per 4-1 sulla Bosnia-Erzegovina. Nell'altro incontro in programma, sempre nel gruppo B, il Canada ha sconfitto il Qatar per 6-0. Nell'altra partita di serata valida per il gruppo A, alle 3, è stato disputato il confronto tra Messico e Corea del Sud, confronto terminato sul risultato di 1-0, confronto terminato proprio pochi minuti fa, a favore del Messico. Nel ciclismo invece Tour de Suisse, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, la carovana del Giro affronta ora la terza tappa di 158 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz. In chiusura, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata.
1: Rete 1.

fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Fiorella Mannoia che dice ritornerà l'aurora e noi l'aspettiamo chiaramente, anche se a quest'ora, in questa parte dell'anno, diciamo così, l'alba è già, il sole è già sorto, no? Anzi, questione proprio di secondi. Buongiorno, ben svegliati, è la Rete 1 Alba Chiara, siamo pronti a ripartire per celebrare questo venerdì.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
0: Abbiamo anche una partita da celebrare, se dobbiamo dirla tutta, eh.

19 giugno, ancora ben svegliati, anzi ben svegliati, visto che io sono già sveglio da un po' e dico ancora ben svegliati, in realtà è la prima volta che vi dico buongiorno, quindi è meglio dire questo. Allora, vi dico tutto perché non c'è bisogno di nascondere segreti strani. Sto litigando con la tecnologia stamattina, ma so che vincerò, perché alla fine è l'uomo che l'uomo, la donna, l'essere umano che vince sulla tecnologia. Non è la tecnologia che può permettersi di trionfare, giusto? Almeno spero, ecco, mettiamo spero. Comunque stamattina diciamo che i comandi non reagiscono a quello che io dico. Tu gli dici fammi vedere questo sito e fa vedere altre cose, va bene. Comunque sono riuscito a entrare nel sito di Meteo Svizzera, questa è una buona notizia, e quindi vi voglio subito dire che la temperatura sarà alta anche oggi, toccheremo i 31-32 gradi, 33-35 nel fine settimana, soprattutto a nord, ma oggi è una giornata che Meteo Svizzera definisce giornata con nuvolosità variabile con temporali possibili, per cui qua e là, ma un po' in tutto il paese, per cui il paese è unito questa mattina da questo tempo abbastanza che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. È stata una bella sorpresa ieri, no? La partita della Svizzera, ne parleremo, abbiamo diversi articoli che raccontano questa impresa, per cui da un sospiro di sollievo c'è stato, vediamo di continuare così. Ragazzi, no, lo dico, magari pare che staranno dormendo i ragazzi a quest'ora, poi sono negli Stati Uniti, sono da altre parti. Vabbè, abbiamo modo di parlarne fino alle 7 insieme per Alba Chiara, edizione di venerdì. Ben svegliate, ben svegliati. Siccome gli anni 80 sono sempre nel nostro cuore, questa mattina ho pensato di svegliarvi così, con i Curiosity Killed the Cat.

0: vostra Rete 1. Ben ritrovati. Grazie dei tanti messaggi che stanno arrivando anche questa mattina. Ci sono già dei compleanni, ci sono degli eventi da ricordare. Facciamo tutto con ordine. Intanto fatemi salutare il nostro amico Daniele, che è molto filosofo da questo punto di vista, perché parlavo prima di qualche inghippo tecnico. In effetti ha ragione quando dice: la tecnologia vince quando ti ha reso dipendente in un modo o nell'altro. Come facciamo a uscire dalla tecnologia, Daniele? Tu hai un'idea? Ormai fa parte della nostra vita. Sono d'accordo con te, non dico che l'alternativa a tornare indietro sia meglio, però forse sì, ci siamo molto troppo affidati, e quindi basta un blackoutino, basta un piccolo inghippo e quindi qualcosa non funziona. Buongiorno Adriano, a Volen, Volen c'è sempre, è con noi, buongiorno anche a Umberto che ci manda i suoi saluti da Bissone. Questa mattina gente che va, gente che torna. Eleonora domani torna a casa, vacanze finite. Anche un'altra amica mi ha scritto questa mattina, anche lei era in vacanza ad Alassio ed è tornata, e quindi insomma c'è quel momento un po' così. Cronache della notte. Ora ha a che fare con gli animali il mio risveglio questa mattina. Io vi ho già raccontato, ho tre cani, diciamo che due sono grandi, piuttosto piccole di età ma grandi di statura, di dimensioni. In particolare stamattina mi ha molto colpito la scelta di Carolina, che da quando è diventata grande, da adesso a 3 anni, l'abbiamo ribattezzata Carolona perché pesa intorno ai 50 kg. Non sembrava da cucciola destinata a questa roba. Comunque vabbè, c'è questo grande cane in casa e poi c'è un piccolo gatto che si chiama Noxima, che è un gatto che ha il ruolo e la figura del gatto. Ora abbiamo un lettino per il gatto piccolino per la sua dimensione e un lettone grande per Carolina, detta Carolona, che è molto più grande. Che cosa fanno loro nella notte? La gatta va a dormire nel letto del cane e il cane va a dormire nel letto del gatto, ma non ci sta, cioè ci sta un pezzettino di coscia, tutto il resto va fuori. Però voglio dire, chi sono io per giudicare? Se a Carolona va bene così, va bene anche a me. No, tanto per dirvi, l'ho notato stamattina mentre mi stavo finendo di preparare per uscire di casa, ho detto: ma guarda questa come dorme, con tutto, no? Vabbè, per fortuna che fa caldo, quindi non c'è il problema di dire la temperatura, eccetera. Allora, 19 di giugno, cosa è successo nella storia in una giornata come questa? Beh, intanto ci fu la prima partita di baseball, visto che siamo nei giorni del calcio, ogni tanto ricordiamoci anche degli altri sport, ad esempio il baseball, che appunto nasceva oggi, secondo le regole moderne, nel New Jersey nel 1846. Sempre oggi, nel 1910, si celebrava la prima festa del papà, che noi festeggiamo a marzo. Invece accadde il 19 di giugno del 1910 nello stato di Washington, prima festa del papà. Ecco, tanti auguri, tanti auguri. 1976, dopo un viaggio di 10 mesi, attenzione, nello spazio, arriva nell'orbita di Marte una sonda, la sonda statunitense Viking 1. E allora questa mattina vi racconto un po' l'epopea di questa Viking, che poi non è la prima, non è l'ultima. L'essere umano ha questo desiderio, ha bisogno, no, di conoscere tutto. Poi magari non conosciamo tutto della Terra, ma l'idea di guardare oltre nell'erba del vicino, che è sempre più verde, questa cosa ci stuzzica moltissimo. E allora nel 75 la NASA lancia Viking 1, una delle missioni più ambiziose verso Marte. 10 mesi nello spazio, poi finalmente il 19 giugno arriva nella atmosfera marziana, ma il problema era atterrare. Come atterri? Dove vai? E c'è il vento, e c'è tempo, e c'è freddo, e c'è pioggia, eccetera. 20 luglio 76, quindi accadde poi qualche tempo dopo, arrivò appunto su Marte e lì paracadute, retrorazzi, insomma atterraggio riuscito. E quindi prima missione umana a posarsi con successo su Marte e inviare immagini dettagliate. La cosa non è finita qui, perché oggi leggo Leggo sul giornale, sulla regione, poi sfoglieremo. Anche Marte diventerà presto uno dei terreni di gioco dei privati. La NASA ha annunciato un accordo con un'azienda aerospaziale che nel 2028 prevede di portare un'altra sonda in orbita attorno a Marte per studiarne l'atmosfera e fungere da nodo per le telecomunicazioni. Ma come? Nel 76 eravamo già lì e adesso torniamo. Va bene. Comunque io volevo smorzare gli entusiasmi perché Marte, personalmente, anche se organizza e fanno quei bei residence con la piscina eccetera, non lo so, 100 volte meno densa di quella terrestre come atmosfera, cioè impossare respirare è impossibile. C'è tanta anidride carbonica, per cui niente, anche se c'è una bella piscina non mi interessa. Temperature che vanno sotto i 120 gradi, ma stiamo sulla Terra che stiamo molto meglio, e magari andiamo al nostro paese.
1: Mi sento una gitana per la strada.
0: No, per dire, no.
1: Notte in metropolitana.
0: Terra, terra, Marte, Marte. Ciascuno fa il suo.

come vi annunciavo, come vi ho già annunciato questa settimana, dalla prossima settimana per tutta l'estate ripercorreremo la grande epopea dei tormentoni, detti anche tormenti per qualcuno, perché è un po' così, no? Quando la canzone poi ti entra in testa, ti parte quel fastidio, no? Come dire, ma ancora sta canzone del mio paese, ma basta, ho capito! Però questa qui, insomma, per il momento piace ancora molto. Allora, come hanno raccontato la vittoria della Svizzera i giornali, vi anticipo un po' il nostro momento dedicato alla rassegna stampa che arriva alle 6:15, perché ho visto che, insomma, spuntano bandierine svizzere anche nei vostri messaggi. A Los Angeles brilla la stella di Manzambi. Questo è il titolo del Corriere. La Svizzera non sbaglia, anzi travolge la Bosnia nel delicatissimo match e quindi a spingere i rossocrociati verso la vittoria. E questo fenomeno ginevrino, 4-1 il risultato finale. La regione ha risposto più o meno allo stesso modo. L'uomo che tutti aspettavano, il tocco magico di Jakin, pronto riscatto della Svizzera che supera la Bosnia Erzegovina grazie a Manzambi, rilanciando la sua rassegna iridata e la mia prima doppietta, per cui anche il titolo, insomma, poi lo vedremo, ha questo tono, per cui io direi non ci esaltiamo, con calma, tranquilli, però prendiamo nota che c'è stata una bella serata. E allora, visto che qualcuno mi ha chiesto, ma non ho capito, abbiamo da celebrare, io direi che un suono bello allegro serve per dire è venerdì e forza Svizzera. E allora, poi arriva il fine settimana, sai quelle cose che alla fine fanno sempre gioco. Io passerei, se siete d'accordo, al momento dedicato al coraggioso del giorno, perché sono quelle cose che leggi. Io ho aperto parlando dei miei cani, in realtà avrei anche una storia di una lepre che stanotte ho incontrato, ma adesso non è che posso raccontarvi tutte le storie possibili e immaginabili. Invece vi racconto quello che è successo qualche giorno fa. Un pescatore statunitense, questa storia sta facendo un po' il giro del mondo, l'impresa di Elliot, pescatore che a mani nude e senza particolari strumenti ha salvato da morte certa uno squalo bianco, cioè non un pesce rosso, non Nemo, capito? Lo squalo bianco, che era incastrato, c'era un amo incastrato e lo ha riportato in acqua. Questa impresa è stata pubblicata sulle reti sociali, e questo video del salvataggio. In pratica, cosa ha fatto Elliot? Ha trascinato a riva un esemplare di squalo bianco di circa 3 metri a mani nude, tenendolo per la coda, poi arrampicandosi sul dorso dell'enorme pesce, oltre 100 kg, gli ha rimosso l'amo che gli era rimasto conficcato e poi ha rilasciato lo squalo in acqua. Ha fatto tutto da solo, ovviamente comprendendo che c'era qualche complicazione, ecco, da questo punto di vista, e quindi ogni tanto le interazioni, no, tra esseri umani e animali portano anche a questi risultati. Ecco, solo l'idea, no, di affrontare uno squalo bianco, ma va bene, questo ci racconta il mondo e questo noi raccontiamo. Oggi compleanni ce ne sono diversi, allora cominciamo da alcuni artisti, devo dire non notissimi, a parte alcuni, però bello ricordarli. Oggi per esempio compie 72 anni intanto l'attrice Kathleen Turner, ma anche la cantante Gilda Giuliani. Ve la ricordate? Sì.

0: Oggi compie gli anni questo artista della musica brasileira, un personaggio che ha una carriera straordinaria, lo ricordiamo e lo celebriamo così.
1: Será que andam suspirando pelas alcovas?
0: 82 anni oggi.

anche Lumino è con noi questa mattina. Buongiorno Gianna, messaggio ricevuto. Poi compleanno, oggi compie gli anni Marco. Siccome quando arriva la cifra tonda ci piace celebrare in maniera un po' più, come dire, colorata, allora Marco, per i suoi 50 anni, molti auguri! Molti auguri! E grazie per aver scelto Rete 1 per i tuoi risvegli, dice che è un valoroso, diciamo, di prima categoria. Ah, ci sono anche le varie categorie, eh? Questa me l'ero persa. Va bene, buongiorno anche a te. Altro compleanno del giorno, qui celebriamo un artista che abbiamo conosciuto soprattutto negli anni 90, fine anni 80, si chiama Paula Abdul, compie oggi 64 anni.

con Paul Abdul abbiamo chiuso i compleanni del giorno, anche se voglio aggiungere un'altra ascoltatrice che ci segue quotidianamente e quindi doppio valore per Giovanna che oggi compie gli anni. Non abbiamo notizie dell'età, ma fa niente, quanti saranno? 25-30, dai, a esagerare, no? Più o meno, siamo tutti più o meno di quell'età lì. Allora, oggi è il 170esimo giorno dell'anno, lo dico per chi ama i numeri e quindi avremo modo di riflettere anche su questo, ma adesso riflettiamo sull'informazione, visto che sono le 6, è il momento, è arrivato, per cui passo tranquillamente la linea al

0: Sono le 6.
1: Rete 1.
0: In studio Lino Bini, in primo piano la convincente vittoria della nazionale svizzera ai mondiali di calcio in corso oltreoceano, nazionale svizzera che ieri sera si è imposta sulla Bosnia-Erzegovina per 4-1. Il commento è di Omar Gargantini.
2: La grande paura è stata spazzata via nell'ultimo quarto d'ora ed è finita addirittura in goleada. Quella che ci si aspettava col Qatar è arrivata contro la Bosnia. 4-1, secco, per certi versi anche esaltante, a rimettere per fortuna le cose a posto. Si può tirare un bel sospiro di sollievo. Come spesso è successo nella sua storia recente, la Svizzera ha saputo reagire alle difficoltà, forte nella testa, prima ancora che nella prestazione. Non era facile dopo l'1-1 dell'esordio e al cospetto di una rivale specializzata nel farti giocare male e che anche ieri di fatti è stata capace di tenere la partita bloccata a lungo sullo 0-0. Poi però è entrato in scena Manzambi, il jolly d'extralusso della nostra nazionale. Pur senza farne il nome, Capitan Giacca lo aveva criticato dopo la prima ed il giovane talento del Freiburg ha dato una risposta straordinaria. Si è caricato la Svizzera sulle spalle con una doppietta e mettendoci lo zampino anche negli altri due gol. Tra l'altro, en passant, 4-1 mondiale la Svizzera non li segnava dal 94, anche allora negli Stati Uniti. Ricordi dolci, come dolce si è trasformato il pomeriggio di Los Angeles. Adesso che i fantasmi sono stati scacciati, adesso che il passaggio del turno è di fatto in cassaforte, si può tornare a lavorare con la massima serenità, pur col fastidio per aver subito reti per la quarta partita di fila e per quel gesto sfacciatamente polemico del capitano dopo il rigore che ha chiuso i conti. Adesso sotto col Canada a caccia del primo posto di gruppo.
0: Il protocollo d'intesa per mettere fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran dovrebbe essere, il condizionale d'obbligo, protagonista nelle prossime ore al Bürgenstock sul Lago dei Quattro Cantoni, dove è previsto l'arrivo dei rappresentanti dei due paesi che si ritroveranno per avallare quanto già sottoscritto nei giorni scorsi. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, dal canto suo, ha rinviato il viaggio. Se Washington e Teheran si dicono vincitrici del conflitto, seppur con motivazioni diverse, ora inizia la fase più delicata dell'intesa. I 60 giorni di trattative per concretizzare quanto pattuito. Tra le questioni aperte figurano in particolare il futuro del programma nucleare iraniano, la fine di tutti i conflitti nella regione medio orientale, compreso quello in Libano per mano dell'esercito israeliano, oltre allo sblocco dei fondi iraniani congelati e alla ricostruzione e sviluppo della Repubblica Islamica. E la Svizzera accoglie con favore la firma del memorandum tra i due paesi, poiché rappresenta un passo importante verso l'allentamento delle tensioni nella regione. Lo ha ribadito nelle scorse ore il Dipartimento federale degli affari esteri. Un'intesa che sta avendo già alcuni effetti con il transito delle prime petroliere nello stretto di Hormuz, stretto fino a pochi giorni fa chiuso alla navigazione commerciale internazionale. Da un fronte caldo ad un altro, il futuro dell'Ucraina è stato uno tra i principali temi affrontati dal Consiglio europeo, che all'unanimità ha approvato ieri, tra l'altro, il rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni nei confronti di Mosca. Non solo finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura in Ucraina, la Russia dovrebbe continuare ad essere esclusa dagli eventi sportivi e culturali internazionali, sostengono i 27. Via parte delle truppe statunitensi dall'Europa nei prossimi mesi, alleati alle strette sulla spesa per la difesa e vecchio continente costretto a farsi carico della propria sicurezza. Questo in breve è il programma della NATO 3.0, la nuova alleanza atlantica che l'amministrazione americana intende forgiare. A parlare a Bruxelles per conto di Washington è stato ieri il segretario statunitense alla guerra, Pete Hegseth, che non ha usato mezzi termini per illustrare le aspettative della Casa Bianca durante la riunione dei ministri della difesa, ministri criticati per aver negato sostegno alla guerra statunitense contro l'Iran. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata. A seguire ora le notizie sportive con Giordano De Lucia.
1: Lo sport.
3: La svolta nella ripresa e la Svizzera torna a vincere. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto dopo il deludente pareggio al debutto e lo 0-0 ieri alla pausa. La nazionale svizzera ha ritrovato gol, brillantezza e soprattutto ha battuto la Bosnia, crollata nel finale che ha chiuso in 10 e Bosnia poi superata 4-1. Decisiva l'entrata in campo nella ripresa di Manzambia, autore di una doppietta, e Vargas, per lui rete del 3-1, ultimo gol quello di e Giacca su rigore, una vittoria che avvicina di molto la squadra rossocrociata ai sedicesimi di finale, così come nello stesso girone il 6-0 rifilato dal Canada al Qatar. Ma sentiamo la voce di Johan Manzambi.
4: Sinceramente è andata alla grande, è la mia prima doppietta in tutta la mia carriera in mondiale e ne sono davvero felicissimo. Provo emozioni incredibili. Quando si scende in campo bisogna dare tutto e riuscire a segnare è già qualcosa di straordinario, ma fare addirittura due gol è davvero incredibile. Inoltre aver contribuito alla vittoria della squadra rende tutto ancora più speciale. Sono davvero molto contento.
3: E nella notte, battendo la Corea 1-0, il Messico è la prima qualificata per la fase ad eliminazione diretta. Nello stesso girone 1-1 tra Cechia e Sudafrica, e oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia, nella notte Scozia-Marocco, a seguire Brasile-Haiti. Infine nel ciclismo, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, il Tour de Suisse presenta oggi la terza tappa, 158 km con partenza e arrivo a Badaragaz.
5: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
6: Siamo arrivati a venerdì, abbiamo già celebrato in maniera sobria, come ormai nostra abitudine, l'arrivo di questa giornata, importante per molti perché fioccano, come si dice in questi casi, i messaggi di chi dice ci sentiamo tra un paio di settimane, no, vacanze, eccetera, eccetera, quindi lo so, lo capisco, ma è un po' tutta il fine settimana, no, d'estate che capita, ci diamo i turni, qualcuno va prima, qualcuno va dopo, eccetera. Buongiorno Marisa, intanto arrivano un po' di messaggi, buongiorno Davide, Roberta, ci arrivano messaggi da Argovia e Turgovia, tutti e due, guarda, Samuela e Felice, buongiorno anche a voi. E poi c'era un compleanno, o meglio, un anniversario, se non ho visto male, adesso devo trovare il messaggio giusto, lo troverò, facciamo che ascoltiamo un disco e poi lo trovo sicuramente. C'è il caffè di Rete 1, c'è il caffè di Alba Chiara e gli auguri a chi si chiama Romualdo, Giuliana e Gervasio. Questi sono i nomi, poi arrivano anche altri auguri, perché va così, va così. Ci sono gli ABBA stamattina.

Ho trovato, come era prevedibile, il messaggio d'auguri e allora mi dicono che oggi Sergio e Paola festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Me lo dice Flavia, che è una nostra fedelissima, e quindi io le credo. Dovrebbero essere 31, ma insomma la memoria a volte fa un po' Giacomo. Sono tanti comunque. Paola e Sergio, molti auguri per il vostro anniversario. E ho letto con attenzione un'intervista realizzata qualche giorno fa in relazione alla band di Keanu Reeves. Voi sapevate che lui è anche un valido musicista dal 91, che fa parte di una band che si chiama, ora ve lo dico, Dog Star. Sono in tre. Keanu suona il basso, poi c'è Robert alla batteria e Brett che suona la chitarra ed è la voce. All'inizio si sono incontrati per caso in un supermercato, lui e un altro socio, Robert. Hanno cominciato a parlare di hockey, poi hanno finito per fare musica insieme. Stiamo parlando di una superstar di Hollywood, Matrix, John Wick, insomma. È una persona molto interessante, devo dire, Keanu Reeves. E siamo fratelli, ridiamo, piangiamo, ci lasciamo, torniamo insieme, è il nostro segreto. Sono impegnati in un tour, quindi la musica dal vivo in questo momento è molto importante per loro, e si sono espressi su molte cose, ad esempio nel loro, diciamo così, loro sono dei rocker, per cui adesso vi faccio sentire anche come suonano i Dog Star. Però tanto per capire, hanno raccontato di essere contro i potenti, quindi in qualche modo lottano contro il potere, e poi si sono espressi in maniera molto chiara sulla intelligenza artificiale. Siamo convinti tutti di una cosa: l'intelligenza artificiale può essere un'opportunità, magari in ambito medico, ma non nell'arte. Non solo non la usano, ma sono spaventati dall'intelligenza artificiale, perché ciò che conta nella musica sono le connessioni umane, e su questo possiamo essere, credo, molto d'accordo con quello che ci raccontano i Dog Star e in particolare Keanu Reeves. Volete sentire come suonano? Eccoli qua.

rock robusto, va detto. Anche se loro hanno dichiarato: amiamo tutti i generi di musica, siamo rocker ma apprezziamo tutta la musica. L'importante è che ciascuno faccia quello che sente, ognuno esprima se stesso come vuole. E per chiudere, Keanu Reeves ha detto: la musica ti sorprende comunque e sempre. Sottoscrivo. Poi capisco che ci sono persone, anche tra i nostri ascoltatori, capita a volte di mettere una canzone e dire: ma cosa? Ma perché questa canzone? Però in effetti, insomma, stiamo sempre parlando di musica e quindi, ma forse sarò io che ho la bocca buona, quindi a me veramente piace quasi tutto, poi non vi dirò mai cosa non sopporto. Ma magari lo sentirete, per cui, come dire, a livello professionale, a volte può capitare, no? Che dice: questa canzone, vabbè, ma magari poi davanti a un caffè posso raccontarvi altro. La Regione e il Corriere del Ticino, facce sorridenti, giocatori allegri, e questo è, diciamo, il mood, l'atmosfera, scusate la parola inglese, l'atmosfera che si respira sui quotidiani della Svizzera italiana per la vittoria, appunto, nel calcio. C'è stata questa super vittoria. È proprio una super Svizzera, scrive La Regione, goleada la Bosnia 4-1 nel secondo impegno al Mondiale. E stesso tema nella prima pagina del Corriere: la Svizzera si illumina a Los Angeles, Manzambi e Vargas entrano al 72esimo, stendono la Bosnia 4-1, 16esimi, ipotecati. La porta è aperta per il ritorno del nucleare. Questo invece è il titolo più importante nel taglio alto del Corriere del Ticino. Parlamento che ha deciso di eliminare il divieto tecnologico, è però ancora presto per valutare eventuali finanziamenti statali, intanto già annunciato il lancio di un referendum. Queste le due prime pagine, ma come sempre c'è molto e molto da leggere all'interno. E per esempio c'è un approfondimento sul tema dei farmaci e della terza età sulla Regione. Ve lo segnalo perché è una doppia pagina molto interessante. In Ticino oltre la metà dei residenti assume più di 9 medicamenti ogni giorno. A Zugo, Vo, la quota scende attorno a un terzo, eppure l'invecchiamento non cambia attraversando il San Gottardo. Geriatri e istituzioni su cause e ricette di un problema che preoccupa anche Berna. Quindi il titolo: record di farmaci nelle nostre case per anziani. Questo l'apertura, la seconda pagina, la terza pagina c'è questo approfondimento che vi invito a leggere e a scoprire. Invece a livello internazionale, da un fronte medio orientale con Stati Uniti e Iran che hanno rinviato l'incontro in Svizzera, Vance dice: non so ancora quando ci incontreremo, dipende da Teheran, ma credo nel weekend. Intanto Trump, che sottolinea una delle tante frasi che ha raccontato in questi giorni, i 300 miliardi di dollari sono una fake news, fa riferimento ad un evento appunto legato ad un'accusa, ecco, preciso, un mistero su questo fondo da 300 miliardi di dollari, e sostiene che le concessioni economiche si sbloccheranno solo dopo, in base ai progressi sul nucleare. Quindi questioni ancora aperte. Pioggia di droni su Mosca, questo è l'altro fronte, la guerra in Ucraina, bloccati tutti i voli sulla capitale russa, risponderemo, Zelensky che dice brucerà con noi. Quindi ritorsioni in queste ultime ore legate chiaramente a tensioni che non sono per nulla superate, anzi purtroppo ancora no. Corriere del Ticino, apro anche qui la pagina internazionale: Iran e Stati Uniti hanno firmato, l'accordo è realtà, quindi il memorandum c'è, è entrato in vigore, ma adesso appunto ci sono ancora dei dettagli, soprattutto per questo incontro previsto in Svizzera. E poi vi segnalo un'altra notizia che arriva sempre dal Corriere del Ticino: i bilaterali 3 possono influenzare la democrazia. Secondo uno studio realizzato ad Arau, con i nuovi accordi Parlamento, Cantoni e Popolazione perderebbero potere a causa dell'adozione dinamica del diritto europeo. Proposte 7 misure per tutelare le loro prerogative. C'è un altro tema svizzero sempre in questa pagina del Corriere e riguarda i dati, i numeri
In Svizzera le nascite sono calate anche nel 2025, anche se in maniera contenuta, mentre il numero dei decessi è rimasto pressoché stabile. È l'Ufficio Federale di Statistica a esprimersi. L'anno scorso sono nati 78.200 bambini, 100 in meno rispetto al 2024. Quindi di fatto calano nascite, matrimoni e divorzi. E chiudo con un'ultima segnalazione: la promessa sulla NATO 3.0, trasformazione epocale. È il segretario generale Rutte che chiede ai membri dell'Alleanza Atlantica progressi concreti e un percorso credibile verso l'investimento del 5% del PIL nella difesa. Intanto Hegseth, il segretario alla guerra americano, annuncia i riesami. Ecco, questo è quello che vi volevo raccontare. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:16. Ciò vuol dire che, facendo due conti, abbiamo a disposizione esattamente 15 ore e 42 minuti di luce. Facciamone buon uso.

intitolata 2 alle 6:24 minuti. Ancora buongiorno a tutti voi, ben svegliati. È iniziato il venerdì, per qualcuno davvero iniziano le vacanze. Sono arrivati altri tre messaggi molto belli e quindi auguro a voi veramente una, due settimane di relax. Ve la meritate, secondo me ve la meritate. Essendo valorosi, ve la meritate sicuramente. Allora, intanto, piccolo aggiornamento, ho ricevuto altre canzoni legate a Baglioni, quindi diciamo che le idee sono abbastanza chiare, così come mi sono arrivati altre indicazioni su nomi a cui dedicare le settimane.

l'ultima puntata di Uguale Uguale. Quante canzoni sono state dedicate a quella cosa meravigliosa che si chiama vita? Tantissime.

La vita, e adesso parleremo di vita, ascolteremo tante canzoni legate a questo termine, a questa realtà, e anche Baglioni, insomma, è stato citato con questa canzone perché ormai ho rivisto tutta la discografia di Baglioni. Questa è la verità. In questa settimana ho avuto modo di ritrovare tutti gli album, mi avete fatto veramente un regalo enorme, mi avete mandato un sacco di spunti. Carol G e poi ancora informazione per voi.

0: Canzone di un paio d'anni fa firmata Karol G, un'artista che arriva dalla Colombia, da Medellín per essere precisi. Sono le 6:30, mi ha raggiunto in studio, non da Medellín ma dalla redazione dell'informazione, Gabriele Borer. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ben ritrovato. Alle 7 c'è il radiogiornale, immagino si parlerà del trionfo svizzero e di cos'altro.
1: Sì, dunque la Svizzera ai mondiali di calcio c'è. Ha vinto ieri sera la sfida cruciale contro la Bosnia per 4-1, così a questa partita dedicheremo i primi due contributi del radiogiornale. Il primo di Omar Gargantini, collega dello sport, il suo sarà un commento tecnico. Il secondo invece un reportage realizzato dal nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti, al termine della partita nello stadio di Los Angeles tra i tifosi elvetici, gli entusiasti tifosi elvetici. Poi parleremo ancora del Birkenstock, perché è notizia di pochissimi minuti fa che dobbiamo ancora verificare e valutare. Il Dipartimento federale degli affari

0: Esteri ha annunciato che non ci saranno incontri oggi, da capire ancora se ce ne saranno poi nei prossimi giorni oppure se tutto è stato annullato per la firma anticipata di Iran e Stati Uniti del memorandum di intesa. Racconteremo poi cosa ha marcato il vertice NATO di ieri, protagonista con toni sprezzanti nei confronti dei paesi europei, è stato il ministro della guerra statunitense Pete Hegseth. Infine, un'elezione supplementare in Gran Bretagna che potrebbe avere importanti ripercussioni sul governo nazionale. Ebbene, il sindaco di Manchester, della Great Manchester, ha vinto, è stato eletto nel Parlamento nazionale, condizione che gli permette ora di sfidare il premier Keir Starmer per diventare al posto suo primo ministro.
1: Alle 7 l'appuntamento con il radiogiornale. Buon lavoro Gabriella, a te la redazione e adesso buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. Sulla rete viaria della Svizzera italiana si segnalano i primi rallentamenti sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Altra perla degli anni Ottanta, Open Your Heart, canzone di Madonna per il vostro risveglio. E adesso, per l'ultima volta, questa sigla.
1: Uguale uguale. Uguale uguale.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
2: Noi siamo figli delle stelle.
0: Con la speranza che questa rubrica sia stata di vostro gradimento, per diverse settimane, ma che dico settimane, mesi, abbiamo cercato di trovare le canzoni, le similitudini, le cover, i plagi. Abbiamo veramente raccontato tante cose in questo piccolo spazio e oggi c'è l'ultima puntata. E siccome la musica, la radio, qualunque cosa ha a che fare con una parola bellissima che è la vita, ho pensato di dedicare l'ultima puntata alle canzoni che parlano della vita. Ce ne sono veramente tantissime, ho avuto l'imbarazzo della scelta, ma come sempre, come ogni giorno, ho fatto una scelta. Ho eliminato le canzoni internazionali, quelle in inglese, in altre lingue, mi sono concentrato sulla lingua italiana, la nostra lingua. E allora ho pensato di cominciare con una canzone che, anche se non ha un titolo legato alla vita, ma secondo me parla molto di vita. La vita come uno spettacolo che comunque continua, con i ruoli, le illusioni, i cambi di scena. La vita è un teatro, in qualche modo, dove ognuno fa la sua parte.

Mi piace iniziare così, con questa esaltante frase di Renato Zero: bella la vita che se ne va. È vero, è una grande realtà. Ma abbiamo tempo, no, nella vita per celebrare questa esperienza e anche questo regalo, tutto sommato. Lucio Dalla diverse volte ha cantato della vita, lo ha fatto per esempio con Gianni Morandi.

vita come energia, come resistenza, vita com'è. Ma vita è anche un'altra parola utilizzata in una bellissima canzone che qui vi faccio ascoltare nella versione con Francesco De Gregori.

altro che attesa, la vita in qualche modo va celebrata in ogni momento. È un po' un manifesto contro le attese, contro le scuse. Canzone di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla, Tutta la vita. A questa canzone ha risposto anche Samuele Bersani, che ha ripensato alla sua personale vita ed esperienza.

congediamo uguale uguale, rubrica che magari tornerà, chi può dirlo, ma da lunedì partono nuove cose per la vostra estate. Alba Chiara ha sicuramente molto da raccontarvi e siccome ogni giorno bisogna fare delle scelte, io ho fatto la mia scelta, spero sarà condivisa. Secondo me una delle canzoni più belle che parla della vita è questa di Mariella Nava. C'è quel la la la la a un certo punto che apre davvero il cuore. Mariella Nava, così è la vita.

Viva la vita, belle canzoni, bellissime, grazie anche per i vostri consigli, ne sono arrivate molte altre, ma lo so, ho avuto l'imbarazzo della scelta, ieri mi sono messo lì, ho detto bah, questa sì, questa no, questa sì, questa no. 6:45, il momento di giocare, se vi fa piacere, se ne avete voglia, se vi va di attivare la vostra memoria e di metterla un po' in gioco per capire cosa vi ricordate e cosa no. Chiudiamo la settimana con qualche difficoltà, sono convinto che oggi 3 su 3 sarà difficile, però mi avete sorpreso 1000 volte, magari capiterà anche un'altra volta. 3 canzoni che arrivano dagli anni 80, 90 e recentissima, l'ultima è di 3 anni fa. Ma andiamo con ordine, apro questa mattina col 1983, è stata una meteora, diciamo che ha fondamentalmente ottenuto un grande successo con una canzone, ma io sono andato un po' a scovare altri brani di questo artista e qualcuno sicuramente ricorderà questo brano. 1983, 076 321 1113, ditemi chi cantava questa canzoncina.

0: questo momento vedo i vostri neuroni che dicono: ma io questa qui l'ho già sentita, ma chi è questo qua? Ma chi è questo qua?
1: Perché ce l'ho fatta innamorarmi di te.
0: Era uno che stava poco bene? No, era abbastanza sano, diciamo. Però non posso aiutarvi. Michele Pecora, no.
1: Non farmi naufragare.
0: Christian, neanche. Flavia Fortunato, questa me la dovete spiegare perché... No, non credo.
2: Se mi guardo allo specchio.
0: Brava Benedetta.
2: Ci sei tu.
0: Insistete su Christian, ma no, non è Christian.
2: Se mi fischia un orecchio.
0: Brava Bea, buongiorno, sarà mica sempre Stefano tu. Sani. Stefano Sani, quello di Lisa. Lisa se n'è andata via, eccola lì. Ecco, complimenti, Stefano Sani. Ma che bravi. No, tanti poi l'hanno indovinati. Anche Stefano dice: il mio omonimo. Qualcuno ha sospettato fosse anche Pupo. No, no, in realtà è Stefano Sani con Complimenti, canzone dimenticata, ma stamattina la radio ha fatto questo piccolo miracolo. Attenzione al secondo brano, siamo negli anni 90, questa è una band geniale perché si è presentata al Festival di Sanremo con una canzone che in qualche modo volevano portarsi un po' avanti. Ancora non sapevano il risultato finale, ma loro non hanno avuto dubbi. La canzone si intitolava Così.

innamorati dello ska, come sentite. E come si chiamavano? Come si chiamano? Forse ci sono ancora. Stamattina Nico deve un po' sistemare i neuroni. Mi ha scritto la Carrà adesso. Parliamone, Nico. Oltre al sabato facciamo anche dei momenti speciali, no? Lettino, io mi siedo lì col tè, eccetera, beviamo e discutiamo. Allora, quando sono iniziati questi problemi? Sono in alto mare. No! È una band veneta? No, credo che sia di Torino. Bravo, Edi! Gli Schiantos? No. No, Luca, non sono gli Schiantos. Questa ancora non me l'avevate scritta. Lo so, ma non te lo dico. Meravigliosa. Grazie. Applausi, applausi. Lo so, ma non te lo dico. Hai capito? Tiè. Vabbè, ve lo dico io. A parte che tanti hanno indovinato. Gli Statuto. Si chiamavano così. Righeira. Insomma, molti li hanno ricordati, molti no. Sì, è vero, cantavano Abbiamo vinto il Festival di Sanremo. Attenzione alla terza, forse la più facile. Ve l'ho detto che oggi non era facilissimo. È una canzone di 3 anni fa, Non dovreste avere problemi. 4 lettere, 12 verticale. Ti giuro.

0: vedi che questa la sapete. Ballato scalzo tra
1: le iene. Le mie indicazioni enigmistiche sono molto utili, mi dicono. Quattro lettere. Sai, dopo la mano. E infatti. Oh, non c'è uno che sbaglia, eh? Mi sembra Emma. Ma certo che è Emma, certo che è Emma. Senza dubbio, bravi, bravi. Allora, ricapitoliamo. Iniziamo dalla fine, canzone di Emma. Prima c'era Abbiamo vinto il Festival di Sanremo degli Statuto e prima ancora Complimenti di Stefano Sani. E il gioco senza premi torna lunedì. Lunedì, stessa ora, stessa radio. Complimenti davvero, eh? Anche questa mattina mi avete sorpreso. A parte la Carrà, mi avete veramente sorpreso. E a parte quello che mi ha detto, lo so, ma non te lo dico. Bellissima risposta, tra l'altro. Allora, fatti un po' i fatti tuoi. Dice, ma Goldani, cosa vuoi sapere tutti i giorni? Tanti fatti tuoi. Basta, torno serio, anche perché dobbiamo collegarci con Meteo Svizzera, Locarno Monti. Lisa Moser, buongiorno, ci sei? Sei con noi?
2: Ciao Daniele, sì, buongiorno a tutti,
1: ottimo.
2: Sono con voi.
1: Ah, ottimo, allora ti ascoltiamo, che cosa si prevede per questo ultimo giorno della settimana lavorativa naturalmente?
2: Sì, la situazione continua a essere determinata da questa robusta zona di alta pressione che si estende dall'Europa sud-occidentale proprio verso il nostro paese, anche se oggi affluirà aria un pochettino più umida che farà aumentare temporaneamente l'instabilità soprattutto al nord, quindi avremo nel complesso in tutta la Svizzera una giornata che inizia ben soleggiata e poi però in giornata vi sarà un marcato sviluppo di cumuli seguito dal pomeriggio da alcuni rovesci temporali che inizialmente interesseranno soprattutto le montagne e poi dalla serata potranno estendersi localmente anche in pianura e al nord potranno essere anche localmente di forte intensità e portare degli accumuli di pioggia piuttosto abbondanti. Le temperature rimangono molto calde con delle massime che in tutto il paese raggiungeranno i 32-33 gradi.
1: Grazie per questa panoramica, ti ritroviamo alle 7:20 così magari guardiamo anche al fine settimana, allarghiamo un po' il nostro orizzonte come sempre. Lisa Moser, grazie, ci sentiamo dopo, buon fine settimana anche a te.
2: Grazie, più tardi anche a voi.
1: Torna la musica su Rete 1.

0: nuova canzone, si intitola Mr. Know It All. E con questa chiudiamo l'appuntamento con Alba Chiara per questa settimana. Lo sapete che da lunedì, ve l'ho già detto, ma lo ribadisco, cambiamo orario, non iniziamo alle 5:30, iniziamo alle 6, ma finiamo alle 9, per cui per tutta l'estate, per 10 settimane, Alba Chiara Estate torna a proporvi tutta una serie di appuntamenti, alcuni li conoscete, alcune sono novità. E grazie davvero per la collaborazione, perché mi avete aiutato a trovare le canzoni giuste, ad esempio di Claudio Baglioni, ma anche altre cose di cui avremo modo di parlare. Casomai!
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Da Daniele Oldani un caro saluto, vi lascio con l'informazione delle 7, il radiogiornale. E poi Paolo e Danny, ultimo giorno di Paolo, a lui tanti auguri.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci sarà nessun incontro oggi al Birkenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento Esteri a Berna. Ci voleva una reazione, c'è stata. La nazionale svizzera di calcio alza la testa ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia. I sedicesimi di finale sono quasi garantiti. Nel giornale avremo un commento tecnico e un reportage dallo stadio di Los Angeles. Nel mirino c'è anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester, eletto in Parlamento e ora può sfidare Keir Starmer. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è soltanto terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Dovevano tenersi oggi gli incontri, o perlomeno degli incontri, al Birkenstock tra delegazioni statunitense e iraniana, ma regnava molta incertezza. Incertezza che da qualche minuto non c'è più. È così, Sofia Stroppini.
2: Sì, esattamente. I colloqui previsti per oggi tra Stati Uniti e Iran qui in Svizzera non ci saranno. La notizia è stata data poco fa dal Dipartimento federale degli affari esteri. Prima ancora è giunta quella che il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non si sarebbe recato in Svizzera. Rimane quindi l'incognita su cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno i prossimi passi. I negoziatori di Stati Uniti e Iran dovranno ancora incontrarsi perché devono concordare i dettagli più complicati entro i prossimi 60 giorni. E concludo dicendo che per la Svizzera si tratta di una situazione un po' inedita, perché fino a pochi giorni fa sembrava che dovesse essere teatro della firma di un accordo storico, ma poi l'accordo è stato firmato da Trump a Versailles a margine del G7 e di conseguenza ha perso rilievo ciò che doveva accadere qui, con forze di sicurezza e diplomazia che hanno dovuto prepararsi comunque fino all'ultimo minuto.
1: Sofia Stroppini, le ultime sugli incontri del Birkenstock che non avranno luogo. Ai mondiali di calcio la nazionale svizzera dunque ha dimostrato ieri di esserci, ha fatto vedere il suo vero valore sconfiggendo con un perentorio 4-1 la Bosnia Erzegovina e compiendo un passo quasi decisivo verso i sedicesimi di finale. Le considerazioni sulla partita dell'inviato Omar Gargantini.
3: La grande paura è stata spazzata via nell'ultimo quarto d'ora ed è finita addirittura in goleada. Quella che ci si aspettava col Qatar è arrivata contro la Bosnia. 4-1, secco, per certi versi anche esaltante, a rimettere per fortuna le cose a posto. Si può tirare un bel sospiro di sollievo. Come spesso è successo nella sua storia recente, la Svizzera ha saputo reagire alle difficoltà. Forte nella testa, prima ancora che nella prestazione. Non era facile dopo l'1-1 dell'esordio e al cospetto di una rivale specializzata nel farti giocare male e che anche ieri di fatti è stata capace di tenere la partita bloccata a lungo sullo 0-0. Poi però è entrato in scena Manzambi, il jolly d'extralusso della nostra nazionale. Pur senza farne il nome, Capitan Giacca lo aveva criticato dopo la prima ed il giovane talento del Freiburg ha dato una risposta straordinaria. Si è caricato la Svizzera sulle spalle con una doppietta e mettendoci lo zampino anche negli altri due gol. Tra l'altro, en passant, 4-1 mondiale la Svizzera non li segnava dal 94, anche allora negli Stati Uniti. Ricordi dolci. Come dolce si è trasformato il pomeriggio di Los Angeles. Adesso che i fantasmi sono stati scacciati, adesso che il passaggio del turno è di fatto in cassaforte, si può tornare a lavorare con la massima serenità, pur col fastidio per aver subito reti per la quarta partita di fila e per quel gesto sfacciatamente polemico del capitano dopo il rigore che ha chiuso i conti. Adesso sotto col Canada a caccia del primo posto di gruppo.
1: Intanto in California, ieri al SoFi Stadium di Los Angeles, a guardare la partita c'era anche il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. Ha raccolto le reazioni dei tifosi svizzeri alla fine dell'incontro, reazioni che vi proponiamo.
4: Andy,
5: wie war das Spiel?
4: Das Spiel war super, finally, endlich haben wir das.
6: È stata una partita fantastica, alla fine ce l'abbiamo fatta, dice Andy, arrivato da Zugo con la fidanzata. Adesso dobbiamo vincere il girone. Con 4 gol fatti possiamo farcela.
4: Adesso dobbiamo la gruppa gewinnen. Con 4 gol dobbiamo la
7: gruppa. Mia mamma è da Zurich. E ho famiglia in Bern, Lucerne, Engelberg e Morcote.
6: Mia mamma è di Zurigo e ho familiari che vivono a Berna, Lucerna, Engelberg e Morcote, mi racconta Roland, figlio di immigrati svizzeri che vive in Ohio. Il secondo tempo è stato meraviglioso, hanno giocato davvero alla grande.
7: The second half was beautiful. They played good soccer.
5: Alors, c'était comment le match?
6: È stata una partita super, si sfoga Céline, tifosa arrivata dal Canton Friburgo. Il primo tempo è stato un po' lento, ma poi ci siamo ripresi e adesso si fa festa.
8: C'était un peu long la première partie, ma alors après ça a bien. C'est la fête maintenant.
9: Aus Thun, dein Name ist Patrick.
6: Patrick è arrivato da Thun per tifare la nazionale insieme alla moglie e ai tre figli.
9: Wer ist dein Lieblingsspieler?
8: Man Zombie!
9: Wie war das Spiel?
10: Erste Halbzeit etwas langweilig. Die Kids waren schon enttäuscht nach dem ersten Spiel. Und dann in der zweiten Halbzeit ein Feuerwehr.
6: Il primo tempo è stato un po' noioso, ha fatto riaffiorare la delusione per il debutto. Ma poi nel secondo tempo sono stati fuochi d'artificio.
10: In zweite Halbzeit. Wir sind euphorisch und sagen Halbfinale.
6: Se giochiamo sempre come nel secondo tempo, possiamo arrivare in semifinale. Però adesso Manzambi deve giocare sempre dal primo minuto.
10: Manzambi muss spielen, jede Minute.
9: Ja.
10: Unbedingt.
1: Emozioni svizzere da Los Angeles ai mondiali di calcio. È stata una giornata travagliata quella di ieri alla NATO. In occasione della riunione dei ministri della difesa, il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth ha criticato aspramente gli alleati europei e annunciato una revisione nel giro di 6 mesi della presenza militare americana in Europa. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Troppi dei nostri alleati hanno detto di no o hanno cercato di trascinarci in dibattiti legali arcani o ci hanno criticati pubblicamente per aver fatto ciò che loro stessi non sono pronti o in grado di fare. È stato vergognoso. L'amministrazione Trump ha ancora il dente avvelenato con gli alleati europei per il mancato supporto alla guerra in Iran e il segretario alla difesa Pete Hegseth ieri a Bruxelles è stato tagliente. Questi alleati hanno messo a rischio la vita dei figli e delle figlie dell'America negando un accesso prevedibile alle basi, un sorvolo che non avrebbero mai dovuto mettere in discussione. A soltanto 3 settimane dal prossimo vertice della NATO, Hegseth ammonisce gli alleati. Stiamo intensificando i nostri sforzi per rendere la NATO ciò che sarebbe sempre dovuta essere, un'alleanza equilibrata con l'Europa in grado di condurre la propria difesa. Entro 6 mesi il Dipartimento della Guerra riesaminerà la postura delle forze americane in Europa, massimo 6 mesi, ma potrebbe essere meno. Gli alleati dunque sono avvisati. Il segretario generale della NATO aveva impostato un po' diversamente la riunione, sottolineando come l'anno scorso gli europei e il Canada abbiano speso 90 miliardi di dollari in più per la difesa, un aumento del 20% in un anno. Ma a fronte delle critiche USA, Mark Rutte si allinea. Sono contento che Hegseth tenga la pressione sugli alleati perché dobbiamo dirci la verità. Questa alleanza si avvia probabilmente verso la maggior trasformazione della sua storia.
1: Un'elezione suppletiva dalle conseguenze nazionali nel Regno Unito. Andy Burnham, attuale sindaco laburista della Grande Manchester, ha vinto il seggio parlamentare a Macclesfield, collegio elettorale dell'Inghilterra del Nord. Un risultato che potrebbe innescare la lotta per la leadership di Keir Starmer al vertice del partito laburista e del paese. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
12: Una vittoria netta e un messaggio chiaro. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Macclesfield, battendo il candidato del partito populista di destra Reform UK, Robert Kenyon, con oltre 9.000 voti di scarto, assicurandosi il ritorno a Westminster.
13: Everyone knows that politics isn't working.
12: Tutti sanno che la politica non funziona, ha detto Burnham dopo la conferma dei risultati. Questa sera potrebbe essere il punto di svolta. Conosciuto come il re del Nord, Burnham ha promesso di fare dell'ex cittadina di minatori, riflesso oggi del declino delle periferie, il suo punto di riferimento per realizzare cambiamenti a favore di comunità a lungo trascurate da Westminster. Rivolgendosi al suo partito, ha aggiunto: questa è l'ultima possibilità di cambiare. Non è infatti un'elezione suppletiva qualunque. Da settimane si parla di una possibile sfida alla leadership di Keir Starmer, il premier britannico più impopolare di sempre. Andy Burnham vuole portare la sua esperienza di sindaco della grande Manchester sulla scena nazionale. Starmer ha messo in guardia contro la destabilizzazione del partito del paese, pur alludendo ad un possibile ruolo di Burnham nel governo. Dietro le quinte, la pressione su Starmer si è accumulata per mesi, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, con dissensi interni e dimissioni che lo hanno indebolito. Le prossime settimane si preannunciano cariche di tensioni ai vertici della politica britannica.
1: La Svizzera non è più il paese più competitivo al mondo. È stata scalzata da Singapore e Hong Kong e si trova ora al terzo posto. Questo almeno stando alla classifica stilata annualmente dall'Institute for Management Development di Losanna. A pesare sulla graduatoria della Svizzera è stata la guerra dei dazi, come ci racconta ora da Zurigo Gianluca Olgiati.
14: Sempre ai massimi vertici, ma scivolata sul gradino più basso del podio. La Svizzera risente più delle principali concorrenti asiatiche, delle tensioni commerciali, delle spinte protezionistiche. Questo quanto emerge dalla classifica dell'Istituto IMD, che grazie a una serie di indicatori misura ogni anno quanto un paese sia attrattivo per investimenti e aziende. E allora partiamo dagli aspetti positivi, tanti. La Svizzera primeggia in quanto a certezza del diritto, finanze pubbliche, pubbliche stabili, infrastrutture, sistema educativo, ma la performance economica è precipitata dal 24esimo al 37esimo posto, meno investimenti diretti dall'estero, ma soprattutto effetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, secondo l'Istituto Losannese, con la Svizzera paese esportatore che ha risentito più di altri delle incertezze economiche. Non solo, con il suo sistema di governo basato sul consenso, la Confederazione, dice lo studio, è in grado di reagire più lentamente alle crisi e tensioni geopolitiche. Altro punto dolente, la Svizzera come l'Europa si trova di fatto tagliata fuori dalla corsa tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.
1: Nel Canton Vaud il Ministero Pubblico aprirà una nuova inchiesta penale contro la consigliera di Stato del Centro, Valérie Dietli. Il sospetto, rafforzato dai risultati di un rapporto voluto dal governo stesso, è che Dietli abbia utilizzato soldi pubblici per far ritirare una denuncia penale nei suoi confronti. Una vicenda intricata che ci riassume Aaron Guidotti.
15: Per capire come si è arrivati all'inchiesta penale bisogna fare un passo indietro. Tutto parte da un litigio tra Valérie Dietli, a capo del Dipartimento dell'Agricoltura, e Jean-Claude Maté, ex presidente della Commissione Fondiaria Rurale. Dietli per due volte aveva fatto ricorso contro delle decisioni della Commissione sulla vendita di terreni agricoli, perché per la consigliera di Stato avrebbero favorito dei privati piuttosto che rispettare il diritto fondiario. Dopo le tensioni, Maté lascia la presidenza nel 2024 e presenta una denuncia penale contro la consigliera di Stato, tra cui per calunnia e abuso di autorità. Valérie Dietli doveva quindi presentarsi davanti al Ministero Pubblico, ma la denuncia viene ritirata grazie a un accordo segreto tra le parti. Il rapporto Mélin, voluto dal governo, indicherà che tra le altre cose un mandato di 10.000 franchi per Maté faceva parte di questo accordo segreto. Di ciò Valérie Dietli non avrebbe informato il resto del Consiglio di Stato. Il governo ha quindi trasmesso il rapporto al Ministero Pubblico, che ieri ha comunicato che, sulla base dei documenti, il sospetto di infrazioni penali non può essere scartato e che quindi aprirà un'inchiesta. Sempre ieri Valérie Dietli, in una nota ai media, ha detto che se lo aspettava e che non si è mai opposta all'apertura di un'inchiesta. Dichiara di aver sempre agito secondo la legge e nell'interesse dello Stato e contesta con fermezza le accuse sull'uso di fondi pubblici a fini privati. Dietli, per la quale chiaramente vale la presunzione di innocenza.
1: Ed è tutto per il radiogiornale, ora c'è lo sport, meglio di nuovo lo sport. Buona giornata.
16: Lo sport.
17: Tre nuovi elementi, So, Vargas e Manzambi.
18: Il gol di Manzambi! Vargas concluso nel gol! Il raddoppio di Vargas!
17: Buon inserimento di Vargas, ancora da sinistra, mette dietro e gol! Doppietta di Manzambi! Parte, gioca col mancino, conclusione, intuisce, ma gol! La rete del 4-1!
19: La svolta nella ripresa e la Svizzera vede i sedicesimi di finale. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia dopo il deludente pareggio al debutto e lo 0-0 alla pausa. Ieri la nazionale svizzera ha ritrovato gol, brillantezza e soprattutto la vittoria. La Bosnia, crollata nel finale chiuso in 10 uomini, è stata battuta 4-1, decisiva l'entrata in campo nella ripresa di Manzambi, autore di una doppietta, e Vargas, suo il gol del 3-1, ultima rete quella di Giacca su rigore, una vittoria che avvicina di molto la squadra rossocrociata ai sedicesimi di finale e che ha messo in evidenza la forza delle nostre seconde linee. Paolo Laurenti.
20: Serviva proprio uno spaccapartita questa Svizzera un po' prevedibile e scolastica, e prima del mondiale si ipotizzava che la pesante eredità lasciata da Shaqiri potesse essere assunta proprio da Manzambi. A Los Angeles l'ipotesi ha avuto la sua dimostrazione. Fino alla sua entrata in campo la squadra rossocrociata non stava certo entusiasmando, il suo dominio sterile del possesso palla non aveva prodotto un granché, poche occasioni da gol peraltro ancora una volta sciupate. Svizzera che ha comunque mostrato maturità nell'avere pazienza in attesa della giocata decisiva, arrivata provvidenzialmente quando un secondo pareggio si stava profilando, e arrivata al minuto 72 quando Murat Yakin ha finalmente deciso di inserire ma soprattutto Vargas e Manzambi. Quest'ultimo ha avviato e concluso l'azione che ha sbloccato la partita, chiusa in goleada e forse anche il nostro mondiale.
21: È stata nuovamente una partita molto aperta, il nostro merito di aver avuto pazienza e ce n'è servita tanta, ha spiegato confermando la nostra lettura della gara Murat Yakin. La pausa per idratarsi del secondo tempo poi ci ha fatto comodo per i cambi e per spezzare un loro buon momento, e poi tutto è filato liscio. Ora ci godiamo questa vittoria.
20: Con quattro reti, come non capitava da un altro 4-1 contro la Romania Detroit nel 1994, partita pure quella decisiva per il superamento del girone per il quarto mondiale di fila. Manca solo la certezza aritmetica. Pagelle per chiudere, dopo le polemiche ed ormai chiaro che se ne nutra per caricarsi, Giacca ha alzato il livello seguito da Akanji. La panchina ha fatto bene a un Vargas molto più deciso, agguerrito e al primo sigillo a un mondiale, a convincere meno Rieder e Ndoye, sempre piuttosto fiacco al momento di concludere in porta, rovesciata in fuorigioco esclusa. Ma la nazionale è comunque riuscita a risolvere i suoi problemi in attacco grazie al predestinato Manzambi, che ha già stabilito un primato. È infatti il più giovane giocatore subentrato dalla panchina della storia della Coppa del Mondo a segnare una doppietta, e ora si candida per una maglia da titolare. Studio.
19: E nello stesso girone, nella notte, c'è stata la goleada del Canada che ha superato il Qatar 6-0, mentre nella notte, battendo la Corea 1-0, il Messico è diventata la prima squadra qualificata per la fase ad eliminazione diretta. Sentiamo Severino Piacquadio.
22: Ci sono due certezze da questa notte e riguardano il Messico e di riflesso la Svizzera. Messico, che è la prima qualificata ai sedicesimi di finale, vincitrice del suo gruppo con due vittorie e senza prendere reti, e dunque, secondo il tabellone della fase a eliminazione diretta, lontana dal possibile incrocio con la nazionale di Murat Yakin. Potrebbe invece essere la Corea del Sud, la nostra avversaria, possibile, addirittura probabile, se la Svizzera non dovesse riuscire a battere il Canada nella sua ultima partita e se la compagine asiatica conquistasse almeno un punto all'ultima giornata contro il Sudafrica. Corea condannata alla sconfitta da una errore impresa alta del proprio portiere, sfruttato dal centrocampista messicano Romo, emblema di una compagine, quella di casa, opportunista e concreta, con basi difensive solide e con la prospettiva adesso di far riposare i titolari nell'ultima inutile sfida con la Cechia, per poi ripresentarli nei sedicesimi di finale freschi e in totale fiducia.
19: E oggi il programma prevede alle 21 Stati Uniti-Australia, nella notte Scozia-Marocco e Brasile-Haiti. Ed è stata una tappa spettacolare quella di ieri, tutta in territorio ticinese, nel Tour de Suisse. Dopo una lunga fuga, a vincere allo sprint è stato il francese Grégoire, ripetutosi ad un anno di distanza nella corsa svizzera. Un successo in volata sul lungo lago di Locarno, dove ha battuto i quattro compagni di fuga e soprattutto resistito al fenomenale ritorno di Tadej Pogacar, che recuperati oltre 2 minuti negli ultimi 10 chilometri ha consolidato la sua leadership in generale, ora 2 minuti e 50 su Richard Carapaz. Ma sentiamo la voce del vincitore di ieri, Romain Grégoire. Questa è una gara che mi piace molto, con percorsi che mi si addicono, ed è un periodo in cui mi sento in forma. Quando alle spalle ho sentito l'arrivo di Pogacar, mi sono concentrato solo sullo sprint, non potevo fare sforzi inutili e senza guardarmi indietro ho tirato fuori il meglio di me. Sono riuscito ad andare in testa all'ultima curva, che era un passaggio molto delicato. Essere il primo in quel punto mi ha favorito per la volata vincente.
0: E
19: dunque, con Pogacar in giallo, oggi si corre la terza tappa con partenza ed arrivo a Bad Ragaz. È tutto, buona giornata. Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, quasi e 21. Paolo Riva, Danny Rauseo fino alle 8:30 in questo venerdì 19 giugno 2026. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti. Vado bene?
19: Vai benissimo.
2: Ma no, dico per il settaggio.
19: Settaggio dello studio che non è quello da dove solitamente ci vedete anche in televisione, ve lo ha detto anche Daniele Oldani, ma durante l'estate, diciamo verso fine estate, avrete anche delle sorprese da quel punto di vista lì, quindi sta un po' lavorando.
2: Chiedevo perché sai che io sono un noto indisciplinato, allora devo capire se sono la distanza giusta, la distanza giusta. Vado bene?
19: Va bene.
2: Allora andiamo bene.
19: Stai bene?
2: Sono abbastanza bene.
19: Sai che oggi è l'ultima,
2: Vabbè.
19: No, ma così però io te lo dico.
2: Approvo anche il microfono nuovo, lo studio nuovo. Anche quello metto nel curriculum.
19: Lo metto tutto nel curriculum. Allora, le abitudini le manteniamo per il momento ancora e quindi ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, c'è Lisa Moser. Buongiorno Lisa.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
19: Buongiorno, allora che giornata sarà? E poi magari ci dici anche il weekend che arriva, come sarà dal punto di vista meteorologico. Dici tutto.
3: Volentieri. Allora, la giornata ma anche il fine settimana saranno caratterizzati sempre da questa robusta zona di alta pressione che si estende dall'Europa sudoccidentale alla regione alpina e che determina tempo stabile, molto caldo un po' su tutto il paese, anche se oggi fluirà aria temporaneamente più instabile verso le nostre regioni, soprattutto al nord, quindi oggi una giornata che sarà comunque abbastanza soleggiata e calda. Avremo però in giornata un marcato sviluppo di cumuli e dal pomeriggio partire dalle montagne lo sviluppo di alcuni rovesci temporali che verso sera potranno raggiungere anche le regioni di pianura. E come detto, al nord l'instabilità è maggiore, quindi saranno possibili dei temporali che localmente potranno essere anche di forte intensità con degli accumuli di pioggia anche abbastanza importanti. Per quanto riguarda le temperature massime, come detto, sempre molto caldo sia al nord che al sud delle Alpi, con valori che raggiungeranno i 33 gradi. E questa diciamo anche per il fine settimana, sì, a livello di temperature rimarremo sempre su valori molto elevati, soprattutto al nord delle Alpi, dove le massime potranno raggiungere anche i 35 gradi, al sud saremo attorno ai 33 e saranno sempre delle giornate ben soleggiate, con però lo sviluppo di cumuli pomeridiano sui rilievi, seguito da possibili rovesci o temporali isolati che interesseranno sempre principalmente le regioni di montagna.
19: Perfetto, grazie Lisa Moser, buon lavoro, a risentirci.
3: Grazie, più tardi.
19: Adesso andiamo a Bienne, dove troviamo Emina Prakalic. Buongiorno Emina, com'è la situazione sulle strade a quest'ora? Sentiamo, non c'è, non mi sente, allora lo dico io. Questa mattina in Ticino si segnalano colonne sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord. Per il momento questa è la situazione sulle strade, credo che sia in aumento il traffico in direzione sud tra pochissimo. Vi aggiorneremo anche sull'altra parte della viabilità.
23: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
19: Ti va se ascoltiamo l'ultima volta che ti dico ti va se ascoltiamo, vero, Stevie Wonder?
2: Ormai.
19: Ormai, guarda che questa è bella.

0: Franco ci ha mandato un WhatsApp allo 0763211113. Noi leggiamo tutto, caro Paolo, quindi leggo anche il messaggio di Franco. Dice: ultimo giorno, che desolazione. Io avevo votato no, ma senza mancare di rispetto ad alcuno, per la nuova RSI senza Paolo Riva 50 franchi bastano.
1: Ah, questo è un complimento.
0: È un complimento.
1: Questo è un complimento.
0: Paolo Riva, un grandissimo che per lungo tempo ha accettato di essere declassato a raro pur essendo unico. Attenzione.
1: Hai capito? Ah, allora, qui c'è dell'abilità.
0: Sì.
1: Io andrei a conoscere questo Franco.
0: Sì, grazie Franco.
1: Se è in età papabile, un'offerta gliela farei.
0: È brillante.
1: Mi brilla e mi gioca con le parole.
0: Pensavo portavate Paolo in piscina, scrive
1: sì,
0: Vivi.
1: In piscina?
0: Boh, non lo so, perché così ti facciamo il bagno finale.
1: Non lo sappiamo.
0: Tanti auguri arrivano da parte dei nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Mira ti augura tantissima fortuna. I Rari, faccio tantissimi auguri a Paolo per il suo pensionamento. No. Ci mancherai tanto. Spero che metteranno qualcuno vicino. Vi auguro una bella giornata anche se fa troppo caldo.
1: Sì, ma noi stiamo all'ombra.
0: Stiamo all'ombra.
1: Stiamo all'ombra, sì.
0: Beh, dai, dopo te li giro personalmente.
1: Non giro.
0: Però dobbiamo rendere pubblico questo momento perché insomma.
1: Anche no.
0: Sì, perché anche tu sei una personalità. Ti abbiamo anche presentato la direttrice.
1: Sì, l'altro giorno. Sì, è stato un bel momento. Ci siamo scontrati nei corridoi.
0: Sì, però
1: sì, mi avete presentato.
0: Però sei uno che dormirà di più quando.
1: Allora, sì, allora.
0: Andiamo su questo tema.
1: Spero, io da sempre
0: sì.
1: Dormo abbastanza poco.
0: Sì.
1: Ciò non
0: poco
1: di meno,
0: cosa significa? Allora, tra le 4 e le 6 ore?
1: Allora, dipende, ma l'orario del risveglio è sempre abbastanza presto. Nel senso che io da bambino, senza la sveglia, io ho fatto tutte le scuole elementari, medie e liceo, svegliandomi da solo alle 6 della mattina.
0: Sì.
1: Sempre, tutta la vita, indipendentemente da quando andavo a dormire, dall'ora di addormentamento, ma da studente non era mai troppo tardi. Poi arriva all'età, diciamo, più adulta, più matura e così via, e adesso questo mestiere qua che ti obbliga ad alzarti un po' presto, perché è così, bisogna alzarsi presto, e c'è gente tra l'altro che ha orari ben più irregolari dei nostri, però io guardo me e mi dico che io adesso mi alzo verso le 4.
0: Ok.
1: Mi alzo verso le 4.
0: E a che ora vai a dormire?
1: Senza, e dipende, dalle 10 alle 11.
0: Ok.
1: E senza sveglie. Io mi auguro, perché diventa un po' una maledizione, perché naturalmente ti svegli a quell'ora lì anche il weekend, anche il giorno di Natale, anche. Ora io spero che adesso, non avendo più questa impellenza del turno, si regolarizzi un po' il mio sonno e io torni a svegliarmi verso le 6.
0: Tu non hai ancora capito che io verrò alle 6
1: sotto casa mia
0: a suonarmi, a suonare il campanello, vengo a prenderti, come succede solitamente.
1: Hai notizie?
0: È roba interessante. Una notizia riguarda proprio il sonno.
1: Esattamente.
0: Perché durante il sonno il corpo si rigenera, il sistema immunitario lavora, le cellule si riparano, il metabolismo si regola. Se il sonno manca per lungo tempo, possono aumentare infiammazioni, problemi nella regolazione dello zucchero nel sangue, stress per cuore e circolazione. E sono i benefici del sonno.
1: Rendiamoci conto che la privazione del sonno, portata all'estremo, è una tortura.
0: Sì.
1: Per cui ecco, non va bene non dormire.
0: No, però non va bene dormire troppo poco, ma anche dormire troppo.
1: Troppo, sì.
0: Potrebbe essere un segnale da non sottovalutare.
1: Sì, non fa benissimo,
0: no.
1: Diciamo così. Però dormire, quello che ci riguarda noi adesso, è il troppo poco.
0: È la Columbia University.
1: Sì, uno studio lungo e con tante persone.
0: 500.000 persone analizzate.
1: Esattamente. Sono quegli studi che hanno anche una rilevanza statistica, cominciano a essere interessanti.
0: Ha analizzato il rapporto proprio tra la durata del sonno e l'invecchiamento biologico di diversi organi, tra cui cervello, cuore e altri sistemi del corpo.
1: Sì.
0: E quindi il risultato principale è che chi dorme regolarmente meno di 6 ore oppure più di 8 ore per notte mostra più spesso segni di invecchiamento biologico accelerato. Quindi meno di 6 ore e più di 8 ore va mia bene.
1: Io le 8 ore me le scordo totalmente, perché non è una vita che non ho dormito 8 ore, ma punterei volentieri alle 6 ore.
0: Sì. Cioè,

0: riuscire a dormire 6 ore, che adesso non sono lontano, eh.
1: Sì.
0: Non sono lontano.
1: Potresti
0: però
1: arrivarci.
0: Sono un po' sul
1: se
0: limite.
1: Se tu arrivi alle 6,4 ore, rientri nella fascia, che è quella che va sì. dalle 6,4 ore alle 7,8 ore di sonno per notte, che è la fascia considerata migliore.
0: Migliore dal punto di vista dell'invecchiamento.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Poi magari ti perdi le notizie.
1: Beh, sì.
0: Dici, hai dormito? Cosa vuoi dire? Dormivi. Non
1: chi,
0: sono invecchiato.
1: Chi dorme non piglia pesci.
0: Non sono invecchiato, ma mi sono perso altre cose nella vita.
1: Esatto.
0: Dal punto di vista dell'invecchiamento, tra le 6 e le 7 ore
1: sì.
0: è l'intervallo bello per cui riuscire
1: sano
0: per cui riuscire a dormire.
1: Sì.
0: E tu devi pensarci, perché guarda che no, è un amico mio.
1: Si sta preoccupando.
0: Tu dormi troppo poco, eh.
1: Capito, Fabio?
0: Io te lo dico, tu dormi troppo poco, eh.
1: Sta
0: No, mi taldisi, eh. Tu dormi troppo poco, ragazzo. Tu devi
1: da
0: fare
1: cosa
0: qualcosa.
1: Lo dici? Guarda che non siamo in televisione.
0: Lo dico dal fatto che mi dici che ti sei svegliato alle 3 e cose di questo. È troppo poco. Devi dormire di più. E dopo il weekend dorme 12 o 26 ore.
1: Io dico a tutti quelli che ci ascoltano che chiameremo Paolo Riva per i consigli mattutini.
0: Sì, certo,
1: per la buona salute.
0: Io sarò già pronto.
1: Sì.
0: Io sarò pronto a darvi questi consigli.
1: Va bene.
0: Però con una visione un po' diversa.
1: Cosa vuoi ascoltare? I giornalisti?
0: Sì, certo, cosa vuoi ascoltare?
1: The giornalisti si chiama.
0: Era già pronta, era già partita, già pagata, già fatto tutto.

0: Io non credo che Riccione, che è il titolo di questa canzone, sia una destinazione per il pensionato Paolo Riva, non è roba tua.
1: Ma sai che alla fine rivaluti un po' tutto.
0: Vero?
1: Sai che sì. Io l'ultima volta che sono stato a Riccione ero al liceo.
0: Sì.
1: Ero con un mio amico, siamo andati in
0: di
1: tenda.
0: Di solito si va a quell'età, sì.
1: A Riccione. E dopo 3 giorni siamo andati in montagna, siamo scappati da
0: non ne potevate più.
1: Io non ne potevo più, sì. E lui ha detto: ma sì, sai cosa, va bene,
0: sì.
1: Andiamocene via da
0: è vero che è una destinazione
1: adesso, sì. Un po' di piadina, un po' di gnocchi,
0: esatto, dove vai da adolescente o da persona che vuole prendersela comoda.
1: Ma sai cosa, a me non piace generalmente
0: il mare
1: turistico, il mare estivo,
0: sì.
1: Io adoro il mare, ma il mare freddo,
0: sì.
1: Allora mi piace, ma il mare turistico nettamente meno.
0: Tu stamattina mi hai detto: vorrei sapere anche chi tra i nostri radioascoltatori vive la stessa situazione. C'è
1: certo.
0: Scritto Francesca, dice: auguri innanzitutto signor Paolo.
1: Grazie Paolo.
0: Anche io vado in pensione ad agosto. È tutto molto strano, mi dispiace smettere di lavorare, ma mi consolo dicendo a me stessa che la vita inizia adesso, spero.
1: Allora, non è proprio vero.
0: Come la vivi tu?
1: Inizia un altro pezzo, sì. Di vita, mi fa piacere che qualcuno si fa avanti, perché sembra che sono l'unico che ha questa scadenza, ma mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe ancora adesso, ancora,
0: sì, sì.
1: Sapere se oggi c'è, sì. Qualcuno che come me ha il suo ultimo... la sua ultima apparizione. Poi in realtà io sono ancora dipendente fino a fine mese, eh?
0: Sì,
1: tu lo sai che devi trattarmi bene, eh?
0: No, hai ancora dei doveri.
1: Ho ancora dei doveri, devo consegnare il materiale, cioè, te li recuperi, ecco. Però magari c'è qualcuno che oggi finisce.
0: Io in questo periodo.
1: Allora scriveteci che ci salutiamo, ci, sì. Abbracciamo virtualmente.
0: Guarda, siccome è una mattinata, sì. Un po' speciale anche per questo fatto, diciamo,
1: ma
0: un po' per tutti, perché tanti ti stanno mandando dei messaggi. C'è Alan che scrive un lungo messaggio che adesso ti leggo.
1: No!
0: Sì, sì.
1: Ma è lungo.
0: È una bella notizia per Paolo il fatto di andare in pensione, sì. Però è dura da accettare, perché non ti rendi conto che passano così tanti anni. Paolo è stata una persona che tra Rete 1 e Rete 3 c'è sempre stato e personalmente mi ha sempre accompagnato in questi anni, dove con le sue notizie sempre interessanti mi ha fatto scoprire un sacco di cose nuove. È sempre stato un signore, una delle notizie più belle che i tempi di Rete 3 ci ha dato, e di cui effettivamente nella vita mi ero sempre fatto questa domanda, solo Paolo Riva ha dato la risposta. Ed è il perché in autostrada si incontrino spesso e volentieri delle scarpe singole abbandonate in qualche corsia. Avevi fatto un intervento di questo tipo?
1: Probabilmente se se lo ricorda,
0: è vero. Tutti se ne sono sempre,
1: ho fatto queste cose.
0: Tutti, sì. Se lo sono sempre chiesto, immagino, dice Alan, sì. Ma solo Paolo Riva ai tempi aveva dato questo tipo di risposta. Perché secondo te?
1: Non me lo ricordo più. Però ti dico una cosa. Questa cosa qui è incredibile, perché,
0: sì.
1: Tipo 2 giorni fa,
0: sì.
1: 3 giorni fa stavamo viaggiando e la mia compagna ha detto: guarda lì, una scarpa elegante da sola sulla corsia di emergenza. E c'è questo fenomeno, esiste ancora, e io non me lo ricordo più.
0: Sì, tra le
1: però
0: cose...
1: sono passati 1 miliardo di anni.
0: Lo so.
1: Quante notizie abbiamo dato?
0: Poi tu hai un sacco di memoria, di memoria,
1: però,
0: strana, quella,
1: sì,
0: memoria, come la chiami tu?
1: Sì, la maledizione della memoria.
0: La maledizione della memoria, ti ricordi le cose di cui non avresti più bisogno di ricordarti, invece non.
1: Invece queste cose importanti, come perché ci sono le scarpe singole.
0: Sì, ma altre notizie che hai dato prioritarie, scrive
1: no.
0: Nadi, dice: grazie per avermi insegnato qual è la capitale del Burkina Faso.
1: Certo, Ouagadougou.
0: Esatto, da quando lo ha detto non l'ho mai dimenticato.
1: Ouagadougou, grandissimo.
0: Hai visto, tu sei un influencer,
1: sì,
0: vero,
1: sì.
0: Ma non quello dei social, sei uno che influenza le menti delle persone. Si ricorda. Non dici niente. Ti faccio ascoltare Amy Winehouse.
1: Bravo,
0: Amy
1: Winehouse.
0: Sono arrivati i colleghi a salutarti.
1: Sì, una tipa geniale a modo suo.
0: Era.
1: È stata una tipa geniale,
0: sì,
1: a,
0: sì,
1: modo,
0: sì,
1: suo.
0: Sì, sì.

0: Welcome, Amy Winehouse. Il giorno è arrivato per Paolo Riva. Poi te li giro tutti i messaggi. Però c'è qualcuno, Giorgio, va in pensione in questo periodo, diciamo il primo ottobre, quest'anno. Primo ottobre, anche io vado in pensione. A noi due, buona pensione, scrive Giorgio. Quindi vedi che ce ne sono tanti che in quest'anno, insomma, vanno in pensione.
1: Beh, sì, ma ce ne sono tanti che ogni anno vanno in pensione. No, ma la curiosità era sapere se ce n'era
0: la
1: uno.
0: La coincidenza con
1: oggi,
0: te.
1: Oggi, che facevamo su.
0: Mi mancherà la risata di Paolo, che adoro, scrive Caroline. Vuoi che te li leggo tutti?
1: Sì, no, va bene così. E io metterò la mia risata una volta al giorno online. Vi mando il link.
0: Sì, Marco scrive: saluti a Paolo, uno degli ex coinquilini della Rosengartenstrasse.
1: Rosengartenstrasse, sì.
0: Tu hai lavorato e hai vissuto a Zurigo per un po'.
1: È stato un periodo indimenticabile. Come se hai buona memoria, qualsiasi periodo della tua vita è indimenticabile.
0: Oh, quanti amici hai? C'è Cristina che scrive: da una bellinzonese che ti sorpassava in bicicletta quando tu camminavi verso il liceo.
1: Sì, verso il
0: liceo.
1: Ora
0: ti immagino davanti a me che pedali e te ne vai verso altre mete. E io cammino da Zurigo.
1: Possiamo per favore dire a Giordano
0: il mio
1: De Lucia,
0: pensionamento verso il Ticino.
1: Possiamo per favore dire a Giordano De Lucia di non assumere questo atteggiamento di sufficienza.
0: Giordano, ben arrivato.
1: A fronte di certi messaggi toccanti, no. Giordano, toccanti. No. E un giorno toccherà a te.
2: Complimentavo con l'ascoltatrice.
1: Hai capito?
0: Fra poco Giordano ci racconterà tutto del post partita della Svizzera. Alan Crameri però è arrivato munito di giornali svizzeri.
3: E evito di citare tutti i servizi, i pezzi su Paolo Riva che va in pensione oggi sulla stampa svizzera.
0: Perché ce ne sono tanti,
3: li salto a piedi pari.
0: Bravo.
1: In realtà per un attimo abbiamo pensato di fare la rassegna stampa internazionale per questo motivo abbiamo detto Wall Street Journal, il Times, persino il Washington Post, in mano di Bezos, quindi ha dedicato due
0: esatto righe. Lasciando da parte appunto le notizie su Paolo Riva, da dove partiamo, Alan?
3: Ma mi sono fatto un capitoletto per citare vari articoli e ci ho dato il titolo io pressioni atomiche perché ieri in Parlamento si è riaperta la porta al ritorno del nucleare. Questa è la metafora usata dal Corriere del Ticino in prima pagina. Insomma, un controprogetto del consigliere federale Alberto Rösti che vuole annullare praticamente di fatto quella decisione di non costruire più centrali nucleari in futuro. Il voto è arrivato con 100 voti a 98 al Consiglio nazionale, ne abbiamo parlato ieri. A far discutere oggi sui giornali soprattutto è la pressione esercitata su alcuni deputati per far cambiare idea, perché tre giorni prima avevano votato il contrario per pochissimi voti e in tre hanno appunto cambiato opinione. Il Tagesanzeiger parla di colpo di scena, Letton parla di House of Cards a Palazzo Federale, un po' facile questa. Comunque si tratta di Jacqueline Decouatreau del PLR, Vincent Maître del Centro e di Daniel Sormani di MCG. MCG è il movimento dei cittadini ginevrini, che però in Parlamento fa parte del gruppo. No, sono in due, è un peso limitato, ma fa parte del gruppo UDC. Cioè sono alleati dell'UDC. Ed è soprattutto su questi tre, e in particolare su Sormani dell'MCG, che devono essere state enormi le pressioni da parte dei vertici dell'UDC, cioè del capogruppo Thomas Esci, di Martullo Blocher, un'altra deputata molto conosciuta, addirittura dello stesso consigliere federale Albert Rösti. E Sormani si è un po' lamentato ieri sera dai colleghi romandi, ha detto una pressione così è stata pazzesca. Il Taghi descrive che prima del dibattito erano a gesticolare davanti a lui e dopo però gli è andato la mano. La regione oggi pubblica il passaggio della Costituzione in cui si legge che nessuno può istruire i membri del Parlamento su come devono votare, quindi voilà. Comunque la Decouatreau, che è una delle tre, dice: Rösti mi ha semplicemente convinto, non mi ha fatto pressione. Ecco, questo è quanto questo per quanto riguarda la dinamica. Nel merito, ritorno al nucleare, sono i verdi che sono sul piede di guerra. Lisa Mazzoni al 24 ore rilascia un'intervista con svariate metafore e paragoni forti, dice: scommettere sul nucleare significa fare un patto col diavolo, promette il referendum, teme per la sicurezza e teme che non si investa più sulle rinnovabili se si riapre la porta al nucleare.
0: Certo, immagino che della nazionale svizzera si parli sui quotidiani svizzeri oggi, e parecchio.
3: Parecchie fotografie, faccio veloce. Manzambi venne, vide e segnò. Questo è il Blick oggi. La Liberté, Manzambi fa saltare il catenaccio bosniaco. Doppietta del gioiello, sempre riferito a lui, dal Valli Zerbote. In molti giornali sottolineano come questa volta Iachina abbia azzeccato i cambi.
0: Aspettavamo quei cambi dopo tutto il primo tempo, Giordano.
2: 0-0, partita che sembrava quasi congelata da una parte la forza della difensiva della Bosnia, che si era ritirata in difesa ma stava aumentando la sua intensità con delle sortite offensive. Si stava rivedendo la partita contro il Qatar da parte della Svizzera con questo lungo fraseggio, un gioco compassato ma senza grosse verve là davanti la porta. E poi, ed è stata davvero una partita abbastanza singolare, strana per certi versi, con quello strappo che è arrivato grazie al coaching di Yakin, che ne ha cambiati tre, inserendo soprattutto Vargas e Manzambi, e da lì pronti via,
4: cambiata la partita.
2: Non credo veramente che qualcuno avesse potuto pensare a un certo momento che ad un 4-1 finale su quel 0-0, partita congelata, sembrava destinata a finire così, 0-0 la partita contro la Bosnia, poi fuoco e fiamme.
4: E poi c'è stata l'espulsione
2: della
4: Bosnia.
2: Tra l'altro con Manzambi ancora protagonista. Vero. Perché ha fatto questo passaggio in verticale per Embolo, falciato sulla soglia dell'area di rigore, ed è arrivata anche il cartellino rosso per Muamirovic, il giocatore e difensore della Bosnia, ed i titoli sono tutti meritati per Manzambi questa mattina, e credo che con una vetrina come il mondiale oggi Manzambi diventerà famoso in tutto il mondo.
4: Sì, è vero.
1: Vedo già i titoli: l'Inter su Manzambi, la Juve su Manzambi. Beh, sia per questioni geografiche, da noi saranno
2: comunque
1: metà
2: un giocatore
1: italiano che vorrà Manzambi,
2: ma sicuramente sarà la Premier League quella che avrà i soldi
1: alla fine, come dice, facciamo i gesti come il nostro capitano, tutti si chiacchierano, poi arriva la Premier League
2: e sì, perché tutti. Ora i prezzi schizzano alle stelle. Un giocatore che ha fatto molto bene, tra l'altro la UEFA lo aveva eletto miglior giovane giocatore della Coppa dell'Europa League quest'anno, che grazie ai colpi di Manzambi il Friburgo è andato in finale, seppur perdendo. Però insomma
4: la Svizzera
2: oggi vede il suo valore di mercato davvero alzarsi di moltissimo.
4: Abbiamo detto, insomma, ormai è certa la qualificazione al prossimo turno, bisogna decidere primo o secondo posto, perché l'altra partita che riguarda il nostro girone, 6-0 il Canada.
2: 6-0 il Canada, una partita che è stata una goleada per il Canada, però c'è stato un brutto fatto, un fallaccio. A questo mondiale non se ne sono visti di falli gravi, questo è stato un brutto fallo con il giocatore del Canada, Coné, è rimasto a terra e le immagini sono bruttissime, di questa gamba fratturata. È stato portato fuori dallo stadio, insomma. È un'immagine forte che ci viene da questa partita finita 6-0, Canada vicinissimo alla qualificazione come la Svizzera. La prima qualificata invece è il Messico per i sedicesimi di finale, cui è bastato al Messico una rete per battere la Corea su papera del portiere,
4: e quindi punteggio pieno per il Messico,
2: che è sicuro di giocarsi i 16 mesi finale della qualificazione di ottavi.
4: Sì. Torniamo sulla stampa svizzera, Alan, si parla di lupo e di lince.
3: Sì, è ancora qua il Walliser Botter aperto da prima su Manzambi, e vedo che a pagina 5, no, a pagina 3 ci dicono che per la prima volta in Svizzera potrebbe essere abbattuta una lince. Mm-hmm. Si parla spesso del lupo,
4: è vero.
3: Che vengono abbattuti, la lince di solito no, e il Canton Vallese è pronto a chiederne il permesso di regolazione a Berna, l'ufficio federale dell'ambiente.
4: Come succede col lupo, insomma.
3: Come succede
4: in qualche
3: col lupo.
4: Modo.
3: Però ci sono delle differenze. Per esempio, la lince non fa danni negli animali da reddito.
1: Non preda
3: pecore e così. Il problema che il Vallese sta cercando di far valere è la diminuzione della popolazione di caprioli e camosci, perché la lince si alimenta prevalentemente di caprioli, circa la metà della sua dieta è fatta da caprioli, un terzo di camosci, poi ci sono ancora un po' di volpi, marmotte e qualcos'altro che me lo segnato, adesso mi sono dimenticato.
4: Sì, lepri, volpi,
3: lepri, bravissimo, lepri. Mm-hmm. Sì, Quindi, calcolando che una lince mangia circa 50-60 animali all'anno e calcolando che solo nell'Alto Vallese ce ne sono 13, ma in Basso Vallese altre, allora si può pensare e vedere che la popolazione di caprioli può diminuire. Quindi il Vallese potrebbe per la prima volta chiedere permesso di abbattere delle linci o almeno una. La polemica è abbastanza intuibile, anche perché continuano a fare la caccia in Vallese, sì. Quindi 1000 caprioli vengono uccisi da cacciatori in Vallese, quindi se l'urgenza c'è dovrebbero forse prima andare lì, ma questa cosa non è facile. E quindi
4: diciamo, la lince fa concorrenza.
1: La lince ha chiesto l'abbattimento di un paio di cacciatori. Siamo in concorrenza.
3: E quindi vedremo come andrà a finire qua, se glielo danno o no il permesso.
0: Sì. Grazie, Alan. Giordano, altro sport? Beh, c'è il Tour de Suisse che
2: Tour de
0: ieri, Suisse,
2: ieri abbiamo visto sì, una bellissima tappa con vittoria allo sprint del francese Grégoire. Il bello sta anche nel recupero di Pogacar, che negli ultimi 10 chilometri ha fatto esplodere il gruppo con un'azione in salita, sulla salita verso contra, poi c'era stato un altro strappo verso Orselina e lì si è visto la grandissima forma del campione sloveno, che è riuscito a colmare un disavanzo intorno ai 2:40, così in 10 km è arrivato a 4 secondi dai 4 che poi sono andati a giocarsi lo sprint. E tra l'altro la fuga è partita a 3 km dalla partenza, in 14 sono arrivati in 4 nel finale a combattere per la volata, che è andata appunto al francese Grégoire, che ha gestito proprio al meglio anche l'ultima curva che immetteva sul lungolago di Locarno per andare a vincere d'autorità la seconda tappa. Da notare che Pogacar non si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti, perché subito dopo la gara è partito verso l'ospedale dove era ricoverata la sua fidanzata compagna, che era
1: piantata una lecca mica da ridere,
2: brutta caduta durante la tappa femminile. Sa, quest'anno il giro maschile, cioè alla mattina la tappa femminile e più o meno con un percorso simile la tappa maschile. Sì,
1: c'erano un'irregolarità nel manto stradale, sono cadute
2: c'era,
1: in quattro.
2: C'era un
1: dosso, no?
2: Sì. Lei ha battuto il volto e si è procurata la frattura della mandibola con qualche problema anche ai denti e appunto... Sì. Bisognerà anche pensare a Pogacar, che con questo pensiero
1: assolutamente
2: in gara va e domina, certo. Domina perché ha dominato veramente anche questa tappa, seppur non vincendo, non andando a incidere nel finale contro chi era lì davanti, però è stato protagonista in questo recupero. Sì.
1: Quella che i francesi chiamano la beauté du geste.
2: La beauté du geste.
0: Oggi dove si corre?
2: Badaragazza, partenza e arrivo a sì. Badaragazza.
0: Perfetto. Grazie Giordano, grazie Alan, buon lavoro. Adesso torniamo a Bien.
5: Questa mattina sulle autostrade svizzere segnaliamo colonne solo a San Gallo, solo uno in direzione di Zurigo tra Meckenhaus e St. Fieden e ancora solo uno tra Gossau e Kreuzbleiche in direzione di Bodensee.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: la canzone dei mondiali di Shakira, questa qui,
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Le previsioni fino a stasera: in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, in giornata sviluppo di cumuli e in seguito qualche temporale al nord, localmente anche forte, temperature massime sui 32 gradi. Domani sabato generalmente soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da possibili rovesci o temporali isolati, temperatura minima compresa tra 16 e 20 gradi, massime al sud 33 gradi, al nord 35.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Non ci sarà nessun incontro oggi al Bürgenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento Affari Esteri a Berna. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è ora soltanto terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Ci voleva una reazione e una reazione è arrivata. La nazionale svizzera di calcio alza la testa ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia. Sono dunque stati annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi al Bürgenstock in Svizzera. Gli incontri necessari per concordare i dettagli più spinosi dell'intesa, come il futuro del nucleare iraniano, d'altronde apparivano incerti già da qualche giorno dopo che Donald Trump aveva firmato in anticipo l'accordo a Versailles anziché in Svizzera come previsto. I dettagli con Sofia Struppini.
4: Al Bürgenstock era tutto pronto per i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran, il dispositivo di sicurezza, la diplomazia e i gestori del resort. Ma i colloqui, su cui regnava comunque grande incertezza, non avranno luogo. Lo ha comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri dopo che nella notte la Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance non si sarebbe recato al Bürgenstock. Sui canali di informazione arabi circolava inoltre la notizia che anche l'Iran aveva rimandato l'invio della sua delegazione a causa dei bombardamenti israeliani sul Libano. Gli incontri tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, detta del portavoce del DFAE Nicola Bidot, sarebbero soltanto rinviati. La Svizzera rimane impegnata nei suoi sforzi per promuovere il dialogo e prosegue con i preparativi. I negoziatori statunitensi e iraniani infatti dovranno riprendere le discussioni perché il testo firmato dal presidente iraniano Pezeshkian e poi da quello statunitense Trump a margine del G7 in Francia non affronta alcune questioni, le più complicate, come il futuro del programma nucleare iraniano. Questo e altri temi dovranno essere discussi nel corso delle prossime trattative che dovrebbero svolgersi nei prossimi 60 giorni.
3: La Svizzera non è più il paese più competitivo al mondo, è stata scalzata da Singapore e Hong Kong, si trova ora al terzo posto. Questo, almeno stando alla classifica stilata annualmente dall'Institute for Management Development di Losanna. A pesare sulla graduatoria della Svizzera è stata la guerra dei dazi, come ci racconta da Zurigo Gianluca Olgiati.
5: Sempre ai massimi vertici, ma scivolata sul gradino più basso del podio. La Svizzera risente più delle principali concorrenti asiatiche, delle tensioni commerciali, delle spinte protezionistiche. Questo quanto emerge dalla classifica dell'Istituto IMD, che grazie a una serie di indicatori misura ogni anno quanto un paese sia attrattivo per investimenti e aziende. E allora partiamo dagli aspetti positivi, tanti. La Svizzera primeggia in quanto a certezza del diritto, finanze pubbliche, pubbliche stabili, infrastrutture, sistema educativo, ma la performance economica è precipitata dal 24esimo al 37esimo posto, meno investimenti diretti dall'estero, ma soprattutto effetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, secondo l'Istituto Losannese, con la Svizzera paese esportatore che ha risentito più di altri delle incertezze economiche. Non solo, con il suo sistema di governo basato sul consenso, la Confederazione, dice lo studio, è in grado di reagire più lentamente alle crisi e tensioni geopolitiche. Altro punto dolente, la Svizzera come l'Europa si trova di fatto tagliata fuori dalla corsa tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.
3: Ora la vittoria di ieri sera della nazionale svizzera a Los Angeles, siamo evidentemente ai mondiali di calcio, contro la Bosnia per 4-1. Nazionale svizzera che ha cambiato marcia con i cambi effettuati a 20 minuti dalla fine, dopodiché appunto tutto è cambiato. Le considerazioni di Paolo Laurenti.
2: Ci ha pensato la spensieratezza di una ventenne a togliere la Svizzera dall'impaccio. Bloccata sullo 0-0 dalla Bosnia, la nazionale rossocrociata, piuttosto piatta o quantomeno non effervescente, è stata trascinata da Joana Manzambi. Gli sono bastati 2 minuti per avviare e concludere in gora l'azione che ha sciolto la squadra di Murat Yakin. L'allenatore lo aveva lasciato in panchina per 72 minuti, preferendo l'organizzazione e l'equilibrio che garantiscono altri elementi, poveri però di creatività, coraggio e imprevedibilità, che invece sono nelle corde del gioiellino della Freiburg. La sua rete ha poi avuto l'effetto ketchup, immancabile sulle tavole americane. Prima la salsa non esce e poi eccola fuoriuscire improvvisamente in un colpo solo, esattamente come le reti della Svizzera, 4 in poco più di un quarto d'ora, un successo che conferma oltretutto come la nazionale non sbagli mai un appuntamento decisivo in una fase a gironi della Coppa del Mondo. L'avanzamento è praticamente acquisito, manca solo l'aritmetica, se da prima o da seconda di gruppo lo stabilirà lo scontro diretto a Vancouver contro il Canada. Vedremo se con Manzambi dall'inizio oppure ancora partendo dalla panchina. Il dibattito è già aperto.
3: Ora un'elezione suppletiva che ha conseguenze nazionali e siamo nel Regno Unito. Andy Burnham, attuale sindaco laburista della Grande Manchester, ha vinto il seggio parlamentare a Makerfield con collegio elettorale dell'Inghilterra del Nord, un risultato che potrebbe innescare la lotta per la leadership di Keir Starmer al vertice del Partito Laburista e del paese. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
6: Una vittoria netta e un messaggio chiaro. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield, battendo il candidato del Partito Populista di destra, Reform UK, Robert Kenyon, con oltre 9.000 voti di scarto, assicurandosi il ritorno a Westminster.
7: Everyone knows that politics isn't working.
6: Tutti sanno che la politica non funziona, ha detto Burnham dopo la conferma dei risultati. Questa sera potrebbe essere il punto di svolta.
7: With bringing about the change this country needs.
6: Conosciuto come il re del Nord, Burnham ha promesso di fare dell'ex cittadina di minatori, riflesso oggi del declino delle periferie, il suo punto di riferimento per realizzare cambiamenti a favore di comunità a lungo trascurate da Westminster. Rivolgendosi al suo partito, ha aggiunto: questa è l'ultima possibilità di cambiare. Non è infatti un'elezione suppletiva qualunque. Da settimane si parla di una possibile sfida alla leadership di Keir Starmer, il premier britannico più impopolare di sempre. Andy Burnham vuole portare la sua esperienza di sindaco della Grande Manchester sulla scena nazionale. Starmer ha messo in guardia contro la destabilizzazione del partito del paese, pur alludendo ad un possibile ruolo di Burnham nel governo. Dietro le quinte, la pressione su Starmer si è accumulata per mesi, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, con dissensi interni e dimissioni che lo hanno indebolito. Le prossime settimane si preannunciano cariche di tensioni ai vertici della politica britannica.
8: In Ticino ci sono ancora code tra Gravesano e Bioggio in entrambe le direzioni e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrio. Da Vien per la redazione di Via Swiss, Emina Bracalic.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8.08, di nuovo buongiorno a tutti. 7.20 termina oggi la stagione e poi ci sarà comunque Alba Chiara in versione extra large durante tutta l'estate dalle 6 alle 9. Poi dal 31 agosto vi preannuncio già che torneremo con la programmazione del resto della stagione, quella abituale, quindi tornerà anche 7:20 con Paolo Riva sostituito da un robottino
10: in panchina. Paolo Riva in panchina.
0: In panchina da un robottino, perché sai che oggi molti lavori vengono sostituiti da intelligenza artificiale, da questioni così. E un robottino lì voleva arrivare.
10: È la famosa ribellione delle macchine.
0: Esatto,
10: no?
0: Ma fra poco, diciamo fra poco.
10: La rivolta delle macchine, prima ancora che arrivino le macchine in modo diffuso, sì. È già cominciata la rivolta delle macchine.
0: Sì, ci si stanno già ribellando. Un robottino aspirapolvere che ha fatto qualcosa di particolare.
10: Fra un attimo,
0: dopo aver ascoltato i Simply Red con Stars, come te. Sei una star, Paolo. Tante dimostrazioni d'affetto arrivano dai nostri radioascoltatori, radioascoltatrici, da colleghi. Tu sta andando fuori dallo studio, sta abbandonando la nave. Però i Simply Red restano, ascoltiamoli.

0: Abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ve ne sarete accorti. Stars dei Simply Red non l'abbiamo ascoltato fino in fondo. Adesso vediamo se riusciamo ad ascoltare Rod Stewart. Paolo, volevamo farti vivere anche questa esperienza.
1: Che bello!
0: Sei contento? Eccolo Rod Stewart, Baby Jane.

0: Rod Stewart, Baby Jane, Alina, Paolo scrive: anche la radio è dispiaciuta che Paolo se ne va, per quello fa i capricci. E secondo me è questo il motivo di qualche piccolo disguido tecnico
1: e via
0: tecnico che stiamo stiamo vivendo in questi, in questi minuti.
1: Tanto c'ha le spalle larghe.
0: Allora,
1: diamo la colpa a lui.
0: Ernesto si scrive: un grande saluto a Paolo Riva, conosciuto al ginnasio di Bellinzona come allievo. Quindi il professor Iacomelli ti dice.
1: Ah, beh, certo!
0: Professor Iacomelli,
1: sempre
0: con una marcia in più, già ai tempi probabilmente, eclettico, pieno di energia e di un sapere elevato, interessantissimo in tutte le sue ricerche e discussioni. Mancherà moltissimo.
1: Mancherà moltissimo.
0: Sono saltati fuori anche i tuoi ex professori, Paolo.
1: Faccio sapere il bar che comincerò a frequentare.
0: Esatto.
1: Almeno potete venire lì.
0: Esatto.
1: E mi trovate lì al allo Stammtisch insieme agli uomini d'oro. Che sono i pensionati che si trovano lì. E Poker Dassi, detto
0: Poker Dassi.
1: Sono 4-5.
0: Adesso noi scherzavamo sul fatto che verrai sostituito da un robottino.
1: No, invece è Guglielmoni.
0: E invece arriverà Paolo Guglielmoni diciamo tra settembre e dicembre.
1: Per cui quella del robottino non era necessariamente una brutta notizia.
0: Sempre sempre di un Paolo si parla. Però ovviamente anche per lui sarà una sfida sostituire il signor Riva.
1: Piantala. Dobbiamo andare avanti a dire la storia del robottino.
0: Il robottino vero.
1: La ribellione delle macchine, la
0: Bravissimo.
1: Rivolta delle macchine che è iniziata prima ancora che le macchine diventino
0: quelle che potrebbero diventare, gli umanoidi, eccetera.
1: Il famoso robot umanoide che, lo ribadisco, rimane uno dei desideri della mia vita. Cioè, poi succeda quel che deve succedere, ma prima fatemi avere un robot umanoide in casa.
0: Maggiordomo qua. Maggiordomo
1: quello
0: robot.
1: Lo chiamerò Signor French.
0: Sì.
1: Il mio robot umanoide si chiamerà Signor French.
0: Vero.
1: Sì, come quello di Tre nipoti o un maggiordomo.
0: È vero. Qui però parliamo di un robot aspirapolvere che è ancora nella fase, diciamo, antica ormai.
1: Non è umanoide.
0: Esatto. Un robot aspirapolvere che in provincia di Padova, a Borgo Veneto. Era lì piazzato in una pizzeria e quindi faceva le pulizie, il grosso delle pulizie in pizzeria, ed è sparito per 3 giorni.
1: È scappato. Tecnicamente si dice è scappato il robot aspirapolvere.
0: Il titolare lo aveva acceso verso le 5 del pomeriggio per pulire il pavimento prima dell'apertura. Ad un certo punto, complice una porta lasciata aperta, il robot ha superato la soglia ed è uscito dal locale. Il proprietario si è accorto che qualcosa non andava quando ha smesso di sentire i rumori del dispositivo.
1: Certo, dice, ma c'è qualcosa che non va.
0: In un primo momento ha pensato che si fosse incastrato sotto qualche mobile o che fosse appena fuori dalla porta. Dopo aver controllato il ristorante, però, ha capito che il robottino si era davvero allontanato. Ha lasciato un biglietto magari da qualche parte, detto:
1: non cercatemi,
0: me ne vado.
1: Non cercatemi.
0: E allora ha provato a seguirlo con l'app, perché puoi seguirlo, ma non lo trovava. La mappa mostrava che il robot si stava spostando lontano dalla pizzeria e ha cercato di rintracciarlo nei dintorni tra le auto parcheggiate, ma poi la batteria si è scaricata e il segnale è sparito. Allora cosa ha fatto? Ha fatto un appello a tutto il paese promettendo una pizza gratis a chi avesse riportato il robot.
1: Per cui fra un po' non più solo cani e gatti smarriti, ma anche robottini.
0: Sai, sulle piante, sui pali della luce vedrai il cartello con smarrito robottino.
1: Allora, si comincia con quelli.
0: Risponde, non morde.
1: Si comincia con i robot aspirapolvere, ma vi ricordo che è iniziata la stagione dei tagliaerba.
0: Sì, è vero.
1: E se cominciano a menare le tolle quelli. Quelli sono attrezzati, hanno ruote.
0: Tagliano,
1: A parte che tagliano, hanno ruote, hanno dei mezzi di deambulazione molto più efficaci del robotino aspirapolvere.
0: Sì.
1: Hanno le ruote tassellate, no?
0: Sì.
1: Questi robottini qua.
0: Quindi vanno ovunque. Adesso i robottini, anche quelli per tagliare l'erba, non devi più piazzare il filo. Vanno come quelli dell'aspirapolvere, insomma.
1: Sì,
0: no? Come l'aspirapolvere. Quindi vedremo strade popolate da robottini in fuga.
1: Se avete
0: visto, fare un film, robottini in fuga.
1: Se andate lì da quelle parti e trovate un robottino smarrito, portatelo indietro che la pizza è gratis.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Adesso ascoltiamo Tiziano Ferro insieme a Lazza.
1: Ascoltatelo.

0: Era Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono, la versione diciamo riaggiornata, scaricato l'aggiornamento.
1: Allora, stavo pensando a questa cosa.
0: Pensa tu.
1: Visto che come tu hai fatto notare inopportunamente tutti questi messaggi di affetto.
0: Perché inopportunamente? Ti vogliono bene.
1: Allora, mi vogliono bene. A tanti mancherai con le tue, i tuoi aneddoti.
0: Sì.
1: Allora, io non è che smetto di mangiare. Cioè, nel senso, se siete, cioè, io e i miei amici ti chiamiamo il professore.
0: Sì.
1: Mi invita
0: Maurizio dice che ti chiamano il professore.
1: Sì, ma mi invitate a cena, anche a pranzo, perché dato con l'età è quasi meglio pranzo, perché poi a cena non si digerisce più bene, si vuole andare a letto un po' presto. Mi invitate, io vengo. Cioè, questo è una vera e propria dichiarazione di intenti, cioè sarà una delle mie attività andare a raccontare in giro per chi lo desidera.
0: Oh, vi prometto che racconterò delle storie di Paolo Riva che mi manderà su WhatsApp.
1: No, perché vuoi rovinarmi la piazza? Loro mi invitano a pranzo, io vado lì, mangiamo in compagnia, loro offrono il pranzo e io racconto delle cose.
0: Sì.
1: E alla fine si fa così.
0: Qualcuno...
1: Almeno ognuno ha qualcosa in cambio. Loro avranno ancora le storie bellissime che sono.
0: E qualcuno non ha ancora capito che tu vai in pensione.
1: No,
0: Fabio dice: non ho capito, ma dove va?
1: Cosa
0: potete
1: fatto?
0: Ridirmelo. Complimenti. Beh, io vi seguo ogni mattina mentre a Bellinzona mi reco al lavoro ad Ascona. Grazie, Fabio. Continua ad ascoltarci.
1: E soprattutto continua ad andare a lavorare.
0: Perché
1: è importante.
0: Magari per Fabio non so quanto manca.
1: Non lo so, ma è importante
0: il lavoro. Sì. Paolo, vuoi dire qualcosa prima dell'ultima canzone? Saluta il tuo pubblico,
1: salute,
0: così con tutta calma.
1: Salute al mio pubblico. Come diceva in quel film, e grazie per tutto il pesce. Tra di quel film era Guida Galattica per autostoppisti, c'è la canzoncina, no?
0: Sì.
1: E alla fine erano i delfini che abbandonavano il pianeta Terra.
0: Guarda che...
1: Ringraziavano il loro pubblico dicendo grazie per tutto il pesce.
0: Come faccio ad invitarti
1: adesso
0: Davide.
1: Poi faremo girare
0: il numero.
1: Ci sarà un'email che verrà fatto girare e voi potete invitarmi.
0: Spero che prendi in considerazione un mini part time di alcuni minuti alla RSI, scrive Ivana.
1: Non è previsto per il momento.
0: Però sai come va la vita.
1: Non è previsto. Allora, voi potete contattarmi attraverso il mio segretario Daniele Rauseo.
0: Va bene.
1: Il cui indirizzo è noto, perché è un indirizzo RSI.
0: Sì, scrivete.
1: Per cui scrivete a lui e lui dopo. E non chiede niente in cambio. Fa proprio. E dopo vi verranno date le mie coordinate private.
0: Sì, va bene. Allora, questo vuoi dire? Ancora 30 secondi.
1: Volevo dire al mio Etter di Cadenazzo, che non so se è di Cadenazzo, ma lui mi manda delle lettere anonime da Cadenazzo negli anni.
0: Sì.
1: Venivano sempre imbucate a Cadenazzo queste lettere. Adesso ormai deve spedire l'ultima.
0: Va bene.
1: Perché finisce qui.
0: Abbiamo ancora il tempo di una canzone e poi mode. Stai qui, però, non andare via subito. Stai qui.

0: Questa canzone si intitola Have a Nice Day, sono gli Stereophonics. Cristina prende spunto da questa canzone e dice a Paolo Have a Nice Life. Quindi questo, diciamo, è il riassunto di tutti i numerosi messaggi che sono arrivati per te, Paolo, stamattina. Sono felice anch'io di aver lavorato con te per parecchio tempo negli ultimi,
1: diciamo,
0: anni.
1: Ci sono stati momenti dove sei stato più felice, poi verso la fine ti sei detto ma puoi anche bene.
0: No, non credo proprio. Mancherai anche a me, questo
1: ma
0: volevo
1: certo
0: dirtelo.
1: Ma tu sai dove trovarmi.
0: Io so dove trovarti.
1: E io ci sarò.
0: Tu pure.
1: Non, magari non sempre.
0: No,
1: ma
0: perché hai comprato un camper che ti porterà in giro nel mondo.
1: Ci sarò spesso. Se tu avrai bisogno.
0: Va bene.
1: Poi adesso facciamo partire quelle canzoni tipo That's What Friends Are For. Ci vorrebbe un amico.
0: Triste.
1: L'amico è.
0: Non c'è tristezza, però. Questo
1: non
0: lo
1: c'è tristezza.
0: Quindi Paolo Riva, grazie per tutto quello che hai fatto in questi anni.
1: Grazie a voi, è stato magnifico.
0: Buona vita a te. Ci rivediamo
1: in giro.
0: Al caffè fra 5
1: ci
0: minuti.
1: Ci si rivede in giro, come si dice.
0: Va bene, intanto ci ha raggiunto in studio Luca Fasani per la puntata di Modem. Il tema di oggi è sulle bocche di tutti, insomma.
2: E sulla bocca di tutti avrebbe dovuto essere anche quasi un tema domestico nazionale, però i negoziati al Bürgenstock fra Stati Uniti e Iran non cominciano, anche la firma non ci sarà, quello già lo sapevamo,
0: sì,
2: visto che hanno già fatto per via
0: telematica.
2: Diciamo elettronica, sì. Però noi vediamo un po' di analizzare questo accordo adesso.
0: E allora buon ascolto a tutti voi.
3: Modem.
4: La firma c'è. Donald Trump e Masoud Pezeshkian siglano a distanza il memorandum d'intesa.
5: President Donald Trump says he signed the agreement attending the G7 summit in France.
6: Domenica abbiamo raggiunto un accordo con l'Iran con cui otteniamo tutto quello che avevamo chiesto e anche di più. Mettiamo fine al conflitto, riapriamo lo stretto di Hormuz e al 99% impediamo all'Iran di avere l'arma atomica.
7: Lo stretto di Hormuz non tornerà come era prima degli attacchi che abbiamo subito. L'Iran ha la sovranità su questo canale e ne siamo sicuri riceverà delle tasse, dei pedaggi per i servizi che metteremo a disposizione delle navi in transito.
8: Sul nucleare abbiamo un impegno futuro a fare qualcosa, ma se dovessimo dire che questo memorandum ha risolto il problema del nucleare iraniano, beh, decisamente no. Da questo punto di vista, per Washington è una perdita secca.
2: Otteniamo anche più di quanto avevamo chiesto, è il giudizio, diciamo, non certo disinteressato del presidente statunitense Donald Trump sull'intesa firmata con l'Iran. Ma i temi aperti ancora da negoziare nei prossimi 60 giorni, o magari di più, non mancano. Dal futuro del programma nucleare iraniano alle condizioni a lungo termine per attraversare lo stretto di Hormuz, chiuso a causa della guerra. Temi e negoziati legati a investimenti e ulteriori alleggerimenti delle sanzioni che da anni sono state imposte all'Iran. Negoziati che in ogni caso non ricominceranno oggi, visto che il previsto

0: Questo incontro in Svizzera al Birkenstock è stato annullato proprio stamattina. Buongiorno dalla redazione di Modem con Roberto Porta in regia, Fabio Bosia a gestire lo studio, al microfono Luca Fasani. Stamattina con tre ospiti dedichiamo la puntata all'analisi dell'accordo firmato fra Stati Uniti ed Iran per mettere fine al conflitto anche militare iniziato a fine febbraio, conflitto che arriva comunque da lontano, pensiamo solo ai bombardamenti di Stati Uniti ed Israele di un anno fa. Prima di trattare dei temi specifici come il programma nucleare, iniziamo con delle considerazioni diciamo più generali su questa intesa. Come primo ospite saluto Riccardo Alcaro. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei è direttore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Allora, abbiamo sentito Donald Trump che diceva abbiamo ottenuto più di quanto volevamo. Riccardo Alcaro, qual è la sua valutazione? Gli Stati Uniti hanno veramente ottenuto più di quanto avevano chiesto?
1: No, certamente no. Quanto è contenuto in questo memorandum d'intesa, che comunque è un accordo scheletrico preliminare, che dovrebbe preludere un accordo di più lungo periodo, quindi il giudizio finale deve per forza essere sospeso, però quanto è dentro questo memorandum non è davvero lusinghiero per gli Stati Uniti, nel senso che da una parte sarebbe stato alla portata degli Stati Uniti per via negoziale prima dell'intervento, quindi non si capisce in che cosa l'intervento avrebbe migliorato le cose, e in secondo luogo il memorandum, con le clausole più importanti del memorandum includono il ritorno a un passaggio libero o quantomeno un'apertura graduale e incrementale dello stretto di Hormuz, che è la principale questione, la questione più urgente, perché altrimenti il danno all'economia internazionale si sarebbe accresciuto, e questo problema non c'era prima della guerra. Prima della guerra lo stretto era aperto, e inoltre se uno considera gli obiettivi originali con cui Stati Uniti e Israele hanno aggredito l'Iran il 28 febbraio, erano obiettivi massimalisti, dal crollo del regime addirittura, o quantomeno a un cambio di comportamento del governo in seguito alla decapitazione della leadership, fino alla distruzione del programma missilistico, fino in generale a una degradazione delle capacità militari iraniane e a una, posso dire, a far sì che il regime ripiegasse su se stesso anche se non crollasse. Ebbene, il regime è in piedi, lo Stato iraniano continua a funzionare e militarmente la risposta è stata così efficace da costringere gli Stati Uniti a un compromesso.
0: Ecco, abbiamo detto degli Stati Uniti, tentiamo una valutazione dal punto di vista iraniano. Nima Baeli, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Nima Baeli, giornalista, analista geopolitico italo-iraniano. Se gli Stati Uniti non ne escono benissimo, si può dire invece che l'Iran ne esce bene da questo accordo, o è troppo facile dire così dopo tutte le perdite e le vittime?
2: Diciamo che rispetto alle condizioni che Trump aveva posto prima dei due conflitti, sia quello di giugno che soprattutto questo ultimo dei 100 giorni, quello che noi vediamo nel memorandum d'intesa può essere visto come una vittoria da parte appunto della nuova classe dirigente di Teheran. Tuttavia ci sono dei punti che possono ancora creare le problematiche, ovvero le tempistiche di implementazione, i controlli appunto sui vari processi, o come nel caso di oggi che vediamo, ovvero l'implementazione della tregua nel quadrante libanese, che ha portato appunto al far saltare l'incontro di oggi appunto a Ginevra fra Vance e Valibov. A parte queste problematiche che comunque sono presenti, che sono abbastanza prevedibili alla luce appunto della volontà dell'alleato di Trump, Netanyahu, di voler far saltare questo accordo, però appunto alla luce di questi 300 miliardi dell'inserimento, fra virgolette, qualora tutto andasse bene, di Teheran all'interno del contesto finanziario globale, può essere vista come una vittoria da parte appunto iraniana. Dall'altra parte però la dichiarazione ultima di stanotte dell'attuale guida suprema Mujtaba Khamenei ci fa capire come all'interno di Teheran ci siano dubbi sulla tenuta di questo accordo. Mojtaba Khamenei, sulla falsariga del padre, ha dichiarato che lui non era favorevole a fare questo negoziato, ma ha mandato avanti appunto il Presidente della Repubblica, nonché capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, per portare avanti le negoziazioni. Questo che ci fa capire? Ci fa capire che qualora l'accordo vada in porto, lui possa dichiararsi, diciamo, fautore di questa negoziazione. Dall'altra parte ci fa capire che qualora, e questo probabilmente è qualcosa che Khamenei reputa con alte percentuali di probabilità, qualora l'accordo fallisse, lui potrebbe addebitarlo al presidente Pezeshkian. Per cui è una vittoria, ma con tanti punti di sospensione.
0: Passo al nostro terzo ospite, Daniel Bettini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Daniel Bettini, responsabile esteri del quotidiano israeliano Yediot Aronot. Cosa dire di Israele, che contro l'Iran ha combattuto al fianco degli Stati Uniti da fine febbraio e anche l'anno scorso? Allora, con quale spirito nel paese sono stati accolti i 14 punti di questo accordo?
3: Beh, diciamo che siamo quasi tutti sotto uno stato di shock per questa, come la vediamo, una sconfitta, perché tatticamente e anche strategicamente l'idea era vista da molti qui in Israele, da parte più grande della popolazione, del governo, dell'establishment militare, dell'intelligence, era giusto cercare di far finita una volta per tutte la minaccia essenziale contro lo Stato, sia dal punto di vista nucleare, missilistico, balistico e terrorismo, che nei proxy che ci confrontano dallo Yemen, dal Libano ovviamente e da Hamas. E tatticamente l'abbiamo visto come un attacco serrato bene, ovviamente con tutti i danni, però dal punto di vista come ne siamo usciti, come Israele ne è uscito con questo accordo, che davvero non solleva tutte le domande e le questioni in palio, quindi siamo davvero molto molto preoccupati, perché i missili balistici neanche sono sul tavolo, non se ne discute neanche, e anche Trump ha detto che possono averli se li hanno gli altri, quindi questo per noi è una cosa grave. E poi l'uranio non è uscito, non uscirà, non verrà tolto dall'Iran, e loro promettono di occuparsene dentro l'Iran, quindi dobbiamo sperare che qualcosa si farà, però ci sono tantissime domande che non sono state risolte, e qui ovviamente molti si chiedono per cosa è valsa tutta questa enorme macchina che abbiamo messo in moto con gli americani tatticamente, per cercare di davvero por fine una volta per tutte a questa minaccia essenziale contro di noi, contro lo Stato israeliano, da parte dell'Iran e dei suoi proxy. Alla fine loro, come l'ho detto bene i colleghi, ne escono molto molto più forti, in piedi, vittoriosi, con molti soldi che entreranno ovviamente per rimettere in piedi.
0: Daniel Bettini, per molti analisti gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l'Iran perché il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva convinto Trump che la guerra si poteva fare velocemente, vincerla facilmente. A questo punto, con le elezioni di ottobre in arrivo, questo accordo Stati Uniti-Iran, che non è firmato da Israele ma che prevede per esempio di fermare gli scontri in Libano, ecco, questo accordo che implicazioni avrà per la politica interna israeliana?
3: Intanto devo dire che non sono sicuro che questa storia è vera, che abbiamo promesso una cosa facile. È una cosa che viene messa in giro dagli Stati Uniti. Sicuramente Netanyahu era molto più sicuro che con l'aiuto del Mossad questa cosa sia possibile, anche se magari non in tempi brevissimi. Il Mossad ancora crede che in un periodo un po' più lungo ci si possa arrivare al cambio di regime. Per quello che succede qui internamente, politicamente, è davvero una sconfitta molto critica, perché Netanyahu voleva molto anche anticipare le elezioni dicendo al popolo: io vi ho portato la vittoria che vi ho promesso da 30 anni, da quando sono sceso nel campo politico, no, di fermare la minaccia essenziale dall'Iran, che lui da sempre ha visto come la minaccia più grande contro Israele. E dopo gli attacchi dell'anno scorso e di quest'anno ha detto: ormai ci siamo, ha raccontato sempre, no, della vittoria totale contro la minaccia, una volta per tutte, per generazioni non ci saranno più minacce, e vediamo che questa generazione sono stati pochi mesi. Quindi Le sue promesse bombastiche, come sempre piace fare a lui, una scommessa politica totale con l'aiuto di Trump, sembra adesso essere diventata un problema politico enorme, perché in ottobre avremo le elezioni, lui per il momento non ha niente che far vedere come vittoria, tutt'altro, perché ogni giorno i combattimenti continuano nel nord e i nostri civili, da parte nostra ovviamente, vengono bombardati da droni e missili e la minaccia non è passata, i missili in Iran sono lì, quindi non ha molto che far vedere al suo base e al popolo che di vittoria, quindi sarà una cosa molto critica per lui nei prossimi mesi cercare di cambiare l'aria, specialmente adesso che anche Trump e il suo e Vance iniziano anche a criticare apertamente, no? Le critiche che vengono da qui, da dentro il governo.
0: Ecco, e viene da pensare qui in Israele, qualcuno ha citato Henry Kissinger che aveva detto: può essere pericoloso essere nemici degli Stati Uniti, ma essere amici degli Stati Uniti può essere anche peggio. Riccardo Alcaro, e allora gli Stati Uniti possono veramente fermare Israele dal colpire nuovamente l'Iran, spingerli a lasciare il Libano, o è qui che magari l'accordo rischia di arenarsi?
1: Ma io sono molto scettico che l'amministrazione Trump abbia l'acume diplomatico, la pazienza strategica e le strutture istituzionali e anche il personale con la conoscenza dell'area e la conoscenza delle questioni nucleari necessarie per un negoziato che il memorandum dice per un accordo di lungo periodo, no? Che il memorandum dice che dovrebbe durare 60 giorni, ma è assolutamente impossibile arrivare alla conclusione di un accordo su questioni tanto complicate, anche se ci si limita esclusivamente al nucleare e sanzioni, saranno sicuramente quelle sul tavolo, e che quindi potrà essere esteso. Ma ecco, dicevo, sono molto scettico che, considerando le cose che ho detto prima, l'amministrazione di Trump e Trump stesso abbia una capacità di concludere un accordo per cui servirebbe un grande investimento politico con un regime iraniano che noi dobbiamo ancora imparare a conoscere, perché si professa aderenza ai principi della Repubblica Islamica ed è senz'altro così, ma il personale è cambiato, i calcoli sono cambiati grazie all'esito di questa guerra, alcuni si sentono sicuramente molto più, come dire, overconfident, no? Fiduciosi di poter spingere la palla, loro hanno dimostrato che la via militare non funziona, anzi si è risolta in uno scacco, non esagererei la vittoria dell'Iran, sicuramente il fatto di stare ancora in piedi è fondamentale per loro, strategicamente sono meno vulnerabili di prima, ma insomma devono ritirare su un paese che è stato devastato da bombardamenti, decenni di governo autoritario e anche almeno quasi un decennio di fatto embargo internazionale guidato dagli Stati Uniti. E quindi in questo contesto Trump dovrebbe fare quell'investimento politico, diplomatico, di energie, pronto ed essere pronto a incassare e assorbire tutti i costi politici che in un sistema come quello americano, anche se Israele, l'immagine di Israele è gravemente compromessa presso ampie fette della popolazione, comunque resta ostile all'Iran e soprattutto, se non nell'opinione pubblica, sicuramente in congresso, sicuramente nell'establishment di politica estera c'è una fortissima ancora inclinazione, non generale, ma sicuramente più ampia che nell'opinione pubblica verso Israele. Israele mantiene enorme influenza sulla politica americana, adesso vedremo, perché diciamo partiva da una situazione veramente, veramente e influente, adesso questa influenza si è ridotta, ma non vuol dire assolutamente che è sparita. Il programma nucleare è così complesso, le questioni sono così tante che ci sarà sempre modo di buttare sabbia nell'ingranaggio. Se uno vuole lavorare da spoiler, diciamo così, c'è sempre una questione tecnica politicizzabile sul fronte nucleare, oppure si può dire, come già diceva il collega da Israele, che non c'è il programma balistico, non si parla di droni, non si parla di proxies. E tutto questo può essere sufficiente a inceppare la macchina, perché Trump non vuole assorbire i costi di un compromesso che magari strategicamente avrebbe pure senso dal punto di vista degli Stati Uniti, chi lo sa, bisognerebbe vedere quali sarebbero i termini finali dell'accordo. D'altra parte Trump credo abbia una forte ritrosia a impegnarsi di nuovo in una guerra che negli Stati Uniti è stata impopolare e presumo sarebbe ancora più impopolare in futuro, costosa, in un periodo in cui dopo le elezioni di midterm si penserà soprattutto alle presidenziali del 2028 e quindi i candidati repubblicani avrebbero difficoltà magari a sostenere un altro intervento in Medio Oriente, ma non escludo però che questo possa avvenire, perché la storia delle relazioni tra Israele e Stati Uniti, soprattutto in questo ventunesimo secolo, o se vuole a partire dagli anni 90 in particolare, è una storia di allineamento crescente, anche se a livello di vertici ci sono dei contrasti e a livello di opinione pubblica si è aperto un abisso a sinistra e un divario generazionale a destra, dove i più giovani sono molto più critici di Israele rispetto ai conservatori più anziani. Però comunque resta un'integrazione, una socializzazione reciproca, uno sposare queste narrazioni di Israele in base a quale poi sostanzialmente gli interessi di Israele e quegli americani combaciano nel Medio Oriente, e quindi io resto scettico che si possa arrivare a un accordo di lungo periodo. Ritengo ancora plausibile, più plausibile lo scenario di una specie di estensione indefinita del memorandum d'intesa per quantomeno mantenere aperto Hormuz, forse una moratoria volontaria che resta sulle attività nucleari iraniane e sulle sanzioni americane, se e questo evita un conflitto, soprattutto se c'è un coinvolgimento regionale da parte dei paesi arabi dell'area a supporto di quantomeno mantenere lo status quo di oggi, cioè del memorandum d'intesa in forza. Ma non posso nemmeno escludere che si possa tornare a un conflitto, perché Israele su Libano, su nucleare, su missili balistici, su mille altre cose avrà tantissime opportunità di inserirsi nel processo e magari farlo deragliare.
0: E con Nima Baeli abbiamo Riccardo Alcaro, ci ha dato molti spunti e sui nuovi personaggi. Nima Baeli, ci sente?
4: Sì, adesso
0: ecco,
4: sento, sì.
0: Ecco, Riccardo Alcaro ci ha dato vari spunti dalle nuove persone alla guida dell'Iran alle questioni nucleari, però volevo chiedere, con meno sanzioni in vista, investimenti in arrivo, si parlava di 300 miliardi anche se non sappiamo chi li paga, magari la possibilità di incassare un pedaggio per lasciar passare le navi petroliere comprese da Hormuz, cioè i nuovi vertici al potere in Iran ora possono sentirsi più tranquilli e giocare sul tempo.
2: Diciamo che appunto la questione per esempio dei 300 miliardi di investimento avrebbe due grossi ostacoli intanto. Il primo, che l'Iran al momento non ha accettato i parametri di fatto, ovvero di parametri finanziari che facilitano gli investimenti all'estero, quindi gli investimenti globali, e quindi fin tanto che l'Iran non aderirà al FATF sarà molto complesso per i partner internazionali poter investire all'interno di Teheran, come anche l'altro elemento fondamentale che sarà un grosso limite è il fatto che buona parte dell'economia iraniana è in qualche maniera infiltrata dal settore dei pastaran, e quindi i pastaran che sono inseriti nella lista di organizzazioni terroristiche sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea, questo renderebbe ancora più complesso l'investimento di questi 300 miliardi di dollari, e quindi questo già ci rimette in un'altra dimensione questa questione appunto degli investimenti, per cui Teheran non può se non portare a termine questi accordi. In alternativa vedo difficile che Teheran possa riaprire lo stretto di Hormuz come promesso all'interno di questo pre-negoziato, perché è l'unica chiave fondamentale che al momento la Repubblica Islamica dispone per poter internazionalizzare i costi di questo conflitto. Per cui qualora Trump e Vance, ed è stata molto interessante la dichiarazione di stanotte di Vance, nella quale ricorda a Israele che 2/3 dei sistemi di difesa israeliani sono stati pagati dagli americani, e quindi ricorda Israele come il suo principale alleato in questo momento a livello globale è Trump, e quindi cerca di riportare in linea Netanyahu. E quindi io reputo che qualora il conflitto in Libano prosegua, Teheran non può che recedere da questo preaccordo che è stato fatto, e quindi ho dubbi che Teheran possa accettare di lasciare il flusso attraverso lo stretto di Hormuz libero. E quindi sarà una sorta di braccio di ferro fra Teheran e Washington per cercare di costringere Trump a rimettere in linea l'alleato Netanyahu per aprire questa situazione. Fra l'altro, lo stesso Netanyahu è interessante come abbia fatto passare voci di critica, ma lui stesso non abbia finora criticato in maniera diretta il presidente statunitense. Questo fa capire la complessità di questo momento storico, i tentativi da parte israeliana per cercare di far fallire l'accordo, ma dall'altra parte la necessità fondamentale sia da parte di Washington che da parte di Teheran di portare questo accordo a termine. Qualora questo accordo andasse a termine, abbiamo visto gli interessi iraniani, ma abbiamo visto meno gli interessi statunitensi. Una normalizzazione dell'Iran all'interno dell'alveo, diciamo, finanziario sarebbe fondamentale anche per la stessa Washington per cercare di allontanare Teheran da questo abbraccio che al momento ha con Pechino e con Mosca, e quindi questo permetterebbe a Trump di poter togliere risorse dal Medio Oriente e concentrarsi verso l'avversario globale principale che è Pechino.
0: Sì, e qui va anche detto che c'è chi specula che Washington, dopo il Venezuela, stia guardando anche al petrolio dell'Iran. Ma Daniel Bettini, abbiamo sentito parlare un paio di volte del Libano. C'è la possibilità che Israele riesca a, diciamo, a regolare la questione libanese e poi a mirare ad allargare gli accordi di Abramo, facendo la pace anche con altri paesi arabi, o a questo punto questa influenza iraniana è diventata troppo forte?
3: Beh, secondo me, se adesso Netanyahu pensa strategicamente deve correre verso un accordo con il Libano, perché di nuovo il problema in Libano per Israele non è mai stato il Libano, è Hezbollah e Iran, che sono ovviamente molto, Hezbollah è un partito enorme, è fortissimo, è una milizia, è un esercito enorme, è un pericolo enorme per Israele, però con il Libano stesso non c'è problema, quindi anche dal punto di vista della nostra popolazione israeliana non ho nulla contro i libanesi, quindi c'è davvero, specialmente adesso con questo governo in Libano che vuole e ne parla ufficialmente e pubblicamente, cambiare rotta e fare un accordo con Israele. Noi dobbiamo assolutamente farlo, e spero che anche Aoun, che è molto esposto ovviamente anche là per tutte le varie regioni,
0: Aoun il presidente libanese,
3: Aoun libanese, e ovviamente la paura di una nuova guerra civile e Hezbollah, che è molto più forte, questo è il maggior problema dell'esercito libanese, ma Aoun e Netanyahu, se hanno se riescono con l'aiuto americano di correre e fare un accordo, perché questo toglierebbe un po' d'aria, un po' di influenza a Hezbollah, perché Hezbollah dice sempre noi siamo i protettori del Libano, e no, il Libano deve essere il protettore del Libano, le forze armate libanesi devono prendere il controllo del sud, così si può finalmente fare un accordo e togliere un po' d'aria e un po' di influenza anche militare, ma specialmente nella opinione pubblica sciita, specialmente in Libano, là dove ovviamente Hezbollah, che sono i protettori dei sciiti in Libano, e quindi su Libano spero che ci sarà qualcosa. Su altri paesi mi sembra che adesso ci sarà, si fermerà molto. Con gli Emirati è stato incredibile, gli accordi si fanno vedere proprio anche militarmente, sono stati fantastici e si sviluppano in un modo mai pensato prima, si è visto durante questa guerra, anche molto di più solo del militare, economicamente, anche visite, israeliani che vanno e volano avanti e indietro. Con gli altri paesi penso che ci sarà uno stop, sicuramente l'Arabia Saudita, che sicuramente non vuole andare avanti col grande programma che ha avuto Bin Salman, l'erede, no, al trono in Saudi, di fare la pace con Israele, ma secondo me sulla questione palestinese è ormai, capendo che Netanyahu è in un vicolo molto problematico politicamente, aspetteranno le elezioni per vedere come andare avanti. Sicuramente fino alle elezioni non ci saranno passi avanti su accordi di Abramo, però magari le sorprese potranno esserci in Libano e magari anche in Siria, perché gli americani stanno mettendo pressioni a Israele e ad Ashara, presidente della Siria, di cercare di andare avanti là, perché anche là è più calmo, ci si può provare almeno di tornare a fare un accordo, almeno accordo di sicurezza, diciamo, prima di un accordo di pace, per calmare questa zona lì almeno. Quindi vediamo, ma il Libano spero davvero che ci saranno prospetti, perché tutti qui in Israele lo vogliono, non hanno nessun problema con i libanesi stessi e c'è è tutto pronto, diciamo, solo ci vuole confidenza e voglia politica ovviamente di farlo.
0: Ecco, siamo in chiusura. Riccardo Alcaro, brevemente, a proposito del nucleare iraniano, cioè, come siamo messi oggi in confronto al 2015, quando c'era stato l'accordo multilaterale fra l'Iran e anche paesi come gli Stati Uniti di Obama, un accordo che poi Trump aveva cancellato? Ecco, anche lui adesso deve rinunciare al bastone, prendere la carota, insomma, com'è l'accordo di oggi rispetto a quello di allora?
1: Ma non credo sia opportuno paragonare l'accordo, il memorandum d'intesa con l'accordo del 2015, perché il memorandum d'intesa è una intesa preliminare sul nucleare, si dice pochissimo, c'è un unico articolo di 14 che dice che l'Iran si impegna a smaltire i 440 kg di uranio arricchito al 60%, che è un livello per cui non esiste alcuna applicazione militare ed è vicino al 90%, non esiste alcuna applicazione civile ed è vicino al 90% necessario per una bomba, e anche però tutto l'altro uranio arricchito a livelli più bassi che è ancora in Iran. E detto questo, il programma nucleare iraniano dopo l'accordo di Obama era un programma nucleare fondamentalmente sotto controllo, che per almeno 15 anni avrebbe garantito contro una diversione militare del programma. Successivamente lì i critici hanno sempre avuto buon gioco a dire sì, ma dopo 15 anni si costieranno la bomba. Secondo me era una logica profondamente, diciamo, sbagliata, però è una critica che si poteva fare legittimamente. Adesso il programma nucleare iraniano è senza controllo diretto. C'è una volontà da parte di iraniani c'è una incertezza riguardo ai reali obiettivi iraniani. Io penso che l'Iran sia ancora disposto, come è sempre stato disposto, a fare del programma nucleare una merce di scambio, però alla luce del ritiro americano dall'accordo, che fu un ritiro unilaterale, dell'accordo 2015, fu un ritiro unilaterale e ingiustificato perché comunque l'Iran era adempiente, e le sanzioni extraterritoriali americane che hanno trasformato di fatto un regime sanzionatorio nazionale in uno internazionale, e poi le continue aggressioni e la degenerare dei rapporti con Israele, la guerra l'aggressione israeliana dell'anno scorso di giugno a cui poi gli americani si sono uniti, la guerra di quest'anno, ecco, tutto questo hanno creato un'enorme sfiducia, quindi gli iraniani, qualora il negoziato non dovesse andare avanti e la situazione tornare a essere pericolosa per loro, potrebbero avere un'intenzione di fare di questo programma nucleare un uso diverso. Per ora, ecco, non credo, però concludo, sì. Comunque il programma nucleare è gravissimamente danneggiato, quindi in questo momento non presenta alcun rischio imminente.
0: Ecco, siamo in chiusura, è il momento per ringraziare il pubblico all'ascolto e ringraziare anche i nostri ospiti. Naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione, anche se, come detto, i negoziati previsti oggi sul Birkenstock sono stati annullati. Questa era poi l'ultima puntata della stagione regolare di Modem che, come negli anni scorsi, in estate potrebbe comunque riapparire a seconda dell'attualità.
4: Rete 1. Radio Giornale.
5: Buongiorno De Gabriele Borer, non ci sarà nessun incontro oggi al Bürgenstock tra rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento federale degli affari esteri. Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è soltanto terza nella graduatoria dei paesi più competitivi al mondo. Nel mirino anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester, eletto in Parlamento, ora può sfidare Keir Starmer. Sono dunque stati annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi al Bürgenstock in Svizzera. Gli incontri necessari per concordare i dettagli più spinosi dell'intesa d'altronde apparivano incerti già da qualche giorno dopo che Trump aveva firmato in anticipo l'accordo. Altri dettagli con Sofia Stroppini.
6: Al Bürgenstock era tutto pronto per i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran, il dispositivo di sicurezza, la diplomazia e i gestori del resort. Ma i colloqui, su cui regnava comunque grande incertezza, non avranno luogo. Lo ha comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri dopo che nella notte la Casa Bianca aveva annunciato che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance non si sarebbe recato al Bürgenstock. Sui canali di informazione arabi circolava inoltre la notizia che anche l'Iran aveva rimandato l'invio della sua delegazione a causa dei bombardamenti israeliani sul Libano. Gli incontri tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, a detta del portavoce del DFAE Nicola Bidot, sarebbero soltanto rinviati. La Svizzera rimane impegnata nei suoi sforzi per promuovere il dialogo e prosegue con i preparativi. I negoziatori statunitensi e iraniani infatti dovranno riprendere le discussioni perché il testo firmato dal presidente iraniano Pezeshkian e poi da quello statunitense Trump a margine del G7 in Francia non affronta alcune questioni, le più complicate, come il futuro del programma nucleare iraniano. Questo e altri temi dovranno essere discussi nel corso delle prossime trattative che dovrebbero svolgersi nei prossimi 60 giorni.
5: La Svizzera non è più il paese più competitivo al mondo, è stata scalzata da Singapore e Hong Kong e ora si trova al terzo posto. Questo almeno stando alla classifica stilata annualmente dall'Institute for Management and Development di Losanna. A pesare sulla graduatoria della Svizzera è stata la guerra dei dazi, come ci racconta ora da Zurigo Gianluca Olgiati.
7: Sempre ai massimi vertici, ma scivolata sul gradino più basso del podio. La Svizzera risente più delle principali concorrenti asiatiche, delle tensioni commerciali, delle spinte protezionistiche. Questo quanto emerge dalla classifica dell'Istituto IMD, che grazie a una serie di indicatori misura ogni anno quanto un paese sia attrattivo per investimenti e aziende. E allora partiamo dagli aspetti positivi, tanti. La Svizzera primeggia in quanto a certezza del diritto, finanze pubbliche, pubbliche stabili, infrastrutture, sistema educativo, ma la performance economica è precipitata dal 24esimo al 37esimo posto, meno investimenti diretti dall'estero, ma soprattutto effetto della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, secondo l'Istituto Losannese, con la Svizzera paese esportatore che ha risentito più di altri delle incertezze economiche. Non solo con il suo sistema di governo basato sul consenso, la Confederazione, dice lo studio, è in grado di reagire più lentamente alle crisi e tensioni geopolitiche. Altro punto dolente, la Svizzera come l'Europa si trova di fatto tagliata fuori dalla corsa tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.
5: Un'elezione suppletiva dalle conseguenze nazionali nel Regno Unito. Andy Burnham, attuale sindaco laburista della Grande Manchester, ha vinto il seggio parlamentare a Makerfield, collegio elettorale dell'Inghilterra del Nord. Un risultato che potrebbe innescare la lotta per la leadership di Keir Starmer al vertice del partito laburista e del paese. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
8: Una vittoria netta e un messaggio chiaro. Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield, battendo il candidato del partito populista di destra Reform UK, Robert Kenyon, con oltre 9.000 voti di scarto, assicurandosi il ritorno a Westminster.
9: Everyone knows that politics isn't working.
8: Tutti sanno che la politica non funziona, ha detto Burnham dopo la conferma dei risultati. Questa sera potrebbe essere il punto di svolta.
9: with bringing about the change this country needs.
8: Conosciuto come il re del Nord, Burnham ha promesso di fare dell'ex cittadina di minatori, riflesso oggi del declino delle periferie, il suo punto di riferimento per realizzare cambiamenti a favore di comunità a lungo trascurate da Westminster. Rivolgendosi al suo partito, ha aggiunto: questa è l'ultima possibilità di cambiare. Non è infatti un'elezione suppletiva qualunque. Da settimane si parla di una possibile sfida alla leadership di Keir Starmer, il premier britannico più impopolare di sempre. Andy Burnham vuole portare la sua esperienza di sindaco della grande Manchester sulla scena nazionale. Starmer ha messo in guardia contro la destabilizzazione del partito del paese, pur alludendo ad un possibile ruolo di Burnham nel governo. Dietro le quinte, la pressione su Starmer si è accumulata per mesi, in particolare dopo i disastrosi risultati delle elezioni locali di maggio, con dissensi interni e dimissioni che lo hanno indebolito. Le prossime settimane si preannunciano cariche di tensioni ai vertici della politica britannica.
5: E con questo è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
10: Lo sport.
11: Bene ritrovati all'ascolto. Il mondiale della nazionale rossocrociata si è illuminato ieri grazie alla vittoria 4-1 sulla Bosnia a Los Angeles dopo lo 0-0 di un ancora deludente primo tempo. I cambi di Yakin hanno trasformato la squadra, rianimata dalle giocate di Manzambi, autore di una doppietta, Paolo Laurenti.
12: Ci ha pensato la spensieratezza di una ventenne a togliere la Svizzera dall'impaccio. Bloccata sullo 0-0 dalla Bosnia, la nazionale rossocrociata, piuttosto piatta o quantomeno non effervescente, è stata trascinata da Joana Manzambi. Gli sono bastati 2 minuti per avviare e concludere in gora l'azione che ha sciolto la squadra di Murat Yakin. L'allenatore lo aveva lasciato in panchina per 72 minuti, preferendo l'organizzazione e l'equilibrio che garantiscono altri elementi, poveri però di creatività, coraggio e imprevedibilità, che invece sono nelle corde del gioiellino della Freiburg. La sua rete ha poi avuto l'effetto ketchup, immancabile sulle tavole americane. Prima la salsa non esce e poi eccola fuoriuscire improvvisamente in un colpo solo, esattamente come le reti della Svizzera, 4 in poco più di un quarto d'ora, un successo che conferma oltretutto come la nazionale non sbagli mai un appuntamento decisivo in una fase a gironi della Coppa del Mondo. L'avanzamento è praticamente acquisito, manca solo l'aritmetica: se da prima o da seconda di gruppo lo stabilirà lo scontro diretto a Vancouver contro il Canada. Vedremo se con Manzambi dall'inizio oppure ancora partendo dalla panchina. Il dibattito è già aperto.
11: E nello stesso girone, nella notte, goleada del Canada che ha battuto il Qatar 6-0, mentre battendo la Corea 1-0 il Messico è diventata la prima squadra qualificata per la fase di eliminazione diretta. E oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia e Scozia-Marocco, seguito da Brasile-Haiti. Infine il Tour de Suisse, ieri il successo in volata a Locarno è andato al francese Grégoire, oggi con Pogacar sempre con la maglia gialla di leader si corre la terza tappa, partenza ed arrivo a Bad Ragaz. È tutto, buona giornata.
13: Tutti allo stadio con la tribù del calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
14: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
15: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto, buona giornata, rieccoci con la tribù del calcio. Il giorno dopo Svizzera-Bosnia, i giornali, i nostri giornali ticinesi titolano stavolta è proprio una super Svizzera, la Svizzera si illumina a Los Angeles. Io credo che tutti i giovani e giovanissimi calciatori e tifosi della Svizzera da ieri vorrebbero essere Manzambi. Il calcio è anche quello, è anche Manzambi. Omar Gargantini, buongiorno.
16: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti, grazie.
15: Ci è voluto lui per ridare slancio, per ridare vivacità a una Svizzera finora, si è detto, avete detto tutti quanti, un po' scolastica.
16: C'è voluto Vinicius per tenere il Brasile in partita contro il Marocco, ci sono voluti Olise e Mbappé per svegliare la Francia, c'è voluto Messi e da noi c'è voluto Manzambi. Insomma, fino a questo momento il fil rouge del Mondiale è chiaro, le squadre, fatta qualche eccezione che conferma sempre la regola, si difendono bene, ci vuole il talento del singolo per rompere le partite e Manzambi ieri è entrato, due gol, due coinvolgimenti nelle altre reti, il grandissimo protagonista. Prima di dipingerlo come un campionissimo, andiamoci cauti, è un ragazzo che, se dovesse continuare così negli anni, diventerà il leader della nazionale.
15: Possiamo dire il nuovo Shaqiri?
16: Ruoli diversi, tempi, generazioni diverse, diciamo che ha il genio che aveva Shaqiri. Shaqiri forse aveva ancora qualcosa in più da questo punto di vista. Manzambi credo che ha più continuità nel vivo del gioco, anche perché gioca in una posizione diversa rispetto a Shaqiri.
15: Però ha l'intuito, ha l'imprevedibilità del genio e sregolatezza, quella giocata che altri non hanno.
16: Sì, l'ha dimostrato in nazionale, per ora lo status di primo cambio, di quello che entra quando c'è da risolvere le partite. Non era riuscito col Qatar, ma nel contesto di una nazionale tutta quanta deludente. Ieri l'ha fatto ancora una volta, nel Freiburg è già titolare a tutti gli effetti, lasciamolo ancora crescere un po' dal punto di vista della leadership, però sì, il genio ce l'ha, potenzialmente è un fuoriclasse.
15: Paolo Laurenti, buongiorno anche a te, anzi buonasera, buonanotte, tutto bene?
17: ciao a tutti, buongiorno. benissimo.
15: Quanto è ben voluto Manzambi nel gruppo? Quanto è stimato? Quanto è il leader? Quanto è il personaggio?
17: E anche no, personaggio non ancora, è anche coccolato, lo abbiamo visto anche durante la pausa per bere, c'è stato Kobel che si è fatto quasi tutto il campo per andare a dire due cose a Manzambi, per tranquillizzarlo, per dargli alcune indicazioni. Insomma, il gruppo sa e conosce le sue potenzialità, lui appunto, come è stato appena detto, è anche un crack, tra l'altro ebbe un impatto subito folgorante con la nazionale esattamente un anno fa nella tournée con gli Stati Uniti, uno scampolo di partita nella prima amichevole e poi alla prima di titolare un gol e un assist contro il Messico. Quindi tutto l'ambiente è cosciente delle sue potenzialità e lo si vuole magari anche proteggere per non bruciarlo, anche se mi sembra che abbia quella così, non supponenza, ma quella spensieratezza da ventenne.
15: Spensieratezza ma anche umiltà, mi sembra un ragazzo molto sorridente, molto realista, molto pratico, e gioca a calcio come si gioca al campetto.
17: E forse quello per il momento è proprio la sua forza, quello di essere magari, risultare anche un po' anarchico, perché anche qualche ora fa, quando l'ha fatto entrare in campo Yakin, lo aveva posizionato un po' sul centrodestra, e mentre il primo gol è nato lui era a sinistra, ecco, quindi forse da questo punto di vista anche un po' anarchico, proprio come dici tu, si fa il campetto con gli amici. Però sì, è un ragazzo sorridente, ancora giovane, ancora tanto da imparare, legato molto alla famiglia, al fratello, molto credente, quindi per il momento una bella figura anche da seguire.
15: Sergio Albertoni, buongiorno anche a te, con la maglia della nazionale svizzera, collega della redazione musicale di Rete2, benvenuto, buongiorno.
18: Buongiorno.
15: Manzambi è quel classico ragazzo che, quando si fanno le squadre al campetto, lo si sceglie per primo, subito, io voglio lui.
18: Ah sì, dici? Da oggi però.
15: Ma no, beh, già da qualche tempo, poi dopo, ovviamente, da ieri sera, il decollo.
18: Sì, beh, ci ha fatto sognare tutti, insomma, quindi siamo contenti.
15: Allora, torniamo ancora con il nostro Paolo Laurenti, perché Paolo, c'è il tema che ovviamente è già da un po' che fa da tormentone, fa da sfondo a questo mondiale: Manzambi da subito o Manzambi a partita inoltrata? Siamo destinati a ripetere la domanda fino a mercoledì sera, per l'ultima partita del primo turno del tabellone contro il Canada, oppure questo quesito avrà una risposta?
17: No, non credo che avrà una risposta, credo che Murat Yakin terrà un po' tutti sulle spine, forse potrebbe fare partire Manzambi dal primo minuto contro il Canada, partita che bisogna vincere se si vuole terminare al primo posto il girone, altrimenti con un altro risultato si arriverebbe secondi. È un dibattito sì che si trascina già da un po', lui che si porta sulle spalle, per così dire, o gli è stato messo sulle spalle il peso di essere una sorta di successore, come dicevate prima, di Shaqiri, sempre decisivo nei grandi tornei. È ancora presto, però effettivamente c'è voluta la sua zampata per sbloccare non solo la partita, ma credo il mondiale della Svizzera, perché ora tutto l'ambiente si è sicuramente rilassato. Il dibattito è aperto, di difficile, credo, soluzione, anche perché Manzambi risulta essere una carta preziosissima da giocare il jolly, da giocare a scala 40 a partita in corso. Però è anche vero che potrebbe aprire le partite prima, insomma, per una Svizzera che finora è risultata un po' troppo prevedibile.
15: Sì, ha queste qualità, queste virtù, insomma, nei suoi piedi, ha un estro, una fantasia, una classe, anche un talento. Omar, Paolo diceva bisogna vincere contro il Canada. Se non sbaglio, stamattina Severino Piacquadio diceva in un vostro servizio al radiogiornale che con il secondo posto giocheremmo contro la Corea del Sud.
16: La seconda del girone della Svizzera, i sedicesimi affronta la seconda, ecco, del girone A, che teoricamente potrebbe essere la Corea del Sud.
15: Allora,
16: ancora non è ancora deciso.
15: Non varrebbe la pena arrivare secondi?
16: Beh, se tu arrivi prima affronti una terza, quindi sulla carta una squadra inferiore, però non credo che si facciano calcoli di questo tipo. Sarebbe anche sbagliato farli, perché se ti senti forte, e i nostri si sentono forti già che alla vigilia ha dichiarato vogliamo vincere il mondiale, non puoi disegnarti il percorso alla carta, cioè affronti chi arriva, se sei più forte lo batti, piuttosto, ecco, agli ottavi di finale, arrivando secondi, in teoria si dovrebbe poi incrociare l'Olanda, se le cose andassero a come è previsto, piuttosto che vincendo il girone dovremmo trovare il Portogallo. Però abbiamo già visto come l'Olanda sia stata fermata dal Giappone, il Portogallo dalla Repubblica del Congo, e quasi mai gli accoppiamenti sono quelli che noi stabiliamo alla vigilia come in una sorta di gioco, in un rituale, no? Fare le proiezioni e già capire, ah, questo incontrerà quello.
15: Meglio
16: al
15: questo,
16: mondiale,
15: meglio
16: al peraltro. Mondiale non succede mai, quindi andiamo avanti, proviamo a vincere e poi chi arriva, arriva.
15: Paolo, ha senso fare già qualche previsione, qualche calcolo, qualche speculazione, anche meglio
17: no,
15: con
17: l'avversario
15: piuttosto che un altro?
17: È un gioco che noi facciamo volentieri per ipotizzare la strada, però certamente i protagonisti non possono permettersi, in modo di vedere, di appunto fare questi calcoli, perché non porta a nulla. Contro il Canada si deve giocare una partita seria, si prova a vincere il gruppo, anche perché comunque prendi fiducia, vieni ancora più rispettato poi dai futuri avversari, quindi no, questo tipo di calcolo chi scende in campo e chi prepara le partite sicuramente non lo farà e non penso che lo faccia.
15: Ndoye è subito dopo sul podio della Svizzera per quanto riguarda i giocatori, subito dopo Manzambi, secondo te? Allora, ieri è stata forse un po' sottovalutata quella rovesciata spettacolare, fantastica che ha fatto, certo era in fuorigioco,
17: sì.
15: Ndoye, però il gesto è stato qualcosa di sensazionale. Allora, Manzambi, Ndoye, i due più talentuosi, i due che ci potranno trascinare?
17: Ma probabilmente bisogna capire, e Muratekin dovrà capire, chi in quella giornata ha nelle corde questo tipo di colpi, perché Ndoye ha reso rovesciata a parte, che è stato un gesto tecnico di assoluto valore, anche se fosse entrata quella palla sarebbe stato annullato visto che era stato fischiato un fuorigioco, però è parso ancora un po' scarico, un po' fiacco nelle conclusioni, ripeto, a parte questo gesto tecnico incredibile. Anche Vargas però è entrato bene,
15: è vero,
17: meno nella partita contro la Qatar, però forse appunto punzecchiato un po' nell'orgoglio, ieri è entrato benissimo, un gol, un assist, quasi un rigore procurato, perché la palla l'ha rimessa a lui in mezzo per so che è stato sgambettato, quindi bisogna trovare sapere, intuire soprattutto quale giocatore in quella giornata è in grado di compiere questo tipo di giocate.
15: Omar, per andare avanti nel mondiale, per andare lontano, la Svizzera ha bisogno di questi giocatori.
16: La Svizzera ha bisogno di tutti. La Svizzera non ha comunque il fuoriclasse che ho citato all'inizio, non ha Messi, non ha Mbappé, non ha Olise, non ha Kane, questi giocatori
15: Olanda.
16: Non ce li ha. Non ha Olanda, quindi o funziona il collettivo o la Svizzera è destinata a tornare a casa tra in una forchetta tra i sedicesimi e gli ottavi di finale. Se tutti girano, se la macchina funziona, abbiamo delle buone possibilità, perché adesso stiamo elogiando Manzambi, ma la vecchia guardia è quella che ci ha portati fino a qui e continua ad avere un ruolo molto importante. Credo che ieri sera sia venuta fuori l'esperienza di chi il mondiale l'ha già fatto 3-4 volte, la maturità nel non panicare anche quando il risultato non si sbloccava. Ieri, a differenza della prima partita, ho visto una squadra più realista, più concreta, più sul pezzo, che fondamentalmente ha concesso poco o nulla alla Bosnia. Poi il giovane ha risolto la partita, ma c'era già qualcosa di buono anche prima.
19: Quindi alludi ieri sera soprattutto a Kanji, perfetto in difesa, e anche a Giacca, Freuler.
16: Sì, in generale non mi sembra che ci siano state delle bocciature perentorie. Poi Paolo era sul posto, era allo stadio, potrà eventualmente correggermi, però ripeto, la Svizzera può andare lontano se come collettivo fa il proprio dovere fino in fondo. Ci vuole il portiere, ci vuole la difesa, ci vogliono gli architetti del gioco, ci vuole chi finalizza. Non possiamo speculare sul fatto che sia un campione a risolverla. Ieri ci ha pensato Manzambi, forse sembra una contraddizione la mia, ma ricordiamoci che avevamo comunque davanti la Bosnia, non stavamo giocando contro il Brasile, l'Argentina, la Germania o la Francia. Resta un avversario di livello tutto sommato modesto la Bosnia. Abbiamo fatto quello che ci si aspetta da una squadra come la Svizzera.
18: Ecco, Sergio. Ci stiamo dimenticando però di Okafor, in qualche modo, che qualche colpo ce l'ha comunque. Non so bene che fine abbia fatto a questo punto.
19: Paolo è in panchina, forse giocherà contro il Canada, Okafor?
17: È in panchina, intristito, lui che arrivava comunque da una finale di stagione piuttosto positivo, anche se fermato da un piccolo acciacco, però nelle gerarchie di Iachino ormai è abbastanza indietro nelle posizioni. Un Iachino che inizialmente, quando prese in mano la nazionale, lo vedeva come numero 9, come centravanti, e anche in quel caso partiva dietro a tanti giocatori. A inizio di questo ritiro ha detto di vederlo più laterale sinistro, però anche in questo caso in quella posizione ha già giocato Vargas, è già entrato Amduni e lui non ha ancora giocato un minuto, quindi sicuramente è un giocatore che deve recuperare un po' nelle gerarchie. Contro il Canada lo si potrebbe anche vedere, certo. Iachino ha cercato di coinvolgere un po' tutto il gruppo, perché anche oggi è entrato Hackett, è entrato Itten, quindi scampoli di mondiale anche per loro, dopo già che contro il Qatar aveva fatto debuttare Muaim, e quindi sta cercando di responsabilizzare e di coinvolgere tutto il gruppo. Per il momento però non è ancora arrivato il momento di Okafor, che, lo ripeto, parte comunque un po' indietro nella griglia di partenza, per ripetere una bella metafora di Omar Gargantini durante la cronaca contro la Bosnia. Sembra che parta non solo dietro nella griglia, ma quasi nei box addirittura.
19: E beh, insomma,
17: col muletto.
19: Per farci capire, indietro nelle preferenze dell'allenatore di Murat Yakin, Sergio Albertoni, da tifoso, da spettatore dei mondiali,
18: sì,
19: non sono state un po' ingenerose le critiche dopo la prima deludentissima partita della Svizzera? Beh, però un giorno siamo qui a demolire, l'altro giorno siamo qui a esaltare. Cioè,
18: forse sì, anche
19: alla fine è stata una partita sbagliata. Sì,
18: anche alla luce degli esordi di altre grandi nazionali, penso alla Spagna, ma non solo. Insomma, la prima partita non è mai facile per nessuno, so che è un luogo comune, ma è così di fatto. Il Qatar si è visto stanotte che non era gran cosa probabilmente, però ci ha messo in difficoltà, ma ogni partita ha la sua storia, anche questo è un luogo comune, ma anche questo...
19: Ecco, spesso si va avanti a luoghi comuni, sì, e si commenta, ovviamente è il nostro mestiere, soprattutto il mestiere di chi segue il calcio dopo, sì, però poi i commenti cambiano a dipendenza delle partite. Allora, questa nazionale, secondo te, quanto vale?
18: Vale...
19: Al netto delle due partite giocate.
18: Ma posso dirla brutalmente, vale la semifinale.
19: Vale la semifinale, Omar? Troppo ottimista, Sergio?
16: No, non per forza. Poi prima siamo tutti bravi a fare pronostici, poi certo, allo Sportippa sono in pochi che vincono. Secondo me non ha neanche senso ragionare così lontano. Questo il mondiale è un torneo che poi, a partire dall'eliminazione diretta, cambia anche nelle dinamiche, perché ti toglie qualsiasi paracadute, basta un episodio, una giornata storta, un'influenza, come era stato il caso in Qatar con la Svizzera, che è arrivata contro il Portogallo con mezza squadra influenzata e abbiamo visto com'è finita. è una squadra che è abituata a fare questo tipo di tornei, che ha esperienza, quindi, come dicono, per usare un altro luogo comune, una partita dopo l'altra. Adesso c'è il Canada, c'è da vincere il girone e poi si penserà eventualmente al resto. Secondo me le grandi alzeranno il livello, perché di solito succede questo: chi punta ad arrivare in fondo a metà giugno non può già essere al 100% della forma, la preparazione è impostata per entrare in forma dal mese di luglio in avanti, quindi diventerà sempre tutto più difficile. Però perché porsi dei limiti? Vediamo cosa succede, e teniamo conto che la Svizzera ha un vantaggio, secondo me, lavora in California in un clima tutto sommato buono rispetto alla costa est degli Stati Uniti, sì. C'è meno umidità, c'è meno caldo, ha meno viaggi per il momento rispetto ad altre squadre, anche questo potrebbe incidere.
19: Paolo, quando un giocatore affermato, quando un giocatore leader come Granit Xhaka non ha su di lui le luci della ribalta, i riflettori puntati, ieri sera ha fatto una buona partita, però

0: volte alla squadra dopo l'amichevole contro l'Australia, qualche critica anche dopo il Qatar contro qualche compagno non entrato nel migliore dei modi. Si è parlato tanto di Jack. Io credo che ormai lo abbiamo imparato a conoscere. Lui ha bisogno però di essere all'interno di un certo tipo di polemiche proprio per potersi caricare. Ormai è anni che seguo la nazionale, anni che seguiamo le vicende anche che riguardano il capitano, e quasi non fa più notizia anche il gesto per rispondere a qualche articolo. Penso soprattutto al Blick, che aveva ipotizzato una certa tossicità all'interno del gruppo di Granit Xhaka, senza un altro leader o senza altri giocatori della sua caratura caratteriale in grado di controbatterlo, in grado di insomma rispondere e di pareggiare la sua personalità. Io credo che abbia proprio bisogno lui stesso per autocaricarsi, e io credo che comunque ieri il livello lo abbia alzato notevolmente rispetto alla partita giocata contro il Qatar, e le critiche poste dopo quel pareggio deludente siano frutto anche delle dichiarazioni dello stesso Xhaka, molto ambizioso per carità, ma quando appunto tu ambisci ad arrivare lontano nei mondiali, e poi è anche giusto e normale, logico, prendersi delle critiche dopo un 1-1 contro il Qatar.
1: Antonio, scusa,
2: Prego.
1: Xhaka ha un ego smisurato, ha un'arroganza calcistica che è anche la sua forza, oltre al talento, alla classe, alla personalità. Non fosse stato così, anche strafottente in certi suoi atteggiamenti, probabilmente non sarebbe uno dei migliori giocatori che il calcio svizzero abbia mai avuto nel corso della sua storia. Il gesto di ieri poteva tranquillamente evitarlo, però dice bene Paolo, siamo talmente assuefatti, abituato a questo genere di reazioni che non ci si fa più
2: Fa
1: nemmeno
2: parte del
1: caso. I
2: personaggio.
1: giornali oggi parlano di Manzambi, non parlano della reazione di Granit Xhaka. Poi se vuole fare il gesto e prima trasforma il rigore quando lo tira, va benissimo, perché sul campo sia il leader che tutti gli riconosciamo di essere, e poi può fare fondamentalmente quello che vuole.
2: Ecco
1: Tanto in
2: lì.
1: federazione gli permettono di fare tutto.
2: Ecco.
3: Probabilmente anche l'allenatore.
1: Sì,
3: Con il
1: certo.
3: quale c'è stata
1: Certo. Allenatore che deve
3: sorta di
1: forzatamente
3: pace.
1: essere aziendalista se vuole continuare a portare a casa la pagnotta.
3: Rimane il dato di fatto, arrivo Sergio, che comunque Omar, la nazionale svizzera ha bisogno di Xhaka, non se ne può fare a meno.
1: Certo, ma credo che nessuno abbia mai messo in discussione questa tua considerazione. Del miglior Xhaka però, del Xhaka che si mette a fare l'usciere a centrocampo dando indicazioni semplicemente ai compagni, un po' come faceva Sforza negli ultimi anni della sua carriera, per intenderci, no, del Xhaka che trascina la squadra, che è leader anche a livello di spogliatoio, assolutamente sì, ha ragione Paolo, ieri Xhaka comunque ha alzato il livello rispetto alla prima partita.
3: Sergio?
4: Volevo sottolineare solo che in telecronaca Granit dal dischetto è stato definito glaciale.
3: Eh beh, sì.
4: Mi piace molto
3: Granit
4: questa.
3: Glaciale è una bella espressione. Paolo, prima di congedarti, raccontaci i tuoi prossimi giorni, cosa farai e soprattutto i prossimi giorni, beh, oltre che i tuoi, dalla nazionale.
0: Beh, come sempre, domani ci sarà giornata di scarico per chi ha speso tante energie, nonostante, come sottolineava Omar Gargantini, sia a Los Angeles sia qui a San Diego la temperatura non arriva sopra i 24 gradi, quindi sono le condizioni perfette per allenarsi senza sprecare troppe energie per il caldo. Domani ci sarà un'intervista, vedremo chi la nazionale ci metterà a disposizione per analizzare questo passaggio del turno. Manca ormai solo l'aritmetica, è il quarto consecutivo per la nazionale svizzera, il superamento della fase a gironi, e poi appunto nei prossimi giorni continuerà la preparazione per preparare la gara contro il Canada. Questa volta la nazionale partirà 2 giorni prima rispetto alla partita, quindi il 22, quando si giocherà il 24. La trasferta a Los Angeles è stata davvero molto comoda e corta, un paio d'ore di pullman rispettivamente di auto per noi che siamo andati a seguirla, quindi anche da questo punto di vista è una location favorevole, è un luogo favorevole la California per la nazionale
3: E il
0: svizzera.
3: 24 si giocherà contro il Canada dove?
0: A Vancouver,
3: A Vancouver.
0: in quel caso ci sarà trasferimento aereo,
3: Una
0: evidentemente.
3: trasferta decisamente più lunga. Paolo Laurenti, grazie per essere stato con noi stamattina. Buon lavoro e soprattutto adesso buonanotte. Grazie, a presto.
0: Buona giornata, ciao a tutti.
3: Grazie, ciao Paolo. Sono le 9:30.

0: È il momento di rivedere i gol della Svizzera, soprattutto in primis in apertura e poi tutti gli altri gol delle partite della notte e di ieri sera.
1: Sul secondo palo, morbido, rimane lì la sfera, gol! Malzambi, l'uomo del destino! Embolo a far scorrere quel pallone che rimane lì, Vargas! Ruben Vargas! Dentro l'area Vargas appoggia per Malzambi, 3-0, 89esimo, doppietta per Johan Malzambi. Parte Granit, trova l'angolino nonostante abbia intuito Vasili. Svizzera 4, Bosnia 1.
2: Attenzione qui a Sabinek che va alla conclusione e arriva il gol della Repubblica Ceca al sesto minuto.
3: Buchanan si è accentrato, pensa alla conclusione, parte in un secondo tempo, rimane lì il pallone e poi arriva anche il 2-0 per il Canada.
4: Palla, perde malamente il portiere della Corea del Sud, spunta Romo che firma il gol del vantaggio per il Messico, minuto 5 del secondo tempo.
0: Torniamo in diretta alla Tribù del Calcio, ci ha raggiunto anche Axel Belloni, il collega nostro di Rete 1. Axel, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Allora, tu ieri eri al Giro della Svizzera, Locarno, sì. La tappa tutta ticinese, si parlava anche di mondiali, oltre che di Pogacar.
5: Allora, devo dire che ho avuto la doppia visione, perché prima ero a Locarno per il Tour de Suisse, poi a Bellinzona al Parco Urbano, dove è organizzato uno dei grandi maxi schermi qui nella Svizzera italiana. Allora, devo dire che era più il mondo del ciclismo al Tour de Suisse che si è concentrato più su Pogacar, la notizia era più quella, piuttosto che sulla Svizzera, mentre a Bellinzona ho visto comunque quell'entusiasmo per la nazionale. Devo dire che c'era anche una buona rappresentanza della Bosnia a Bellinzona, tutto pacifico, tutto tranquillo, però il vero cuore pulsante è stato sia lì a Bellinzona, sia andando a Bellinzona, sono passato davanti a Giubiasco, altro luogo
0: schermo
5: forte,
0: gigante.
5: Altro schermo gigante, e lì comunque devo dire che anche già prima della partita l'entusiasmo c'era.
0: Quindi anche tanti tifosi della Bosnia.
5: Sì, anche parecchi tifosi della Bosnia, come tra l'altro allo stadio, da quello che si sentiva, da quello che si vedeva dalle immagini, quasi più una rappresentanza bosniaca negli Stati Uniti che svizzera. Devo dire che appunto al Parco Urbano di Bellinzona c'era parecchi tifosi della Bosnia. Devo anche dire che alla fine, tornando da Bellinzona, si sono fatti sentire, intendo dire, con i clacson e esultando per le strade, i tifosi della Svizzera, come è logico che fosse.
0: Tu, andando a casa, Omar, ieri sera hai incontrato tifosi con i clacson?
6: No, anche
0: per
6: perché,
0: le strade, no?
6: Perché poi, finita la partita, ho dovuto realizzare ancora un commento che è passato questa mattina al radiogiornale, quindi sono arrivato a casa un bel po' dopo la fine della partita. E poi, se tu cominci a suonare troppo il clacson alla seconda giornata, se vuoi vincere il mondiale probabilmente ti si scarica la batteria, quindi i tifosi andranno in crescendo da questo punto di vista.
5: Ha fatto strano anche a me un po' sentire i clacson, è vero, è stata la prima vittoria a questo mondiale, so che ne avete già ampiamente parlato, però mi ha fatto un po' strano comunque, pur essendo una vittoria importante, i primi tre punti contro la Bosnia che secondo il mio modestissimo parere andava battuta, quindi quasi un sovraentusiasmo.
6: È un rituale, insomma, se vogliamo. Poi
0: ci
6: si è rotto il ghiaccio, è stata esorcizzata un po' la paura, perché dopo il pareggio, sì, col Qatar ha iniziato a serpeggiare un po',
0: Sergio?
6: Di paura, ieri ci si è liberati.
7: Eh beh sì, come dice Omar, ci si è liberati.
0: Anche perché prima del gol di Malzambi c'è stata una conclusione da fuori area della Bosnia con una parata non bellissima da un punto di vista stilistico di Kobel. A un certo punto sembrava che la Bosnia stesse spingendo e stesse meglio sul piano fisico rispetto alla Svizzera, non credi?
6: Avuto questa, l'ha sottolineato anche Paolo Laurenti durante la radiocronaca, abbiamo fisiologicamente rifiatato un po', poi non puoi pensare in 90 minuti di avere sempre il predominio e il controllo della partita. La Bosnia è uscita un attimo, la Svizzera stava rifiatando in attesa dei cambi che poi la partita l'hanno decisa.
0: Quanti ticinesi ieri? quando è iniziata la partita hanno detto ma ci poteva essere l'Italia, Svizzera-Italia? Sergio?
7: Non ho idea.
0: Una idea,
7: ma
0: Omar?
7: Non credo sia un problema.
6: Sicuramente tanti, a tanti è dispiaciuto di non poter vivere un derby Svizzera contro Italia. Poi alla fine si è battuta la Bosnia e va benissimo,
7: va bene così.
6: Col senno di poi tanti hanno detto ma come ha fatto l'Italia a non esserci, visto quello che è il reale valore della Bosnia, piuttosto questo.
0: Piuttosto quindi sì. Questa lettura, Axel, confermi?
5: Sì, addirittura io sentivo ieri, sempre a Bellinzona, qualcuno che diceva ero lì per pensare di comprare il biglietto ed ero sicuro che ci sarebbe stato Svizzera-Italia, il biglietto inteso a Los Angeles per vedere la partita, e poi alla fine non l'ha comprato e diciamo che non si è pentito per i valori, come dicevi tu Omar, della Bosnia.
6: Ecco, anche Rai e Antonio erano convinti che ci sarebbe stata l'Italia, infatti la partita della Bosnia vengono mostrate tutte quante in diretta, la Rai ha una partita sola in chiaro,
7: hanno
6: venduto gli spazi pubblicitari, per loro era abbastanza scontato che ci sarebbe stata l'Italia, poi il bello del calcio è che i pronostici vengono anche sovvertiti.
0: Tra l'altro certo. A proposito di stadi pieni, ma non devono essere vuoti. Omar, la gente va a vedere le partite.
6: La gente va poi esattamente come stia andando con la vendita dei biglietti, quali siano i prezzi reali, cosa stia succedendo, non lo sappiamo.
0: Però c'era il timore di poca gente negli stadi, poco entusiasmo.
5: Sì,
0: sembra un mondiale bello da quel punto di vista.
5: Allora, ieri avevamo ospite un ragazzo tifosissimo della Svizzera che normalmente segue sempre la nazionale, quest'anno non è potuto andare, ma comunque è in contatto diretto con i tifosi svizzeri, ci diceva che, è vero, è il terzo anello, non so se avete visto lo stadio ieri sera, è enorme, una cosa incredibile, i biglietti venivano sui $60, che per gli standard americani non dico che sono regalati,
0: fattibile.
5: Ma quasi.
7: Quasi, sì.
0: Però la gente c'è, quindi da quel punto di vista previsioni non tanto azzeccate sul pubblico.
6: Non ci sono però gli sbarchi di massa, a parte la Scozia e l'Inghilterra, in Svizzera ce ne sono 2000, quando solitamente ne porti almeno 10-15 in tutto il mondo, e anche durante le partite tu parli di entusiasmo. Io questo gran tifo, ad eccezione di alcune nazionali, finora onestamente non l'ho sentito.
7: Beh, ieri sera sembrava di essere in Bosnia.
6: E perché c'è una comunità bosniaca molto folta nella zona.
5: E poi, scusa Antonio, una cosa a proposito del vivere la partita e dello stadio. Lo stadio è vero che si riempie durante la partita, ma nei primi 5-10, metto anche 15 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, di solito le gradinate sono abbastanza vuote. C'è, dal mio punto di vista, un modo un po' americano di vivere lo sport.
0: Cioè, tutti al bar,
5: tutti dicono vabbè, comunque siamo qui più per lo spettacolo attorno alla partita che per la partita in sé, e effettivamente nei primi minuti sono quasi vuoti gli spalti.
6: Osservazione allora, più che pertinente, significa che il pubblico in buona parte è del posto e non è tifoso.
0: Quindi è lì perché
6: il tifoso non rientra dalla buvetta al decimo del secondo, piuttosto non beve, non mangia, ma non si muove.
0: Ma non si muove dal suo posto. A proposito di Bosnia, abbiamo con noi collegato al telefono l'ambasciatore svizzero a Sarajevo, Gabriele De Righetti. Buongiorno, benvenuto ambasciatore.
8: Dobardan, buongiorno.
0: Allora, tutto bene? Come è stata vissuta ieri sera la partita da voi in Bosnia?
8: Ma chiaramente di clacson non se ne è sentiti, perché c'era tantissima aspettativa, c'era un ambiente meraviglioso nel pomeriggio. Bisogna pensare come la Bosnia si è qualificata, perché c'è stata questa vittoria straordinaria contro l'Italia, quindi la prima partita è andata anche abbastanza bene con un pareggio col Canada, e ieri c'era veramente, penso, una forte aspettativa di fare il colpaccio, ecco, quello che qui era visto, fare il colpaccio, vincere contro una nazionale forte come la Svizzera, ma soprattutto penso vincere contro un paese come la Svizzera, che qui è molto ben voluto e anche un po' ammirato come modello. Penso che c'era veramente questa volontà di dire ecco, facciamo il colpaccio, per una volta vinciamo noi, e purtroppo per la Bosnia è andata così, e quindi ecco, tutto, le bandiere sono state messe via per mercoledì prossimo, e qui si spera di poter battere il Qatar, così per qualificarsi, sarebbe comunque una qualificazione storica, un secondo turno.
0: Sì, quanto è importante il calcio a Sarajevo, in Bosnia e Erzegovina in generale?
8: Va al di là del calcio, soprattutto quello che è successo negli ultimi mesi. Io penso che ci sono delle storie molto belle. Prima stavate parlando della forte presenza della diaspora bosniaca negli Stati Uniti, ci sono delle storie dei calciatori che sono molto belle, perché il ragazzo che ha segnato il gol contro l'Italia, l'ultimo rigore per esempio, è figlio di rifugiati che sono dovuti scappare durante la guerra, dopo la guerra di 30 anni fa, che è nato, cresciuto negli Stati Uniti e poi ha deciso da giovane, ha anche giocato per le giovanili americane e ha deciso di tornare a giocare per la Bosnia. Edin Džeko, che è il grande campione bosniaco, lui stesso ha imparato a giocare di Sarajevo e giocava da ragazzo durante l'assedio di Sarajevo, quindi ha vissuto questi periodi duri. Quindi 30 anni dopo avere una nazionale che raggruppa tante persone che hanno delle storie anche molto forti è una maniera un po' di unire il paese, di permettere ai suoi abitanti di guardare avanti, no? e anche di vedere che questo paese ha fatto dei passi in avanti negli ultimi 30 anni. Quindi ecco, va al di là del calcio, un momento di unità anche nazionale e effettivamente anche prima delle partite le fanzone, tutti i caffè e i ristoranti sono pieni zeppi e c'è molta energia, c'è molta allegria.
0: I rapporti fra la Svizzera e la Bosnia. Ieri avevamo ospite in studio la signora Zumreta Kozlica o Kozlica, che è presidente dell'associazione culturale bosniaca Bosona di Mezzovico, e ci diceva che lei oramai è in Ticino da tantissimi anni, da oltre 30 anni. Ovviamente fa il tifo per la Bosnia perché lei è ancora bosniaca, ma c'è sempre la Svizzera come seconda squadra per cui fa il tifo. Ecco, credo che la Svizzera è vista molto bene sia in Bosnia sia dagli stessi bosniaci che abitano in Svizzera, in questo caso come la signora ieri nella Svizzera italiana. C'è questa vicinanza che è una vicinanza naturale.
8: C'è una vicinanza prima di tutto geografica che probabilmente noi, ecco, come svizzeri conosciamo poco o non molto bene tutta l'area dei Balcani, della ex Jugoslavia, per così dire, però conosciamo tutti qualcuno che viene da questa regione. Penso che in Ticino tutti conosciamo qualcuno originario dei Balcani, ed è una regione appunto molto vicina a livello geografico, molto vicina per la presenza della diaspora, per i legami, è molto importante anche per noi. Il nostro paese, come ripeto, è molto ben voluto, c'è stata una forte presenza negli ultimi anni nel nostro interesse di prima di tutto aiutare per solidarietà la Bosnia e questi altri paesi dopo i conflitti degli anni 90, ma poi per aiutare a creare dei paesi che siano interessanti anche dal punto di vista economico e l'altro per noi, perché sono paesi profondamente europei ai quali siamo legati. Ed ecco, la presenza della diaspora, questo è un po' quello che abbiamo vissuto probabilmente in Svizzera anche con l'emigrazione italiana, no? C'è una prima generazione ancora tra due mondi, la seconda un po' meno ma ancora legata, la terza ancora di più integrata nel paese di arrivo, e questo si sente anche qua. Adesso è interessante avere a che fare con una seconda generazione di bosniaci o di gente dei Balcani in Svizzera, nati, cresciuti, formati in Svizzera, 100% svizzeri nel nostro sistema, però con un cuore, con ancora un legame con il loro paese, e questo si vede anche,
0: certo,
8: a livello economico.
0: Questo legame, questo rapporto c'è ancora, perché sì, il rapporto molto con la patria, insomma, con la nazione di nascita, con il paese natale. Omar, il nostro calcio ticinese è stato invaso agli inizi degli anni 90, tu lo sai bene, da tantissimi giovani, giovanissimi calciatori che venivano dai paesi balcanici.
6: Sì, talenti spesso
0: talenti straordinari.
6: Che guardavamo con invidia.
0: Esattamente,
6: noi di tenere
0: giovani,
6: il pallone attaccato ai piedi, non faccio nomi, me ne vengono in mente diversi, mi sembra di rivederli che giocavano quando io ero ancora ragazzo. È un calcio, quello della ex Jugoslavia, è davvero un talento smisurato. Pensiamo se ci fosse ancora la Jugoslavia oggi, mettendo assieme i migliori dei 4, 5, 6 paesi della regione balcanica, che nazionale ci sarebbe. Poi si diceva una volta, quando ancora giocava la Jugoslavia, sono talenti ma non hanno continuità, non hanno la testa. In effetti hanno vinto molto meno rispetto a quello che il potenziale avrebbe loro permesso di vincere, però dal punto di vista della qualità sono ragazzi che abbiamo sempre invidiato.
0: Qualità enorme, Axel. Beh, tu giocavi, hai giocato con tanti giocatori della ex Jugoslavia,
6: certo,
0: che sono arrivati in Ticino appunto dai paesi balcanici. Rispetto forse all'inizio degli anni 90 e 2000, molti genitori mi dicono oggi c'è meno fame, questi ragazzi sono molto più svizzeri anche nel loro modo di pensare il calcio.
5: Sì, io ricordo.
0: Rispetto a quando sono arrivati.
5: Esatto, io ricordo inizi anni 2000, fine anni 90, di aver giocato in diverse squadre in cui c'era proprio anche un confronto tra diverse nazionalità balcaniche che convivevano, devo dire, sempre molto bene all'interno della, nonostante insomma quello che sappiamo essere successo negli anni 90, i figli di questa generazione di persone che sono dovute scappare a causa della guerra convivevano bene all'interno della squadra di calcio. Mi vengono in mente due esempi, chiaramente con i quali non ho giocato, ma di super elite, se dobbiamo citarne uno, Lulic, cresciuto in Svizzera, passato, poi è arrivato alla Lazio, cresciuto calcisticamente in Svizzera e ancora oggi nella nazionale bosniaca di ieri, se non sbaglio, Tabakovic è nato in Svizzera, e quindi quello che dicevi tu, c'è proprio questa crescita calcistica nel nostro paese, ma persone che mantengono le loro radici in Bosnia. In questo
0: ecco
5: caso.
0: La crescita calcistica in Svizzera c'è stata perché, Omar, abbiamo formato un'infinità di giocatori, o perlomeno completato la formazione di chi aveva tanto talento. Però qui voglio ricoinvolgere l'ambasciatore svizzero a Sarajevo. Il calcio, ad esempio in Bosnia, è ancora visto come un modo per riscattare magari una vita di difficoltà, di oggettivi problemi?
8: Ma sicuramente, ecco, le figure come Dzeko, ma anche Bajraktarević e Alibegović fanno sognare un po' i ragazzini in questi giorni, poi dipenderà molto anche dal risultato, ma meno rispetto al passato. Volevo tornare anche sul discorso della fame, ecco, sono d'accordo anch'io, ma io paradossalmente, io col mio lavoro ho lavorato anche in America Latina, dove ho visto l'altra parte della medaglia, l'immigrazione svizzera di 100 anni fa. Parlando con gli svizzeri oramai argentini, peruviani, eccetera, della terza, quarta generazione, mi dicevano la stessa cosa, dicevano: ma i nostri nonni, eccetera, avevano molta più fame, si sono integrati con molta più fame perché sono immigrati, ed era una maniera di integrarsi anche e di lottare per l'immigrazione. Mi viene in mente Ghigia, che è insomma, famoso d'origine di cinesi, che ha zittito il Maracanà, e questa è l'evoluzione un po' naturale dell'immigrazione e dell'emigrazione. Quindi qui sì, c'è ancora, è visto come una possibilità, però la gioventù di oggi è molto più connessa, molto più legata a livello mondiale, molto più oggigiorno con un telefono, una buona idea, non dico si può diventare influencer, ma si può essere anche un buon tecnico o lanciare un video che va virale, ecco. E quindi,
0: forse c'è meno fame, meno voglia di, tramite il calcio, arrivare ad imporsi, arrivare a riscattarsi. Se pensiamo a Valon Berami quando è arrivato, il calcio era lo sport, il suo sport, il suo percorso.
6: Sì, d'altra parte adesso è talmente esigente il calcio che se non ti ci butti dentro al 100%, anzi al 110%, probabilmente non arrivi. Col solo talento è difficile diventare un professionista, diventare un campione, ci vuole davvero anche una determinazione, una voglia di imporsi. Netflix, per non fare pubblicità, sta proponendo questi giorni dei mondiali diversi documentari. Io recentemente ho visto quello di Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina, campione del mondo. Se ripenso a quello che lui ha vissuto da ragazzino, alle fatiche, agli sforzi, anche alle umiliazioni, poi è normale che quando ci arrivi hai addosso una voglia, una cattiveria nel senso buono del termine, che un ragazzo cresciuto in condizioni agiate non può avere.
0: A Lugano, Lucerna, piuttosto che a Zurigo, a Ginevra, Losanna. Sergio Albertoni, io ti ho invitato stamattina anche perché tu hai su Facebook pubblicato due nazionali particolari. Allora, la nazionale dei compositori di musica classica ai mondiali 2096 e la nazionale dei jazzisti.
7: E ne arriveranno altre.
0: Allora, i giocatori sono tutti grandi musicisti, grandi compositori, non messi lì a caso in campo.
7: Allora, devo premettere che questo è un giochino che arriva da lontano. L'abbiamo ideato insieme a dei compagni di università, quindi parliamo della fine degli anni Ottanta, in tempi non sospetti. Siamo partiti con la selezione degli scrittori contro la selezione dei compositori, e poi la cosa è cresciuta sempre più, quindi abbiamo ideato nazionali e selezioni, quindi di scienziati, di pittori, di filosofi. Tutto questo senza sapere che in realtà c'era stato un precedente nobile, quello dei Monty Python. L'abbiamo scoperto anni dopo. Nel loro Flying Circus, il famoso gruppo comico, aveva pensato ad una partita immaginaria tra una selezione dei filosofi che rappresentavano l'antica Grecia contro i filosofi che rappresentano invece la Germania. Trovate tra l'altro questo episodio su YouTube, vi consiglio di andare a cercarlo. Se scrivete Philosophers Monty Python lo trovate, ed è bellissimo. Ed era bellissimo immaginare queste partite e poi metterle in campo anche, quindi discuterne. Era anche un modo per scambiarci informazioni, perché naturalmente c'era chi era più ferrato in ambito cinematografico piuttosto che letterario o filosofico, e quindi passavano questi nomi, perché insomma, non c'era internet, quindi non era così facile compilare una selezione, occorreva essere sorretti da una passione. Nel caso dei compositori che mi chiedevi, ovviamente non è insomma, si
0: hai
7: va,
0: messo la, si, la spina dorsale, sì. Allora Mahler in porta, Brahms numero 4, quindi difensore centrale, Bach a metà campo numero 8 e poi Mozart dietro all'attaccante.
7: Mozart fantasista ovviamente.
0: Numero 10.
7: E poi un falso 9 in realtà, Edgar Varese, che sì, è un compositore amato dai compositori, soprattutto Frank Zappa ne andava pazzo, ma è un compositore che ha scritto molto poco.
0: Varese è l'11 e Gershwin è sulla sinistra.
7: Esatto, Gershwin sulla sinistra e Debussy sulla destra. Beh, ovviamente qui c'è sotto il gusto personale, anche perché di formazioni come questa se ne potrebbero fare altre 15 o 20. Però c'è anche, sì, un... come dire, un metodo in qualche modo. Brahms è una colonna, quindi me lo vedo molto bene come centrale difensivo. Gustav Mahler in porta perché ha una struttura magniloquente, diciamo così. Qualcuno però mi ha fatto notare che Rachmaninoff, con le sue mani molto grandi, potrebbe essere invece un ottimo portiere. Anche qui poi si mescolano come dire, attributi artistici, attributi fisici, anche
0: filosofici, umani,
7: filosofici,
0: la
7: sì,
0: personalità, il carattere.
7: E chi più
0: esempio,
7: ne ha più ne metta.
0: Nella
7: certo,
0: nazionale dei jazzisti ai mondiali 2026, l'allenatore sì, Franco D'Andrea, panchina lunghissima, scrivi ovviamente, il portiere è Duke Ellington.
7: Sì, portiere Duke Ellington, è una difesa che non è male, perché Charlie Mingus e Ben Webster sono due difensori imponenti. Charlie Mingus tra l'altro aveva la fama di essere molto irascibile, quindi insomma, difensore rognoso direste voi in telecronaca.
0: E poi hai in avanti, beh, Miles Davis.
7: Beh, sì,
0: l'attaccante è lui, insomma.
7: Sì, sì, anche se molto pigro, quindi probabilmente non tornerebbe a contrastare
6: il Mbappé della situazione.
7: Il Mbappé sì, esatto, bravo, bravo.
0: E chi vincerebbe tra la nazionale jazzisti e la nazionale dei compositori?
7: Qui bisogna giocarla, non è semplice, non è semplice. Anche perché, vabbè, John Coltrane in difesa, qualcuno me l'ha contestato, ma io mi vedo John Coltrane un po' come Lichtsteiner, quindi a tutta fascia, molto...
0: E spinge.
7: Molto dinamico.
0: Sì. Torniamo al calcio, quello dei mondiali, quello...
7: Sì, giusto.
0: Diciamo dei giocatori.
7: Sì, perché qui siamo oltre il fantacalcio.
0: Ieri mattina alla Tribù del Calcio ho proposto il podio dei tre migliori finora, beh, piuttosto facile, Messi, Mbappé e io ho messo Harry Kane. Omar,
6: Buaddì, Diomandé e Manzambi, perché io guardo al futuro. I bravo, campioni già fermati è troppo scontato. Pensiamo a quelli che saranno.
0: Quindi m'hai detto, scusa?
6: Diomandé dalla Costa d'Avorio, fortissimo. Buaddì, centrocampista centrale del Marocco, 18 anni, personalità straordinaria. E poi ci mettiamo, per ovvi motivi, un po' di sciovinismo, il nostro Manzambi.
0: Ne abbiamo parlato a lungo.
6: Diventeranno i Kane, i Mbappé e i Messi dei mondiali del 2030.
7: Beh, poi io citerei anche Vinicius, che comunque.
6: Ma è già vecchiotto lui, rispetto a questi è già anzianotto.
7: Già vecchiotto, sì, però...
0: Axel, sono un po' troppo nostalgico io a mettere Messi, Harry Kane, Mbappé.
9: Ma
0: tu che sei giovane.
9: Io avrei messo anch'io messo Mbappé e anch'io avrei messo Messi, però avrei messo Manzambi. E tra l'altro mi spiace molto il fatto, adesso non voglio aprire una polemica, ma mi spiace molto il fatto che ieri non sia stato lui a calciare il rigore, perché sarebbe potuto essere il primo capocannoniere, credo, della storia assoluta dei mondiali per la Svizzera, perché avrebbe fatto tripletta e avrebbe raggiunto Messi virtualmente in testa ai capocannonieri. Quindi metterei uno via di mezzo, uno che insomma sul viale del tramonto ma se la cava ancora bene come Messi, e uno emergente come Manzambi.
0: Ambasciatore De Righetti è d'accordo col mio podio o ha qualcosa da ridire?
8: Ma sono più d'accordo con Gargantini. Buaddì del Marocco anch'io lo metterei, poi devo mettere anch'io Manzambi, e poi per simpatia, perché è veramente stata una partita geniale, Vosigna del capoeira del portiere, insomma, bisogna mettere qualcosa.
0: Ma Messi non lo mettiamo a 40 anni dalla mano di Dio?
8: Sì, ma aspettiamo la fine, poi lo metteremo alla fine, perché alla fine arriveranno sempre i soliti nelle semifinali e poi alla fine lo metteremo. Adesso al primo turno si possono mettere anche altri.
0: E la Bosnia, lei ha detto che comunque dovrebbe passare il turno. Sì, beh, con il Qatar visto ieri sera non dovrebbero
8: qui essere. Qui c'è tanta speranza, però ecco, insomma, ha tutti i mezzi per farlo, non è una grandissima, però ha i mezzi anche per battere il Qatar, francamente. Però oggi la stampa sottolinea che bisogna, non bisogna solo difendere, ma bisogna anche creare delle occasioni, e nelle ultime partite la Bosnia non ha segnato un
0: buon gol. Pochino, però, sì, è vero, è vero. Omar, le nazionali invece migliori le abbiamo viste tutte finora? Adesso al di là dei singoli.
6: Abbiamo visto insomma l'Inghilterra del secondo tempo, la Francia del secondo tempo, poi sulla coralità torno a dire il Marocco mi ha fatto una grande impressione, soprattutto nel primo tempo contro il Brasile.
0: Il Giappone
6: è una squadra che io l'avevo messa tra le potenziali outsider di questo mondiale, è ancora presto per sapere dove arriverà, però ha tenuto in scacco l'Olanda. Io continuo a chiamarla Olanda perché per me i Paesi Bassi nel calcio non esistono, mi si scuserà, so che è un'imprecisione, ma l'Olanda è l'Olanda.
0: Per noi è l'Olanda.
6: Per noi è l'Olanda. E poi sono contento, visto l'entusiasmo che c'è allo stadio, che il Messico sia primo di gruppo e continuerà a giocare all'Azteca, un connubio insomma che per chi ama il calcio è qualcosa di, è poesia pure insomma.
0: Il dibattito ieri, guardavo i colleghi alla TV, era tra il miglior, sul miglior stadio, se è l'Azteca o lo stadio di ieri sera di Los Angeles.
6: No, insomma,
0: l'Azteca.
6: Cioè Pelé e Maradona hanno alzato la Coppa del Mondo in quello stadio, cioè quello è uno stadio di calcio, gli altri sono stadi belli, futuristici, sono costati miliardi, forse. Ma l'Azteca è,
7: sono d'accordo. Forse poteva essere lì la finale, non a New York.
6: Doveva essere lì la finale.
0: Confermi, Sergio?
7: Sì, confermo.
0: Perché lo stadio fa parte, insomma, anche lo stadio del mondiale.
7: Eh beh, sì.
0: Contesto, il luogo.
7: È nata la mitologia del calcio, quindi...
0: Quindi Azteca...
7: Sì. Tutta la vita.
0: Tutta la vita.
9: Sì,
0: Axel.
9: Assolutamente. È fantastico lo stadio dove ha giocato ieri la Svizzera, bellissimo che ci saranno le Olimpiadi del 2028 lì, è spettacolare. Ci hanno messo anche un sacco di soldi perché è lo stadio più costoso, 5 miliardi se non sbaglio, è più costoso della storia, però l'Azteca è la storia del calcio.
0: Non abbiamo parlato tra le favorite della Francia? Non l'hai nominata? L'hai detta? Sì.
6: Sì. Beh, sì. La Francia a livello di potenziale individuale offensivo è davanti a tutti. Poi Deschamps deve trovare il modo di farli coesistere. Con le correzioni che ha portato nel secondo tempo sembra esserci riuscito, ma anche qui siamo solo all'inizio, cioè quello che vale oggi, lo dicevi tu, magari da domani mattina non vale più e viceversa.
7: Sì, anche il Brasile bisogna ancora capire bene.
0: Un'ultima domanda a tutti con una risposta estremamente veloce: chi ha la miglior panchina, quella con più giocatori bravi?
7: Prego. La Francia.
6: Francia e Spagna.
9: Anch'io direi Francia.
0: Ambasciatore, la miglior panchina è quella che in un torneo...
8: Francia, ma la sorpresa sarà la Costa d'Avorio.
0: La Costa d'Avorio?
7: Ma pensa.
8: Francia è la miglior panchina, Costa d'Avorio come sorpresa.
6: Fidiamo di una persona che ha girato il mondo, che lo conosce meglio di noi, dobbiamo dire che sarà così.
0: Ambasciatore, la...
8: simpatia perché ho anche lavorato in Costa d'Avorio.
0: Ha lavorato dappertutto, quindi lei è adatto per ogni tipo di puntata, visto che ne faremo ancora tante.
8: Sono stato anche allo stadio Azteca, ed è stata la partita più bella che ho visto, non tanto per la partita, ma proprio per lo stadio.
0: A vedere cosa?
8: Unico. Era una partita di campionato col Cruz Azul e la squadra messicana, però l'energia di questo stadio è
0: Tanta roba.
8: Insomma, bisogna viverlo una volta.
0: Grazie Gabriele De Righetti, ambasciatore svizzero a Sarajevo. Axel
8: grazie
0: Belloni,
8: grazie
0: Sergio Albertoni, grazie Omar Gargantini. La Tribù del Calcio si chiude qui. Ci ritroviamo con la Tribù ovviamente lunedì, noi lo staff della Tribù del Calcio, il notiziario e poi la mattinata di Rete 1 che continua.
10: La Tribù del Calcio con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
11: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. La 13ª VS sarà versata a partire dal prossimo 1 dicembre e finanziata unicamente dall'IVA, senza prelievi dai salari. L'hanno appena stabilito il Consiglio degli Stati e quello del Nazionale, approvando il decreto federale. Il previsto aumento di 0,4 punti dell'imposta sul valore aggiunto, fatta eccezione per i beni di prima necessità, comporta una modifica della Costituzione. La popolazione svizzera sarà chiamata a votare. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. L'appuntamento sul Bürgenstock era già stato messo in dubbio dopo la firma che Trump aveva posto in anticipo sul memorandum a margine del G7 in Francia. Berna precisa che era tutto pronto a livello di sicurezza, diplomazia e anche organizzazione da parte dei gestori. Il portavoce del Dipartimento Affari Esteri ha dichiarato che la Confederazione resta impegnata negli sforzi per promuovere il dialogo. Il testo siglato dal presidente americano Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian non affronta alcuni punti cruciali come quello del nucleare. I preparativi proseguono in vista della ripresa, entro un paio di mesi, delle discussioni tra Washington e Teheran. Proseguono i combattimenti nel sud del Libano. Nella notte 4 soldati israeliani sono morti in uno scontro a fuoco. L'ha reso noto questa mattina l'esercito di Tel Aviv. Secondo Beirut, una ventina di persone è rimasta uccisa nei nuovi bombardamenti. E prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Questa mattina una bambina è morta e una donna è rimasta ferita nella regione di Dnipropetrovsk. Droni lanciati da Mosca hanno inoltre colpito due navi civili nel Mar Nero, causando un morto e 5 feriti. Infine ancora dall'interno, prima notte tropicale in Svizzera. In diverse località le temperature non sono scese sotto il limite dei 20 gradi. A Basilea è stato raggiunto il picco di 23,2. Lo indica Meteo News, che per oggi prevede la prima di una lunga serie di giornate canicolari. E vediamo nei dettagli le previsioni per oggi. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli seguiti da temporali. A nord localmente anche forti, massime sui 32 gradi. Domani sarà ancora generalmente soleggiato e molto caldo in tutto il paese, con massime in rialzo fino a 35 gradi a nord, a sud 33. Domani pomeriggio ancora possibili rovesci o temporali isolati.

Bentrovati, bentrovati in mille voci. Oggi torniamo a parlare di viaggi. Buongiorno da Claudia Demirkan. Ci avventuriamo in questa puntata in luoghi davvero poco battuti dal turismo di massa. Lo facciamo con un ospite che è appassionato, molto appassionato di viaggi, natura e sport estremi, ed è anche uno scrittore. Dalle sue esperienze ha tratto dei libri nei quali cerca di sensibilizzare al rispetto verso gli animali e l'ambiente. Sette libri che ripercorriamo con l'autore, appunto, per scoprire mete insolite e, perché no, trarre anche ispirazione, oltre che riflettere sulle modalità del viaggio e del turismo. E allora partiamo subito dopo My Universe dei Coldplay con i BTS con una notizia che ha a che fare col turismo e poi di seguito il nostro ospite. Yeah!

Vacanze, viaggi, turismo in questa puntata di Mille Voci. Partiamo quindi con una notizia che dimostra per l'ennesima volta quanto i media possano avere un ruolo anche nella scelta delle mete turistiche per le nostre vacanze. Allora, dopo essere apparsa in un programma TV, un'isola scozzese è stata praticamente invasa dai turisti. Alva, così si chiama l'isola, fa parte delle Ebridi interne, ha registrato in pratica un afflusso di visitatori senza precedenti dopo essere stata inclusa in un programma televisivo della BBC dedicato alle proprietà immobiliari. Questo minuscolo lembo di terra al largo della costa occidentale della Scozia ospita soltanto 16 residenti che ovviamente faticano a far fronte al nuovo flusso di turisti, visti i servizi e le infrastrutture limitate, insomma. L'isola ha deciso quindi di chiudere ai visitatori un giorno alla settimana per permettere agli abitanti, insomma, di ricaricarsi, diciamo. La compagnia di navigazione, quella che traghetta le persone sull'isola, ha detto che la domanda è davvero troppo alta per i loro servizi e di conseguenza è anche massiccia la pressione sul personale locale, perché insomma 16 residenti staranno a lavorare per il turismo, insomma la compagnia. Per questo, insomma, non solo la compagnia ma tutta l'isola, insomma, hanno preso la decisione di sospendere almeno la domenica in alta stagione il servizio di traghetto, chiudendo di fatto l'isola ai visitatori un giorno alla settimana. Alva ha conquistato l'immaginario come isola remota e idilliaca, senza strade asfaltate e con una ricchissima fauna selvatica, appunto l'ha catturato andando in TV. Tra l'altro nelle acque circostanti si possono avvistare foche, lontre, delfini, è molto bella. Dal 2018 l'isola è di proprietà proprio della comunità e all'epoca, insomma nel 2018, contava soltanto 6 residenti. La popolazione locale, come abbiamo detto, oggi è arrivata a 16 persone e chissà se il boom di turisti porterà qualcuno a volersi proprio stabilire ad Alva. È una storia questa che ricorda un po' le Maldive di Milano, ve lo ricordate, no? L'invasione, tra virgolette, l'invasione lombarda della splendida Val Verzasca, no? Perché qualcuno aveva postato sui social il nostro fiume, insomma. Oppure ancora il pontile a Iseltwald sulle rive del lago di Brienz nell'Oberland bernese, anche quello assediato dai turisti fans della serie Crash Landing on. Insomma, social e media in generale possono quindi contribuire sicuramente al rilancio turistico di un luogo, ma c'è sempre il rischio dell'eccesso di turismi, di turisti, del cosiddetto over tourism. Sicuramente non nei luoghi che bazzica il nostro ospite, che tra poco ci racconta dei suoi viaggi e dei suoi libri.

0: Lo scorso venerdì in Mille Voci abbiamo parlato di turismo, delle gioie e dei dolori di chi ha prenotato o deve ancora prenotare una vacanza in questo anno molto turbolento a livello globale. Oggi restiamo nell'ambito del partire, ma partire permette non battute, o perlomeno non troppo, dal turismo di massa. Parliamo del viaggiare, laddove per viaggio intendiamo la ricerca di autenticità, l'immersione profonda nella cultura e nella natura locale. E allora partiamo con il nostro ospite Federico Iannaccone, appassionato di viaggi, natura e sport estremi, autore di libri che traggono proprio ispirazione dalle sue esperienze. Buongiorno Federico,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Claudia, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo proprio dalla distinzione, se possiamo farla, no? Una distinzione tra turista e viaggiatore. Possiamo dire che la differenza tra turista e viaggiatore non riguarda solo i luoghi visitati, ma forse proprio l'approccio al viaggio.
1: L'atteggiamento, sì. Io penso che il turista è chi viaggia per riposarsi o per staccare da qualcosa, no? Mentre il viaggiatore, cioè generalmente il turista ha il piacere di andare da qualche parte perché non ce la fa più della vita che fa normalmente, no?
0: Quindi
1: deve staccare, sì, dalla routine, mentre il viaggiatore ce lo devi avere dentro, cioè è una necessità che hai di vedere il mondo, di viverlo, però in maniera vera, ecco.
0: Diciamo che il turista cerca comodità, luoghi iconici e relax organizzato, però il viaggiatore cerca autenticità, imprevisti, anche sì, perché no, sì. È un'immersione profonda nella cultura locale. Quindi possiamo dire che tu sei viaggiatore?
1: Sì, io sì, mi reputo così, okay. Poi almeno questa è la mia idea. E sì, penso che comunque per viaggiare veramente, cioè per vedere per conoscere un popolo, una cultura, bisogna farlo in maniera abbastanza semplice. Cioè se lo fai troppo di lusso, diciamo, difficilmente riesci a vedere un paese per quello che è, soprattutto alcuni paesi magari più poveri, cioè quindi c'è bisogno di viverla in maniera un pochettino più vera spesso per capire la cultura.
0: Certo, diciamo che se accogliamo le nuove esperienze, che siano umane, culinarie, perché ci sono anche quelle, o culturali, come un valore aggiunto, allora possiamo considerarci dei viaggiatori. Ma questo, Federico, si può fare anche in un resort oppure no? Perché c'è chi dice, sai, sono andato con l'agenzia nel resort organizzato, poi però sono uscito dal villaggio turistico e sono andato nel villaggio locale.
1: Sì.
0: Quello vale? Secondo te?
1: Allora dipende, dai, ovviamente non voglio generalizzare, però generalmente, siccome ho lavorato anche tanto nel turismo, generalmente i percorsi che si fanno fare ai turisti sono percorsi studiati ad hoc per fargli vedere alcune cose e alcune altre no. Generalmente si evitano cose, situazioni che possano creare delle preoccupazioni, un po' di tristezza, no? Anche perché certo, ci sono delle situazioni che possono essere anche brutte, no? In alcuni paesi, e quindi si cerca di fargli un percorso che sia giusto per il turista.
0: Tra l'altro, lasciami dire, con la complicità anche della popolazione locale, no? Che
1: sì,
0: si presta,
1: sì,
0: ad accogliere
1: purtroppo
0: questi gruppi in questa messa in scena a volte,
1: sì,
0: è proprio così.
1: Sì, molte volte sono cose proprio fittizie, mi è capitato di vedere cose costruite proprio ad hoc per il turista che non esistono nella realtà.
0: Diciamo che è un accordo tacito fra tutti, nel senso che tutti sanno che questa non è la realtà, ma giochiamo a fare in modo che in qualche modo gli abitanti locali hanno un ritorno, si spera almeno.
1: Sì, sì, sicuramente hanno un ritorno economico e quindi soprattutto in paesi poveri questa cosa succede abbastanza spesso, perché chiaramente hanno bisogno di guadagnare e se il turista piace quello gli diamo quello, ecco, però non sempre quello corrisponde alla realtà, poi magari si avvicina,
0: certo,
1: per carità, però non è la vera vita di quel paese spesso.
0: Certo, certo. Federico, non so, hai sentito, no, la notizia,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: prima,
1: ho sentito,
0: notizia data poco fa, no?
1: Compatisco gli abitanti, diciamo,
0: di
1: queste
0: isolette, esatto. Ma un commento sul ruolo dei social in particolare, poi anche dei media in generale, perché non sono solo sempre i social,
1: sì,
0: ecco, i colpevoli, sul loro ruolo nel turismo, no? che cosa hai da dire? Nel senso che da un lato sicuramente rilanciano e aprono a visitatori, ma dall'altro appunto il rischio è proprio quello dell'invasione.
1: Sì, diciamo hanno un ruolo positivo sotto alcuni aspetti e negativo per quanto mi riguarda sotto altri aspetti. Cioè, positivo perché comunque fanno conoscere dei posti che molte volte sono difficili da conoscere in altro modo e quindi aprono le porte a chi vuol visitare quei posti. Il problema è che generalmente va a mode, no? Quindi cioè un anno si pubblicizzano alcuni luoghi, quindi vanno tutti lì, l'anno dopo altri luoghi e c'è, a me è capitato di vedere in alcuni paesi magari che avevo visto in passato, dove ero stato in passato, di vedere un'invasione che rovina comunque.
0: Anni dopo torni nello stesso luogo
1: nello stesso posto
0: ed
1: lo
0: è
1: vedi
0: cambiato
1: completamente cambiato e in peggio di solito, perché almeno per quanto mi riguarda, che io tendo a cercare la meno gente possibile nei posti dove vado, perché mi piace la natura, quindi cerco la natura in maniera...
0: Certo, diciamo, dopo arriviamo ai tuoi viaggi.
1: Quindi a me personalmente quando è troppo affollato un posto non piace più tanto.
0: Ed è il discorso, il ragionamento che fa ogni turista che si trova immerso nella folla e dice ma caspita non potevate starvi a casa
1: sì,
0: e tu sei lì anche tu a contribuire, sì, no? Sì. Dai, è capitato a tutti, sì, insomma. Sì, sì. Ma quando tu viaggi posti, nel senso sui social, metti... Immagini,
1: allora, dopo,
0: cose. Dopo okay.
1: mi capita. Lo faccio perché è un modo per me, cioè il postare è un modo di ricordarmi poi negli anni quello che ho fatto, perché fare solo le foto e tenerle da parte non le rivedo mai, no? E quello mi aiuta a vedere, però sempre dopo, non faccio diciamo video, foto e le mando mentre sono via, perché comunque tendo a fare poche foto, perché la foto secondo me in alcuni momenti molto particolari rovina il momento, però le faccio.
0: Non hai paura che chi ti segue sui social possa andare ad invadere il
1: luogo? Non sono molto seguito sui social, non ho molta attività sui social, diciamo, ultimamente soprattutto.
0: Federico Iannaccone, veniamo allora alle tue esperienze di viaggio, no? Ripercorrendo un po' i tuoi libri e partiamo dal primo. Come radice nella pietra, uno dei 10 romanzi più letti in Ticino nel 2018, no? In cui racconti di un viaggio in Messico e dell'incontro che in qualche modo ha cambiato la tua vita.
1: Sì, sì. Il Messico è stato non il mio primo viaggio, nel senso che l'avevo già fatto in precedenza, ma il primo che ho voluto raccontare. E è un viaggio che sicuramente mi ha cambiato la vita. In Messico ero andato per staccare un po' appunto dalla vita di qua e quindi prendermi un periodo di riposo e per fare quello che a me piace fare a me, quindi lì ero andato principalmente per fare speleologia, per visitare la giungla e in un certo modo per fare immersioni eccetera. E poi vabbè, il viaggio è cambiato un po' quando ho poi conosciuto Frida, il cane che ho trovato nella giungla.
0: Ecco, e questo è l'incontro, no?
1: Sì, sì,
0: un
1: sì,
0: cane
1: sì.
0: Nella giungla.
1: Nella giungla perché, come ho raccontato in passato, lì in Messico purtroppo, almeno tempo fa, adesso non so più com'era la situazione, ma sì, quando qualcuno voleva abbandonare un animale per non farlo tornare a casa, siccome gli animali sono abbastanza svegli e ritornano di solito, lo legavano nella giungla. Quindi c'erano la giungla, diciamo, dove ero io era molto a ridosso delle

0: è stata una cosa che sicuramente mi ha cambiato.
1: E in effetti Frida è protagonista, anzi diciamo proprio autrice,
0: sì,
1: in qualche
0: sì,
1: modo,
0: autrice
1: del tuo secondo libro, Un ultimo fiocco di neve.
0: Sì.
1: È Frida a scrivere.
0: Sì, cerco di dare allora, dopo il primo libro ho cercato di dare nel secondo la visione proprio quella che io pensavo fosse la visione del cane, no? Di tutto quello che era successo. Nel primo libro parlo della mia, del mio punto di vista, e nel secondo ho cercato, proprio perché tante persone che avevano letto il primo libro mi chiedevano questa cosa, no? Ma chissà cosa aveva pensato il cane di tutto questo, no? E quindi ho voluto dare una mia
1: voce,
0: personale visione della cosa dal punto di vista del cane.
1: Certo, tra l'altro Frida, che io ho avuto il privilegio di conoscere, non c'è più.
0: No, non c'è più da diversi anni, sì, adesso ho un altro cane, ma non con una storia difficile anche lui, ma non così, diciamo,
1: struggente.
0: Romantica.
1: Ok, romantica sì. In effetti. Federico, un altro libro, Il profumo della natura. In questo libro racconti di un viaggio nel cuore della foresta selvaggia, senza comodità, senza protezione, alla ricerca di uno dei predatori più temuti. Ecco, qui non c'è un incontro fortuito, diciamo, come c'è stato con Frida, sì, nella giungla, ma te lo sei proprio andato a cercare, e stiamo parlando dell'orso.
0: Sì, io di solito i miei viaggi funzionano così, almeno fino a un po' di anni fa, adesso ne faccio sempre meno, ma tendo a farne ancora. E ho un sogno, di solito riguarda l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale. Spesso a me piacciono, sono molto attratto dai grandi predatori, quindi ecco. E cerco di realizzare questo sogno, quindi organizzo questo viaggio come lo vorrei fare io. Cioè, ovviamente a volte devo, qualche cosa devo modificarla, però diciamo cerco di fare quello che mi piacerebbe fare e trovo qualcuno che me lo organizzi, ecco, questo tipo di viaggio. E quindi in quel caso uno dei miei grandi sogni è andare a vedere proprio gli orsi nel loro habitat naturale. Quando
1: e qui
0: di
1: corsi, eri dove?
0: E qui ero in Finlandia.
1: Finlandia.
0: Sì, nella zona della nella foresta tra Finlandia e Siberia, diciamo quella zona lì. E beh, tanto la foresta finlandese è una delle più incontaminate al mondo, quindi non ho mai incontrato praticamente nessuno, quindi cioè, anzi nessuno a parte la mia guida per giorni di cammino, quindi è una cosa incredibile.
1: Ecco, quindi con la guida.
0: Ah no, sì, assolutamente no, quello ci tengo a dirlo, perché poi magari uno pensa non si può fare un viaggio del genere senza una guida, più che altro perché non tanto per il viaggio, perché sono abituato a stare, diciamo, nei boschi, nelle foreste, è una cosa che ho fatto tanto anche da solo, ma quando si va a vedere un predatore bisogna conoscerlo, e per quanto tu possa aver studiato non sarai mai preparato tanto quanto una persona che li conosce davvero, quindi devi sempre fare affidamento a una persona che,
1: certo,
0: sa quello che fa.
1: E tu sapevi quello che facevi?
0: No,
1: sai,
0: io no.
1: Perché insomma, andare a cercare l'orso, uno dice perché, che significato dà, insomma, alla necessità di trovarti immerso e di fronte proprio alla natura più selvaggia. Perché?
0: Beh, allora, un po' è tutto quello che ci sta dietro, nel senso che per trovare un animale bisogna cercarlo, e questa ricerca è bella, se ti piace la cosa. Ci vogliono giorni e giorni, devi riuscire a entrare veramente nell'ambiente in cui ti trovi, perché questo forse non tanti lo sanno, ma i predatori, anche se ci girano attorno, non si avvicinano mai prima che noi perdiamo il nostro odore. Cioè, nel senso che quando stai tanto in una foresta e dormi per terra, cioè fai una vita di un certo tipo, dopo un po' perdi l'odore umano e prendi un odore selvatico, no? E gli animali iniziano a avvicinarsi solo in quel momento, quindi normalmente per i primi giorni tu non vedi mai niente attorno a te quando sei nella natura.
1: Ma questo è interessante, sì, però, cioè finché ti annusano come essere umano ti stanno lontano, quando sentono che hai passato abbastanza tempo per esserti inselvatichito si fidano di più e arrivano.
0: Infatti tanti eremiti che vivono nei boschi da anni dicono questa cosa, cioè gli animali diventano, ti girano attorno continuamente, cioè hanno paura dell'uomo, quindi tutti, certo, anche l'orso, quindi non ti si avvicinano mai. Io ho passato giorni e giorni di cammino prima di poter vedere un orso.
1: E quindi l'hai visto?
0: Sì, li abbiamo visti, sempre grazie alla guida, perché poi chiaramente da solo li trovi solo se si avvicinano loro, se vogliono essere trovati, no? Ma comunque sempre li vedi se vogliono essere trovati, però la guida mi ha aiutato tantissimo e ovviamente molto esperto. È difficilissimo organizzare un viaggio del genere, questo

0: lo dico, non tutti te lo fanno fare, sono poche le agenzie che organizzano queste cose, sono poche le guide che vogliono fare queste cose, perché comunque c'è un rischio.
1: E beh, direi, devi firmare, immagino, anche
0: sì, sì, liberatorie
1: fogli,
0: ne
1: esatto.
0: Ho firmate tante nella vita, diciamo.
1: E tra l'altro tante anche perché ti sei messo, lo diciamo, in altre situazioni che possiamo considerare in qualche modo pericolose, perché so di immersioni anche con gli squali,
0: sì.
1: Ecco, non solo l'orso, ma altri animali selvatici non innocui per definizione, ecco.
0: Sì, in realtà posso dire che personalmente non ho mai sentito una vera sensazione di pericolo, nel senso che paura sicuramente, ma una sensazione di pericolo non l'ho mai sentita, perché abbiamo un'idea in generale degli animali che è molto diversa dalla realtà, eh? Cioè, questa idea che come vedi uno squalo ti deve mangiare, ecco, sono idee che non corrispondono alla realtà.
1: Certo.
0: Bisogna sapere, cioè bisogna mantenere dei comportamenti che ti vengono detti, ti vengono spiegati, che ti salvano la vita. Chiaramente comportamenti sbagliati o, sai, andare nel panico, l'animale sente molto l'agitazione, il panico, quindi il panico, nessun predatore reagisce bene a situazioni di panico, ok? Quindi chiaramente devi saper controllare un po' te stesso, cioè non è una cosa che puoi fare così, prendo e vado, ci vuole una preparazione.
1: Cioè diciamo che poi, allora, se ti abbiamo qui, grazie al cielo, è perché sei stato in grado di inselvatichirti abbastanza ed essere riconosciuto come pari da questi animali, tu credi questo?
0: Beh, io credo di essere nato un po' selvatico, è la civilizzazione che mi crea dei problemi, più che la... Però diciamo che sì, io amo talmente tanto essere in quegli ambienti che probabilmente ho io a volte ho la sensazione che gli animali lo capiscano, che mi trovo completamente a mio agio, quindi, però ecco, non ho mai avuto timore di mettermi in quelle situazioni, perché, cioè, o meglio, ripeto, un po' di paura c'è sempre, no? Però è tanto il piacere che supera.
1: Certo, insomma, viaggi, di cui tra poco continuiamo a parlare, incontri estremi, natura selvaggia, e poi te ne torni a casa a Locarno,
0: sì.
1: Nella tua libreria, tranquillo.
0: Ah, sì. Sì, ho una vita un po' così. Allora, diciamo che sì, beh, perché poi ovviamente io ho la passione della lettura, quindi per fortuna sono riuscito a fare un lavoro che riguarda un'altra mia passione, no? Da giovane lavoravo nel turismo, ho lavorato tanto nel turismo perché mi piacciono i viaggi, adesso lavoro nei libri perché mi piacciono i libri fondamentalmente.
1: E viaggiare attraverso i libri si può fare?
0: Ma i libri nascono per viaggiare. Nascono, e i libri sono nati per quando non si poteva viaggiare, cioè quando non tutti potevano viaggiare. Quindi chiaramente leggere, e quello io lo dico sempre, la differenza tra un libro e un film è che la bellezza del libro sta che quando tu leggi, ad esempio, di un viaggio in un libro, ti immagini il viaggio come lo vorresti vivere tu, da alcuni dettagli che danno, ma non ti fai un'idea tua, no? Mentre nel film tu vedi, e vedendo hai poco spazio per l'immaginazione, quindi il libro secondo me per viaggiare è fantastico.
1: Beh, certo, poi grandissimi libri di viaggi straordinari sono anche stati scritti da persone che non hanno mai messo il naso fuori
0: casa. Sì, sì, esatto.
1: Federico Iannaccone, tra poco torniamo a parlare di viaggio attraverso i tuoi libri, intanto ci ascoltiamo Viaggi e Miraggi di Francesco De Gregori.

0: Francesco De Gregori, Viaggi e Miraggi, cantava nel 92, di viaggi e non di miraggi, perché lui li fa veramente. Stiamo parlando con Federico Iannaccone, scrittore e viaggiatore. Intanto ci arriva qualche messaggio anche dal pubblico e qualche immagine, in questo caso di un cervo volante che probabilmente comunque ha un incontro selvaggio in natura.
1: Assolutamente.
0: No? Perché dicevamo, tu squali, orsi, animali insomma predatori, però anche il cervo volante.
1: Mi piacciono tutti gli animali, non è che è solo...
0: Certo. Federico, allora, dopo molti anni a girare il mondo in cerca di avventure ed emozioni forti, ecco che quando credi di aver ormai sperimentato tutto, arriva la nascita di una creatura a sconvolgerti, a sconvolgere tutto, no? Così dici tu,
1: sì,
0: scrivi
1: sì,
0: tu,
1: sì.
0: No? In questo libro che si intitola Ti ho visto guardare il mare.
1: Sì, questo è dedicato a mia nipote Clara. Quando è nata, diciamo, ho avuto un momento, era poi il periodo del Covid, quindi insomma un periodo difficile. E lì ho scritto un libro da regalarle dove ripercorrevo alcune cose che ho vissuto nella vita tra viaggi e altre avventure, per dare secondo me dei piccoli insegnamenti di vita a lei per quando sarebbe cresciuta. Ecco, questo era lo scopo del libro.
0: Ecco, ci sei riuscito. Adesso Clara ha qualche annetto in più.
1: Sì, ancora non ha forse l'età per comprendere bene il libro, ma lo vedremo tra un pochino, però sì. spero almeno qualche cosa di... poi sai, sono sempre esperienze personali,
0: certo.
1: Però si cerca di trasmettere qualcosa che si vuole.
0: E perché tu Federico hai proprio scritto che volevi insomma passarle un po' di questa tua saggezza conquistata a caro prezzo.
1: Sì.
0: E la saggezza conquistata attraverso i viaggi, perché poi noi stiamo parlando del viaggio come scoperta e ammirazione, però è anche un viaggio interiore, insomma, che
1: sì,
0: ti arricchisce a livello, tu dici, proprio di saggezza.
1: Sì, anche perché soprattutto viaggi di questo genere implicano un grosso sacrificio. Cioè fare un viaggio appunto come quello della Finlandia implica sofferenza, sacrifici, cioè sono viaggi che ti mettono molto alla prova, no? Sia fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Quindi negli anni io attraverso questi viaggi ho imparato moltissimo su me stesso soprattutto, quindi a controllare anche delle emozioni che non riuscivo a controllare anni prima, a vivere la vita e a godere di tante cose piccole che la natura ti regala spesso e ti fa capire.
0: Ma che tu dici il viaggio è anche sacrificio, uno potrebbe dirti beh chi te lo fa fare, non è che è obbligatorio, ma per te in qualche modo lo è diventato proprio per superare le tue difficoltà, mi sembra di
1: sì.
0: Capire, no?
1: Io credo personalmente, questa è la mia visione personale della vita, che ci siano veramente poche le cose che le cose belle che non implichino sacrificio. Molto poche, cioè perfino l'amore implica tantissimi sacrifici, no? E quindi cioè io la vivo un po' così la vita, secondo me un po' di sacrifici fanno bene, poi chiaro non tutti la pensano.
0: No, soprattutto di questi tempi il sacrificio è una parola che non piace a nessuno, sembra, eh? E invece tu dici ce ne sarebbe bisogno.
1: Ti fa conoscere molto te stesso, cioè sacrificarsi anche per qualcuno ti dà tantissimo, ma comunque un minimo di sofferenza ci vuole sempre per arrivare ad ottenere qualcosa di meglio. Non, è un passaggio che avviene anche in natura, anche negli animali.
0: E quindi vedi, c'è proprio questa contrapposizione, no? Il turismo che tanti di noi fanno, no? Dove il sacrificio proprio lo devi mettere da parte perché ti vuoi rilassare, non vuoi fare niente se non riposare. Dall'altro il viaggio dove vai a cercare il sacrificio.
1: Sì, esatto.
0: Sono proprio due
1: cose diverse, ma
0: totalmente.
1: Sono due cose positive, non è che io non faccio mai il viaggio rilassante,
0: ecco.
1: Per carità, non è che vado sempre a vedere gli orsi, però faccio anche la settimana di mare tranquilla. Il discorso è che sono due cose diverse, secondo me andrebbero mischiate, ecco, non ci dovrebbe essere solo il viaggio rilassante, ma anche un viaggio conoscitivo.
0: Certo, Federico, dopo tanta giungla e tanto verde, arriva il momento del deserto. Deserto che racconti in Uniti dal silenzio, un libro nato, tu dici, da una promessa fatta da bambino.
1: Sì, allora in realtà quel libro, cioè il libro è uscito dopo, ma racconta di un viaggio fatto prima, è uno dei primi viaggi che ho fatto nella vita, anzi forse di quel genere lì, è il primo viaggio. E che ho fatto da ragazzo e che ho fatto per mio nonno, nel senso che mio nonno ha sempre avuto questo, aveva questo desiderio di vedere il Sahara e non era mai riuscito a farlo. Io mi ricordo che da bambino gli avevo promesso, io, non so perché l'avrei fatto io al posto suo, e poi andato a farlo. E deserto molto pesante, è forse uno dei viaggi più con maggiore sofferenza, perché ovviamente attraversare il deserto, anche se l'avevo fatto con il dromedario, quindi non a piedi come tanti altri viaggi, però comunque viaggio molto difficile.
0: Deserto che poi, diciamo, deserto non è, nel senso non è vuoto.
1: No, il deserto, a parte che il deserto ci sono animali, ci sono, beh, io ovviamente ero anche lì con guide, non è che ho attraversato il deserto da solo, però anche perché non avrei trovato mai la direzione, diciamo, molto, cioè, ecco, la cosa di orientarsi nel deserto, mentre se in altri ambienti è più facile, poi negli anni ho avuto modo di entrare più nel dettaglio e di imparare tante cose, ma in altri ambienti è più facile, nel deserto devi nascerci per poterti muovere.
0: Forse il deserto è anche, almeno secondo me, che io adoro, il deserto è il mio paesaggio, è forse il luogo più idoneo alla ricerca di sé in qualche modo, no? Un'aridità reale, perché è arido, ma è apparente, perché sembra non esserci nulla, che ti obbliga proprio a trasudare, no? Liquidi proprio fisicamente, ma anche stati d'animo.
1: Sì, beh, il deserto, allora, se non stai bene con te stesso, ti distrugge, perché il silenzio che si prova in quell'ambiente è incredibile, cioè la sensazione di solitudine, anche se c'hai altre persone vicino, ma il deserto è una cosa che non si può descrivere, secondo me. Ci ho provato nel libro, ma sicuramente non sono arrivato a descrivere veramente tutto quello che ho provato. Ed è anche la natura è pazzesca, perché a volte nel deserto totale, nell'aridità totale, vedi nascere una pianta da una goccia d'acqua, cioè delle cose assurde. Poi ci sono queste oasi che sono impressionanti. Ho avuto modo di stare in un'oasi in mezzo del Sahara, e
0: cioè
1: una natura pazzesca in un deserto aridissimo.
0: E ognuno, a proposito, io dicevo amo follemente il deserto, ognuno credo abbia un'affinità con un paesaggio naturale, il tuo qual è?
1: Io molto con la foresta, sì, mi trovo molto a mio agio.
0: E poi la savana, non dimentichiamo la savana in un altro libro, Anime nella polvere, che racconta, in questo caso sì, di un viaggio a piedi.
1: Sì, una parte. Allora, in realtà io Anime nella polvere è praticamente uno degli ultimi viaggi importanti che ho fatto, e tra l'altro l'ho fatto insieme ad Abril, mia moglie, l'unico che ho fatto con lei di
0: questo tipo. Perché non ti segue di solito? No, non allora, è così folle.
1: Da una parte non mi piace neanche, perché comunque mi prendo dei rischi che non mi piace condividere, ecco, perché io sono io e voglio rischiare, però far rischiare un altro mi crea disagio. Però, e poi perché lei di solito non ha piacere andare a fare questo tipo di viaggi, e anche se è una grande viaggiatrice, ma di un altro genere, non diciamo viaggi così rischiosi. E niente, Anima della Polvere è stato un viaggio pazzesco, un libro su un viaggio pazzesco, perché abbiamo fatto la savana, io volevo vedere gli animali della savana, ma non dalla jeep, e quindi abbiamo fatto una parte in jeep, ma poi sono riuscito a organizzare una parte del viaggio nel Selous Park, che è uno degli unici della Tanzania che permette questa cosa, una parte del viaggio a piedi. Ecco, lì sì che per la prima volta ho sentito una sensazione di grande impotenza, cioè nel senso che rispetto a tutti gli altri ambienti, nella savana ti senti assolutamente
0: preda,
1: ecco, proprio preda, sì. Perché quasi tutti gli animali che ti circondano hanno i loro rischi, e tu sei una nullità proprio quando vai a piedi. Per quello che dico che è una cosa che io consiglio di provare anche magari a piccole dosi, perché in jeep ti senti un essere umano che va a vedere gli animali, a piedi hai completamente un'altra sensazione. Purtroppo quello a piedi è un viaggio che si fa per forza con delle guide armate, anche se si spera sempre che non debbano usare, con me non è successo per carità niente, però è vietato farlo senza, perché comunque la situazione è molto rischiosa.
0: È pericolosa in questo caso. Federico, dicevamo comunque prima che tu una vacanza classica l'hai già fatta, no?
1: Sì,
0: albergo,
1: sì, sì.
0: Resort,
1: sì, no,
0: servito e riverito. Facendo solo
1: mi
0: la
1: capita.
0: Fatica di tuffarti.
1: Sì, okay. Sì, assolutamente.
0: Ok, quindi non sei
1: non
0: estremo.
1: Ho niente contro la vacanza, okay. Di nessun genere, diciamo. Tendo sì a non amare stare in mezzo a troppa gente, quello sì, cerco comunque dei posti un po' più... Ma è diventato molto più difficile, sempre più difficile, perché ultimamente trovo che per stare un po' da soli bisogna fare grossa fatica, cioè si deve andare in alta montagna, bisogna camminare molto, cioè... E dove non si fa fatica c'è sempre tanta gente.
0: Io compresa, lo ammetto. Tornando al tuo primo libro, no? Siamo partiti da Come radice nella pietra. Dicevamo che è stato uno dei 10 romanzi più letti in Ticino nel 2018. E se ne è parlato, e se ne parla, mi pare, ancora.
1: Sì, si vende ancora molto, la cosa assurda.
0: Ma nelle scuole anche.
1: Sì, ma proprio da poco ho fatto sono stato chiamato in un liceo di Lugano e a parlare proprio di questo libro, e devo dire che quando vado a parlare di questo libro nelle scuole, mi era capitato anche con dei bambini piccoli una volta, due volte con dei bambini piccoli elementari, cioè quando vai a parlare con i bambini o i ragazzi ti rendi conto che hanno una sensibilità molto diversa da noi adulti e che preferisco. Perché soprattutto per i miei libri riescono a cogliere delle cose, certo, che tra tutti i miei lettori nessuno è mai riuscito a cogliere.
0: E perché probabilmente, perché lo ricordiamo, no? In Come radice nella pietra racconti di questo incontro con Frida, sì, il cane legato in mezzo alla giungla in Messico, ma probabilmente appunto l'amore per gli animali, un cane in questo caso, è una cosa che bimbi e ragazzi comprendono molto bene, istintivamente quasi, no?
1: Sì.
0: Forse più degli adulti, appunto, essendo anch'essi ancora puri, un po' come gli animali.
1: Sì, assolutamente, c'è una grande similitudine tra gli animali e i bambini. Io amo gli animali proprio perché sono così, sono,
0: certo,
1: puri, no?
0: Anche tu lo sei?
1: Nei limiti, chiaramente, quando cresci un po' cambi, però cerco di esserlo il più possibile, cerco di stare molto vicino agli animali proprio per mantenere un po' di purezza.
0: Federico, con te abbiamo scoperto luoghi lontani, abbiamo fatto incontri che sono anche, però lo ribadiamo, un viaggio interiore. Questo è un aspetto fondamentale, cioè tu in qualche modo, tra virgolette, fuggi da Locarno, dalla tua libreria,
1: sì,
0: vai per fare incontri che in qualche modo però ti riempiono l'anima, non solo gli occhi.
1: Sì, sì, assolutamente, ti riempiono l'anima, quello è il motivo principale, non tanto per riempire, appunto, non è la vista che cerco di appagare, ma io tutte le volte che ho avuto modo di incontrare soprattutto animali dopo questi viaggi, cioè durante questi viaggi, ho sempre avuto ho il vizio di guardarli tanto negli occhi, no? Perché soprattutto i predatori mi trasmettono qualcosa che è difficile da spiegare, cioè tutta questa paura che c'è intorno, fondamentalmente poi ti accorgi che sono animali invece pacifici, nonostante la fama, no? E che chiaro, se non rispettati, reagiscono come da natura, un po' come anche noi, se messi in altre situazioni che non siano super civilizzate, no?
0: Certo, tra l'altro dal pubblico ci stanno arrivando messaggi di persone catturate dai tuoi racconti, di gente che è già andata online per scoprire, perché in effetti, lo diciamo, Federico Iannacone ha anche un sito dove potete vedere tutti, sì, i suoi libri ed eventualmente anche acquistarli. FedericoIannacone.com non mi resta davvero che ringraziarti tanto.
1: Grazie.
0: È un po' che non pubblichi, però stai lavorando a qualcosa?
1: Sto lavorando un libro molto lentamente perché è un progetto un po' lungo, però sì,
0: prima viaggi, poi, sempre di viaggi?
1: Sempre di viaggi, sì, sempre di viaggi. Non riesco a scrivere più d'altro ormai. di viaggi, ma c'è anche un altro aspetto più interiore. Ecco.
0: E allora siamo estremamente curiosi e ti aspettiamo per quando, insomma, lo pubblicherai. Grazie davvero, sì, Federico Iannacone. Buona estate.
1: Grazie.
0: Buone vacanze.
1: Buone vacanze a tutti,
0: ecco,
1: allora.
0: Anche classiche, insomma,
1: grazie,
0: quelle
1: grazie,
0: che vi vanno. E io ringrazio il pubblico. Mille Voci torna lunedì in versione estiva. Da Claudia un'ottima estate e buon proseguimento d'ascolto.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con una notizia appena giunta in redazione. L'associazione Calcio Bellinzona ha ottenuto dalla pretura la sospensione della procedura di fallimento e una moratoria concordataria di 4 mesi per risanare le finanze della società. Ce lo ha confermato l'avvocato del club Adriano Sala. La 13ª VS sarà versata a partire dal prossimo 1 dicembre e finanziata unicamente dall'IVA senza prelievi dai salari. L'hanno stabilito questa mattina il Consiglio degli Stati e quello del Nazionale approvando il decreto federale. Il previsto aumento di 0,4 punti dell'imposta sul valore aggiunto, fatta eccezione per i beni di prima necessità, comporta una modifica della Costituzione. La popolazione svizzera sarà chiamata a votare. E la popolazione svizzera voterà anche sull'iniziativa per limitare i fuochi di artificio. Sempre questa mattina a sorpresa, il Nazionale ha respinto il controprogetto che mirava a proibire in particolare botti e petardi rumorosi. Circa 2.000 soldati restano mobilitati sul Bürgenstock, dove erano stati inviati per garantire la sicurezza in occasione dei colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran, rinviati all'ultimo momento. L'ha confermato poco fa il Dipartimento della Difesa. L'appuntamento era già stato messo in dubbio dopo la firma che Trump aveva posto in anticipo sul memorandum a margine del G7 in Francia. Il portavoce del Dipartimento Affari Esteri precisa che la Svizzera continuerà a promuovere il dialogo tra le parti. E a poche ore dalla sottoscrizione del primo documento sui negoziati tra Washington e Teheran, una nuova fiammata di violenze tra Tel Aviv e Beirut mina gli sforzi diplomatici. I raid israeliani hanno provocato almeno 18 morti nel sud del Libano. Lo Stato ebraico che sostiene di avere colpito obiettivi di Hezbollah ha reso noto che 4 suoi soldati sono rimasti uccisi nei combattimenti. Si tratta del bilancio più pesante dall'annuncio della tregua in Medio Oriente. Infine, ancora dall'interno, prima notte tropicale in Svizzera. In diverse località le temperature non sono scese sotto il limite dei 20 gradi. A Basilea è stato raggiunto il picco di 23,2, lo indica Meteo News, che per oggi prevede la prima di una lunga serie di giornate canicolari. E vediamo nei dettagli le previsioni per oggi. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli seguiti da temporali. A nord localmente anche forti, massime sui 32 gradi. Domani sarà ancora generalmente soleggiato e molto caldo in tutto il paese, con massime in rialzo fino a 35 gradi a nord, a sud 33. Domani pomeriggio ancora possibili rovesci o temporali isolati.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
4: Ultima puntata della stagione, siccome siamo arrivati fin qui senza provocare danni irreparabili alla lingua italiana,
3: almeno quelli di cui siamo a conoscenza,
4: oggi facciamo qualcosa di diverso. Invece di parlare delle parole giuste, parleremo di quelle sbagliate
3: che sono molto più divertenti, però.
4: Sì, parleremo di strafalcioni, così anche Valentina è contenta. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Affilato la matita rossa.
4: Mamma mia, che paura.
3: Mamma che paura.
4: Mamma mia. La parola nel mirino di oggi è proprio strafalcione.
3: Una parola che già dal suono sembra promettere guai.
4: E infatti indica un errore grossolano, spesso buffo, a volte memorabile. Non è il semplice, che ne so, errore di battitura, la distrazione occasionale. No, lo strafalcione è qualcosa di più.
3: Ha una sua personalità.
4: Esatto. Se scrivo cuore con la Q invece della C, ho fatto un errore classico. Beh. Ma se invece dico che devo fare il test genitale invece del test genetico, siamo in un'altra categoria. Siamo d'accordo?
3: Sono molto d'accordo. Vogliamo capire da dove deriva questa parola?
5: Sì. Il termine strafalcione deriva dal verbo strafalciare, a sua volta composto dal prefisso rafforzativo peggiorativo stra e da falciare.
3: Sì.
5: Letteralmente significa falciare male. Il significato è passato dall'agricoltura al linguaggio comune per indicare un errore grossolano, appunto. La metafora si basa sull'azione di chi taglia l'erba con scarsa attenzione, lasciando il campo disordinato e pieno di imprecisioni.
4: Quindi lo strafalciore è un errore che crea involontariamente un'immagine nuova, spesso assurda, spesso comica.
3: È quasi sempre molto più facile da ricordare della parola corretta.
4: E questo è vero, molti ricordano l'alluce vago, ma non l'alluce valgo.
3: L'alluce vago è una figura quasi letteraria, un dito del piede un po' sfocato, o forse che sta ancora cercando se stesso.
4: Sì, te le immagini da solo in Nepal.
3: Oh, vero.
4: La cosa interessante è che gli strafalcioni non nascono perché siamo stupidi.
3: Beh, non tutti perlomeno.
4: Alcuni sì,
3: sì,
4: ma nascono perché il cervello cerca continuamente di dare un senso a ciò che sente e se incontra una parola rara, tecnica, poco familiare, tende a sostituirla con qualcosa che conosce meglio, che gli assomiglia.
3: Sì, come quei navigatori che perdono il segnale e inventano il percorso.
4: È così. Prendiamo per esempio i farmaci omeopatici che diventano farmaci onomatopeici, per esempio.
3: Che sono quelli che fanno boom, splash. Prendi una pastiglia e si fa patatrac.
4: Esatto. L'orecchio sente questa parola complicata, omeopatico, e la trasforma in qualcosa di più familiare o comunque complicato uguale, ma non proprio quella lì. È importante, in tutti i casi che citiamo oggi sono casi reali, cioè sono documentati, non ce li siamo inventati noi.
3: Difficile da credere, ma è proprio così.
4: Un'altra caratteristica degli strafalcioni è che spesso colpiscono parole che usiamo poco.
3: Certo, perché nessuno sbaglia, che so, cane.
4: È difficile sentire qualcuno ordinare una fetta di cane.
3: No.
4: Gli strafalcioni, a meno che tu non sia in Cina, stavo
3: sì.
4: per dirla.
3: No, non dovevi dire. Però vabbè, non ci si sbaglia qua.
4: Come, insomma, gli strafalcioni prosperano nelle zone meno frequentate della lingua.
3: Nei quartieri periferici del vocabolario.
4: Pensiamo a chi parla di anti-ermetici invece che di antiemetici.
3: Sono farmaci molto utili contro le poesie troppo oscure, credo.
4: Ermetico vuol dire criptico, misterioso,
3: sì.
4: Mentre emetico vuol dire che fa vomitare, che fa venire la nausea, quindi antiemetico vuol dire, indica un farmaco che previene la nausea, non rende più chiare le poesie oscure.
3: Ok, ne abbiamo altri in ambito medico che fanno ridere?
4: Sì, ce n'è. Il collegamento incrociato invece del legamento crociato.
3: Io ho fatto il collegamento incrociato del destro, credo, anteriore.
4: Sì,
3: sembra un raccordo ferroviario.
4: Sì, il collegamento incrociato. In questi casi il cervello lavora con i materiali che ha già in magazzino, recupera.
3: Sì, una forma di riciclaggio linguistico, perché il cervello non butta via niente quando si tratta di parole.
4: È così, e qualche volta produce risultati geniali.
3: Che poi è il motivo per cui gli strafalcioni ci fanno molto ridere.
4: Perché riconosciamo contemporaneamente due cose.
3: L'errore.
4: E il ragionamento che l'ha prodotto. Mm-hmm. Quindi tra l'altro gli strafalcioni esistono da sempre, non sono un'invenzione dei social.
3: Anzi, probabilmente i social hanno soltanto aumentato la velocità di diffusione.
4: Una volta lo strafalcione lo sentivano solo i parenti a tavola, oggi invece può fare il giro del mondo in pochi minuti.
3: Ma attenzione, non tutti gli errori meritano di essere presi in giro, alcuni sono semplici sviste, altri nascono dalla fretta, altri ancora dall'emozione.
4: Lo strafalcione migliore è quello che non ferisce nessuno e che fa sorridere anche chi lo ha pronunciato.
3: Magari anche dopo un po', addirittura
4: sì.
3: Qualche anno dopo.
4: Sì, magari qualche anno dopo.
3: Sì, sì, sì. Quindi oggi celebriamo questa nobile tradizione.
4: Con affetto e gratitudine, con la speranza che gli ascoltatori e anche noi che parliamo da questa parte del microfono continuiamo a produrne, non apposta naturalmente.
3: E allora adesso andiamo ad incontrare la specie più rara o le specie più rare e più curiose.
4: Entriamo quindi nel bestiario degli strafalcioni.
3: Tenetevi forte.
4: Musica.
3: Eccola.
4: Allora, ecco un segmento tipico della puntata finale, ho tenuto appunto i termini un pochino più mediatici.
3: Sì.
4: Bestiario speciale strafalcioni.
3: Bellissimo.
4: Allora, noi abbiamo davvero degli animali da classificare. Perché immagino che tu fossi pronto per tipo Branco Stormo con la roba lì.
3: Beh, invece no, sì, Branco Stormo gregge, il plotone di zanzare sul balcone.
4: No, oggi abbiamo una fauna ancora più interessante, gli strafalcioni, queste
3: sì.
4: Miti creature che gironzolano.
3: Io li conosco, sono grandi,
4: sì. Sono grossi, sì, sì. Allora, diciamolo subito, questi non sono strafalcioni inventati da noi, sono errori documentati, raccolti, ascoltati, scritti, stampati, pronunciati. Il nostro merito, se così si può dire, è solo quello di metterli in fila e guardarli da vicino.
3: Come allo zoo.
4: Sì, solo che qui non si dà da mangiare ai lemuri, si dà da mangiare alla linguistica.
3: Che è molto meno carino, ma va bene lo stesso.
4: Partiamo dagli strafalcioni medici che abbiamo già sfiorato all'inizio. Abbiamo detto
3: sì.
4: Alluce vago invece di alluce valgo. Alluce valgo è giusto, alluce vago è sbagliato.
3: È bellissimo però, un alluce incerto, indeciso, che non sa bene dove andare.
4: Che in fondo è anche un po' così, perché va un po'
3: a caso. Sì. Sì.
4: Valgo è una parola tecnica, poco trasparente, vago invece tutti la conosciamo, quindi il cervello prende il termine oscuro e lo sostituisce con uno familiare.
3: Insomma, fa un po' economia, come certi uffici, ma con più fantasia.
4: Poi abbiamo detto collegamento incrociato invece di legamento crociato.
3: Qui siamo passati dal ginocchio alla telefonia.
4: Legamento è una parola anatomica, mentre collegamento è una parola comune. Crociato diventa incrociato, che sembra più normale, la mente aggiusta, ma aggiusta troppo.
3: È come quando provi a raddrizzare un quadro e alla fine devi rifare l'intonaco.
4: Sai che lo faccio sempre.
3: Sì, fai un caso.
4: Abbiamo già detto test genitale invece di test genetico.
3: Questo fa ridere.
4: Qui agisce la somiglianza sonora, genetico e genitale sono vicini, ma il secondo è più conosciuto del primo.
3: Sì, ed è anche più capace di creare imbarazzo in sala d'attesa, credo.
4: Se tu annunci che sei venuto per fare un test genitale.
3: Sì, sì.
4: Onomatopeuci, i farmaci invece di omeopatici, l'abbiamo detto, quindi andiamo lungo. E poi appunto non diciamo l'abbiamo fatta, non è il farmaco che fa plin plin toc toc cicci, ma il farmaco omeopatico, che alcuni ritengono non sia nemmeno un farmaco. Infatti si parla di rimedio omeopatico, perché
3: esatto.
4: Ermetico o emetico, cioè contro il vomito, antiemetico, antiermetico.
3: E poi chiude bene, no? Chiude bene il cassetto. Ermeticamente.
4: Sì, è un farmaco appunto che non passa più niente. Allora, però passiamo invece agli strafalcioni agricoli, perché qui la campagna incontra la fantasia.
3: E qualche volta prende una strada sterrata.
4: Com'è? Mi piace moltissimo questi, germi di suora.
3: Questo merita rispetto, attenzione, germi di suora, sembra un dolce conventuale o un film horror ambientato in monastero.
4: Sì, ti chiedi cosa facevano in quel convento, probabilmente nasce da germi di soia.
3: Sì.
4: Io mi sento di tentare di...
3: Forse.
4: Soia è una parola breve, ma se non la si conosce bene può slittare verso suora, molto più concreta nell'immaginario, quindi il meccanismo è chiaro, una parola meno familiare viene riscritta con una parola più familiare.
3: Vero, perché il cervello non sa cos'è la soia, ma una suora l'ha già vista almeno una volta nella vita, magari anche una suora con i germogli, ma non indaghiamo oltre.
4: Tanti si dice anche te la soia.
3: Si dice.
4: Quando vedi un germoglio in giro. Ok, vado avanti.
3: Vai.
4: Poi ci sono le sbarbatelle. Qui,
3: eccole.
4: Attenzione, non è solo errore. In viticoltura le barbatelle esistono davvero. Sono le giovani piante di vite già radicate, pronte per essere messe a dimora.
3: Ma allora perché si dice sbarbatelle? Si sbaglia così?
4: Perché chi non conosce il termine barbatella può agganciarlo al verbo sbarbare, togliere la barba, oppure all'idea di sbarbato giovane.
3: Sì.
4: Così la barbatella, che ha le sue piccole radici, diventa sbarbatella, che era un termine che si usava negli anni 80 per dire una ragazzina, una sciacquetta.
3: Sì,
4: così.
3: Sì.
4: Cioè una vite giovane, ma già passata dal barbiere.
3: Insomma, una vite ordinata, elegante, da aperitivo in collina.
4: Poi abbiamo spille di grano.
3: Qui immagino campi coltivati da una merceria.
4: È una probabile deformazione di spighe di grano, ma anche qui conta il suono, spighe e spille si avvicinano. Spilla è più comune per molti oggi, una volta erano più comuni le spighe, quindi la parola agricola è sostituita da una parola domestica.
3: Sì, la spiga si appunta alla giacca, molto rurale, molto chic, direi che ci sta.
4: Infine una che io amo tantissimo, linguame.
3: Linguame è stupenda, sembra una malattia della lingua o una critica ad una brutta trasmissione radiofonica.
4: Sì, smettetela con tutto quel linguame lì che spandete. Probabilmente nasce da liquame, è la cosa più probabile, o da letame, eccetera, eccetera, ma liquame sembra probabilmente l'ispirazione principale. È una parola che mescola suoni vicini e immagini sgradevoli e il cervello sente un termine agricolo, magari poco usato, e lo costruisce con pezzi disponibili, lingua, liquame, letame, viene fuori linguame.
3: È una specie di compost linguistico, insomma.
4: Sì, nel caso degli strafalcioni agricoli succede spesso questo. Termini tecnici di un mondo meno frequentato perché magari non c'è più, insomma non è più così vicino a noi, vengono assorbiti dal parlante urbano, però non entrano interi, entrano un po' storti.
3: Come certi trattori nei vicoli di paese che non ci passano bene.
4: Vogliamo andare a proverbi e frasi celebri?
3: Beh, io direi di sì.
4: Perché qui il fenomeno è ancora più bello, perché la frase viene ricordata a pezzi.
3: Sì, come quando ti vengono in mente quelle canzoni di cui sai solo il ritornello e tre parole sbagliate, tra l'altro.
4: Sì, che tra l'altro si potrebbe fare un segmento solo sulle canzoni che ci ricordiamo male. Allora, proviamo col primo, fulmine a cielo aperto.
3: Che quasi funziona però.
4: Sì, perché la funzione, la forma corretta è fulmine a ciel sereno.
3: Ok, un cielo aperto è anche un ciel sereno, no?
4: Dipende. il senso dell'espressione fulmine a ciel sereno è... e quindi anche solo a ciel sereno, è qualcosa che arriva all'improvviso quando non ci sono segnali di tempesta. cielo aperto, in fondo è possibile, si dice all'aperto, a cielo aperto, ma sì, in realtà il cervello prende sostanzialmente due pezzi di due espressioni diverse e le mette insieme.
3: Sì, il problema è che a cielo aperto può venire giù di tutto, anche il bucato del vicino in realtà.
4: E poi c'è uno dei miei preferiti, celebratissimo, ai posteri l'arida sentenza.
3: Allora, è un po' asciutta questa sentenza, è un po' asciuttina.
4: Allora qui c'è un verso di un grande scrittore, la poesia era il 5 maggio,
3: sì,
4: ai posteri l'ardua sentenza, parla Manzoni, parlava
3: ardua,
4: di...
3: Ardua.
4: L'ardua, l'ardua sentenza. O cosa ho detto?
3: No, hai detto giusto, no, lo sottolineavo.
4: Ai posteri l'ardua, non arida sentenza, sì, il 5 maggio, i fusi come immobile, eccetera, eccetera. Allora fu vera gloria, di, si chiede Manzoni, ai posteri, cioè a quelli che verranno, l'ardua, difficile sentenza. Toccherà a voi, a distanza dalla morte di Napoleone, capire se fu vera gloria oppure no.
3: Sì.
4: Quindi la sentenza sarà difficile, arida è un pochino più riconoscibile di ardua, che vuol dire difficile, e quindi suona quasi uguale, e così Manzoni viene prosciugato.
3: Sì, un Manzoni desertificato. Tra l'altro qualcuno dice anche ai poster l'ardua sentenza.
4: Ai poster l'ardua sentenza.
3: È un altro errore sulla stessa frase.
4: È perché ormai posteri non è una parola conosciuta, poster invece sì, ma Manzoni non si occupava di poster, ve lo assicuro. Sicuro, non c'erano ancora, credo.
3: No.
4: Allora, attenzione, perché questa anche è meravigliosa: il diavolo fa le pentole, ma non i coperti.
3: Qui siamo al ristorante dell'inferno, credo. Il diavolo cucina, ma non apparecchia.
4: No.
3: Bravo.
4: La frase corretta è naturalmente: il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.
3: Sì.
4: Cioè organizza l'inganno, ma si dimentica sempre qualcosa, lascia sempre qualcosa di scoperto, quindi pentole senza coperchi. I coperti però sono un termine che gira nell'ambito della ristorazione.
3: Sì, lo paghi il coperto spesso.
4: Quindi coperti e pentole stanno nello stesso campo mentale e la sostituzione sembra quasi logica.
3: Beh, il proverbio sbaglia ma resta in cucina, almeno quello.
4: Vorrei anche segnalarvi un paio di questi, ma anzi sapete cosa? Sentiamo Vale che mi sta facendo degli ampi cenni.
3: Sì, ho visto.
4: Okay.
5: Sì, a me è venuto in mente tanto va la gatta al largo, che ci lascia lo zampino che invece è al lardo.
3: Mica nuota.
5: Esatto.
4: Sì, perché cosa vuol dire questo proverbio?
5: Sì, è lardo è perché le massaie, no, mettevano queste fettine di lardo e c'era questo coltello e il gatto si avvicinava. Praticamente è come se a forza di fare una cosa che non si dovrebbe fare poi ci puoi lasciare la zampa. Insomma,
4: esatto,
5: una
4: cioè
5: cosa...
4: vuol dire che a furia di insistere a fare qualcosa che non devi ti fai male.
5: Una cosa sconveniente o poco... Esatto.
3: Quindi non nuota la
5: gamba. Non nuota, ma è...
4: In inglese il proverbio è curiosity killed the cat, cioè la curiosità ha ucciso il gatto, che è lo stesso proverbio, un po' più facile in inglese.
3: È anche il nome di un gruppo musicale.
4: Esattamente.
5: Esatto. Poi sempre in tema di proverbi, non so se vi ricordate, la celebre gaffe di un giornalista durante un telegiornale italiano che disse, commentando una notizia, da far accapponare i capelli.
4: Sì,
5: invece della pelle.
3: Ah, certo.
5: Sì, che poi è diventato un tormentone linguistico veramente per mesi e anni.
4: Sì, accapponare la pelle vuol dire far venire la pelle di
3: gallina.
4: Di gallina, come si dice in Ticino, far venire la pelle d'oca, come si dice in italiano standard. D'altronde sono cose che succedono molto più spesso di quello che si pensa. Da far accapponare i capelli è molto bello, secondo me.
3: E poi i giornalisti cosa fanno? I giornalisti che siamo anche noi, tra l'altro.
4: Sì, ci siamo anche noi, appunto. Allora, il secondo lasciamento.
3: Ok. Che cos'è? Al posto
4: del secondo rilascio.
3: Ah, ecco, al posto del secondo rilascio.
4: È il classico caso in cui una parola tecnica viene deformata, rilascio una parola amministrativa, sanitaria, informatica, ne abbiamo parlato. Lasciamento non è una parola dell'italiano contemporaneo, ma sembra costruito secondo una logica. Se lasciare dà lasciamento, allora anche rilascio può dare rilasciamento o lasciamento.
3: O lasciamento. Il cervello qui ha fatto grammatica fai da te, diciamo.
4: Esatto, e non sempre fai da te funziona bene.
3: Poi abbiamo letteralmente spazzato via.
4: Questo è uno strafalcione più sottile, perché non è sempre un errore. Allora, se una casa viene davvero spazzata via da una piena, va bene dire letteralmente. Ma la parola, anzi l'avverbio, letteralmente viene usato per dire che non si tratta di una metafora. Cioè vuol dire, se dicessimo Danny è letteralmente morto dal ridere, vuol dire che a furia di ridere
3: muoio davvero.
4: Tu muori davvero.
3: Posso toccare ferro.
4: Tocca qualcosa. Invece se tu dici Danny è morto da ridere, tutti sanno che sei ancora vivo.
3: È tutto chiaro.
4: Ok, quindi anche perché se tu dici sono morto dal ridere vuol dire che non sei morto, perché altrimenti non lo racconteresti. Quindi, quindi letteralmente vuol dire non sto parlando per immagini, sto dicendo una cosa che è letteralmente successa. Cioè il pubblico è letteralmente esploso di entusiasmo, è sbagliato, lo si sente, purtroppo lo si è sentito anche dai nostri microfoni.
3: Insomma, letteralmente è un avverbio passato al nemico.
4: Sì, allora... Poi anche questa frase bellissima, 190 anni di esperienza ci hanno imparato.
3: Sì. Ha imparato
4: tutto, tranne la differenza tra imparare e insegnare. No? Cioè, quindi in italiano insegnare significa che io ti insegno qualche cosa, siccome io te l'ho insegnato,
3: dai, questa
4: impari,
3: è facile,
4: ecco,
3: però.
4: Ok, ci hanno insegnato. Quindi, a parte che poi anche 190 anni fa ridere, comunque sì. Qui ci sono varie interferenze dialettali, regionali, ci sono alcune lingue d'Italia, dialetti d'Italia dove non c'è questa differenza tra imparare e insegnare, per esempio sì. In napoletano, anzi sì. Nessuno nasce imparato, che vabbè. Vuol dire tutti devono imparare, esatto. Nessuno nasce già sapendo fare le
3: cose. Tra l'altro posso aggiungere una cosa che mi viene in mente con i numeri 190 anni, quelli che dicono a 365 gradi,
4: sì,
3: che
4: sì,
3: sono
4: sì.
3: I giorni dell'anno, non sono i gradi, sono massimo 360.
4: Esatto, non solo, ma anche quelli che dicono una svolta a 360 gradi, che vuol dire che alla fine ti ritrovi da dove eri ripartito, esatto. Cioè intendendo 180 gradi, ma questa è meravigliosa. Allora. È una strafalcione di tipo geometrico, Danny, ma la cosa si fa seria e siamo a metà di pagina 15.
3: Io vi seguo quando ho parlato.
4: Perché quando la scienza viene raccontata male non è solo buffa, può anche diventare fonte di confusione pubblica. Abbiamo già detto dei gradi.
3: Sì. E dove sono?
4: Sei a metà di pagina. E la confusione pubblica ha già abbastanza sedi distaccate. Per esempio, io ho letto tigra africana.
3: Ah, invece tigre. Di tigre.
4: Sì, tigra africana è potente, non esiste per due motivi. Prima di tutto perché si dice tigre al femminile, già anche il genere grammaticale della parola tigre è femminile. Quindi la tigre è anche maschio, è un po' così, non ci si può fare niente.
3: No.
4: Ma poi soprattutto non è africana, è asiatica.
3: Sì.
4: Quindi abbiamo alcuni, diciamo così, animali che hanno un genere che è femminile, per esempio la volpe, sia che sia maschio sia che sia femmina.
3: È sempre volpe.
4: Alcune invece che hanno la versione maschile e femminile come leone, leonessa, cane, cagna, gatto, gatta, e alcuni che hanno solo la forma femminile come tigre, abbiamo detto, no?
3: Che non diventa tigra, se non per errore.
4: Lo squalo, per esempio, ha solo la forma maschile, non c'è la squala.
3: La squala non credo che esista.
4: C'è la squala, ma
3: no. E poi c'è il problema geografico. La tigre non è africana, è asiatica. Qui si sommano due errori, uno linguistico e uno zoologico.
4: Quindi è un pluristrafalcione molto creativo. Vabbè. E poi c'è il grande capitolo delle metafore impazzite. Lo potremmo intitolare "Ne uccide più la metafora che la spada".
3: Che già di suo è una metafora che ha fatto un frontale qui.
4: Per esempio, si stanno costruendo frangiflutti contro la pandemia. Allora è una metafora. Il frangiflutto, sapete tutti che cos'è? Sono di solito delle grosse rocce, una struttura che serve a impedire che le onde entrino in porto e distruggano le navi.
3: È documentata questa testimonianza?
4: Questa è documentata, frase documentata apparsa sulla Regione il 5 agosto 2020, me la sono tenuta da allora e la sto usando adesso.
3: Sapendo che poi avresti fatto Lingua Nostra. I frangiflutti contro la pandemia, quindi il virus arrivava a onde e noi costruivamo moli. Insomma.
4: Quindi la metafora va bene, tutte le metafore si possono fare, ma specialmente quando si parla di cose così non è probabilmente non è indicato ed è una metafora veramente marina stirata troppo. A un certo punto non chiarisce più niente, distrae, no? È una metafora che ti fa confusione.
3: È il momento in cui la frase non spiega la realtà, fa arredamento nautico in questo caso.
4: Secondo esempio, da grande firma, qui lo facciamo entrare negli strafalcioni, l'autore dello strafalcione è Francesco Verderami, che è una firma del Corriere della Sera, che il 16 marzo del 2018 scriveva: "Vedersi con qualcuno è considerato prova di intendenza con il nemico".
3: Qui volevano dire intesa con il nemico.
4: E l'espressione
3: sbaglio?
4: Sì, allora l'espressione è intelligenza con il nemico, l'espressione che si usa, che vuol dire intesa con il nemico. Intendenza esiste, ma vuol dire altro, vuol dire amministrazione, gestione dei servizi, soprattutto in ambito militare o burocratico. Intesa è accordo o complicità. L'espressione, la frase fatta, è intelligenza col nemico, vuol dire quando tu parli al tuo nemico, ti metti un po' d'accordo con lui.
3: Io ti capisco quando parli, capita anche alle grandi firme dunque.
4: Certo, è importante dirlo, gli strafalcioni non sono roba da ignoranti, sono incidenti di percorso mentali, succedono quando la lingua corre più veloce del cervello e succedono anche quando vogliamo sembrare precisi, tecnici, eleganti o scegliamo la parola sbagliata dalla mensola giusta.
3: La mensola giusta, il barattolo sbagliato.
4: Po' la storia della nostra vita. Ci sono anche le parole sentite male, capite a metà, ricostruite per analogia, corrette secondo una logica privata.
3: Sì, che poi è il punto più bello, molti strafalcioni sono sbagliati, sì, ma non sono senza logica.
4: Sì, hanno una logica tutta loro, un po' clandestina, il cervello ci dice questa parola non la conosco, però assomiglia a quest'altra, questa frase non la ricordo, però la posso completare con quello che mi gira in testa, questo termine tecnico è buio, allora ci metto una lampadina mia.
3: E qualche volta la lampadina è fulminata.
4: Sì, illumina comunque qualcosa, ci mostra come funziona la lingua nella testa delle persone, nelle nostre teste, perché nessuno di noi è immune. E anche noi avremo bisogno dei frangiflutti contro gli strafalcioni.
3: Quindi il bestiario degli strafalcioni non è solo una galleria degli orrori, diciamo.
4: No, è una galleria degli inciampi. Gli inciampi, se li guardi bene, dicono molto sul cammino, no?
3: Azeglio Inciampi, no? Quello era Azeglio Ciampi.
4: Quello era Azeglio Ciampi.
3: Non Inciampi.
4: Era anche un presidente della Repubblica, per cui.
3: È vero.
4: Anche
3: è vero,
4: se di un altro paese.
3: Però sei molto poetico, sei molto poetico.
4: Grazie, grazie.
3: Posso rovinare tutto?
4: Sì, fallo.
3: Ai posteri l'arida sentenza. La ridiciamo.
4: Alemanzo Sandrone, come si.
3: Vi posso mettere in stand by?
4: Sì.

0: L'ultima puntata di Lingua Nostra ci porta a scoprire o a riscoprire gli strafalcioni in tutte le singole rubriche di questa trasmissione.
1: Sì, gli strafalcioni che sono quegli errori, ne abbiamo parlato, che sono divertenti, che sono, che fanno sorridere, che rivelano qualcosa di come funziona il nostro cervello.
0: Andiamo sugli strafalcioni rosso crociati, visto che questo è il momento dello svizionario?
1: Sì, esatto. Andiamo a vedere come funziona il cervello svizzero, questa creatura mitologica.
0: Come funziona?
1: Cioè, allora, oggi parliamo, come l'hai detto tu, degli strafaccioni di casa nostra.
0: Sì.
1: Quindi le parole che in Svizzera italiana usiamo perché viviamo in un paese plurilingue, ma che andrebbero veramente evitate.
0: Perché di solito diciamo che, vabbè, siamo un po' diversi, va bene se diciamo le cose un po' alla nostra maniera, ma a tutto c'è un limite.
1: Sì, a tutto c'è un limite. Partiamo dalla parola che fa sempre un certo effetto. Brutto.
0: Brutto nel senso di non bellissimo ma simpatico, quello vuol dire?
1: No, brutto nel senso di lordo.
0: Proprio sporco.
1: Per esempio, salario.
0: Adesso ci sono arrivato.
1: Salario brutto, importo brutto.
0: Che già mette tristezza, uno riceve il salario e prima ancora di vedere quant'è gli dicono che è brutto.
1: Sì, in italiano standard si dice salario lordo, importo lordo, cifra lorda. Brutto qui arriva dal tedesco brutto. Quindi brutto loan, salario lordo. Quindi, tra l'altro deriva, significa lordo non netto, quindi in opposto a netto. Tra l'altro in tedesco si dice anche netto loan.
0: Quindi pulito e sporco è netto e lordo.
1: Sì, netto e lordo. Sì, l'hai detta... Mi stai mandando in confusione.
0: Sì, ti ho mandato in confusione.
1: Comunque, brutto in tedesco significa lordo, netto in tedesco significa netto.
0: Okay.
1: Anche in Ticino ogni tanto si trova questo uso di brutto, che per fortuna è in perdita di vitalità, lo si usa sempre di meno.
0: E per fortuna, perché brutto usato così non è bello.
1: No, non è bello. Neanche simpatico. Il tedesco brutto però viene dall'italiano brutto.
0: Ecco.
1: Perché in origine brutto poteva significare qualcosa di rozzo, grezzo, non rifinito. Quindi da qui il passaggio a non depurato, non netto.
0: Vedi?
1: Non, ricordiamoci che netto significa anche pulito.
0: Sì.
1: No? Nettare, lordare e nettare significano nettare, pulito, pulire, e lordare significa sporcare.
0: E quindi anche il tedesco netto viene dall'italiano.
1: Esattamente, quindi, genau so.
0: Quindi noi abbiamo dato brutto e netto ai tedeschi, loro l'hanno usato per dire lordo e poi noi ce lo siamo ripreso sbagliato. Ho fatto un po' un giro strano.
2: Sì, è una specie di boomerang linguistico, perché d'altronde anche lordo, appunto, all'origine voleva dire sporco, sordido, pesante, quindi non leggero, perché gravava.

0: Secondo strafalcione rosso crociato.
1: Sì, allora, la notte su lunedì.
0: Su lunedì, che sembra una posizione scomoda per dormire.
1: Infatti, in Svizzera italiana, nella Svizzera italiana, si sente ogni tanto, ad esempio nelle previsioni del tempo, dove si sente abbastanza spesso,
0: sì,
1: nella notte su lunedì arriveranno rovesci.
0: Sì.
1: O anche un rovescio, ogni tanto lo usano.
0: È vero, un solo rovescio.
1: A singolare non si capisce perché.
0: Magari capita addosso a te e non addosso a un altro.
1: La notte su martedì sarà nuvolosa.
0: Cioè?
1: La notte su lunedì, per esempio, è la notte tra domenica e lunedì.
0: Sì.
1: Oppure la notte tra lunedì e martedì è la notte su martedì.
0: Aspetta, sto perdendo.
1: Detta così in italiano standard. Ok, lo rispieghiamo, perché è un po' complicato.
0: Sì.
1: Allora, il calco dal tedesco è il motivo per cui diciamo così.
0: Io ti capisco.
1: In tedesco si dice normalmente die Nacht auf Montag.
0: Ja.
1: Ok, quindi letteralmente la notte su lunedì. Ma il senso è la notte che porta al lunedì, quindi la notte prima di lunedì, quindi la notte tra domenica e lunedì.
0: Quindi il tedesco usa auf e noi lo traduciamo con su.
1: Facciamo un calco, solo che in italiano quel su non funziona bene. Noi diremmo nella notte tra domenica e lunedì, oppure più breve, domenica notte, se il contesto è chiaro.
0: Ma quando tu dici domenica notte può creare un piccolo dubbio, no?
1: Qualcuno potrebbe pensare che si intenda la notte tra sabato e domenica, anche se domenica notte è la notte tra domenica e lunedì.
0: Ok.
1: Così come diciamo stanotte, senza altre indicazioni, per intendere la notte che verrà dopo quella che è stata la scorsa. Quindi se io dico stanotte non indico la notte di ieri.
0: Passata.
1: D'accordo. Ad ogni modo, nelle previsioni del tempo e in altri testi simili, la forma più chiara resta nella notte tra domenica e lunedì.
0: Che così sarà meno compatta, ma almeno non mette la notte in equilibrio sopra un giorno della settimana, così su, okay, su,
1: sì,
0: sta su.
1: Il meccanismo è classico, si prende una formula tedesca molto usata nei bollettini, la si traduce parola per parola e il risultato entra nell'italiano regionale.
0: Poi a furia di ripeterla ci si fa l'orecchio e il danno è fatto.
1: Eh sì, la gente mormora. E non è nemmeno uno strafalcione drammatico, si capisce, però ha quel sapore da traduzione automatica fatta da un barometro.
0: Pressione in calo, italiano pure.
1: E appunto, quindi se vogliamo parlare l'italiano standard, cosa che bisognerebbe fare in una emittente pubblica, è meglio evitare la notte su lunedì, diciamo nella notte tra domenica e lunedì. Ad ogni modo, quel periodo di buio che separa la domenica dal lunedì si chiama domenica notte.
0: Ah, perché tu hai specificato periodo di buio invece di dire notte.
1: Sì.
0: Siamo all'estremo.
1: Cioè,
0: vabbè, perché è la notte che comincia domenica.
1: Sì, la notte che comincia domenica è la notte di domenica.
0: Ok.
1: Quella notte in cui il tramonto si espleta nella sera di domenica, quella notte in cui i cui prodromi e le cui avvisaglie si manifestano al vespro domenicale.
0: Sì, però devi stare calmo.
1: Va bene,
0: stai calmo. Ti propongo uno strafalcione io adesso, anche se per fortuna ormai lo si sente meno. Fusionare.
1: Oh, qui entriamo nella grande famiglia delle fusioni comunali e anche di quelle aziendali.
0: Sì.
1: Il merger, come vengono chiamati in inglese.
0: Merger, scritto merger.
1: Merger. Merger. Mettiamo un 5 franchi, visto che è usato il termine britannico.
2: Eccomi, senti.
1: Allora, questo delle... Eccolo lì, questo delle fusioni, quindi il verbo fusionare
0: si
1: è un tema
0: spesso
1: che in Ticino ha fatto versare più inchiostro di tutto il toner dell'amministrazione cantonale.
0: Sì, si sente spesso.
1: Si sente spesso. Fusionare nel senso di fondere, unire, aggregare. I comuni hanno fusionato, si vuole fusionare 10 comuni della Val del Sasso.
0: Sì, sembra un alchimista questa cosa, un accordo tra alchimisti alla ricerca della pietra filosofale magari.
1: Infatti in italiano standard il verbo normale è fondere. Oppure unire, oppure in ambito amministrativo aggregare. Sì, dovrebbe dire i comuni si sono fusi, i comuni sono stati aggregati, i comuni si sono uniti.
0: Quindi non hanno fusionato.
1: No, soprattutto non in modo intransitivo. Hanno fusionato è proprio una bella creatura da svizionare, anzi una brutta bestia di origine franco-svizzera.
0: Una creatura con timbro ufficiale e scarpe comode. Valentina, che ne dici tu?
2: Il verbo fusionare arriva dal francese fusionner. In francese funziona, infatti. In italiano esiste fusionare, ma è raro, tecnico e non è il verbo più naturale per parlare appunto di comuni. Da noi però il contatto con il francese amministrativo ha spinto la parola dentro l'italiano regionale.
0: E lì ha preso posto, si è accomodata, bella comoda.
1: Sì, ha preso posto in municipi, comunicati, articoli, assemblee e ha cominciato a vivere, ma resta evitabilissima. Il dizionario Olivetti, perché esiste anche in Italia, si parla soprattutto per gli ambiti aziendali, lo inserisce tra i verbi barbarici, che è una definizione divertente.
0: Però fusione è corretto, giusto?
1: Sì, fusione è corretto, la fusione è corretto, la fusione di comuni è una formula normale, anche se preferisco personalmente, ma non ha nessuna importanza, unione o aggregazione. Perché per esempio ci sono gli Stati Uniti d'America, non gli Stati fusi o fusionati d'America, o gli Stati aggregati d'America.
0: Suona meno
2: esatto.
0: Bene.
2: Sì, perché il problema è il verbo, un verbo denominale, cioè che viene creato.

0: A partire dal sostantivo fusione si è creato fusionare, ma l'italiano aveva già fondere, unirsi, aggregarsi.
1: Sì, e in più in Italia, per esempio, c'è una lunga tradizione di comuni nati da unioni o da aggregazioni o da fusioni comunali. Troviamo, per esempio, nomi come Gravedona ed Uniti, che già nel nome raccontano una storia amministrativa, Grandola o Grandola, non ho mai capito, e Uniti, che è anche qui vicino, insomma, vicino a
2: Uniti
1: Menaggio,
2: a chi?
1: Casal Buttano e Uniti, ce n'è tantissimi.
2: Sì, ed Uniti è bellissimo, sembra il titolo di una saga. Gravedona ed Uniti contro il catasto, sai quelle robe.
1: Sì, è vero, sembra un po' il titolo di un film, ma linguisticamente è interessante, non dice Gravedona fusionata,
2: No?
1: dice ed Uniti. C'è l'idea dell'unione, non il calco burocratico, anche se teoricamente prima della U non c'è bisogno di mettere la D eufonica, si sarebbe
2: Ok.
1: potuto e dovuto chiamarli Gravedona e Uniti, ma
2: Quindi,
1: non stiamo lì a sottolineare.
2: no, ricapitoliamo un po'. La fusione va bene, il comune si fonde, si unisce, viene aggregato, ma hanno fusionato, lasciamolo nel reparto esperimenti.
1: Sì.
2: Va.
1: Ultimo caso, Danny,
2: Vai.
1: dimissionario, dimissionare.
2: Qui lo svizionario si fa delicato perché appena uno sente dimissionare comincia a guardare la propria sedia, dice: Oh, guarda
1: Eh
2: che
1: sì,
2: adesso non c'è più.
1: esatto. In Svizzera italiana si sente spesso ha dimissionato nel senso di ha dato le dimissioni. Per esempio, il direttore ha dimissionato, il municipale ha dimissionato.
2: Ok, in
1: Sono
2: Italia
1: due casi così perché tanto non dimissionano
2: però
1: mai.
2: suona storto in Italia, no?
1: Sì, in italiano standard dimissionare è transitivo, significa far dimettere qualcuno, rimuoverlo,
2: Ah, vedi?
1: mandarlo via dalla funzione. In sostanza, l'ente, il datore di lavoro, l'autorità, dimissiona qualcuno.
2: Quindi se dico il direttore ha dimissionato, sembra che il direttore abbia licenziato qualcun altro.
1: Naturalmente dovremmo metterci chi in italiano standard. Se
2: Sì.
1: invece il direttore lascia il posto volontariamente, si dice il direttore si è dimesso oppure ha dato le dimissioni.
2: Ah, ok, così è molto più chiaro, anche meno minaccioso, direi.
1: Eh sì, qui il meccanismo è abbastanza semplice: dal sostantivo dimissioni si crea un verbo denominale, dimissionare, ed è una costruzione comprensibile. Il problema è che quel verbo in italiano esiste già, ma con un altro funzionamento.
2: Un calco dal francese démissionner, che significa dare le dimissioni.
1: Ecco, il punto comune di tutti questi casi non sono errori nati dal nulla, sono figli della Svizzera.
2: Strafalcioni con passaporto rosso crociato, insomma.
1: Sì, però diciamo, salario brutto, possiamo giudicarlo brutto?
2: Secondo me sì,
1: Sì, è proprio
2: è
1: brutto.
2: proprio brutta questa denominazione, sì.
1: Allora, ti lascio un po' l'ultima parola, Danny.
2: Perché davvero già il salario è quello che è, almeno non diamogli anche del brutto. A volte è piccolo, spesso minimo, ma bello perché è comunque meglio che niente.
1: Sì.
2: Ti è piaciuta
1: Sì,
2: questa?
1: pensa se è minimo e pure
2: È pure
1: brutto.
2: brutto.

0: Siamo sempre all'ultima puntata di Lingua Nostra, non poteva mancare l'ultima edizione della Matita Rossa. Valentina.
1: Già. Allora, avete detto veramente tanti strafalcioni, ne aggiungo ancora qualcuno di quelli insomma più originali a quanto pare secondo i sondaggi. Allora, un esempio curioso e anche abbastanza divertente arriva dal settore beauty. Ho detto beauty, quindi
0: subito
1: punita.
0: Messi, perfetto.
1: Ok. Bisognerebbe chiedere alle estetiste, ma a quanto pare uno degli errori, probabilmente lo leggono sui messaggi, non lo so, che viene commesso è scrivere o dire al linguine, cioè la ceretta al linguine, scritto linguine, tutto come le linguine al pesto,
0: esatto.
1: Capirci.
2: Quindi al linguine,
1: sì.
2: Ok.
1: Ecco, sì. Fa abbastanza ridere.
2: Fa abbastanza ridere, sì.
1: Poi,
0: siamo messi malissimo.
1: Non siamo messi
0: no.
1: Un altro errore che fa innervosire parecchio gli amanti della lingua italiana, invece l'uso spropositato della K al posto della C o CH, questo viene molto dai social,
0: sì.
1: Dai messaggi, cioè che cosa facciamo, scritto che appunto con la K, stessa cosa sempre in quell'ambito, per non parlare delle abbreviazioni, appunto la TT per dire tutto e la NN per dire non, no?
2: Anche perché con la NN scrivi NN per risparmiare la O,
1: sì, oh, sì.
2: Che è un grande risparmio.
1: Poi c'è anche comunque scritto CM, vabbè, certo. Comunque questi due sono proprio diffusissimi, e sempre a proposito di questo anche la X al posto del P.
0: Sì.
1: Quindi raccomandiamo semmai di non usarlo, ovviamente in contesti anche solo un pochino più formali o comunque.
0: Certo.
1: E poi un altro diffusissimo, a quanto pare a volte scritto con due V e tutto attaccato.
0: In una parola, sì.
2: Cioè,
1: esatto.
2: A volte mi sento stanco, ma
1: a
2: scritto
1: volte,
2: come se fosse
1: sì.
2: Il participio passato di avvolgere.
1: A volte. Mm-hmm. Ah, è vero, esatto. Mm-hmm. A volte dalla nebbia, esatto.
2: Sì.
1: E invece le ultime tre parole che a quanto pare sono nella top 10 delle cose più diffuse e sbagliate. Purtroppo, scritto con la L,
2: è bellissimo.
1: Invece che purtroppo.
2: Poi
1: qua invece manca una R, proprio, cioè
0: sì,
1: senza la R,
0: invece questa di dire proprio,
1: effettivamente sì. Temo sia abbastanza
2: e in spagnolo è invece giusto perché si dice proprio,
1: ecco, e poi finiamo con la salsiccia
2: invece che salsiccia.
1: Mm-hmm. Sì. Ecco, questi sono
2: anche
1: un
2: perché
1: po'
2: in certe parti
1: diffusi.
2: D'Italia la ciccia è la carne, no?
0: Esatto.
2: Quindi mangia la ciccia che mangia la carne. Allora sì, ce n'è e c'è arbitro anche, l'abbiamo detto,
0: arbitro.
2: Arbitro che è veramente
0: c'è
2: molto
0: anche
2: bello.
0: Prurare, che questa è
1: nostra,
0: questa
1: è nostra,
0: è
1: la nostra parola.
0: Esatto.
2: Siamo arrivati quasi in fondo?
0: Sì. Hai sentito i coretti per
2: do
0: chiudere
2: it.
0: questa trasmissione?
2: Fatelo. Allora, siamo arrivati alla fine. Non solo della puntata, ma della prima stagione di Lingua Nostra.
0: Eh sì, siamo partiti dalle parole, siamo passati dagli accenti, dagli strafalcioni, dagli elvetismi, dai modi di dire.
1: E da qualche errore che forse adesso farà un po' più fatica a passare inosservato.
2: Perché la lingua è fatta così, non vive nei manuali, anche se i manuali servono, non vive sui dizionari, anche se i dizionari sono preziosi.
0: Vive nelle bocche delle persone.
1: E anche nelle dita di chi scrive messaggi troppo in fretta.
2: E nelle case, nei bar, nei treni, nelle scuole, negli uffici, nelle parole che ereditiamo, in quelle che storpiamo, in quelle che prendiamo in prestito e in quelle che ogni tanto massacriamo senza veramente volerlo.
0: Con una certa creatività, bisogna dirlo.
2: E forse è proprio questo il punto, Danny. Una lingua senza errori sarebbe più ordinata, ma sarebbe anche meno umana.
1: Il latino non può più cambiare ed è per questo che è una lingua bellissima ma morta.
2: Grazie a chi ci ha seguito, a chi ci ha scritto, a chi ci ha mandato parole, dubbi, strafalcioni, ticinesismi e piccole meraviglie linguistiche.
1: Grazie davvero anche a chi ha sbagliato. Senza di voi oggi avremmo avuto una puntata molto più corta.
0: Sì, e probabilmente più noiosa.
2: Da Danny Rauseo, Valentina Gheriga e Sergio Savoia, l'augurio di continuare a parlare tutti i giorni questa meravigliosa
3: Lingua Nostra!
4: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Notizie in lingua facile. Dal 1 dicembre 2026 sarà pagata la 13ª AVS alle persone in pensione. L'AVS sono i soldi che ricevono le persone quando vanno in pensione. Questi soldi saranno finanziati solo con l'IVA, cioè la tassa che si paga ogni volta che si compra qualcosa. L'IVA aumenterà di 0,4%. Non ci saranno aumenti dell'IVA sui beni di prima necessità, cioè su cibo e medicine. Per fare questo cambiamento bisogna modificare la Costituzione, cioè il documento di come funziona la Svizzera. I cittadini svizzeri dovranno andare a votare. L'incontro tra gli Stati Uniti e l'Iran era previsto oggi al Bürgenstock nel Canton Nidwaldo. L'incontro è stato rimandato, ma non si sa quando. Il portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri a Berna dice che era tutto pronto per l'incontro al Bürgenstock. La Svizzera si impegna per fare in modo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian continuino a parlarsi. Nel documento che i due presidenti hanno già firmato mancano dei temi importanti, per esempio il nucleare, cioè fare elettricità con le centrali nucleari e anche le armi. Le discussioni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian forse riprenderanno tra qualche mese. In Albania molte persone protestano contro la costruzione di un resort turistico. Il resort è come un grande hotel con piscine, con zone benessere e con campi sportivi. Il progetto del resort è del marito della figlia del presidente americano Donald Trump, che si chiama Jared Kushner. Il resort dovrebbe essere costruito in una zona naturale che è protetta e dove non si potrebbe costruire niente. A Tirana, la capitale dell'Albania, le persone vogliono che il primo ministro Edi Rama dia le dimissioni, cioè si licenzi. Le persone che protestano dicono anche che la politica è corrotta. In Svizzera c'è stata la prima notte tropicale, cioè una notte con temperature alte. In alcune città della Svizzera tedesca e romanda la temperatura non è scesa sotto i 20 gradi. Nella città di Basilea si sono misurati durante la notte 23,2 gradi. L'agenzia Meteo News, che si occupa di pubblicare le notizie sulla meteo, dice che è iniziata una lunga serie di giorni con temperature alte.
1: Rieccoci, bentornati, benvenuti a Controcorrente, un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Avrei potuto parlarvi oggi della 13ª AVS che sarà finanziata soltanto con l'IVA, lo abbiamo sentito, è notizia di stamattina, gli stati e il nazionale hanno approvato appunto oggi il relativo decreto federale, l'ultima parola spetterà al popolo. Avremo tempo per riparlare della 13ª AVS, di come sarà finanziata dopo le vacanze estive. Questa è l'ultima puntata di Controcorrente prima della pausa estiva. Io comunque ci sarò ancora nelle prossime settimane fino almeno al 20 di luglio con Mille Voci. Mille Voci continua, quindi ci risentiremo a Mille Voci e poi anche ovviamente con la Tribù del Calcio, visto che i campionati mondiali continuano a contrassegnare queste calde settimane estive. Allora, di cosa parliamo oggi? Di un tema che apparentemente è leggero, ma poi così leggero non lo è, perché vi sono diverse chiavi di lettura, soprattutto diverse abitudini da parte di chi sicuramente mi sta ascoltando, e poi perché è un tema, un argomento sul quale si ritorna spesso e volentieri, ma giustamente anche perché è un'occupazione e soprattutto sta diventando sempre più una preoccupazione per i genitori. Social media e cellulari spenti a partire dalle puntini puntini puntini, Che ne dite di un coprifuoco digitale per tutti? Quel coprifuoco digitale per tutti che potrebbe, speriamo oggi, anche dovrebbe far discutere e dividere l'opinione pubblica. C'è ancora vita oltre lo schermo, secondo voi? Sareste d'accordo di vietare i social media e l'uso notturno dello smartphone ai ragazzi? Ma questo è chiaro, oramai lo si sa, si combatte, insomma, ci si batte sempre per limitare l'uso e l'abuso dei social media, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. Ma io dico e vi chiedo anche vietarlo per gli adulti, attenzione, anche per gli adulti. Quindi raccolgo oggi l'assist di Massimo Gramellini e lo giro al pubblico di Controcorrente, proponendovi il caffè, leggendolo, il caffè dello stesso Gramellini pubblicato martedì scorso 16 giugno sul Corriere della Sera. Intanto potete telefonarci allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Un minuto e mezzo per la lettura, che appunto ci fornisce degli spunti per la lettura del caffè di Massimo Gramellini dello scorso 16 giugno. Sei favorevole a proibire i social e l'uso notturno dello smartphone ai ragazzi, come ha deciso il governo inglese e promette di fare quello italiano? Il mio Pagnoncelli interiore ha sondato le moltitudini che lo abitano, magari il 58%, ma si riuscirà a far rispettare il divieto il 37%, non sa, non risponde il 4% e allora il Partito Democratico e il PD l'1%. La seconda domanda era: se togliamo i social, con che cosa li sostituiamo? E lì panico puro. Perché il fumo o l'alcol sono vizi, mentre lo smartphone, il cellulare, sta diventando la vita, scrive ancora Massimo Gramellini, che poi continua. Di sicuro lo è già per chi prenota la cena con l'app, geolocalizza i parenti pure al bagno e trascorre il tempo libero, spesso anche quello occupato, a chattare e scrollare e ancora postare. Gli stessi genitori che fanno la ola all'idea che qualcuno proibisca finalmente TikTok ai loro figli non riescono più a guardare un film o a leggere un libro senza contemporaneamente consultare la posta, aggiornare il profilo e curiosare con diritto di replica in una delle decine di chat distraenti a cui sono iscritti, a cominciare proprio da quelle dei genitori. Quindi questa voglia continua, questa frenesia di curiosare. Come se un alcolista pretendesse di impedire ai figli di bere una birra o un bestemmiatore seriale vietasse ai familiari di dire le parolacce. C'è ancora vita oltre lo schermo? L'altra notte, continua Gramellini, ho costretto un adolescente ad alzare la testa dal telefono per guardare il cielo. «Che stella è quella?» mi ha chiesto. «Non ricordo. Aspetta che controllo sulla app Stellarium. Il primo a cui andrebbe imposto il coprifuoco digitale sono io». Questo il pezzo di Massimo Gramellini, la chiusura del suo, direi, arguto contributo sul Corriere della Sera, il suo caffè giornaliero e quotidiano. Allora ci agganciamo a quanto ha scritto Gramellini per chiedere al pubblico di Controcorrente: social media e cellulari spenti a partire dalle, che ne dite di un coprifuoco digitale per tutti? Sareste pronti, sareste disponibili a lasciare lì spento il cellulare a partire dalle 10, dalle 11 di sera, insomma, a non toccarlo, eh? 0848 030808, i vostri interventi in diretta, in voce. Ed è la cosa migliore, quindi lasciamo lì il telefono anche adesso che c'è Controcorrente, lasciamolo tranquillo, oppure se proprio non ne potete fare a meno di scrivere i vostri messaggi e mandarceli anche via vocale con le vostre voci, via WhatsApp, fatelo, ci fate piacere, 076 321 11 13 è il numero per chi comunque continua a usare anche sul mezzogiorno il suo cellulare. Curzio, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Antonio, sono il tuo amico del Wisconsin, sono qui a Lugano in vacanza qualche giorno e ho detto devo telefonare per la prima volta. E come sai, io sono vivo in America, per cui noi siamo attaccati al cellulare 24/7, però sono d'accordo che bisognerebbe a un certo punto chiudere.
1: Chiudere tu per tutti, chiudere, va bene? Chiudere
2: no,
1: per
2: no,
1: tutti?
2: No, nel senso, no, è una scelta personale, però io credo che chiunque dovrebbe poter dire, ecco, a quest'ora qua io adesso spengo e mi stacco.
1: Sì, quindi Curzio, riassumendo concretamente, rispondendo alla domanda, a una certa ora sì.
2: Intanto a scuola no, a scuola non, il cellulare si spegne, si mette nel cestino o qualche, almeno per una che ci sia un'urgenza, che c'è un parente che ha problemi, per cui potrebbe esserci qualcosa di urgente, allora il docente potrebbe permettere di avere il cellulare acceso, altrimenti a scuola il cellulare è spento.
1: E poi sì, nel resto della giornata, la sera?
2: Mettiamo alle 9, quando è ora di iniziare a rilassarsi, bisogna togliersi dallo schermo, perché l'esposizione alla luce blu dello schermo ti impedisce di dormire correttamente. Ecco.
1: Questo per quanto riguarda i giovani o anche gli adulti?
2: No, tutti.
1: Tutti, tutti. Luce, quindi sei per un...
2: Sì,
1: ho capito,
2: sai che io sono pazzo, no? Io dopo le 8 di sera mi espongo solo alla luce rossa, perché la luce rossa mi aiuta la melanina a rilassarsi e poi a dormire, mentre la luce blu, soprattutto la luce blu dello schermo, ti eccita.
1: Quindi coprifuoco digitale per tutti, secondo Curzio, adulti e minorenni,
2: ragazzi, giovani, giovanissimi,
1: sì. Tutti, per tutti, a partire dalle, facciamo partire dalle 23, dalle 22?
2: Fino a quando ti alzi, io mi alzo alle 4:40 perché ascolto le notizie in lingua facile, lo sai, no?
1: Sì, quindi fino alle 7 di mattina, dai.
2: Al risveglio.
1: Curzio, tu sei... americano, tu sei ticinese,
2: sì,
1: che vivi in America.
2: Mi ricordi che ci siamo visti,
1: certo,
2: a Capodanno,
1: altro che, mi ricordo, al corteo primo gennaio a Lugano.
2: Ticino per il Midwest.
1: Tu sei in Ticino adesso?
2: No, sì, sono a Lugano perché purtroppo c'è un problema familiare.
1: Ah, ho capito.
2: Ho parlato anche con Giampiero Gianella e avremo l'antenna a Pro Ticino per gli stati del Wisconsin, Illinois, Minnesota, Indiana, Ohio.
1: Senti un po', stamattina nella Tribù del Calcio si parlava, ovviamente, visto che la Tribù del Calcio e visto che è la trasmissione sui e dei mondiali, di campionati mondiali di calcio, l'America come li sta vivendo questi mondiali?
2: Gli americani sono incazzati con Infantino, che secondo me è un coglione, scusa, ma che questo 48 squadre adesso ne vuole 64, non lo so.
1: Ti chiedo però di mantenere un linguaggio e soprattutto di non esprimere insulti verso nessuno, per favore. Però
2: scusa.
1: Insulti no, quelli non li posso e non devo assolutamente sdoganare. Non ti piace Infantino, trovi che quindi Infantino,
2: ecco,
1: quello che ha fatto...
2: La sua politica secondo me non è giusta, andrà bene per la sua di politica, ma per gli americani è praticamente impossibile, i biglietti sono difficilissimi.
1: Però scusami Curzio, al di là di Infantino, però c'è una cosa da dire, che gli stadi sono pieni, quindi gli Stati Uniti li stanno vivendo con un certo entusiasmo questi campionati mondiali e allo stadio ci vanno.
2: Indubbiamente c'è chi se lo può permettere, no? Il mio amico Randy Danner, che sta a Los Angeles, che è quello che ha ricevuto il giocatore che è arrivato tardi, no? Lui ha trovato il biglietto ha visto la Svizzera vincere contro la Bosnia, era allo stadio.
1: E quindi c'è comunque una certa parte di popolazione che va allo stadio e riesce a avere i biglietti, magari non biglietti
2: però
1: così cari.
2: Io sto vicino a Chicago, che ci sono probabilmente 1 milione di persone di origine italiana che vivono in regione e non c'è una partita.
1: E quindi da quella parte lì, insomma, dell'America, degli Stati Uniti, non ci sono partite.
2: Non c'è niente.
1: Bene, Curzio, ti ringrazio, buona continuazione a Lugano. Sì, anche a me, tanti auguri, buona giornata. Allora andiamo avanti con i social media e i cellulari spenti a partire dalle puntini puntini. Che ne dite di un coprifuoco digitale per tutti? 076 321 11 13 oppure 0848 03 0808. Allora io lo chiedo, ma lo chiedo per tutti, giovani e meno giovani, anche gli adulti. Vedo che tutti andate con i messaggi, soprattutto sui giovani, il solito discorso che si fa e che abbiamo già fatto 100.000 volte, i giovani, ma proviamo noi adulti a restare senza cellulare dalle 22 o dalle 23. Una legge che li vieta, si spengono. Sareste d'accordo? Perché si punta sempre ancora il dito, resta un po' tutta la settimana controcorrente sui giovani. Ma facciamo noi adulti un esame di coscienza? I titoli e poi di nuovo controcorrente.
3: Il segnale orario con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Monica Fornasier. Tutto rinviato, le discussioni tra la delegazione statunitense e iraniana per finalizzare l'accordo per la fine della guerra non si terranno al Bürgenstock, almeno per ora. La Casa Bianca parla di difficoltà logistiche. C'è stata una sorpresa nelle votazioni che hanno chiuso i lavori in Parlamento a Berna. È stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio. Sul divieto di vendita e uso da parte dei privati si andrà quindi a votare. Ossigeno per l'associazione calcio Bellinzona. Il pretore ha accolto la richiesta di moratoria concordataria richiesta dal nuovo proprietario Renato Sergi, che avrà 4 mesi di tempo per garantire il futuro della società. La notte di Manzambi, doppietta, assist, Svizzera vicinissima ai sedicesimi di finale. Il ventenne ginevrino incanta il mondiale di calcio.
1: L'aggiornamento che riguarda la viabilità: sulla A2 ci sono code di 2 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord, con attese di 20 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Come sempre, come ogni venerdì, no, non come sempre, come ogni venerdì, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Mauro di Davesco, che negli scorsi giorni ci ha segnalato un furgoncino in panna sulla A2 a Bellinzona in direzione sud. Ringraziamo quindi Mauro e tutti gli automobilisti che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Per il momento siete voi che non chiamate, che tenete il cellulare a riposo o spento. Ne stiamo parlando a controcorrente di social media e di cellulari spenti a partire dalle, però noi stiamo pensando alla notte, a un coprifuoco notturno digitale. Allora, che ne dite di un coprifuoco digitale per tutti? Quel coprifuoco digitale per tutti che potrebbe, dovrebbe far discutere e dividere l'opinione pubblica. Di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani. C'è ancora vita oltre lo schermo? Sareste d'accordo di vietare i social media e l'uso notturno dello smartphone ai ragazzi, ma anche agli adulti? Quindi andiamo un po' sulle vostre abitudini serali e notturne, insomma. Tanto cellulare, tanto smartphone, tanto con i social media? Raccolgo, oggi ho raccolto l'assist di Massimo Gramellini e l'ho girato al pubblico, il suo articolo, il suo caffè di martedì scorso 16 giugno, pubblicato sul Corriere della Sera. Ve l'ho proposto, ve l'ho letto e appunto si parlava di coprifuoco digitale per tutti, raccogliendo, Gramellini ha raccolto l'idea dell'Inghilterra che appunto, allora la domanda è questa: sei favorevole a proibire i social e l'uso notturno dello smartphone ai ragazzi? Come deciso, il governo inglese promette di fare quello italiano, e quindi Gramellini si è agganciato alla decisione del governo inglese di proibire i social media e l'uso notturno del cellulare ai ragazzi. Io ho raccolto l'assist, ho ripreso lo spunto di Gramellini, chiedendovi appunto se c'è ancora vita oltre lo schermo, se si può, si potrebbe fare a meno del cellulare la sera e la notte, e appunto vi aspetto al telefono, il classico telefono, insomma la vostra voce via telefono allo 0848030808, oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113. Ripeto, non stiamo parlando soltanto dei social media e del telefonino dei giovani e dei giovanissimi, ma anche degli adulti, Sul telefono dei giovani, per i giovani, il cellulare, il tema cellulare giovani lo abbiamo già trattato un migliaio di volte. Oggi a mezzogiorno andiamo soprattutto a parlare di adulti, e per quanto riguarda gli adulti, le abitudini serali con il cellulare in mano. Insomma, state tanto tempo con il cellulare in mano la sera, la notte? È qualcosa di cui potreste anche fare a meno? È ipotizzabile una rinuncia per tutti? Un coprifuoco digitale? Andrea, buongiorno, benvenuto.
6: Sì, buongiorno. Se è pensabile per tutti non lo so, ma per me sicuramente sì. Perché già quando ancora non c'era così tanto l'uso del telefonino, ma erano arrivate le email, io per lavoro ne ricevevo parecchie, già allora avevo deciso che dopo le 6:30 di sera non le guardavo più, quelle di lavoro, guardavo quelle private, ma erano pochissime. E adesso che uso molto il telefonino per cose concrete, pratiche, calendario, appuntamenti, cose varie, comunque la sera praticamente non lo guardo mai, e di notte proprio escluso, non me lo porto in camera da letto. E per me non è difficilissimo, però immagino che se si è abituati a guardarlo ogni 2 minuti, come so che tantissima gente, o anche più spesso, tantissima gente fa, penso sia difficile, sia paragonabile a una sorta di disintossicazione.
1: Eh sì, è un vizio.
6: Però ritengo essenziale, importante, perché io, soprattutto tra i giovanissimi, io insegno, ho 200 allievi e vedo che molti di loro, e me lo dicono anche, non dormono la notte perché non riescono a staccarsi da questo,
1: è vero.
6: Da questo aggeggio.
1: Però è vero che se il cattivo esempio arriva dai genitori, dagli adulti, è vero che per sì, i giovani è anche più difficile poi staccarsi e spegnere. Quindi, riassumendo, lei Andrea da che ora non guarda più il telefonino in generale?
6: Ma io no, anche già dalle 8:30, 9, non è che proprio assolutamente no, dipende anche un po' com'è, se so che...
1: No, ma io dico proprio lo spegne e basta, perché oggi sono piuttosto integralista, lo si spegne.
6: Okay, no,
1: allora, dalle 8:30 lo si deve spegnere, dalle 22 adesso.
6: No, allora direi tra le 10 di sera, no, dalle 9 di sera alle 7 del mattino per me non esiste.
1: Riesce a fare a meno del cellulare, riesce a non guardarlo?
6: Ma assolutamente, ma cosa devo fare col cellulare tra le 9 di sera e le 7
1: di mattina? E cosa fa tra le 9 di sera e le 7 di mattina?
6: Leggo, di solito leggo, o d'inverno guardo la TV, o sono, adesso che è bellissimo la sera, sono di fuori, ho la fortuna di avere un piccolo giardino, mi metto fuori e mi guardo in giro, c'è il gatto, ci sono gli uccellini, ci sta bene.
1: Bello, grazie Andrea, buona estate, tanti auguri.
6: Anche tanto, arrivederci.
1: Anche senza telefonino la sera, dunque le cose da fare ci sono e si possono davvero passare ore bellissime anche senza il cellulare in mano. Allora, do un'occhiata ai messaggi, poi Doris arrivo anche da lei. Sono d'accordo sul coprifuoco, noi spegniamo il router, quindi siamo staccati da tutti, questo è il messaggio di Giovanni, è una questione di maturità, chi è schiavo dei social media dovrebbe farsi un esame di coscienza e domandarsi seriamente se davvero non c'è altro. È interessante anche questo messaggio. E cosa ne dite? Questa frase, questo messaggio arriva anche da altre persone, in tanti vorrebbero un coprifuoco digitale nei ristoranti, e ci può stare, effettivamente c'è tanta gente che usa il telefonino, il cellulare al ristorante, in più se parla anche forte perché telefona può disturbare anche le altre persone. Alle 20 una signora che ha 72 anni spegne il cellulare e non lo porta con sé nemmeno se esce di casa, interessante. Poi, buongiorno, penso che sia un'ottima alternativa non solo per i giovani ma anche per le coppie, manca interazione e comunicazione. Quindi credo che potrebbe essere un'ottima alternativa da quello che deduco dal messaggio di Kelly, spegnere il cellulare, perché così almeno si comunica di più in famiglia, c'è più interazione. Michelle ci manda un messaggio vocale, quindi lui il cellulare lo usa, ma lo usa nelle ore diurne, giornaliere, poi chissà se è disposto a sospendere l'uso dello smartphone di sera. Ascoltiamolo.
7: Buongiorno. Ma io la vedo brutta togliere e fare a meno del cellulare, no? Insomma, forse sugli aeroplani o quando che si va in qualche posto, un po' sul treno o così, ecco, lì si può magari toglierlo, però la vedo dura, perché ormai siamo diventati dipendenti da sta cosa. Purtroppo è così, e quindi sarà molto difficile per i ragazzi, ma anche per loro, è ancora più dura forse per loro. Arrivederci e buona giornata.
1: Grazie Michel, molto, molto onesto, molto trasparente, insomma sincero. Paola cosa scrive? Ho saputo ieri che i genitori hanno regalato il cellulare a un bimbo di 6 anni. Noi da bimbi avevamo il cellulare, forse in questo caso era meglio una volta, e poi ancora io non posso spegnere, ma non lo guardo se non suona, però non lo può spegnere, quindi c'è sempre, credo, la tentazione di dare magari un'occhiata. È vero che se suona si va a rispondere, però poi il fatto di sapere che è acceso, qualche volta magari una sbirciatina la si dà allo schermo. Cami, ascoltiamo il messaggio di Cami.
8: Buongiorno Antonio. Piuttosto che spegnerli del tutto, spegnere gli accessi ai social media, Facebook, Instagram, YouTube, eccetera, eccetera, perché il telefono in se stesso può servire, che appunto, come diceva prima il signore americano, così un parente che non sta bene, o anche chi per esempio fa volontariato in pompieri, ambulanze, eccetera, eccetera, ormai gli allarmi li riceve anche lì. Però sì, sarei d'accordo dalle 11 spegnere tutti gli accessi ai social media.
1: Grazie, effettivamente ha ragione l'ascoltatore che ci ha chiamato, perché oggi tanti non hanno più nemmeno il telefono fisso, quindi hanno il cellulare come unico telefono, effettivamente alla sera lo lasciano acceso. Poi bisogna vedere se, come diceva Paola prima, se rispondono soltanto alle telefonate e fanno le telefonate che vogliono, oppure se già che è acceso il cellulare, dai che andiamo nei social media, dai che facciamo altro, internet, insomma navighiamo e utilizziamo il cellulare anche al di là delle telefonate. Doris, eccoci, buongiorno, benvenuta e mi scuso di averla fatta aspettare.
9: No, tranquillo. Allora, mi ha anticipato il signore di prima, quindi non sono d'accordo con lui, cioè il fatto di lasciare solo la linea telefonica. Ero d'accordo anche con la signora di prima, anche docente, quindi con un'esperienza anche più diretta sui ragazzi. E una cosa che magari a me piacerebbe è il fatto di, come posso dire, di trovare un sistema proprio diretto di togliere proprio questa capacità della gente di entrare come quando vogliono, e durante la sera proprio di lasciarsi andare, perché una volta si criticava la televisione, ma la televisione sei lì a guardare, ti addormenti anche, invece con il telefono rimane sempre acceso, quindi anche lì trovo che sarebbe ideale quello che hanno detto anche gli altri ascoltatori, quindi non ho altro da dire, sono d'accordo.
1: Quindi possiamo dire che il cellulare ha sostituito e sta sostituendo sempre di più la televisione, però, per molte persone?
9: Io credo di sì, in tante situazioni, visto che non te la puoi portare in giro la televisione, il telefono ti dà l'informazione diretta, ti dà YouTube, ti dà un sacco di cose che ti permettono di accedere in continuazione, cioè a ruota libera. Poi oltretutto il cellulare puoi scegliere anche concentrarti su delle trasmissioni e intestardirti.
1: Certo, puoi vedere anche le trasmissioni già andate in onda, puoi rivedere quello che vuoi, speriamo sulla RSI, hai la possibilità di andare sul sito, di navigare, i social media, insomma hai tante cose da fare sul cellulare, ed è vero che rispetto alla televisione offre di più. La serata di Doris com'è a partire dalle 20:30?
9: La mia serata di Doris adesso è calcio a ruota libera. e vedo che mi prende, però è vero, lo guardo in televisione gli orari che riesco a stare sveglia, poi seguo il dopo tanto quanto riesco ad inserirmi nel loro modo di esprimere le loro analisi e queste cose, ma se no dopo le 10 non, il telefono non lo uso più. E la televisione mi resta comunque un mezzo che a me piace, mi è sempre piaciuto, ma mi ci addormento anche in avanti spontaneamente, quindi riesco a controllarmi.
1: Riesce a essere insomma un po' parca nell'uso del telefonino, sì. Moderata, sì. Ecco, diciamo.
9: Sì, una moderata, anche perché diventa, cioè io non so se è la mia generazione che prova questo, io mi annoio. Dopo un po', cioè di continuare a passare cose che sono ripetitive, poi non so se vai a guardare i commenti, cioè a me interessa il commento che è centrato, ognuno ha le sue idee, ok, ma non vado a perdere tempo su tante cose, preferisco un concetto chiaro, una presentazione convincente, competente, e poi ne ho abbastanza, quindi il cellulare si porta proprio a cadere nel continuare, diventa quasi un'ossessione di guardare quello che c'è dopo e dopo e quello che c'è dopo.
1: Poi magari fai un commento su Facebook, aspetti la risposta per poi replicare, per poi insomma riprendere la discussione. Doris, grazie. E mi raccomando, continui ad ascoltare la radio, al di là dei cellulari.
9: Ma stamattina le posso fare un complimento?
1: Beh, volentieri, grazie.
9: Allora, ho sentito la trasmissione prima e devo dire che avete battuto la televisione. Nelle analisi, nelle persone che...
1: La tribù del calcio, lei dice.
9: Esatto.
1: Sì, siamo complementari, però la televisione fa un certo tipo di lavoro,
9: voglio,
1: lo studio. Noi alla tribù del calcio facciamo un altro tipo di, diciamo così, di contenuto, diamo un'altra proposta, sempre legata al calcio, ma con una lettura un po' diversa, ma giustamente ognuno fa il suo ed è corretto.
9: No, sono d'accordo, non volevo metterla a disagio perché l'azienda è sempre una sola, però si meritava il complimento.
1: Grazie, grazie Doris. Prego. Buona giornata e buona estate, auguri. Soprattutto un grande applauso a tutti i colleghi e a tutti i colleghi della TV che stanno seguendo il mondiale o da comano o anche ovviamente sul posto. Perciò diciamo che Radio TV e anche poi le nostre pagine social, RSI Sport, ma anche il nostro sito internet, la RSI, diciamo che la nostra offerta credo che sia completa e credo che sia anche arricchente un po' per tutti i gusti. Torniamo ai social media e ai cellulari spenti a partire dalle. Che ne dite di un coprifuoco digitale per tutti? 0848 030808 oppure 076 321 1113. Qualcuno scrive, una signora, a me piacerebbe sentire un qualche giovane per sentire che ne pensano, qui parla soltanto gente che può farne a meno, e mica tanto però, ci sono anche tantissimi adulti che non ne possono fare a meno. Il mio telefono, scrive Andrea, è acceso giorno e notte. Lo uso anche come sveglia dalle 21:30 in modalità notte, con l'eccezione dei contatti dei genitori che in caso d'urgenza sono sempre raggiungibile. Ho 43 anni, vedete che poi effettivamente avete ragione anche voi, il cellulare serve anche ben altro, insomma, che non per i social media o per navigare. Effettivamente oggi il cellulare ti permette di fare tutto, quasi tutto. Stefano da Trescore Balneario in Italia, sì, Trescore Balneario in Italia, scrive che io lo uso sempre, anche perché in questo momento ho problemi di vista e soprattutto per ascoltarvi come RSI. Sì, è giusto, altrimenti non ci sono altre possibilità di ascoltarvi, mentre per i social non uso il cellulare, quindi è utilissimo soprattutto per chi vuole ascoltarci dall'Italia. Io non posso spegnerlo per lavoro e per urgenze familiari. Questo è il messaggio di Roberto. Se non usassimo i social non avrebbero ragione di esistere. La responsabilità è degli utenti che, condividendo con il mondo i propri dati privati, arricchiscono i magnati. Poi, sentiamo ancora o vediamo quello che ci dice il pubblico. Sono tantissimi, davvero tantissimi messaggi. Io vi ringrazio, ma vi ringrazio anche per tutti i messaggi che mi e ci avete inviato praticamente a controcorrente da quando abbiamo ripreso l'anno scorso, insomma a fine agosto, inizio settembre. Sono ormai tantissime le stagioni di controcorrente. Vi ho detto, questa è l'ultima puntata, poi la pausa estiva e poi ovviamente si ritornerà carichissimi. Vilma, è un messaggio vocale, ascoltiamo Vilma.
10: Buongiorno Antonio, sempre molto interessanti le sue trasmissioni. Io porto la mia esperienza. Il telefono dalle 21 della sera alle 7:30 del mattino l'ho impostato su silenzioso, sta in carica, sta lontano da dove sto io, quindi per niente al mondo voglio sentirlo, per niente al mondo voglio dover stare sul cellulare. La dipendenza di tante persone da questi social, da questi, continuo a stare online, è diventata una malattia, peggio dell'alcolismo, peggio della tossicodipendenza, secondo me. È grave perché poi vediamo fuori, la gente non interagisce più in nessuna maniera, tutti anche a passeggiare col telefono sotto il naso, anche quando si è in giro a passeggiare con i propri animali domestici, con i propri cani, diciamocelo tutto, si è in giro col telefono alla mano, all'occhio, e non si sta attenti ai cani. Io è vietatissimo il telefono quando sono in giro con i cani, lo utilizzo per registrare dei dati, situazioni che voglio poi studiare per capirle meglio, perché mi amo imparare a leggere la lettura del cane. Ma perché? Perché troppe volte sono confrontata con i miei cani che sono educati e altri cani che, lasciati liberi, non lo sono. Quindi leggendo il cane posso prevenire. Ecco, i social dovrebbero essere spenti la notte. Spenti, questo è il mio parere. Buona giornata.
1: Grazie Vilma. Allora sì, sono tantissime le persone che portano fuori il proprio animale, il proprio cane, lo portano a spasso e hanno la testa sullo schermo, ma sono anche tantissime le mamme e i papà che spingono magari le carrozzelle con la testa sullo schermo. Quindi diciamo che il tema è trasversale, insomma, per chi accompagna qualcuno spesso ha la testa, gli occhi sullo schermo. Non lo posso spegnere, tu lo sai, mi scrive un'ascoltatrice, perché per esigenze familiari, suppongo. Poi potrei essere d'accordo con un coprifuoco digitale a partire da una certa ora serale, ma non spegnere mai il telefonino se lo si usa correttamente, permette di intervenire quando accade una vera urgenza a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ha ragione Claudio, quindi effettivamente serve anche per rispondere a delle telefonate o per fare delle telefonate. Soprattutto penso anche alle persone anziane. Tra l'altro, le persone anziane, secondo voi, sono più dipendenti rispetto a quelle giovani dai social media? Sono più loro che sembrerebbero più dipendenti, questo uso continuo? Ce ne sono tantissime di persone anziane che credo non potrebbero fare a meno dei social media. Poi è una gran comodità, soprattutto se si è anziani, che per gli anziani che vivono da soli e per molte altre, per mille altre situazioni. Ho 68 anni e lo uso moltissimo, questo è il messaggio di Antonio. Franco scrive: nome appropriato, cellulare, anche il furgone della polizia, il nostro ci imprigiona la mente. Se si pagasse sulla base del tempo di utilizzo, il problema si risolverebbe da solo. Ha ragione Giorgio, se si pagasse una bolletta telefonica sulla base dell'utilizzo del cellulare, effettivamente probabilmente tante persone lo guarderebbero, lo consulterebbero, lo userebbero di meno. Allora, per le persone sole in caso di aiuto è fondamentale, giusto, è vero, lo ricordiamo, è effettivamente strettamente necessario e soprattutto un aiuto fondamentale, imprescindibile. Bruno, il messaggio vocale di Bruno.
11: Buongiorno, volevo segnalare, vista la bellezza della trasmissione e del tema, che ci sono persone che non solo girano col cellulare davanti al naso camminando nel traffico, ma hanno anche le cuffie e gli occhiali da sole. Quindi vedi queste persone che sono completamente perse altrove. Secondo me, io chiedo, faccio una provocazione, ci vorrà forse anche la patente per camminare a piedi fra poco? Avremo bisogno di regole a riguardo? Perché qualcuno rischia di finire sotto le gomme, eh? Buona giornata.
1: Grazie, vero, verissimo, ha ragione l'ascoltatore. Tantissime persone sono completamente scollegate con la realtà, con le cuffie, col telefonino, e quindi camminano, sono in giro per le strade, i marciapiedi, ma effettivamente sono nel loro mondo. È interessante perché siamo partiti e la maggior parte di chi ci ha scritto ha puntato il dito sui giovani, ora invece ci siamo spostati, come volevo io, anche sugli adulti, perché poi il buon esempio lo diamo noi, il buono o il cattivo esempio. Spesso si parla sempre dei social media, dei telefonini in mano ai giovani e ai giovanissimi, però non dimentichiamoci dell'esempio che diamo noi adulti ai più giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Spesso lo usiamo anche noi in modo esagerato e in modo compulsivo. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta, oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13 i vostri messaggi scritti e vocali, quindi tantissimi ci state scrivendo, grazie anche per i complimenti, sono felice di sentire, perché tutte le volte che la sento io sono molto contento, perché so che lei c'è sempre, la nostra ascoltatrice vicina, vicinissima, sempre più vicina ai 100 anni, che si chiama Pierina. Pierina, buongiorno, benvenuta, come andiamo? Tutto bene?
12: Buongiorno, grazie. E lei penso anche, perché da come lo sento parlare, la mia opinione, lei ha detto appena un momento fa che sono vicina ai 100. Io non so come fanno oggi. È diventata una mania. Adesso è un paio d'anni che ce l'ho anch'io, ma perché? Perché quello di casa non me lo calcolavano più, perché era antiquato, è un pezzo d'antiquariato e ce l'ho ancora lì, la cornetta appesa, e qualcuno me lo voleva comprare, dice le lo pago bene. No, ho detto questo è un pezzo d'antiquariato che mi ha fatto compagnia per tanti anni, ma non adoperavamo sempre il telefono. No, è chiaro che quel tempo non si poteva andare in giro perché il telefono era fisso, ma oggi è un'esagerazione.
1: Eh sì, Pierina, è un'esagerazione,
12: è
1: un po'
12: un'abitudine
1: che è entrata nella nostra vita e spesso non riusciamo a staccarci. Sì. Ha ragione Pierina, certo.
12: Io la adopero per telefonare a casa o ricevere qualche telefonata che mi fa piacere, ma no, alle 8:15, 8:15 sono a letto.
1: No, poi lei ce l'ha, Pierina, lei ce l'ha per chiamare per chiamarci a controcorrente. No, lei deve averlo. Adesso non glielo porteremo mai via il telefonino. Come facciamo senza di lei, senza le sue telefonate?
12: Ormai adesso è diventata un'abitudine per tutti. Non so come sarà, perché non c'è solo il telefonino. Quante cose, lei lo sa meglio di me. Tutto computerizzato.
1: È vero. Spesso anche per solamente andare in un posteggio, posteggiare, ci vuole il telefonino.
12: E non umano.
1: Grazie Pierina, auguri, buona estate, ma ci sentiamo comunque ancora.
12: Lei, auguri a tutti.
1: Grazie, poi ci sentiamo.
12: Lasciate in pace un po' il telefonino.
1: Il messaggio di Pierina, il buon senso, quel buon senso che effettivamente ogni tanto ci fa molto bene. Marco, a te la parola.
13: Buongiorno. Beh, io direi che ogni tanto il telefono va assolutamente lasciato riposare. E penso che se lo teniamo sempre in mano rischiamo veramente di perderci tutto quello che ci succede attorno. E poi, vabbè, senza notifiche, schermi per qualche minuto, si sta meglio, ci accorgiamo che esistono gli amici, le chiacchiere, il cielo e perfino i nostri pensieri. Il telefono è intelligente, però non deve esserlo più di noi.
1: Grazie Marco, effettivamente lasciamolo riposare ogni tanto il telefono, ma io dico anche usiamolo alla vecchia, insomma, per chiamarci tra di noi, per salutarci tra amici, tra familiari e soprattutto visto che io ho cominciato col telefono alla radio, gli ascoltatori che chiamavano al telefono, che ci telefonavano, lo fate ancora, grazie mille, ma continuate a farlo, per me è fondamentale sentirvi ogni giorno. Adesso per qualche tempo non ci sentiremo perché c'è la pausa estiva di Controcorrente, ma mi...

0: Rovesci e temporali saranno localmente anche forti, con possibili raffiche di vento e con accumuli di piogge importanti. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 20 giugno. E vi posso dire che trascorrerà un sabato generalmente soleggiato su tutto il territorio, sempre molto caldo e con la presenza di nuvole in montagna e dell'instabilità pomeridiana. Le temperature minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi e le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord i 35. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasi. È tutto rinviato. Le discussioni tra la delegazione statunitense e iraniana per finalizzare l'accordo sulla fine della guerra non si terranno al Bürgenstock, almeno per ora. Washington parla di difficoltà logistiche, ma non è l'unica ragione. La riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa del commercio internazionale sono alcuni degli sviluppi più attesi dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma i tempi rischiano di essere lunghi. C'è stata una sorpresa nelle votazioni che hanno chiuso i lavori in Parlamento a Berna. È stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio. Sul divieto di vendita e uso da parte dei privati si andrà quindi a votare. Ossigeno per l'associazione calcio Bellinzona. Il pretore ha accolto la richiesta di moratoria concordataria richiesta dal nuovo proprietario Renato Sergi, che avrà 4 mesi di tempo per garantire il futuro della società. La notte di Manzambi, doppietta, assist, Svizzera vicinissima ai 16esimi di finale. Il 20enne ginevrino incanta il mondiale di calcio. Il canton Nidvaldo per il momento sta mantenendo le misure messe in atto per l'incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti al Bürgenstock, anche se i previsti colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa sono stati rinviati. L'accesso al perimetro attorno allo stabile e alla zona di sicurezza rimane vigilato, restano chiusi sentieri escursionistici e non sono ancora in funzione la funicolare e il servizio di autopostale. E intanto ci si interroga sulle ragioni che hanno portato a questo rinvio. Forse dovremmo parlare di cancellazione dell'incontro dopo mesi di guerra e tensioni. Naima Kikerio, ci sono alcune ipotesi. Ieri sera la Casa Bianca ha parlato di motivi logistici.
3: Sì, infatti è stato detto che per questo genere di colloqui ci sono sempre difficoltà organizzative. Detto così, nell'immediato si potrebbe pensare a un problema di organizzazione svizzera, invece non è così. Il presidente J.D. Vance ha suggerito che sia stata la delegazione iraniana ad aver avuto delle difficoltà, cosa che è vera solo in parte, perché non c'è solo una ragione, ce ne sono almeno tre. Una di queste ce la rivela la stampa non persiana ma araba, secondo cui Donald Trump, a margine del G7, si è vantato di aver ucciso il generale iraniano Soleimani nel 2020, che era non solo il secondo uomo più potente del paese, ma era anche immensamente popolare in Iran. E questo, come prevedibile, ha scatenato le ire delle fazioni più intransigenti e anche del principale negoziatore Khalibaf, che avrebbe minacciato di non venire in Svizzera per la firma. Quindi l'Iran forse non ha deciso, ma ha certamente acconsentito che la firma venisse anticipata, elevandola a un livello superiore, ossia a quello presidenziale.
2: Ma questo significa che la decisione di anticiparla a Versailles, cosa che ha poi reso lo spostamento in Svizzera di fatto superfluo, è del presidente degli Stati Uniti?
3: Sì, e questo introduce la seconda ragione. Trump voleva che sul memorandum ci fosse la sua firma, era un desiderio personale, poi appunto nella cornice di Versailles, prima di dover tornare a Washington, dove tra l'altro ci sono degli ambienti repubblicani che criticano questo memorandum. Firma quindi anticipata, solo che Pezeshkian, il presidente iraniano, non ha potuto organizzare il suo spostamento in tempi così brevi. Ecco, questo è il problema logistico e il terzo motivo.
2: C'è da dire che Israele ha ancora colpito il Libano, che Teheran include in questo accordo. È una quarta ragione?
3: Non ne sono così certa. Anticipare la firma o comunque...

0: o comunque la firma del memorandum non significa blindare il processo negoziale. Se Israele continua a colpire il Libano, i negoziati tra Teheran e Washington possono fallire anche all'ultimo giorno di negoziati, che ora però era importante far partire. A questo proposito, inizialmente ricordavi che quanto al Bürgenstock non è ancora chiaro se si tratti di rinvio o cancellazione. Il memorandum, come abbiamo detto più volte, non è un testo finale, si è appena aperta una fase negoziale di 60 giorni e forse si firmerà in Svizzera il testo che scaturirà dai prossimi colloqui.
1: E il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevede la fine delle ostilità anche in Libano, come abbiamo già ricordato, non è un mistero, è molto mal visto in Israele, paese che avrebbe voluto portare avanti l'offensiva contro Teheran e che non sembra intenzionato a interrompere le operazioni militari nel sud del paese vicino. Chiara Savi, la scorsa notte il vicepresidente americano Vance, nel corso di una conferenza stampa, ha mandato un messaggio al governo dello Stato ebraico.
2: Sì, J.D. Vance è stato chiaro, non si rivolgeva al premier Benjamin Netanyahu, ma ad alcuni membri del suo governo che hanno attaccato la firma da parte di Washington del memorandum con Teheran, ma anche in un certo modo Donald Trump.
3: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
2: Ho due messaggi per questa persona, ha affermato Vance. Il primo è che Donald Trump è l'unico leader mondiale a capo di una superpotenza mondiale ad essere solidale in questo momento con Israele.
3: The other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons.
2: L'altra cosa che vorrei dire a queste persone è che negli ultimi tre mesi due terzi delle armi difensive che hanno protetto la vostra patria sono state costruite da mani americane e pagate con soldi dei contribuenti americani. Chiunque nello Stato ebraico pensi che il problema maggiore sia il Presidente degli Stati Uniti deve svegliarsi e affrontare la realtà della situazione in cui si trova il suo paese. Il vicepresidente americano è da sempre stato indicato come il principale oppositore all'offensiva lanciata congiuntamente a fine febbraio dagli Stati Uniti e da Israele, anche se poi la difesa. Le pressioni sull'amministrazione americana da parte dello Stato ebraico per bombardare Teheran sono state appurate e quindi Vance manda un messaggio molto diretto all'alleato. Vi abbiamo sostenuto e vi sosteniamo militarmente, ma non pensate di poter far capottare un'intesa che, aggiungiamo noi, è fragile. Anche se Vance, nella conferenza stampa della scorsa notte, ha difeso il memorandum, ha parlato di una grande vittoria del popolo americano, sminuendo i vantaggi incassati dall'Iran, come la vendita di petrolio consentita a Teheran in questi 60 giorni, l'assenza di garanzie iraniane sul nucleare, il programma missilistico che non viene toccato, una navigazione di Hormuz che dopo il periodo di tre mesi non è detto che rimanga completamente libera.
1: E l'intesa tra Stati Uniti e Iran, lo si ricordava con Chiara Savi, comporta tra le altre cose la riapertura appunto dello stretto di Hormuz, dal quale passa il 20% del petrolio mondiale, ma gli armatori rimangono cauti, quindi il traffico di petroliere non verrà ripristinato immediatamente e i tempi rischiano di essere lunghi. I motivi ce li spiega Marzio Minoli.
4: Prima di intraprendere viaggi attraverso il braccio di mare che separa l'Iran dalla penisola arabica, gli armatori vogliono essere sicuri che non vi siano sorprese. A dirlo dalle pagine del Financial Times è stato Jotaro Tamura, il numero uno della Mitsui OSK, una delle maggiori compagnie marittime mondiali. A frenare gli entusiasmi, la poca chiarezza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, nel senso che non sono certe le modalità affinché il transito delle navi possa essere considerato sicuro. Gli elementi che rendono prudenti anche altri armatori, Tamura non è il solo a preoccuparsi, sono legati ad esempio alle probabili mine presenti nello stretto che costringono a rotte alternative vicine alle coste iraniane o dell'Oman, ma anche dubbi su chi avrà la gestione di Hormuz, così come il timore di attacchi, sono ancora presenti. Un punto importante, forse il più importante, riguarda la produzione di petrolio e gas. Molte infrastrutture sono state danneggiate e riaprire un pozzo di petrolio è un'operazione lunga e le navi che prima si rifornivano nella zona sono state riposizionate altrove e riportare tutte le petroliere verso il Golfo Persico potrebbe durare fino a due mesi. La buona notizia comunque è che il prezzo del petrolio scende dai $115 al barile di qualche settimana fa, oggi siamo a $80, perlomeno i mercati, che solitamente anticipano quanto succederà, sono ottimisti.
1: E adesso torniamo sulla sessione parlamentare appena conclusa, apertura al nucleare, tredicesima VS, salari minimi, sono i tre argomenti principali trattati dalle Camere federali, tre temi con importanti conseguenze dirette sul popolo che dovrà però quasi certamente esprimersi o tornare a farlo su tutti e tre. Andiamo allora dal nostro corrispondente Alessio Veronelli.
5: Sì, una sessione finita, ma che continua perché i tre temi principali trattati, iniziativa Stop al Blackout, salari minimi e finanziamento della tredicesima VS, i primi due per referendum annunciati, l'altro perché così vuole la Costituzione, avranno quale terminale una votazione popolare. Per un accordo su dove trovare i miliardi per versare dalla fine di quest'anno alla tredicesima VS, Stati e Nazionale sono finiti in conferenza di conciliazione, accettando poi una soluzione che non fa contento quasi nessuno, ovvero un solo aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali senza toccare i salari, il tutto in attesa della grande riforma del primo pilastro AVS 2030, dove si tornerà anche a parlare di aumento dell'età di pensionamento. Quello dell'IVA invece di aumento, come detto, deve passare da un voto popolare.
1: E voto popolare in vista anche per gli altri due oggetti che hai citato, questi però per referendum annunciati.
5: Esatto, uno meno di un'ora fa da parte dell'Unione Sindacale Svizzera che contesta la decisione delle Camere che i salari minimi nei contratti collettivi di lavoro dovranno prevalere su quelli cantonali. Ma probabile poi anche un secondo referendum, figlio questo di un doppio ribaltone. Il Parlamento ha infatti deciso che l'attuale divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera vada abrogato, approvando il controprogetto indiretto del Consiglio federale dell'iniziativa Stop al Blackout. Un cambio di rotta strategico dopo la votazione popolare di 10 anni fa per l'abbandono progressivo di questo tipo di fonte energetica. È un ribaltone anche in Parlamento con il Consiglio nazionale che all'ultimo momento ha cambiato parere sul rinvio del dossier al governo. Come un fuoco d'artificio c'è però stata anche una sorpresa in votazione finale di qualche ora fa al nazionale. È infatti stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio e dunque sul divieto di vendita e utilizzo da parte dei privati si andrà a votare.
1: Dal Parlamento al Consiglio federale che prosegue la sua lotta per evitare che in Svizzera manchino medicamenti in caso di penuria potranno così essere importati a tempo determinato farmaci non omologati nella Confederazione. Sarà inoltre facilitata la vendita per corrispondenza. Sentiamo Anna Riva.
6: Parkinson, epilessia, malattie psichiche. Quadri clinici che rendono necessari farmaci difficilmente sostituibili e quindi inesorabilmente preziosi in un'eventuale situazione di penuria. È per rafforzare l'approvvigionamento che il Consiglio federale dispone una serie di novità. Così, in caso di penuria in corso o imminente, grossisti e importatori potranno immettere in commercio per un dato lasso di tempo farmaci non omologati in Svizzera. E le farmacie, dal canto loro, potranno fabbricare da sé medicamenti non omologati. Ma questi non sono gli unici cambiamenti in vista. Saranno infatti anche allentate le norme che regolano la vendita per corrispondenza. Oggi questo tipo di vendita è sostanzialmente vietato in Svizzera, ma può essere autorizzato a livello cantonale per le farmacie. La revisione di legge punta ora ad abrogare questo divieto. L'obiettivo è fare in modo che i medicamenti non soggetti a prescrizione medica possano essere venduti per corrispondenza. La vendita per corrispondenza continuerà però a essere soggetta all'autorizzazione cantonale. Il progetto disciplina infine anche i farmaci sfusi. La dispensazione di singole compresse, per esempio, dovrà quindi essere consentita se i medicamenti contenuti in una confezione sono più di quelli necessari per un certo tipo di trattamento. Queste le principali novità della revisione di legge posta in consultazione fino al 16 ottobre.
1: Passiamo all'allerta canicola. La situazione è probabile peggiore in Svizzera nei prossimi giorni. La temperatura è destinata ad aumentare ed è verosimile che venga esteso a varie regioni il pericolo forte di grado 4 su una scala di 5, attualmente valido nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. Intanto le autorità ginevrine hanno deciso di permettere ai più piccoli di non andare a scuola. Nel cantone lunedì e martedì sono attese paese temperature al di sopra dei 36 gradi, quindi il Dipartimento dell'Educazione ha deciso di sospendere l'obbligo di presenza almeno per le classi di scuola dell'infanzia. Aaron Guidotti.
7: Una misura a protezione di bambini e personale. Le scuole non saranno chiuse, ci sarà qualcuno per garantire la sorveglianza, ma i genitori potranno decidere di tenere a casa i propri figli. Se necessario, e quindi se i livelli di canicola dovessero rimanere gli stessi, la misura potrà essere prolungata. Ma un congedo a causa del caldo non è da escludere neanche alle elementari. Sempre secondo il Dipartimento, la situazione dipenderà dalle temperature raggiunte nei vari istituti scolastici e la scelta verrà presa direttamente dalle direzioni. Nelle scuole dove fa troppo caldo i genitori verranno informati. Il Dipartimento invece invita tutti gli istituti scolastici ad annullare o modificare lo svolgimento di gite scolastiche e eventi sportivi e di valutare una serie di misure volte a limitare il calore all'interno degli edifici. Le decisioni del Canton Ginevra si inseriscono nel dibattito nazionale sulla frequenza da parte degli allievi nei periodi di canicola, in aule che a volte possono raggiungere i 40 gradi con conseguenze fisiche e compromesse capacità di apprendimento.
1: E adesso andiamo in Gran Bretagna.
8: But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us.
1: Abbiamo la possibilità di cambiare, sono le parole di Andy Burnham dopo la vittoria alle elezioni suppletive a Merkerfield, collegio elettorale vicino a Manchester. L'esito in questo caso è potenzialmente decisivo per la politica nazionale perché Burnham, politico laburista che gode di grande popolarità, può ora ambire al posto di primo ministro attualmente ricoperto da Keir Starmer, che al contrario è più impopolare che mai. E allora io coinvolgo e saluto Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics. Buongiorno professore.
9: Buongiorno.
1: Ecco, lo abbiamo sentito, Burnham parla di cambiamento, si propone come un'alternativa. Allora innanzitutto le chiedo, lo è veramente, può essere un'alternativa?
9: È un'alternativa, ma piuttosto un'alternativa di stile e di approccio che di sostanza. Dunque è una personalità molto diversa da Starmer, è qualcuno di carismatico e qualcuno che specialmente nella regione di Manchester ha avuto molto successo di creare un vero popolarità. E dunque è visto da molti deputati laboristi come qualcuno che può rovesciare questo declino nazionale nella popolarità del partito.
1: Ecco, che tipo di contributo potrebbe allora portare a livello nazionale, vista anche la sua esperienza locale da sindaco?
9: Penso che anche lì la differenza sarebbe subito apparente dal punto di vista di stile di politica, di carisma. È qualcuno che sa spiegare le sue speranze, sa fare credere a una città nella direzione che va. E questo è visto come una soluzione a un primo ministro Starmer che manca di carisma e non ha avuto molto successo di creare un vero rapporto col pubblico britannico. Dal punto di vista di politica è molto più difficile capire quale sarebbero i cambiamenti, perché le cose che ha fatto Manchester sono delle politiche locali ed è difficile tradurre questo a livello nazionale.
1: Ecco, Burnham non ha comunque nascosto le sue ambizioni di guidare il partito ma anche il paese. Starmer da parte sua si è congratulato per questa sua vittoria, ma al contempo in gennaio gli aveva impedito di candidarsi al Parlamento. La sua mossa era stata interpretata come un tentativo di conservare la propria leadership, quindi lo teme veramente.
9: Sì, sì, lo teme e ha ragione di temerlo, perché è qualcuno che ha più di popolarità di lui e popolarità tra i deputati laboristi. Un mese fa siamo stati in una crisi dove l'impopolarità di Starmer era già molto apparente, ma a quel momento la cosa che ha salvato Starmer è il fatto che non c'era uno sfidante con sufficientemente di popolarità per montare un leadership challenge. Adesso c'è uno, c'è Burnham, e dunque nei mesi e nelle settimane che vengono ci sarà quasi certamente un leadership contest nella quale Starmer parteciperà, ma ha poco speranze di vincerla.
1: Grazie professor Ludlow per queste sue considerazioni. E noi chiudiamo con una notizia riguardante la Svizzera italiana. L'associazione calcio Bellinzona ha per ora evitato il fallimento. La pretura ha infatti sospeso la procedura e concesso una moratoria concordataria di 4 mesi per permettere ai nuovi proprietari di risanare le finanze. Ce ne parla John Robbiani.
10: Una decisione che era nell'aria. Ieri mattina, durante l'udienza, il pretore aggiunto Adriano Bernasconi avrebbe anche potuto decretare il fallimento immediato dell'associazione calcio Bellinzona, e invece il nuovo proprietario del club, l'ex giocatore Renato Sergi, che ha comprato la società da meno di una settimana con la volontà di salvarla, l'ha convinto di poterci mettere una pezza. E che pezza? 1 milione per sanare i debiti a breve termine e ripartire con la prossima stagione. La pretura ha così deciso, vista anche la diminuzione complessiva dei debiti, di non togliere la spina al Bellinzona e di concedere una moratoria concordataria. Sentiamo le spiegazioni dell'avvocato del club, Adriano Sala.
11: Abbiamo ricevuto questa mattina la decisione del pretore, ha accolto le nostre richieste, ha coordinato il riferimento del fallimento, quindi la sospensione de facto. Si potrà anche proporre quello che ieri in udienza si era accennato, sia il piano di rifinanziamento che il signor Sergi provvederà a effettuare a favore della società.
10: A pesare è stato anche il fatto di aver dimostrato che alcuni club sudamericani, soprattutto gli uruguayani del Peñarol, abbiano rinunciato ai loro diritti di formazione imposti dalla FIFA.
11: Sono stati anche nominati 2 commissari provvisori del concordato, quindi c'è da parte nostra grandissima soddisfazione, perché non era per nulla scontato.
10: Renato Sergi ha rilevato il club dall'ex patron Juan Carlos Trujillo, che dopo la retrocessione in Prima Lega Promotion ha dichiarato di non voler più investire un franco, lasciando ingenti debiti non pagati.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
12: Lo sport
13: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
14: Manzambi Show, la Svizzera vola verso i 16esimi sulle ali del suo nuovo fenomeno. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. 2 reti, un assist e un passaggio illuminante all'origine del rigore trasformato nel finale. Il mondiale della nazionale rossocrociata ha vissuto ieri una svolta firmata da Johan Manzambi, il 20enne ginevrino entrato nella ripresa. È stato il grande protagonista della vittoria a Los Angeles, un 4-1 contro la Bosnia, che apre ora nuovi scenari per la nazionale di Iachin. Sentiamo Paolo Laurenti.
15: The Oscar goes to...
16: Si è giocato nella città degli Oscar, ma è ancora presto per assegnarne uno a Johan Manzambi. Si è tuttavia candidato per il premio di miglior attore protagonista del mondiale svizzero. Intanto si è preso la scena, criticato dal proprio capitano per l'indisciplina tattica contro il Qatar. Manzambi ha risposto come i grandi campioni sul campo, benché lui campione lo debba ancora diventare, seppur stia seguendo la strada giusta. Doppietta, il più giovane della storia della Coppa del Mondo e realizzarla partendo dalla panchina, coinvolto sia nell'azione della rosso di Muharemovic con quella bella verticalizzazione per Embolo, sia in quella del raddoppio di Vargas. A dir poco decisivo, un elemento istintivo, merce rara e nazionale, magari anche anarchico, ma sicuramente dirompente, come lo fu al primo impatto con la nazionale un anno fa, sempre negli Stati Uniti, alla prima da titolare, un gol e un assist in amichevole al Messico, facendo intuire tutto il suo potenziale. mondiale. E ora il nome di Manzambi è sulla bocca di tutti.
17: Grande fierté en tout cas. E poi j'espère que durant toute la Coupe du Monde.
16: È un grandissimo orgoglio e spero che durante tutto il mondiale lo si continui a pronunciare, ci dice sorridendo Manzambi. È un'emozione fuori dal comune. Segnare la Coppa del Mondo è un sogno che avevo da bambino. Guarderò i miei gol tutta la sera, scherza ancora il ventenne. Penso che la prima rete sia stata liberatoria per la squadra, aggiunge con onestà il centrocampista eletto rivelazione della recente stagione di Europa League. In campo seguo le indicazioni del tecnico, dove devo posizionarmi con e senza palla, e poi cerco di fare del mio meglio con le mie qualità, e sono stato ripagato. Dopo il Qatar non è stato facile, ma abbiamo reagito e ora c'è un'altra partita da preparare e speriamo di ottenere un'altra vittoria. Con Manzambi dal primo minuto oppure ancora come carta da giocarsi a partita in corso, un bel dibattito che è appena iniziato.
14: E nello stesso girone, nella notte, c'è stata la goleada del Canada che ha battuto il Qatar 6-0, mentre nella notte, superando la Corea 1-0, il Messico è diventata la prima squadra di questo mondiale a qualificarsi per la fase di eliminazione diretta. Oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia una sfida che promette spettacolo e di cui ci parla Omar Meshal.
18: Puli sì o puli no? Nel viatico australiano verso i sedicesimi di finale e la vittoria del girone, tutto negli States sembra ruotare attorno alla presenza o meno del simbolo della Golden Generation statunitense, Christian Pulisic, il cui polpaccio genera apprensione, in contrasto però con un paese che sogna e che dopo i primi tre punti ha fatto fluttuare il costo di un singolo biglietto, praticamente raddoppiato, arrivando ad una media di $2,350. Per dirla con i Nirvana, uno dei gruppi simbolo di Seattle, dove si giocherà l'incontro, è una partita che profuma di spirito adolescenziale. Dopo i tre punti col Paraguay, ecco subitanea la voglia irrefrenabile di spiccare il volo.
19: It's going to be a very competitive game. Australia is doing so well. Four years ago I was in Qatar.
18: Sarà una partita molto combattuta. L'Australia sta andando davvero bene, sottolinea predicando calma il tecnico Pochettino. 4 anni fa ero in Qatar e ricordo bene quanto i nostri avversari riuscirono a stare vicino ai futuri campioni dell'Argentina, perdendo di misura l'ottavo di finale. Sconfissero Tunisia e Danimarca nella fase a gironi, perdendo solo con la finalista Francia. Negli ultimi 4 anni hanno ottenuto risultati davvero eccezionali e li abbiamo già incontrati a ottobre. Denver. Li rispettiamo molto e dovremmo restare molto concentrati, anche dopo aver visto quanto bene hanno fatto contro la Turchia. Sarà una gara molto combattuta e molto complicata, conclude l'allenatore degli Stati Uniti, Pochettino.
14: Partita da seguire in diretta TV su RSI La 2, così come a seguire le sfide tra Scozia e Marocco e Brasile contro Haiti. Infine il Tour de Suisse, ieri successo in volata a Locarno del francese Grégoire con Pogacar che ha allungato il suo vantaggio in testa alla generale a 2 minuti e 50 sugli inseguitori. Oggi la terza tappa prevede una partenza e arrivo a Badaragaz, frazione già terminata nel giro femminile con successo della britannica Backstead, è vittoriosa in volata, leader della generale rimane l'italiana Elisa Longoborghini. È tutto per questa edizione, buona giornata.

0: Attenzione, sulla 2 ci sono code di 3 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord con attese di 30 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, invece la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi code di 2 km tra Vasse e Göschen in direzione sud e attese di 20 minuti. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di giardinaggio, soprattutto di irrigazione, viste insomma le temperature davvero molto alte di questi ultimi giorni. Ogni giardino dipende da una cosa sola, dall'acqua, perché lo sapete anche voi, troppa acqua soffoca le radici, troppa poca fa sì che tutto secchi e che la vita del giardino si ritiri. In mezzo c'è quell'equilibrio sottile che non è sempre facile da trovare. Diciamo che l'arte di dare acqua alle piante nel modo giusto, al momento giusto, nella quantità giusta, è davvero un'arte, insomma. Sta cambiando sicuramente, comunque, grazie ai sistemi di irrigazione più moderni. Qualcuno forse utilizzerà già anche i sistemi di irrigazione intelligente. Però, buongiorno Valentino Stedler, bisogna sempre avere la mano sapiente dell'uomo.
1: Penso proprio di sì. Abbiamo a che fare con qualcosa di vivo, non è una cosa austera, non è una cosa, una materia morta, e di conseguenza anche tra le piante della stessa specie ci sono esigenze diverse. Di conseguenza, come sempre io dico, quando si ha a che fare con il giardino, con le piante, con i fiori, osservare, così si impara a capire le esigenze delle nostre piante, perché come detto come tante altre componenti, azioni che dobbiamo svolgere nel nostro giardino, sicuramente innaffiare è una parte molto importante, e in particolare in questo periodo quando diciamo è molto caldo e non ci sono precipitazioni, o comunque queste precipitazioni non sono sufficienti, e noi dobbiamo intervenire e diciamo sopperire alla natura, se vogliamo.
0: Io do subito i nostri numeri di telefono, perché lo so che quando tu sei con noi ci sono sempre tantissime domande. Allora, se volete approfittare della presenza di Valentino Stedler, ricordo giardiniere e consulente tecnico, potete scriverci tutti i vostri messaggi allo 076 321 1113. Se invece avete magari una questione un po' più lunga, volete parlare con lui, il numero di telefono è lo 0848 030808. Allora, partiamo dal concetto dell'innaffiatura. Ci sono dei segreti per farla bene?
1: Ma segreti, sì, sicuramente. Come detto, il segreto è comprendere la pianta, osservarla, e magari all'inizio la cosa più semplice è usare il famoso ditino, e se la pianta, in particolare se è in vaso, nelle vasche, controllare l'umidità della terra, perché magari sulle prime non si capisce ancora bene come scusatemi, le nostre piante comunicano con noi, perché comunicano con noi, ci danno i loro segnali. La pianta segna quando ha sete, visto che parliamo di bagnare, lasciano andare giù le foglie, da prima poco, poi sempre di più, è un segnale che ci danno che manca l'acqua, ed è molto importante bagnare. E a questo punto dobbiamo intervenire, bagnare la quantità giusta e il momento anche giusto. Non bagnare quando è molto caldo, quando c'è il sole, non bagnare mai appunto sulle ore pomeridiane, ma cercare di bagnare alla sera quando il sole è tramontato, o alla mattina presto, ma direi meglio la sera.
0: Beh, appunto, il momento giusto fa sicuramente la differenza. Diciamo che tante persone, soprattutto in questi momenti di canicola, preoccupati per il proprio giardino, per le proprie piante, magari tendono anche un pochettino ad esagerare, dare più volte al giorno l'acqua, e come dicevi, nel momento sbagliato. Io vedo tante persone che già al mattino iniziano ad accendere le irrigazioni, oppure magari prima di andare al lavoro lavorano di canna dell'acqua, insomma. Perché non è il momento ideale il mattino?
1: Dunque, dipende sempre quando al mattino. Se il sole sorge, diciamo, alle 7 e uno bagna alle 3, va benissimo, per l'amor del cielo, ma penso che sono in pochi che hanno voglia di alzarsi alle 3 per bagnare a mano. Se si parla di impianto di irrigazione, anche qui dipende sempre cosa bagniamo. L'impianto di irrigazione ci aiuta anche tanto, io lo consiglio da una parte, dall'altra parte non è l'optimum, non è la cosa perfetta per la pianta. La cosa perfetta è proprio se noi bagniamo a mano, e soprattutto se noi sappiamo come bagnare a mano, perché c'è la pianta che assolutamente non vuole essere bagnata, per esempio la parte verde. Viceversa c'è la pianta che proprio vuole essere bagnata la parte verde, che ha questa necessità. E se noi bagniamo una pianta quando il sole sta per arrivare sulla parte verde, rischiamo di bruciarla, perché poi il sole, battendo su queste gocce che si sono, diciamo, fermate sulle foglie, queste gocce possono fare da lente e bruciare la foglia. Viceversa, se questa operazione la faccio la sera, posso farlo tranquillamente a tutta la notte per asciugare questa foglia, sparire questa goccia, e la mattina poi, quando arriva il sole, la pianta, la parte verde è diciamo asciutta. E nel contempo, se ho bagnato alla sera, l'acqua è a disposizione della pianta per tutta la notte, cioè tutta la notte la pianta può assorbire quest'acqua. Viceversa, se io bagno alla mattina, poi arriva il gran sole, questo gran caldo, sicuramente la metà dell'acqua che noi abbiamo dato evapora, e di conseguenza il 50% dell'acqua che noi abbiamo dato l'abbiamo fondamentalmente buttata via, non propriamente buttata via, perché se evapora, lo sappiamo, poi va nell'atmosfera, forma le nuvole e poi prima o poi tornerà poi anche giù. Ma diciamo, nel frangente che noi avevamo bisogno di bagnare, nel frangente che la nostra pianta aveva bisogno dell'acqua, il 50% di quest'acqua che la pianta magari avrebbe voluto bere non ha potuto farlo, perché appunto l'evaporazione gliel'ha portata via.
0: Beh, dicevi, importante il momento, però anche quanto bagnare, no? Esistono diverse tipologie anche di irrigazione, quindi meglio una bagnatura abbondante, meno frequente, oppure tante piccole bagnature?
1: Allora, qui le teorie divergono. E io lo dico sempre, non esiste la soluzione faro, la soluzione giusta, ci sono le varie teorie. Io sono della teoria, preferisco bagnare meno frequente ma con più abbondanza, e ci sono altre teorie che dicono il contrario. Come detto, abbiamo a che fare con le piante che sono vive come l'essere umano, e di conseguenza le pratiche, le teorie che ci sono molteplici, non è una materia morta dove si dice questo è bianco o è nero, ci sono anche le sfumature di grigio nel nostro mondo, e sono soprattutto quelle che fanno testo. E come detto, io tendenzialmente preferisco bagnare bene, e allora magari saltare anche una giornata e dopo due giorni bagnare di nuovo bene. Non tutte le piante si può fare, ci sono le piantine più piccole, gli annuali, quelle che veramente bevono tanto, che bisogna bagnarle tutti i giorni. Per quello che anche l'impianto di irrigazione, come dicevo prima, io da una parte lo incentivo, lo consiglio, ma non è perfetto, perché è impossibile creare un impianto di irrigazione, una distribuzione dell'acqua del nostro giardino che sia perfetta, perché ogni piantina ha la sua esigenza, e comunque nell'impianto di irrigazione andiamo a settori, e in un'aiola sicuramente ci saranno più tipi di piante, magari anche di diverse età, con un apparato radicale di conseguenza più o meno sviluppato, e tutto questo incide all'esigenza delle piante e della quantità d'acqua che bisogna dare. È per quello che alla fine il bagnare a mano, naturalmente sapere anche come farlo, è sicuramente la migliore soluzione.
0: Ecco, qualcuno ci chiede subito, immediatamente, se comunque c'è una differenza tra il prato verde e le aiuole, oppure se si bagna tutto indistintamente. Dice appunto l'ascoltatore: ma le piante mediterranee in teoria vogliono poca acqua, corretto?
1: Allora, è chiaro che le aiuole con le piante e il tappeto verde vanno bagnate in maniera differente, completamente differente. Poi il mito che le piante mediterranee vanno bagnate poco perché hanno poche esigenze di acqua non è propriamente corretto, nel senso che le piante mediterranee di solito hanno la possibilità di sopravvivere meglio che altre piante a periodi molto caldi e magari anche asciutti. Questo non vuol dire che stanno bene, sopravvivono. Solitamente, se noi facciamo un giardino e compriamo delle piante, magari che spendendo parecchi soldi, cerchiamo un po' come coi figli, viziarle le piante, farle stare veramente bene e non farle stare al limite della sopportazione.
0: Qualcuno ci chiede se è vero che bagnare il prato con la canna dell'acqua non va bene perché il getto è troppo potente, se è meglio utilizzare magari appunto degli irrigatori oppure questi diffusori dell'acqua un po' meno potenti.
1: Ma il tappeto verde è composto da tantissime piantine che sono una vicino all'altro, che hanno la stessa dimensione, bene o male hanno le stesse esigenze. Di conseguenza l'irrigazione del tappeto verde sicuramente è l'irrigazione più facile, nel senso che si mettono degli irrigatori che possono essere statici come dinamici, che bagnano la superficie per un dato periodo di tempo che noi programmiamo. Allora, per esempio, solitamente io programmo l'impianto di irrigazione per il tappeto verde 20 minuti alla volta. Se veramente è esposto molto al sole e la terra è molto drenante, magari anche mezz'ora il ciclo. E questo o alla mattina presto presto o alla sera, in questo periodo dell'anno. Dopo, naturalmente, se noi andiamo a vedere, non so, quando apriamo l'impianto di irrigazione, cioè lo mettiamo in funzione, che so io, fine marzo, inizio aprile, è tutta un'altra storia. Allora io lì lo faccio partire quando il sole c'è già la mattina, non so, tipo alle 9, in maniera che la parte aerea si asciuga subito col primo sole, perché non abbiamo questo problema dell'evaporazione, perché non è ancora così caldo. Però se vogliamo soffermarci su questo periodo dell'anno, che diciamo sicuramente è il periodo più stressante per le nostre piante, allora bagniamo alla sera, anche con l'impianto di irrigazione, questi 20 minuti o 30 minuti a ciclo, e tutti i giorni praticamente.
0: Un'ascoltatrice ci chiede proprio: a che ora è meglio bagnare i prati con l'irrigazione?
1: Allora, come detto, magari per rispondere a tutti spiego come noi programmiamo gli impianti di irrigazione sull'arco dell'anno. Quando li mettiamo in funzione, come appena accennato, solitamente è fine marzo, inizio aprile, a seconda della stagione, tante volte anche più tardi, li facciamo partire alla mattina alle 9, quando il sole è già spuntato, lo facciamo viaggiare 10 minuti, 3 volte la settimana. E basta, magari anche 2 in certe posizioni. Poi, man mano che la stagione avanza, il sole si alza, diventa anche, diciamo, più performante, noi aumentiamo il periodo di irrigazione, cioè da 10 minuti passiamo a un quarto d'ora, poi a 20 minuti e poi magari addirittura a mezz'ora, e anticipiamo, nel senso che al posto delle 9 faremo poi alle 8, poi alle 7 e mezza, poi alle 7 e poi in questo periodo dell'anno addirittura alla sera, e per fare poi tutti i giorni magari 20 minuti. Questo è un po' il ciclo fino all'estate, e poi torniamo indietro quando arriviamo poi a settembre e le giornate cominciano a accorciarsi, comunque anche il sole si abbassa, non è più così forte, ricominciamo a bagnare la mattina, che so io, alle 7, solo 3 volte alla settimana, magari un quarto d'ora, poi dopo passiamo alle 7:30, poi alle 8, e alla fine, quando prima di spegnerlo questo impianto di irrigazione, probabilmente abbiamo di nuovo bagnato alle 9 di mattina, una volta alla settimana, 10 minuti. Cioè praticamente è tutto un'evoluzione e un'involuzione, diciamo, della programmazione. E questo qua si rispecchia un po' su tutto il giardino. Adesso abbiamo parlato del tappeto verde, ma anche le aiuole, che poi non saranno irrigate con un irrigatore dinamico, cioè che spruzza, ma che sarà bagnata con dei goccia a goccia, con dei gocciolatori o comunque con dei irrigatori molto, diciamo, che non spruzzano lontano, che spruzzano proprio alla base dell'irrigatore, in maniera che bagna proprio la radice della pianta. Perché quello che è importante nell'aiuola è non spruzzare sulle foglie, perché come abbiamo anticipato prima, ci sono delle piante che non sopportano l'acqua sulle foglie, che è controproducente.
0: Allora, Tiziano ci dice: bagnare alla sera con la pianta ancora calda, con acqua fresca, non è un po' uno shock per le foglie? Penso che quello che stavi dicendo adesso, no? Che non tutte le piante comunque lo amano. Foglie bagnate di notte non rischiano poi malattie, lui scrive, crittogamiche.
1: Sì, è giusto. È per quello che noi...
0: Spieghiamo a tutti cosa sono le malattie crittogamiche.
1: Sono i funghi.
0: Ah, ok.
1: Sono tutte le malattie che, appunto, causate da funghi. Ci sono poi vari gruppi, diciamo, di queste malattie. Sì, no, è giustissimo. Allora, fughiamo uno spauracchio. Quando fa molto caldo, l'acqua che arriva dai rubinetti non è fredda, purtroppo. Di conseguenza, lo shock che voleva, appunto, diciamo, alludere il nostro ascoltatore, non c'è, perché purtroppo d'estate non abbiamo l'acqua fresca come ce l'abbiamo a gennaio, ce l'abbiamo come ce l'abbiamo in questo periodo dell'anno, e purtroppo le tubature, anche se sono a una profondità di un metro, l'acqua è calda, diciamocelo, e di conseguenza questo shock non c'è. Però sì, come continuavo a dire, nelle aiuole noi cerchiamo di bagnare diversamente, cioè nel senso che tante piante, appunto le piante con le foglie molli, che sono più soggette ai funghi, che sono più soggette o che fanno più fatica ad asciugarsi, anche perché solitamente hanno dei peli e di conseguenza la goccia resta pigliata, però se noi veniamo a vedere, non so, cerchiamo di immaginarci la foglia di un geranio, appunto, che è molle, che è pelosa, e la foglia di un limone, per restare in tema, visto l'ultima puntata che abbiamo parlato di agrumi. Dunque, la foglia dell'agrume è dura e liscia, se noi la spruzziamo l'acqua scorre, non fa fatica a restare sopra, va via abbastanza velocemente. E comunque, come detto, se si sa quale piante non bagnare la parte verde, e questo è l'importante, appunto, tutte queste piante con foglia molle, con foglia pelosa, non andrebbero bagnate sulla superficie verde, andrebbero bagnate, appunto, solo sotto. Viceversa, ci sono le sempreverdi, che solitamente hanno delle foglie, diciamo, molto più compatte, molto più lisce. Queste amano essere bagnate sulle foglie, naturalmente non quando c'è il sole, bisogna farlo, come detto, alla sera.
0: Un'ascoltatrice ci chiede se c'è una differenza, appunto, sulla lunghezza dell'erba, dei prati, quindi se effettivamente il prato verde classico che tanti tagliano nei propri giardini è più delicato, ha bisogno più acqua rispetto a un'erba magari più alta che sarebbe più resistente, è vero?
1: Sì, esuliamo un po' dal tema e andiamo nel tema del tappeto verde più specifico. Quando noi, diciamo, facciamo le puntate sul tappeto verde, che le facciamo in primavera di solito, spiego sempre come tagliarlo il tappeto verde e in che periodo. E anche lì c'è il ciclo, come un po' quello che ho spiegato poc'anzi sull'irrigazione, partendo dalla primavera per poi arrivare all'estate e poi inoltrarci nell'autunno, anche nel taglio del tappeto verde abbiamo le varie fasi. In primavera possiamo tagliarlo più basso perché non è ancora così caldo, e poi man mano che ci avviciniamo al gran caldo, cioè a questo periodo dell'anno, lo teniamo più alto il tappeto verde, cioè la tosa erba lo alziamo e lasciamo, diciamo, il tappeto verde alto almeno 5 cm, ma anche 6 secondo me, perché così la fronda, la pianta del tappeto verde, protegge la radice, protegge praticamente la superficie della terra e gli dà ombra. Se noi lo tagliamo troppo basso in questo periodo dell'anno, giustamente il sole riesce a irradiare le radici, purtroppo l'apparato radicale del tappeto verde è quello che è, cioè va a una profondità più o meno di 5, 6, massimo 10 cm, è chiaro che il sole questo riesce a penetrare questa, diciamo, questa profondità e di conseguenza asciugare il tappeto verde, per quello che il tappeto verde è sicuramente la parte più delicata per quello che concerne l'irrigazione. Se noi non possiamo irrigare perché il comune ce lo vieta per X ragioni, il tappeto verde è il primo che muore, proprio perché l'apparato radicale è lì.
0: Ecco, infatti un'altra ascoltatrice dice: io vorrei fare un'osservazione e mi chiedo, ma vale la pena sprecare tanta acqua preziosa per il, tra virgolette, prato verde, quando la si può semplicemente lasciare un po' più alta?
1: Sì, anche se si lascia più alto, cosa che naturalmente consiglio di fare, il tappeto verde va bagnato comunque. Ora, spreco di acqua è sempre dei punti di vista. Noi abbiamo delle priorità, io ho una priorità, mio amico ne ha un'altra e un'altra persona ne ha un'altra. Per me è importante il giardino, le piante, magari per qualcuno non ha importanza, può mettere giù del cemento, una pavimentazione o del catrame.
0: Qualcun altro ci dice: io come irrigazione attacco alla canna dell'acqua questi sistemi. Ecco, mi chiedevo, dice l'ascoltatrice, quali sono i più consigliati, perché negli anni li ho cambiati, cioè da quello che spruzza l'acqua una volta a destra, una volta a sinistra, c'è quello che gira in tondo. Qual è il consiglio del giardiniere?
1: Ma quelli più semplici sono i migliori. Ora è chiaro che le ditte che producono questi gingilli ogni anno hanno bisogno di proporre qualcosa di nuovo per invogliare a comprare il nuovo irrigatore, perché fondamentalmente un irrigatore, se è di qualità, dura per anni se non una vita, e di conseguenza uno tendenzialmente, una volta comprato uno, non ne compra più. E per incentivare, diciamo, il consumo, vengono proposte sempre nuove cose. In larga maggioranza tutti questi gingilli pseudotecnologici non è che siano meglio che il buon vecchio irrigatore di metallo di una volta, che spruzzava in maniera tonda. Ora ci sono quelli dinamici, cioè quelli che, se posso dire, fanno tac tac tac tac tac quando girano, che per l'amor del cielo vanno benissimo, però c'è sempre un qualcosa che si può rompere. E poi ci sono quelli che proprio non c'è nessuna parte meccanica che si muove e che fa qualsiasi cosa, e spruzzano in maniera rotonda a seconda di quanto si apre il rubinetto, spruzzano più lontano o meno lontano, sono i migliori.
0: Ecco, qualcun altro invece ci chiede come mai quando utilizza l'irrigatore la sera poi ci sono degli accumuli importanti di acqua in alcuni posti, come se l'acqua non entrasse nel terreno. Che cosa vuol dire?
1: Questo non è un bene, vuol dire che il drenaggio, cioè ci sono delle zone compattate nel terreno che non permette la penetrazione dell'acqua. E se questo succede solamente bagnando con la canna dell'acqua o con l'irrigazione, vuol dire che veramente il problema è abbastanza importante. Lì andrebbe veramente, bisognerebbe intervenire meccanicamente, cioè far sì che quest'acqua vada via. Naturalmente ho visto spesso che queste problematiche nascono dove magari il giardino è sopra una soletta, sopra un garage o quello che sia, e di conseguenza lì il drenaggio, naturalmente, perché il drenaggio è orizzontale, ha bisogno di molto più tempo e molto più quantità d'acqua per poter defluire, ecco lì può succedere queste cose. Allora lì chiaramente si bagna anche in proporzione, perché se noi abbiamo una soletta sotto il nostro giardino, magari non è neanche tanto tanto profonda, questa soletta naturalmente trattiene l'acqua, anche se sopra c'è una specie di drenaggio che solitamente sono delle stuoie ondulate che fanno scorrere sotto la stuoia l'acqua, ma l'acqua fa fatica a penetrare in questa stuoia e soprattutto essendo orizzontale, perché la soletta ormai è orizzontale, ci mette tanto andare via. Allora è chiaro che alla fine dobbiamo bagnare molto di meno sopra questa soletta.
0: Mm-hmm. Qualcuno ci chiede, ho appena comprato un robot, uno di quei modelli che poi lascia l'erba triturata a terra. Ecco, posso ugualmente irrigare il giardino? Ha senso sopra l'erba lasciata a terra?
1: Allora, prima di tutto dovreste sapere che io sono un pochettino, solo un pochettino contro i robot, proprio perché questo residuo verde che chi vende i robot spaccia per concime, effettivamente poi bagnandosi, appunto ci arriviamo adesso, creiamo quella famosa teppa che fa da tappo, cioè nel senso che l'acqua fa fatica o fa più fatica a penetrare, e quando viceversa noi bagniamo abbondantemente oppure piove, questa teppa si inzuppa. Questa teppa si trova proprio al colletto del tappeto verde, che è la parte più delicata della nostra pianta, del tappeto verde, e se questa zona della pianta resta umido per troppo a lungo, in questo caso può durare anche ore, se non giorni, essere sempre umido, entrano appunto le famose malattie crittogamiche, cioè i funghi. E allora abbiamo delle macchie nel tappeto verde, poi diventano, diciamo, il tappeto verde in zone muore, marcisce, proprio perché c'è da una parte il residuo del taglio, che di per sé, se vogliamo, se è tagliato giusto, cioè in continuazione, il taglio è veramente microscopico, anche lì c'è di nuovo chi ha programmato l'apparecchio. Se è un tecnico e non è un giardiniere, va sul risparmio e dice sì, ma si può bagnare, si può tagliare ogni 2-3 giorni, ogni 4 giorni a seconda della stagione, e naturalmente il taglio diventa grande. Io dico, se volete o se c'è la necessità di mettere questi apparecchi, di farlo viaggiare in continuazione in maniera che il taglio sia veramente microscopico, vada veramente, magari, metto sempre un punto di interrogativo, a, diciamo, trasformarsi in humus, cosa abbastanza difficile alle nostre latitudini, però magari se è veramente tagliato piccolissimo, oltretutto se noi bagniamo aiutiamo, diciamo, questa decomposizione, e allora magari, ma sempre con il magari, facciamo il lavoro che andrebbe fatto, nel senso, da una parte abbiamo tagliato l'erba, dall'altra parte magari abbiamo anche concimato l'erba.
0: Ci ascoltiamo Whitney Houston e poi torniamo a parlare di irrigazione.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di irrigazione, lo stiamo facendo con Valentino Stedler, che è giardiniere consulente tecnico. Fino a questo momento, Valentino, abbiamo dato tanti consigli per bagnare le nostre piante, le nostre aiuole, per bagnare il prato verde, come si fa da sempre con la canna dell'acqua e i sistemi più semplici. Parliamo adesso proprio di irrigazione con i vari tipi proposti attualmente.
1: Sì, allora anche qui la tecnologia va avanti, abbiamo gli impianti di irrigazione che hanno senso, soprattutto se noi facciamo un giardino nuovo. Io dico sempre: mettete l'impianto di irrigazione, perché in quel frangente, anche economicamente parlando, è sopportabile. Viceversa, se noi abbiamo un giardino fatto con muri, passaggi, pavimentazioni, scalette, e poi vogliamo mettere l'impianto di irrigazione, diventa spessa, diciamo, per quanto concerne le finanze, ma anche come lavoro, come intervento, perché va ribaltato tutto, detto come va detto. Per quello che se noi diciamo facciamo un giardino nuovo, prendete in considerazione veramente di mettere l'impianto di irrigazione. Poi naturalmente, se ci teniamo al giardino e ci fa piacere bagnarlo a mano, e l'unico problema è quando andiamo in vacanza, si può fare anche un impianto di irrigazione volante, cioè nel senso il rubinetto che normalmente noi usiamo per attaccare la gomma dell'acqua, si può mettere una centralina di queste volanti, che il mercato ne è pieno, e diciamo ce ne sono di quelle anche abbastanza affidabili. E poi attaccare la nostra gomma dell'acqua a questa centralina, mettere l'irrigatore nel tappeto verde e programmare come un impianto.

0: impianto di irrigazione professionale, se così posso definirlo, e la cosa funziona benissimo. È quello che faccio io, perché voi riderete, io faccio gli impianti di irrigazione da una vita, probabilmente è quello che lo fa più a lungo nel Canton Ticino, ma a casa mia l'impianto di irrigazione non ci sta. Li faccio volanti, nel vivaio e tutto, e quando vado in vacanza chiaramente faccio controllare, ma perché è sempre tecnologia, può funzionare e non funzionare, ma io preferisco bagnare il mio giardino, il mio vivaio a mano, così vedo ogni pianta ogni giorno e non vedo solo se ha bisogno dell'acqua, vedo anche se ha bisogno di altre cose come concime o magari ammalata o se ha dei pidocchi o quant'altro. Me le osservo tutti i giorni. Poi naturalmente lo so che non tutti possono fare così o non tutti vogliono fare così, però torniamo agli impianti di irrigazione. Dunque, ce ne sono neanche così tante marche, a dire la verità, ce n'erano molte di più ai tempi, poi diciamo con gli anni si sono cristallizzati, sono 3-4, massimo 5 produttori importanti a livello europeo che diciamo si spartiscono il mercato. Sono tutte, diciamo, bene o male consigliate. Non penso che ci siano delle grandissime differenze per quanto concerne l'affidabilità. E magari quello che è sempre da fare un po' attenzione è che sono questi impianti di irrigazione per lo più sono, diciamo, alimentati dalla corrente elettrica che può anche diciamo andare via per vari motivi, anche solo un fulmine o quello che è, e il programma può diciamo azzerarsi. Qui è importante che la centralina abbia una sua batteria, e questa batteria naturalmente deve essere sempre carica, va sostituita ogni tanto quando è scarica, in maniera che mantiene il programma e che quando torna poi la corrente, se voi non ci siete perché siete in vacanza, il programma continua a fare il suo lavoro e soprattutto anche l'orologio della centralina continua e non si ferma e sregola tutta la programmazione. Questo è importante. Però diciamo i produttori più importanti, quelli appunto che dicevo prima, che saranno 5 al massimo in Europa, tutti hanno, diciamo, questa possibilità naturalmente di mantenere il programma. Poi ci sono quelli più tecnologici che più che altro sono gingilli da fare vedere agli altri. Io posso programmare anche dalle vacanze il mio irrigatore, come varie altre cose in casa. Si sa che con i cellulari ci sono tutte queste possibilità che danno i produttori, forse non tutti, ma sempre di più, che si può interagire con la centralina da remoto. E, sì, ci sono delle possibilità.
1: Quella che si chiama l'irrigazione intelligente, insomma, diciamo che le tecnologie moderne addirittura includono dei sensori di umidità, hanno addirittura delle centraline meteo che si collegano con quelle che sono le previsioni meteo appunto della zona specifica, e hanno tutti questi sistemi automatizzati che lavorano da soli oppure si possono coordinare tramite delle app con controllo remoto. Però tu ci hai spiegato quanto ami l'irrigazione a mano, quindi un fan.
0: Ma più che altro diciamo i sensori dell'umidità ci sono sempre stati, i sensori della pioggia ci sono sempre stati, cioè molto prima dei cellulari, e devo essere sincero, sono affidabili fino a un certo punto anche questi sensori, purtroppo. Anzi, se si come giardiniere il sensore dell'umidità in particolare è un nemico, diciamocelo, perché crea più problemi che altro, nel senso che il cliente ti telefona ogni 2x4 perché piove magari e l'impianto di irrigazione è partito comunque, e allora ti tocca correre o spiegare al cliente che probabilmente sì, ha piovuto o sta piovendo, ma non tanto da diciamo far scattare il sensore dell'umidità, perché anche lì il sensore di umidità si può programmare e dirgli quando è bagnato e quando non è ancora abbastanza bagnato. Però è chiaro che a un profano, se vede cadere l'acqua dal cielo e il suo impianto di irrigazione parte comunque, dice che non funziona l'impianto di irrigazione. Ma se piove 5 minuti, 4 gocce, va da sé che non bagna. Il sensore dell'umidità, che si trova probabilmente da qualche parte e si è percepito l'acqua, ma non si è aggonfiato ancora, nel senso che sono poi delle specie, chiamiamole spugne, non è il termine giusto, comunque è un materiale che si gonfia con l'acqua in maniera che dà un contatto, e questo contatto poi spegne la programmazione. Però ci vuole una certa quantità di acqua. È per quello che francamente a me i sensori di umidità piacciono poco, perché come detto non so le volte che i clienti chiamano e dicono l'impianto non funziona, piove e l'impianto è partito. C'è una ragione perché. Allora sono più affidabili il sensore della pioggia, però quelli interrompono subito il programma anche se ha piovuto 30 secondi. Non so, per quello che dico, la tecnologia è comoda, ma quando si ha a che fare con esseri viventi la tecnologia fa fatica comunque.
1: Allora, Elena ci dice: buongiorno, il mio vicino ha un robot che è sempre in funzione, proprio come ha spiegato lei prima, è giusto, però vedo che il giardino, il suo giardino, è sterile, cioè senza fiorellini. Il nostro invece lo tagliamo con il tosaerba e secondo me è molto meglio, ci sono fiorellini, farfalle e api. Un saluto. Ecco, l'ho letto ugualmente, anche se non si parla di irrigazione.
0: Ma trovo magnifico, io appoggio, perché anch'io taglio col tosaerba e se ci sono dei fiorellini ci giro in giro ai fiorellini col tosaerba e li lascio fiorire, li lascio seminare in maniera che l'anno prossimo i fiorellini siano un po' di più, e quando poi sono sfioriti e hanno seminato poi taglio anche quella zona. Il robot naturalmente, questo siamo di nuovo lì, la tecnologia queste cose non le percepisce.
1: Ecco, qualcuno ci dice: noi a livello di condominio abbiamo un'irrigazione a pioggia, mette tra parentesi sprinkler.
0: Come detto, a pioggia va benissimo per il tappeto verde, non va bene per le aiuole, perché come detto, a seconda naturalmente, se nelle aiuole noi mettiamo un copriterrino resistente come, che so io, l'edera o la vinca, allora va bene anche quello. Ma se nelle aiuole abbiamo diverse tipologie di piante di diverse dimensioni, a pioggia non va bene.
1: Sì. Ci chiedono anche, ma chiaramente anche le erbacce hanno tanta sete, più acqua uguale più erbacce?
0: Oh sì, certamente. Diciamo così che l'erbaccia, proprio per farcela noi, è quella che resiste più di tutti, nel senso in tutti i sensi. L'erbaccia è un selvatico che si fa i cavoli suoi, cresce vigorosa proprio per farcela a noi. Chiaro che se noi bagniamo e magari concimiamo anche l'erbaccia ne trae profitto.
1: Allora, non c'entra con l'irrigazione, ma qualcuno ci scrive: per il nostro lavoro di portineria curiamo prati anche vecchi più di 20 anni. Adesso il problema più grande sono i divieti sempre più restrittivi sui diserbanti selettivi. Ne abbiamo dedicato una puntata, ecco. Come possiamo difenderci dalle erbacce indesiderate? Un consiglio, ci chiede l'ascoltatore.
0: Allora, ci sono i prodotti. Allora, è vero, dal 25 ottobre dell'anno scorso il consumatore privato è stato privato di tanti prodotti, tra cui i sistemici del tappeto verde, cioè erano i diserbanti selettivi, cioè quelli che da una parte eliminavano le erbacce e dall'altra parte diciamo non danneggiavano il tappeto verde fino a un certo punto. Ora questi prodotti non sono più in vendita, come detto, per il consumatore privato, solo ancora per il professionista. Allora le possibilità sono diverse: uno, chiamare un professionista, oppure le ditte produttrici hanno diciamo già provveduto a mettere sul mercato dei nuovi prodotti. Questi prodotti non si possono vendere con la dicitura diserbanti selettivi. È proibito, è un po' un controsenso, ma effettivamente con nuovi sistemi, nel senso che non più con dei diserbanti, ma giocando con i microelementi dei concimi, si è arrivati, per caso, a dire la verità, a scoprire che combinandoli giusti questi microelementi si può concimare il prato e bruciare le erbacce a foglia larga. Non ci siamo ancora per il miglio, che è il più grande nemico, soprattutto in questo periodo dell'anno. Lì al momento non c'è niente, ma tutto quello che ha foglia larga, cioè trifoglio, dente di leone, piantaggine, achillea e quant'altro, ecco, c'è già, ci sono dei prodotti, vengono venduti come concimi per tappeto erboso. Bisogna andare poi a leggere tra le righe o chiedere al rivenditore di turno, perché questi prodotti ci sono in tutti i negozi. Tutti, cioè sia la grande distribuzione che i professionisti, vendono già questi prodotti, sono liquidi, vanno applicati con il brentino, cioè vanno trattati come un prodotto fitosanitario, nel senso che vanno diluiti in tot litri d'acqua e vanno distribuiti su una tot superficie di metri quadrati. Si fa la sera quando non c'è il sole. E come detto, da una parte concima, dall'altra parte elimina le erbacce a foglia larga.
1: Un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, ho una siepe di gelsomino. È sufficiente con questo caldo bagnarla una volta alla settimana?
0: Ma dipende sempre se è in terra piena, quanta terra c'è, se è in vaso, se è in una vasca. Se è in una vasca bisogna bagnarle tutti i giorni, se è in terra piena probabilmente basta una settimana, una volta alla settimana.
1: Qualcun altro invece dice: io ho una bella aiuola sul terrazzo, ho messo una canna dell'acqua, quelle con i buchi per intenderci. Anche lì la domanda è: la devo appunto utilizzare tutti i giorni?
0: Ma se è esposta al sole in questo periodo dell'anno, sì, direi proprio di sì, tutti i giorni. Dopo dipende sempre dal periodo che il ciclo che gli si dà. Se si bagna per un'ora intera, magari si può bagnare anche ogni tre giorni. Viceversa, se si bagna ogni 20 minuti, cioè per 20 minuti circa, allora sì, in questo periodo tutti i giorni.
1: Allora, un'ascoltatrice ci ha mandato una fotografia dove al centro del giardino ha creato una aiuola veramente molto grande, rotonda, con la bordatura, e c'è tanta vegetazione, tanti fiori diversi al centro e dei fiori più piccolini verso l'esterno, e c'è anche della ghiaia. E ci dice: noi abbiamo un'aiuola in mezzo al prato con diversi tipi di fiori. Questa settimana abbiamo iniziato con l'irrigazione con la canna e spruzzatore che gira a destra e a sinistra al mattino per 45 minuti, con la centralina che parte già alle 5:30 del mattino, prima la parte destra e poi alle 6:15 spostiamo la canna a sinistra. Chiede: sarebbe meglio bagnare alla sera quando il sole va via, magari solo 20 minuti e non tutti i giorni?
0: Allora, sicuramente la sera sì, io direi è meglio bagnare la sera in questo periodo dell'anno, poi come detto più avanti si può ricominciare la mattina. E per quello che concerne viceversa il ciclo dell'irrigazione, dipende sempre tantissimo di che cosa stiamo bagnando. Se pensiamo al tappeto verde, 20 minuti in questo periodo dell'anno vanno benissimo, direi tutti i giorni. Le piante, l'aiuola centrale, quello dipende sempre tantissimo di quello, le piante che ci sono all'interno. E quanto tempo sono state piantate?
1: Esatto, stanno arrivando parecchie domande su quale tipo di irrigazione utilizzare, non per il prato ma per le nostre aiuole.
0: Dunque, ci stavamo arrivando. Nelle aiuole a me piace posare della tubatura principale, solitamente di un 16 mm di diametro, e da questo tubo principale esco con dei tubini da 4-6 mm di diametro dove si attaccano i gocciolatori, e a seconda della dimensione della pianta mettiamo dei gocciolatori. Se la pianta è relativamente piccola mettiamo un gocciolatore, se la pianta è grande possono essere anche 5 gocciolatori.
1: Cosa intendi per gocciolatore?
0: Sono proprio dei gocciolatori, nel senso che si applicano al tubo, esce una goccia e si possono regolare. Questa goccia può venire fuori lentamente fino a un piccolo, diciamo, rigagnolo, chiamiamolo così, quando è aperto al massimo. Sono molto comodi, soprattutto sulle terrazze, dove uno da una parte è molto caldo perché batte il sole solitamente, e le piante non sono in terra piena ma sono in vasche di solito o in vasi grandi. E lì sono molto comodi, noi li usiamo praticamente sempre in quelle circostanze. Viceversa, nelle aiuole a terra piena, lì usiamo solitamente degli irrigatori che sono posizionati su dei spike relativamente alti, diciamo 30-40 cm di altezza, e si può applicare vari tipi di irrigatori, di testine. Ci sono quelli che girano come un elicottero, questi spruzzano naturalmente, allora abbiamo bisogno di piante che non diciamo soffrono o anzi amano l'acqua sulle foglie. E poi invece ci sono quelli che spruzzano tipo a campana, che spruzzano proprio a terra come una piramide, in maniera che non toccano le piante ma vanno a spruzzare direttamente a terra, cioè bagnano la superficie della terra, così bagnano le radici. E come detto, ce n'è da sbizzarrirsi, ci sono quelle che vanno a settori, quelle che fanno 180 gradi, c'è di tutto, ci sono tutti i tipi di testine e a seconda delle esigenze noi diciamo li usiamo. Poi naturalmente ci sono i tubi forati, ne abbiamo parlato prima, una cliente ha detto che ha i tubi forati, è una possibilità. Vanno bene soprattutto se abbiamo piante grandi i tubi forati, perché ormai è prestabilito il tubo forato ogni 30 cm, se non mi sbaglio c'è un foro o due fori, e allora se le piante sono grandi questi tubi forati si può girare in giro alla pianta e poi continuare. Quello che consiglio, questi tubi forati, di interrarli, non lasciarli in superficie, non lasciarli al sole, perché il sole li distrugge, spazio 5 anni e si possono buttare via questi tubi. E poi ci sono i tubi trasudanti, è un tubo poroso che praticamente suda. E questo noi facciamo lo stesso lavoro come con i gocciolatori, nel senso che nelle aiuole entriamo e attraversiamo solitamente l'aiuola con un tubo principale, che è quello che porta l'acqua, e poi usciamo con dei tubi più piccoli, come prima, in giro ai 6 mm, e attacchiamo questi tubi trasuranti che facciamo un cerchio in giro alla pianta. Sempre sottoterra, nota bene, devono essere sottoterra, soprattutto il trasudante non può stare al sole perché senza comincia a schizzare acqua da tutte le parti, deve essere sottoterra, e soprattutto quando abbiamo a che fare con piante abbastanza grandi è molto interessante questo sistema, perché bagna in maniera molto regolare, e più è grande la pianta più facciamo grande l'anello di tubo, diciamo trasudante, così che bagna effettivamente dove sono le radici, perché c'è la piccola regola, che non è una regola diciamo che vale al 100%, ma comunque è una buona regola, che quello che c'è in superficie c'è anche sottoterra come dimensione, come spazio, come ingombro. Ecco, la radice si trova bene o male dove si trova la chioma, ecco. Allora è inutile bagnare vicino al tronco e basta quando sopra c'è una chioma di 2 metri di diametro. Allora noi facciamo questo tubo trasudante che ha un diametro, questo cerchio, di 1,5 metri almeno, ecco, in maniera che bagna dove sono le radici.
1: Allora, qualcuno dice, perdonate, non sono molto esperto, voi avete parlato di tempistiche, bagnare 20 minuti, 30 minuti, però è solamente una questione di tempo, io posso anche bagnare troppo? Come faccio a capire quando appunto il prato o l'aiuola ha ricevuto a sufficienza acqua?
0: Dunque, il tempo e la quantità alla fine danno una certa quantità, naturalmente, è un po' come quando piove, quando ci dicono piove 32 mm, sappiamo che ha piovuto abbastanza, se ha piovuto 60 mm, ha piovuto una colonna di 6 cm diciamo, di altezza, vuol dire che ha piovuto tanto. Se noi bagniamo 0,5 mm, abbiamo bagnato poco o ha piovuto poco, cioè da qualche parte dobbiamo dare dare una misura, perché in litri è un po' difficile. Come dicevo, è sempre un po' anche questione di esperienza. È vero, si inizia sempre da qualche parte. Anch'io non sono esperto in tutto, sono esperto nel mio campo, in altri campi sono una disgrazia, come è giusto che sia. Ognuno, diciamo, ha la sua professione o le sue passioni. Quando si inizia, si fanno magari anche degli errori, o magari ci si documenta, si chiede, dipende sempre cosa stiamo bagnando. Se noi diciamo che il tappeto verde va bagnato, diciamo 20 minuti, come abbiamo detto, bene o male, questo periodo dell'anno, magari anche al giorno, la mattina presto o alla sera tardi, è perché questa quantità d'acqua dà il risultato corretto. Poi, come detto, ogni situazione è diversa. Magari in un altro giardino 15 minuti bastano, in un altro 10, in un altro magari ce ne vanno mezz'ora, perché è tutta sabbia sotto, non c'è sostanza.
1: Valentino, un ultimo messaggio per oggi. Qualcuno ci dice: io ho delle bellissime aiuole alte, sia con fiori sia con un pochettino di insalata. Che cosa posso fare quando adesso andrò in vacanza, visto che nessuno potrà venire a bagnarmi queste aiuole, e un'irrigazione mi sembra un po' un'esagerazione?
0: Beh, l'irrigazione sarebbe la cosa più corretta. Si può provare anche con le bottiglie. Io ogni tanto vedo queste cose, di usare la bottiglia di PET, che è 1,5 litri di solito, riempirla d'acqua e cacciarla nel terreno a testa in giù, e la terra naturalmente fa da filtro, fa da tappo, in maniera che l'acqua penetri adagio adagio nel terreno. Non è bello da vedere, ma è funzionale. Poi dopo naturalmente ci sono anche queste applicazioni da mettere, proprio di terracotta di solito, che si possono applicare alla bottiglia, che fa proprio da filtro, allora è più controllato. Si può fare qualcosa del genere.
1: Valentino, grazie mille, grazie come sempre per tutte le risposte interessantissime e l'aiuto che hai dato ai nostri ascoltatori. Io saluto evidentemente anche voi. Questa era l'ultima puntata della stagione della consulenza. Come sapete, si ferma durante l'estate, torneremo puntualissimi a settembre. Ne approfitto a insomma farvi gli auguri di buona estate. I saluti anche da parte delle nostre telefoniste Karin Condolf, Michela De Pedrini e Tania Ciriaco, e da parte di tutti i tecnici, sono troppi da citare, che si alternano ogni giorno. Buon'estate, a prestissimo.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. I colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati anche a causa della nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo il Financial Times, la delegazione di Teheran rivendica maggiori garanzie sulla fine dei combattimenti. Secondo alcune fonti citate dal quotidiano britannico, gli incontri erano stati provvisoriamente rimandati a lunedì. La fiammata di violenze che si è intensificata nelle scorse ore continua a ostacolare gli sforzi diplomatici. Tel Aviv vorrebbe proseguire l'offensiva contro la Repubblica Islamica e nella parte meridionale del paese vicino. Il vicepresidente americano J.D. Vance nella notte ha mandato un chiaro messaggio allo Stato ebraico. Chiara Savi.
2: J.D. Vance è stato chiaro.
3: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
2: Ho due messaggi. Il primo è che Donald Trump è l'unico leader mondiale ad essere solidale in questo momento con Israele.
3: The other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons.
2: L'altra cosa che vorrei dire a queste persone è che negli ultimi tre mesi, due terzi delle armi difensive che hanno protetto la vostra patria sono state costruite da mani americane e pagate con soldi dei contribuenti americani. Chiunque nello Stato ebraico pensi che il problema maggiore sia il Presidente degli Stati Uniti deve svegliarsi e affrontare la realtà della situazione. Il vicepresidente americano è da sempre stato indicato come il principale oppositore all'offensiva lanciata congiuntamente a fine febbraio dagli Stati Uniti e da Israele, anche se poi l'ha difesa. Le pressioni sull'amministrazione americana da parte dello Stato ebraico per bombardare Teheran sono state appurate e quindi Vance manda un messaggio molto diretto all'alleato. Vi abbiamo sostenuto e vi sosteniamo militarmente, ma non pensate di poter far capottare un'intesa che, aggiungiamo noi, è fragile, anche se Vance nella conferenza stampa della scorsa notte ha difeso il memorandum. Ha parlato di una grande vittoria del popolo americano, sminuendo i vantaggi incassati dall'Iran, come la vendita di petrolio consentita a Teheran in questi 60 giorni, l'assenza di garanzie iraniane sul nucleare, il programma missilistico che non viene toccato, una navigazione di Hormuz che dopo il periodo di tre mesi non è detto che rimanga completamente libera.
1: In Svizzera potrebbe essere estesa l'allerta canicola di grado 4 su 5 valida nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. A Ginevra, dove sono attese massime sopra i 36 gradi, è stato sospeso l'obbligo di presenza alle scuole dell'infanzia. Aaron Guidotti.
4: Le scuole non saranno chiuse, ci sarà qualcuno per garantire la sorveglianza, ma i genitori potranno decidere di tenere a casa i propri figli. Se necessario, la misura potrà essere prolungata. Un congedo a causa del caldo non è da escludere neanche alle elementari. La situazione dipenderà dalle temperature raggiunte nei vari istituti scolastici e la scelta verrà presa direttamente dalle direzioni. Nelle scuole dove fa troppo caldo, i genitori verranno informati. Il Dipartimento invece invita tutti gli istituti scolastici ad annullare o modificare lo svolgimento di gite scolastiche e eventi sportivi e di valutare una serie di misure volte a limitare il calore all'interno degli edifici. Le decisioni del Canton Ginevra si inseriscono nel dibattito nazionale sulla frequenza da parte degli allievi nei periodi di canicola, in aule che a volte possono raggiungere i 40 gradi con conseguenze fisiche e compromesse capacità di apprendimento.
1: Si andrà a votare sul divieto di vendita e uso da parte dei privati dei fuochi d'artificio. Questa mattina, a sorpresa, il Nazionale ha respinto il controprogetto che mirava a limitare solo botti e petardi rumorosi. Infine, in Ticino, l'associazione Calcio Bellinzona ha evitato il fallimento. La pretura ha sospeso la procedura e concesso una moratoria concordataria di 4 mesi per permettere ai nuovi proprietari di risanare le finanze. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera addensamento dei cumuli seguito in montagna e verso sera localmente anche in pianura da rovesci o temporali, a nord anche di forte intensità. Domani ben soleggiato e molto caldo, in montagna nuovo sviluppo di cumuli con possibili temporali isolati in serata. Le massime domani raggiungeranno i 32 gradi a sud e i 35 a nord.
0: sulla A2 ci sono code di 4 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord, con attese di circa 40 minuti. Inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche tra Amsteg e Göschenen in direzione sud le code sono di 4 km con attese di 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria.

0: E anche oggi pomeriggio saranno le voci, i suoni, le storie dal passato o del passato, piccoli segni custoditi negli archivi RSI pronti a riemergere. Sara Tognola con voi anche oggi fino alle 15.
1: Parola di Guglielmo.
0: La parola di Guglielmo la rimandiamo a dopo, perché in realtà prima della parola di Guglielmo ci sono gli incognito.

0: Sono le 14:10. Dunque, questa è una puntata un po' speciale, ma forse semplicemente perché è l'ultima della stagione, o forse perché le ultime cose hanno sempre un sapore diverso, più sospeso, più malinconico. Per accompagnarci verso l'estate, io da qui alle 15 vi proporrò alcune tracce. La prima, e prima abbiamo sentito proprio la sigla, la parola di Guglielmo, era una trasmissione dei primi anni 2000, dicevo, la prima riaffiora da un incontro, una conversazione con Jasper Poult. Jasper Poult è linguista, è una voce appassionata della lingua e della cultura romancia, e quell'estate eravamo alla Rivetta Tell di Lugano, dove all'entrata principale del parco civico c'è la statua del Guglielmo Tell di Vincenzo Vela, che è stata scolpita nel 1856. È un luogo che possiamo dire quasi una scena: abbiamo la statua, il lago, la luce, c'era sole, era una giornata molto soleggiata, c'erano l'intervistato e l'intervistatrice, e lì tra acqua, memoria, avevamo parlato dei riti dell'estate, di ciò che ritorna ogni anno e ogni volta cambia, ma non di tanto, cambia appena. È arrivato
1: Parola di Guglielmo.
2: San Giovanni dovrebbe ancora essere presente nella memoria collettiva, no? Perché San Giovanni è fondamentale esattamente mezzo anno dopo Natale o prima di Natale, e ovviamente corrisponde col solstizio d'estate, anche se San Giovanni è il 24 e il solstizio poi è il 21-22, quest'anno per esempio il 21 alle 7:04, per me è sempre un momento fondamentale. Io in quel momento mi prendo quel minutino di riflessione, di meditazione, in quanto è triste capire che in un giorno così bello sarà l'ultimo giorno lungo e che poi i giorni saranno sempre più brevi. Allora, San Giovanni è sempre stato molto molto importante, soprattutto nell'arco alpino. Originariamente è compleanno di San Giovanni Battista, ma come sempre la Chiesa ha cercato di sostituire questi rituali e quelle tradizioni pre-cristiani poi con una data molto importante nella tradizione biblica. Ora, perché è importante? Perché per esempio da noi ora a San Giovanni le mucche vengono portate sulle Alpi e si inizia o si taglia il fieno, anzi è più o meno l'ultimo momento per tagliare il primo fieno, e se si taglia il fieno a San Giovanni significa che c'è un massimo di reddito, ma non solo nella visione economica capitalista, ma permette la fioritura di tutte queste piante per avere poi quello che oggi in termini moderni chiamiamo la biodiversità. E questo probabilmente non si era più capito ora nel nostro tempo. Ora sì che man mano questa coscienza va sviluppata, capiamo, e anche Berna ha capito e paga ai contadini che lasciano questi prati ancora fino a San Giovanni, no? Ma è interessante vedere come questi riti erano sempre in una relazione con quello che potremmo chiamare il tutto, no? Un tout se tient, ed è quello che abbiamo perso.
0: Quindi ecco l'importanza anche della tradizione, della ritualità, perché la tradizione è qualcosa che si ripete, quello di conservare il valore della memoria, importante anche nel presente, anche se spesso lo dimentichiamo, purtroppo.
2: Assolutamente, questa è forse l'essenza. Io vorrei proprio concretizzarlo con i riti di San Giovanni, che sono in tutta l'Europa, dal nord fino, non solo in Italia, ma fino in Spagna, fino ad Alicante, per esempio, si festeggia San Giovanni. Ora come? Io ora inizio proprio con l'Engadina. Da noi c'è quel rito che i ragazzi vanno con una specie di grande siringa che si sono costruiti a spruzzare le ragazze con l'acqua che prendono dalle fontane. E guai se queste ragazze si fanno vedere, saranno insomma vittime. E questa l'intera giornata, no? Ora, perché questo? Ovviamente un rito di fertilità molto importante. La giornata più lunga è un inno al sole, e qui arriviamo già alla seconda ritualizzazione, e sono i fuochi di San Giovanni, che sono questi famosi falò, di cui non si capiva in fondo una ragione. E ora qui dobbiamo ricorrere a un'opera fondamentale, non solo della letteratura italiana, ma della letteratura mondiale, che è l'ultimo libro che aveva scritto Cesare Pavese prima di suicidarsi, e che è La luna e i falò. Quando lui ritorna nella sua patria piemontese, allora ovviamente a un certo momento indaga anche: ma com'è con questi fuochi di San Giovanni? Allora prima incontra questo ragazzo, il Cinto, che lui lo vede un po' come il ragazzo adottivo, no? Perché è un povero bambino, un zoppo, esatto. Allora dice: ma si fanno questi fuochi? E questo Cinto dice: certo. E poi ai miei tempi, dice Pavese, o l'Anguilla, come è chiamato nel libro, i vecchi dicevano che fa piovere. Tuo padre l'ha fatto il falò? Ci sarebbe bisogno di pioggia quest'anno. Cinto dice: ma si vede che fa bene alle campagne, le ingrassa. Dopo però il protagonista parla col suo amico, con Nuto, e leggiamo: quando gli raccontai di quella storia dei falò delle stoppie, alzò la testa. Fanno bene sicuro, saltò, svegliano la terra. Svegliare la terra cosa significa? Significa avere un rapporto non razionale con la terra, ma un rapporto proprio emotivo, un rapporto molto più profondo. E ora questo capitolo Pavese lo finisce con queste due frasi incredibili per me, che sono forse una delle ricchezze dell'intero libro. Anche la storia della luna e dei falò la sapevo, soltanto mi ero accorto che non sapevo più di saperla.
0: La cultura è tutto ciò che rimane quando abbiamo dimenticato tutto.
2: È bellissimo pure questo, certo. Noi siamo impregnati culturalmente senza rendercene conto, e i riti sarebbero gli ultimi spiragli ancora per far capire questo, e per questo sono fondamentali. Ed ora, per esempio, questo San Giovanni, non so, se non si è contadini in Ticino, non so come si festeggia, forse alcuni falò si fanno ancora, però a me sembra già importante questa riflessione personale sul fatto del solstizio, sul fatto che abbiamo passato mezz'anno in cui la luce, il sole è aumentato, e ora c'è questa provocazione, una sfida tremenda di andare verso il buio e il freddo. Ma a differenza dei nostri antenati, con una quasi sicurezza di poi continuare di nuovo. Invece per loro era differente, per loro il solstizio d'inverno era terribile, e quando capivano che andava avanti, lì ci sono tante, tante tradizioni, anche col fuoco, per esempio, da noi poi l'Omstrom, il Cialanda Mars, eccetera, che era la gioia, ce l'abbiamo fatta di nuovo. I giorni crescono di nuovo, e io penso che noi dovremmo farlo a livello personale, da energie e dà anche speranza.
1: Parola di Guglielmo.
0: Parola di Jasper Pult, linguista e voce appassionata della lingua e della cultura romancia, che nel 2013 raccontava soprattutto il rito di San Giovanni, importante, un rito che non appartiene solo a un luogo, tra l'altro l'ha citato proprio Jasper Pult, perché in forme diverse si ritrova un po' ovunque, dalla Noche de San Juan in Spagna, alle notti bianche del nord Europa, dai falò accesi sulle spiagge portoghesi a quelli sulle rive dei laghi finlandesi, fino alle feste di mezza estate in Svezia o alle notti di Ivan Kupala nell'est europeo. Ovunque, insomma, si ritorna allo stesso gesto, lo stesso obiettivo: accendere fuoco, vegliare, stare insieme, festeggiare, attraversare una soglia dell'anno, la più luminosa, con riti che parlano di protezione, di desiderio, di passaggio.

si può dare di più l'edizione di Sanremo del 1997, credo. Cosa succede non si sa, ecco, poi me lo spiegheranno. Qui succedono delle magie strane. Comunque loro ci sono, gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, questa canzone del 1998, almeno questa è una certezza.

11:29. Vabbè, qui succedono delle cose strane, non fateci caso, cerco di non farci caso nemmeno io.

nuovi modi di stare assieme oppure riti che si rinnovano. La traccia è del 2000, la voce di Cristina Foglia, il programma di Rete 2 è il Pentagono.

0: La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, la trasposizione in musica di un rito, di una serie di riti dedicati alla terra e alla sua forza. Rituali persi, rituali trovati o ritrovati. Cosa sono i rituali? Le definizioni degli antropologi e dei sociologi abbondano e variano a seconda del campo di applicazione.
1: I riti sono degli schemi di comportamento ritualizzati, metodi di comunicazione verbale e non verbale che servono a stabilire i rapporti fra i membri di un gruppo o fra gruppi. E questo perché le relazioni fra gli organismi di ogni ordine sono in gran parte governati da forme di comunicazione stabilite implicitamente o formalmente. Nella società del nostro tempo, le pratiche rituali sono molto frequenti, al di là dei numerosi simboli legati alla funzione. Vi sono riti di passaggio, come le iniziazioni, le cerimonie di intensificazione, come le riunioni, le convenzioni e i riti di santificazione, nei quali possiamo far rientrare i sistemi di informazione.
0: Questa è la definizione, una delle tante definizioni che però ci sono del rito e dei rituali. Questa è di T.T. Peterson, come il socio antropologo la formulò nel corso di uno storico simposio nel 1967 a Londra sui comportamenti rituali nel mondo animale e umano, cui parteciparono i più bei nomi dell'antropologia, dell'etologia e della sociologia. Noi nel nostro viaggio attraverso i rituali abbiamo limitato il campo perché è molto vasto e abbiamo tralasciato la parte di per sé già vastissima della comunicazione con il divino, che occuperebbe da sola tutto lo spazio a nostra disposizione, per guardare invece al rituale come affermazione di un'identità e comunicazione all'interno del gruppo. Interlocutore privilegiato, se così possiamo dire, sarà Marco Deramo, scrittore, giornalista e storico del presente, come si definisce egli stesso.
2: Oggi abbiamo un calciatore che si chiama Roberto Baggio, che ha deciso di essere buddista. Ma tu ti immagini se un cantante dell'opera nel 1700 decideva di non essere più cattolico? Insomma, era una cosa impensabile, assolutamente impensabile. Oggi quello che succede è che ognuno si può scegliere in qualche modo la propria religione alla carta, diciamo, la propria credenza, e se le vecchie credenze non gli vanno bene se ne sceglie nelle nuove. Se hai presente quei buffet che ci sono nei supermercati americani, in cui uno arriva con la propria vaschetta di polistirolo e si sceglie i propri ingredienti per fare la propria insalata personalizzata, uno può scegliersi un ingrediente di credenze, di fedi, di religioni che compongono la propria religiosità, la propria credenza personalizzata. In fondo noi viviamo quella cosa, il proprio della modernità è il riconoscere l'atto fortemente volontario del credere, l'atto non imposto. C'era un Pascal, ha detto una volta una cosa molto bella, Blaise Pascal, il filosofo francese, e ha detto: prega e crederai.

Io me la annoto questa frase, prega e crederai, questa frase di Pascal è bellissima, sembra dirci che il gesto viene prima della convinzione, poi alla fine, che non sempre si crede all'inizio, a volte si comincia da un atto, da una pratica, da appunto, stiamo parlando di quello, da un rituale quasi impercettibile, qualcosa nel tempo si apre. Oggi i riti non sono scomparsi per nostra fortuna, semmai si sono un po' modificati o rinnovati o spostati, però permettetemi un'aggiunta: i riti sono anche nelle cose che facciamo tutti i giorni senza accorgercene, nel modo ad esempio in cui iniziamo la giornata, nel gesto di accendere uno schermo, nei ritrovi che si ripetono, gli aperitivi sempre uguali, sempre diversi, riti più piccoli, più individuali forse, ma non per questo meno necessari, perché anche oggi, anche adesso, continuiamo a cercare come un tempo, come sempre, qualcosa che ci

leghi agli altri e dia in fondo un ritmo al tempo. E forse proprio in questi gesti ripetuti, quotidiani, quasi silenziosi, che ancora oggi si insinua qualcosa che somiglia al credere. Abbiamo adesso un aggiornamento alle 14.36 grazie a Via Suisse. Al portale sulle code sono di 4 km a partire da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

0: Sempre grazie Lucio Dalla. 14:44 e Dio ho scelto di terminare questa stagione di Tracce parlando di estate, d'altronde mi sembrava giusto, e tornare all'estate del luglio 1966, dove in questo documento sonoro Radio Monteceneri si rivolge alle madri, parla di acqua, acqua da temere, acqua da desiderare, di latte da conservare con attenzione, poi sentirete meglio, di gelati, piacere e rischio insieme, di igiene, di digestione, di un mondo quotidiano fatto di cure e di allerta. Ascoltiamo insieme.
1: L'ora della donna a cura di Iva Cantoreggi.
2: Temi dell'estate per mamme e bambini. Acqua, latte, gelati.

0: Le mamme sono preoccupate. La stagione estiva, periodo di riposo e di vacanze, si trasforma in un tempo di preoccupazioni e quasi di angosce? Si intrecciano polemiche sulle acque dei laghi, dei fiumi, del mare. Sono ancora acque salubri ove ci si può bagnare e soprattutto tuffarvi i bambini piccoli? Che cosa si immette nelle piscine se, la notizia di ieri, appena se ne libera l'acqua, nei fiumi le trote muoiono? E il latte, alimento di base dei bambini di ogni età, è sicuro? Il gelato che il bimbo compra davanti al caffè non sarà carico di germi mortali? Oltre le nostre frontiere, e non soltanto verso il sud, si segnalano intossicazioni, qualche volta mortali, provocate dai gelati. Una situazione non certo solare. Per schiarirla, ci siamo rivolte a specialisti che gentilmente hanno accettato il nostro invito. E così al microfono sono oggi riuniti l'ispettrice cantonale delle scuole di economia domestica Bice Caccia, l'ingegner Aldo Massarotti, direttore del laboratorio cantonale di igiene, il dottor Boris Luban, che ha eseguito alcuni studi sull'alimentazione, e ci vorrebbero quali accusatrici, o almeno persone che chiedono informazioni, le mamme. Per loro è presente la signora Nini Tami Musni, e parla l'ingegner Massarotti.
1: Esaminiamo partitamente le questioni che sono state qui sollevate. Prima di tutto, per quanto concerne le acque pubbliche, le acque dei laghi, dei fiumi, del mare, rileverò quanto segue. Nel nostro paese abbiamo una situazione che, vista oggi come oggi, è da considerarsi notevolmente migliorata rispetto alla situazione che si doveva lamentare ancora fino a pochi anni or sono.
2: Vorrei chiedere al dottore, i bambini sono difficili da far ubbidire, sia in montagna sia al mare, vogliono tuffarsi dappertutto. Adesso che pericolo c'è o quali precauzioni bisogna prendere in montagna, almeno, o nelle valli, per i bambini che vedono un corso d'acqua che si precipitano subito dentro?
3: Certamente i corsi d'acqua montani sono molto insidiosi. Sono insidiosi già perché presentano un fondo accidentato, pieno di ciottoli, di pietre. La vivacità della corrente muta anche di giorno in giorno, quindi non ci si può fidare di esperienze avute anche soltanto il giorno prima, e credo che la prudenza proprio per questi corsi d'acqua montani non è mai troppa.
2: Al mare ormai siamo in periodo di vacanze, i bambini piccoli specialmente hanno sempre molto sete. Acqua normale è raro trovarne al mare, si ha solo acqua gasata e così via. Dottore, lei cosa consiglia in questi casi?
3: Ma se posso cominciare con un'esperienza personale, quando partiamo al mare con i quattro bambini prendiamo nella macchina del succo di frutta, rispettivamente del succo di mele oppure del succo d'uva, per averlo pronto al consumo. Ci facciamo l'idea che è una cosa sicura alla quale i bambini sono abituati, e siccome ci sono anche facilmente questi disturbi intestinali, specialmente nei primi giorni di soggiorno al mare, nei bambini e anche negli adulti, penso che sia opportuno di mutare il meno possibile almeno l'alimento che si prende sotto forma di sostanza bevibile.
1: L'altro argomento sollevato è il latte, al quale, è vero, fanno capo grandi e piccoli, e in stagione estiva capita di recarsi nelle zone alpestri oppure in zone agricole, e trovandosi in vicinanza delle stalle al momento della mungitura si ha naturalmente la voglia di bere un po' di latte crudo. Ovviamente dal punto di vista igienico, il consumo di latte crudo pone dei problemi di particolare importanza. Vorrei accennare al fatto che il consumo di latte appena munto è subordinato dal punto di vista igienico alla pulizia, alla mungitura, e quindi chi vuole ad ogni costo consumare del latte appena munto onde goderne quel buon aroma deve, in quanto è un adulto e una mamma, accertarsi un po' da vicino di come viene effettuata la mungitura.
3: È inutile che noi predichiamo teoricamente quello che è sano, se poi dal punto di vista gusto alle nostre famiglie e soprattutto, diciamo, pure ai nostri uomini e ai nostri bambini non presentiamo qualche cosa che piaccia. Quindi io mi rallegro per i suoi gelati sicuramente squisiti, e devo dire la questione nutritiva del latte rimane come anticamente in primo piano.
1: Signora Tami, ancora una domanda eventualmente?
2: No, sì. Chiudevo dicendo che ormai l'estate per noi mamme si potrebbe allora concretizzare così: pulizia estrema, E per la felicità dei nostri figli, bagni controllati con un po' di buonsenso e i gelati permessi dal signor dottore.
4: Abbiamo trasmesso L'ora della donna.
5: Ed eravamo nel 1966, estate 1966. Certo, estate cambiata, sono arrivate le catene del freddo nel frattempo, in questi 60 anni, le etichette, i controlli, le spiagge sorvegliate, le raccomandazioni ufficiali, un'idea più ampia, forse anche un po' più ansiosa, di sicurezza. E nel frattempo si sono fatte le 14:51, questa era la traccia conclusiva, la traccia che concludeva la stagione, e siamo arrivati appunto alla chiusura di questo programma iniziato a settembre, un viaggio bello, almeno per noi, tra le voci dell'archivio RSI, voci lontane, altre più vicine al presente, capaci ogni volta di risvegliare gesti, abitudini, parole, suoni che pensavamo consegnate al passato. E abbiamo cercato, era un po' questo nelle nostre intenzioni, quello di rimettere in circolo il passato, farlo respirare un po' dentro il presente. Forse non è un caso chiudere proprio qui alle soglie dell'estate, perché l'estate da sempre, e l'abbiamo detto in questa puntata, una stagione di riti, riti semplici come quello di accendere un fuoco, di fermarsi all'aperto fino a tardi, di entrare in un'acqua ancora un po' fredda, di ritrovare gli stessi luoghi, gli stessi volti, ripetere gesti che non servono a nulla apparentemente, se non a dire che siamo qui, che ci siamo, che si tratti quindi di un falò di San Giovanni o di una festa improvvisata sulla riva di un lago, di un fiume, di un mare. Io adesso continuo perché mi arrivano le immagini dei ricordi delle estati passate, anche di abitudini tutte nostre. Insomma, ogni estate ritorna con le sue piccole cerimonie. Con questo vi saluto, vi abbraccio e vi auguro ovviamente una buona estate e a presto.

0: Rete 1, le 15. In studio Maria Armanda Trezzini. L'Iran ritiene gli Stati Uniti responsabili degli attacchi di Israele nel sud del Libano, che nelle ultime ore hanno provocato una ventina di morti e diversi feriti. Il ministro degli esteri punta il dito sulle violazioni del memorandum di pace firmato 2 giorni fa. Montano le polemiche dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che l'ha implorato al G7 per fare una foto insieme, affermando, citiamo, di avere acconsentito solo perché gli ha fatto pena. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha annullato la visita che aveva previsto negli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla premier italiana per esprimere solidarietà. In Albania dilaga la protesta contro il resort progettato in un'area protetta dal genero di Trump Jared Kushner. Ieri sera a Tirana la folla ha chiesto le dimissioni del premier Rama e la mobilitazione si estende all'intera classe politica accusata di corruzione. L'esercito svizzero si doterà entro il 2028 di un battaglione di droni, lo indicano le linee guida del Consiglio federale. Per rafforzare sicurezza e difesa, il governo propone l'aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e la creazione di un fondo per gli armamenti. Potrebbe essere estesa l'allerta canicola di grado 4 su 5, valida nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. Nel canton Ginevra, dove sono attese massime sopra i 36 gradi, è stato sospeso l'obbligo di presenza alle scuole dell'infanzia. Nei Grigioni è stata lanciata un'iniziativa per votare sul mantenimento del pagamento in contanti sui mezzi pubblici. Autopostale e autorità non hanno revocato il divieto di acquisto con monete e banconote dopo la consegna di oltre 8.000 firme. I Grigioni sono stati il primo cantone ad abolire il contante sui bus, introducendo in alternativa carte prepagate da 10 o 20 franchi. Anche il Ticino prevede di passare ai pagamenti digitali entro la fine del 2027. E chiudiamo con il gesto altruista del poliziotto ticinese premiato negli scorsi giorni a Berna. Il sergente maggiore Paolo Piatesi aveva bloccato la notte del 14 luglio di 2 anni fa, con il veicolo di servizio, un'auto in contromano sulla A2 vicino a Bellinzona. Nel comunicato stampa diffuso oggi dalla polizia cantonale si precisa che la manovra ha permesso di evitare un grave incidente in un momento di forte traffico. All'agente è stata conferita la medaglia d'onore d'argento della Fondazione Carnegie. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato e caldo, in serata sviluppo di cumuli seguito da qualche temporale che a nord sarà localmente anche di forte intensità. Domani sarà ancora generalmente soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani con possibili rovesci o temporali isolati. Nella notte le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi, massime a sud 33, a nord fino a 35.
1: Sulla A2 tra Chiasso e Coldrerio, in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di pedoni sulla carreggiata. Ripeto, A2 tra Chiasso e Coldrerio, in entrambe le direzioni prestate prudenza per la presenza di pedoni sulla carreggiata. Al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 5 km di coda tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di circa 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto, le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

Buon pomeriggio, sono le 15:04 minuti, io sono Elisa Manca, sorrido perché, vabbè, un po' perché oggi è venerdì, anche oggi abbiamo tante cose da fare, da raccontare, da dirvi, proposte per il tempo libero e tanta nuova musica. E ora torniamo nel 79.

0: Ogni tanto su Rete 1, soprattutto nel fine settimana, capita di dedicarci un po' di più agli appuntamenti del tempo libero, proprio raccontando tutta una serie di manifestazioni anche minute sul territorio, dandovi soprattutto nell'alba chiara del sabato e della domenica un elenco il più possibile completo, no, delle cose da fare. Quindi non mi sono sorpresa di ritrovare tra le possibilità della giornata di domani sabato la proposta dell'associazione I Mercantini. Sono partite da un'idea molto semplice, quello dello svuotare le cantine. Nel 2018, quindi ormai un po' di esperienza ce l'hanno da parte, e si sono messi insieme con l'idea sì di liberare un po' di spazio, ma anche di fare del bene. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Mercantini, che è Ferdinando Pighi, al telefono con noi. Buon pomeriggio Ferdinando, benvenuto a Rete 1.
1: Buongiorno a tutti, piacere di essere qui.
0: È un piacere per me accogliervi, parlo al plurale anche se sto parlando col Ferdinando, perché siete in tanti. Ferdinando Pighi al telefono mi diceva siamo delle persone normali che però si sono messi a fare qualcosa, ha avuto un certo seguito e ormai siamo qui da 8 anni a parlarne. Nel 2018 chi eravate, Ferdinando Pighi, e che idea avete avuto?
1: Siamo molto normali, sì, in effetti siamo normalissimi, però nel 2018 abbiamo cominciato, veramente eravamo in due che organizzavamo tutto, sia l'evento sia il mercatino che tutto quanto, e quindi in due riuscivamo anche a fare praticamente ogni cosa. Negli anni le cose sono un po' cambiate, perché in effetti i mercatini sono aumentati di quantità, le postazioni richieste sono sempre aumentate, perciò due persone non bastano proprio più a organizzare ogni cosa.
0: Allora, Mercantini con la N di mezzo e preceduto dalla imercantini.ch è anche il vostro sito. Vedo davanti a noi già una serie di date che ci porteranno fino, per la verità, fino a ottobre: Biasca, Sant'Antonino, Ascona, ma la prossima è proprio questo sabato, appuntamento sul, insomma, vicino al lungolago di Locarno, di Muralto, dalle 16 alle 23. Il concetto è semplice, naturalmente si riserva il proprio posto per tempo, però se non sbaglio si va proprio con l'auto a far vedere personalmente non dico ci si vuole liberare, ma che cosa può trovare una casa migliore da un'altra parte?
1: Sì, sì, in effetti tutti i nostri mercatini che organizziamo sono nati col concetto di arrivare con la propria automobile dopo aver caricato dalla cantina o dai garage.
0: Come fanno negli Stati Uniti, giusto?
1: Uguale, esattamente, sì. Quindi noi come associazione o come gruppo prima mettiamo a disposizione lo spazio e le persone private possono scegliere di cosa vogliono liberarsi, mettere nella propria auto e venire esattamente ai mercatini svuota cantine.
0: Allora, quindi con questa sua indicazione, sì, con questa sua indicazione non vuol dire che domani chi è libero va a Muralto con la sua macchina già piena, vuol dire che questo è un evento che voi avete preparato in queste settimane praticamente.
1: Beh, l'evento è preparato già da diversi mesi con un formulario di iscrizione, come tutti gli altri mercatini, con un formulario di iscrizione che si trova nel nostro sito, quindi la gente può scegliere la postazione che preferisce, iscriversi, fare il pagamento e alla postazione riservata. Non si può venire giù domani e chiedere se c'è posto, perché questo non è fattibile, infatti.
0: Mi sembrava una precisazione giusta, più che altro se qualcuno ci sta ascoltando adesso e dice che bella idea. No, in questo caso io vi rimando sul sito, perché vuol dire che dovete riservare un posto per una delle prossime date, ma abbiamo detto ce ne sono diverse. Può raccontare che genere di oggetti, di merce si trova? Poi racconteremo naturalmente anche che fine fa il denaro che raccogliete, perché in parte è una cosa molto interessante da raccontare al pubblico. Sì, ma sì, prima volevo capire che cosa si trova in questi bagagliai delle auto.
1: Ma io ho visto talmente tante cose in questi anni, dal 2018 ad oggi, che mi meraviglio di cosa hanno in cantina certe persone, e se hanno certe belle cose in cantina chissà cosa hanno in casa.
0: È vero,
1: perché veramente si trova di tutto, veramente dal sesto bicchiere di un servizio di una persona che sta cercando da tempo a cose straordinarie, bellissime. Non c'è neanche un oggetto tipo, c'è proprio di tutto, ogni cosa.
0: Io posso metterci anche un ricordo personale a uno di questi mercatini di cui quando le persone vogliono disfarsi di qualcosa ho preso una bella radio d'epoca dove le frequenze erano ancora con il nome delle radio e c'era la nostra radio Monteceneri, quindi per me doppio valore affettivo, e l'ho scovato proprio in un appuntamento come questo dove si dice svuota cantine, che però è un nome giusto perché si capisce subito di che si tratta, però forse non dà la giusta, non racconta tutto quello che fate come associazione mercantini, perché una cosa importante da dire è che parte di quello che si ricava va dato in beneficenza. Ci aiuta a capire quali sono i progetti che poi sono proprio sul territorio, cose pratiche che seguite, signor Pighi?
1: Sì, sì. Allora, di fatto allora tutto il ricavato della vendita degli oggetti delle persone che si iscrivono appartiene a loro e lo tengono loro. Noi diamo in beneficenza il ricavato della nostra buvette e della cucina. Perciò ecco, tutto quello che viene incassato bevendo e mangiando, quei soldi lì vengono devoluti in beneficenza ad associazioni locali, che possono essere associazioni che si prendono cura di animali, di persone che non hanno soldi per mangiare e via dicendo.
0: Mi diceva anche cose molto pratiche, tipo il pulmino per i ragazzi per andare a fare la partita, giusto?
1: Sì, esatto. Adesso proprio con l'evento di Contone abbiamo sostenuto una squadra semi ufficiale di calcio, di ragazzi che volevano andare in trasferta e allora ci siamo proposti di pagargli la trasferta a loro, più abbiamo messo il nostro logo sulla maglietta che hanno fatto fare. Sì.
0: Li avrà inorgogliti sì. Anche. Insomma,
1: sì.
0: Prego, prego.
1: A noi piace anche non dover sempre orientarci verso una direzione, noi scegliamo magari anche lo stesso giorno, perché capita che arrivano questi ragazzi, sono arrivati per esempio quel giorno al mercatino, io non lo sapevo, parlando così è saltata fuori questa cosa e abbiamo deciso di farla in quel senso, ma non, è difficile trovare un'associazione da sostenere proprio anticipando i tempi, nel senso di cercarla, trovarla, eccetera. Capitano piuttosto anche per caso queste associazioni, perché delle volte si rivolgono anche direttamente a noi chiedendoci informazioni, oppure noleggiano una bancarella loro e noi lo scopriamo lì, e queste sono le associazioni che poi noi sosteniamo, perché l'importante del nostro sostegno è di darlo a delle associazioni che non hanno già degli aiuti finanziari da enti più grossi, insomma, ecco, noi sosteniamo chi non ne ha di supporto, insomma, ecco.
0: Signor Pighi, a me sembra tutto chiaro, mi piace ricordare al pubblico che c'è proprio questa parte di territorio che lavora facendo progetti magari di partenza piccoli, che però diventano squadra, diventano persone, contatti, quello che a uno non serve per qualcun altro invece è un bene prezioso, ma poi c'è anche la parte di stare insieme, intrattenimento se vogliamo, buvette come diceva lei, e quindi da una cosa piccola si diventa quasi un movimento, un insieme di persone che poi dice, ma sai che con questa giornata, mezza giornata che abbiamo passato insieme, non solo siamo stati bene, ma faremo anche, a modo nostro, per un pezzettino faremo qualcosa del bene. Il progetto dei mercantini dunque va avanti dal 2018, ne abbiamo parlato su Rete 1, ci farà piacere parlarne ancora. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che tutte le date le trovano sul sito imercantini.ch. La prima data, la prima utile, è quella del 20 di giugno, quindi domani, dalle 16 alle 23 a Muralto sul Lungo Lago, il loro progetto di svuota cantine. Ce ne ha parlato Ferdinando Pighi, presidente dell'associazione Mercantini, abbiamo detto poi ci sarà Ascona, Sant'Antonino Biasca, ne parleremo ancora. Grazie signor Pighi per averci raccontato, buon lavoro a tutti voi, buona giornata domani.
1: Grazie mille, grazie mille, a domani, vi aspettiamo tutti.

Brand New Heavies, qui su Rete 1, Midnight in the Oasis. Sono felice di presentarvi oggi tutte una serie di uscite svizzere e anche di altro genere. C'è tanta musica italiana tra le novità di oggi. Direi che ce ne abbiamo per tutti i gusti. Si sono messi insieme, anche se non è la prima volta che lavorano insieme, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Anche loro fanno uscire, dichiarano la loro canzone per l'estate. Quindi da oggi è su tutte le radio, su tutte le piattaforme. Il titolo già dice tutto, Hit Parade. C'è ironia, ma c'è anche piacere della leggerezza. Ogni tanto siamo in questa fase del mondo, mi vien da dire, dove c'è un po' di pesantezza. Ogni tanto uno pensa, ma forse una volta c'era più leggerezza. Dentro il mondo del pop, nel mondo della musica, sicuramente ce n'era parecchio, utilizzando un po' di quello spirito leggero e spensierato che ha accompagnato alcune stagioni felici della musica italiana, ma con poca nostalgia e tanta voglia di contemporaneità è nata questa canzone, questa Hit Parade, che ha tutta una serie di artisti che la firmano a livello di testo e composizione, tra questi Jovanotti, che dunque si presta di nuovo a lavorare con Gianni Morandi. Gianni Morandi a sua volta si prepara a tornare dal vivo con una tournée estiva che inizierà veramente sulla fine dell'estate, forse per cercare un po' meno caldo, e celebrerà così 60 anni di molti suoi brani, soprattutto quello che dà il titolo al tour, C'era un ragazzo, appunto canzone che fa 60 anni. Sappiamo che poi il gran finale sarà quello di Locarno il 4 di ottobre, l'appuntamento al Pala Expo Fevi per Gianni Morandi. Ma come detto, come suona questa di Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Hit Parade? L'ascoltiamo per la prima volta qui su Rete 1.

0: Buon viaggio è anche non solo quello che si augura ai futuri viaggiatori, cioè a chi andrà banalmente in vacanza, ma anche quando finisce la scuola, soprattutto a chi finisce un ciclo di studi, chi l'anno dopo cambierà completamente scuola, classe, istituto, ordine, insomma. Stiamo facendo questo viaggio nel mondo della scuola, delle medie in particolare, con Manuela Bieri e con il suo ospite che ha vissuto praticamente tutta la sua vita lavorativa, oggi è in pensione come docente di italiano e direttore di scuole medie. E nella conversazione che chiude la settimana di ciclo stilabili racconteremo, parleremo anche di cose che adesso si usano sempre meno. Vi ricordate per esempio le classiche interrogazioni alla lavagna?
1: Ciclo stilabili.
2: In Canton Ticino le vacanze estive per migliaia di studenti sono iniziate praticamente da 2 giorni e noi nel frattempo siamo arrivati all'ultima puntata di questo ciclo dedicato a come veniva e come viene vissuta oggi la fine dell'anno scolastico alle scuole medie. Nella prima puntata il nostro ospite ci ha spiegato che il grande cambiamento è avvenuto attorno agli anni 2000, un cambiamento per alcuni aspetti davvero radicale, come abbiamo avuto modo di scoprire. In questa ultima puntata parliamo di un aspetto che oggi, 19 giugno, sembra lontanissimo, il ritorno a scuola, e lo facciamo sempre con lui, Giorgio Cesarini, docente d'italiano per 37 anni e direttore delle scuole medie di Tesserete fino al 2022.
3: Beh, il rientro è cambiato un po' meno rispetto ad altre cose, però rimane un momento importante, io direi anche atteso. Anche qui vale la regola, dipende in che annata. Rientrare in prima media dopo aver finito la scuola elementare è una cosa, rientrare in quarta media dopo aver finito la terza è un'altra. Quindi c'è una differenza dipendendo dalle annate. Quindi il passaggio dalle elementari alle medie una volta era molto impegnativo, oggi mi sembra che lo è molto meno. Ma altrimenti si rientra con grande voglia, perché per i ragazzi è soprattutto la voglia di incontrare gli amici e di stare assieme agli altri, perché è una voglia a quell'età decisiva. Ecco, i solitari sono veramente pochi in quest'età, età delle scuole medie. I ragazzi sono molto sociali, devono stare con gli altri, devono stare nel gruppo, nella banda. Quindi quando la banda si riunisce, ecco che è un momento bello. Poi ricominciare è cambiato parecchio, direi per quelli ragazzi di prima media è cambiato parecchio. Io li ho trovati molto meno preoccupati rispetto a come erano preoccupati i primi anni che insegnavo le medie, perché l'entrata era un'entrata shock. Si arrivava, c'era l'appello e poi si entrava in classe e cominciavano le lezioni. Questo era l'entrata. E naturalmente trovarsi in classe con 14-15 compagni diversi, mai visti, e poi una serie di docenti, chiaramente creava anche delle situazioni difficili, delle angosce. Io posso anche capirle, perché non era evidente vivere i primi mesi di scuola media. Oggi si fa un po' più attenzione a questa entrata, tanto che in moltissime scuole vengono fatte delle giornate di entrata, cioè proprio giornate di accoglienza, dove si cerca prima di far capire com'è la scuola, poi ci sono dei momenti di socializzazione, delle uscite in comune per conoscersi, passeggiate dei primi giorni per conoscere chi sono i compagni nuovi, chi sono i docenti. Tutte queste attenzioni una volta non c'erano, per cui per qualcuno iniziare la scuola media una volta era più difficile che non oggi. Ecco.
2: Diceva prima che le prime settimane di settembre sono importanti per i ragazzi, per conoscersi soprattutto fra di loro, ma anche per conoscere i docenti. Le chiedo quindi

0: Che rapporto hanno oggi i ragazzi con i docenti?
1: Diciamo che nella scuola di una volta, quella vecchia di cui abbiamo parlato in precedenza, il docente faceva più paura che altro. Oggi penso che i docenti che fanno paura non ci sono più, per fortuna. Il rapporto dei ragazzi col docente dipende da come il docente si atteggia nei confronti dei ragazzi, e questo è decisivo. Non sono i ragazzi che determinano il rapporto. Se il docente è accogliente e comprensivo, capisce i ragazzi, sa che cosa hanno bisogno, li sgrida anche, sia ben chiaro, perché non è che deve essere soltanto un bonaccione, altrimenti non ha vita facile. Però se i ragazzi percepiscono che c'è dell'attenzione nei loro confronti, cioè c'è il rispetto nei loro confronti, il rapporto con i docenti è buono. Se percepiscono invece di essere malvisti o di non essere tenuti in considerazione, allora diventa tutto più difficile. Quindi io dico che decisivo è l'atteggiamento dell'insegnante, è lui che decide come vuole rapportarsi con i ragazzi. Spero che lo decida, perché se non lo decide avrà dei problemi di gestione e di vita quotidiana. Dopo il mestiere diventa difficile. Se invece si va d'accordo con i ragazzi, e ripeto, andare d'accordo non vuol dire far quel che vogliono i ragazzi, assolutamente no, ma vuol dire far capire che c'è del rispetto nei loro confronti. Questo è fondamentale.
0: Ma hanno bisogno di più attenzione rispetto a una volta? Cioè, sono ragazzi che hanno bisogno di questo rapporto, secondo lei?
1: Non posso dirle che hanno bisogno di più di una volta. Forse il bisogno c'era anche una volta, ma una volta non c'era questa attenzione, questa disponibilità. Capisce? Se io entro in classe, entro perché devo fare la mia lezione di italiano, punto, chiuso, e non me ne frega niente degli utenti, di chi c'è lì, è chiaro che non mi interessa. Mentre se io voglio costruire con loro un rapporto tale da permettere dei grandi miglioramenti nella materia che io voglio insegnare, beh, allora io devo essere molto attento a questi ragazzi, devo capire quando sono stanchi morti e c'è bisogno di fare qualcosa d'altro, devo capire chi fa più fatica, come posso aiutarlo. Guardi, una volta c'erano le interrogazioni alla lavagna che facevano letteralmente spaventare la metà degli allievi. Queste cose sono praticamente scomparse. Ci sono dei ragazzi che non riescono a parlare davanti ai compagni e qualcuno li faceva parlare apposta. Quindi capisce che questo determina il tipo di rapporto e di ambiente che si crea in una classe, e quindi determina poi il lavoro dell'insegnante. E i docenti sono apprezzati e si interessano dei ragazzi. Faccio notare che un docente è lì per insegnare e per fare in modo che il ragazzo apprenda e cresca bene. Questo dovrebbe essere lo spirito con cui tutti lavorano in una scuola.
0: Senta, ultimissima domanda rivolta a lei personalmente. Cosa le manca di più dell'insegnamento?
1: Gli allievi, punto. Mi mancano i ragazzi con i quali io mi sono sempre trovato bene, ne ho conosciuti più o meno 4.000 nella mia carriera, e mi sembra di essermi sempre trovato bene con quasi tutti. Ci sono le eccezioni, ma sono pochissime le eccezioni. Così è bello fare il mestiere, altrimenti è una tortura.
0: E sì, si dice, no, che oggi la professione del docente sia diventata più difficile.
1: Non lo so se è più difficile. Più difficile è tutto, perché il mondo è più complicato. Però ci sono anche meno certezze di una volta. Però il mestiere è lo stesso. È un mestiere che bisogna fare con piacere. Non tutti hanno la fortuna di iniziare un lavoro che davvero è il loro lavoro.
2: Ciclo Stilabili.
3: Bella chiusa per questa settimana di Ciclo Stilabili sul mestiere anche dell'insegnante, oltre che dell'allievo. Ci trasferiamo sulle strade. Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di pedoni sulla A2 tra Chiasso e Coldrerio, in entrambe le direzioni, ripeto, fine pericolo. Al portale nord della Galleria del San Gottardo, 5 km di coda tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto, le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

0: Tina Turner, questa è The Best, siete all'ascolto di Rete 1. Vi porto adesso una collega. Buon pomeriggio, la collega si riveli.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, ascoltatrici, ascoltatori e cara Elisa, sono Giulia Arlan. Yeah, ho attraversato un corridoio da Rete 3, sono arrivata a Rete 1.
0: Tu hai finito poco fa la diretta su Rete 3, ricordo male?
1: Sì, okay. No, ricordi bene, ho finito alle 15 di leggere il notiziario. Okay. Quindi.
0: E ti abbiamo portata di qua. Naturalmente, Julie, per qualcuno sarà un che bello, Julie su Rete 1, è tanto che non sei su Rete 1, è un po' di tempo
1: tanto
0: ormai.
1: Sì, ormai sono quasi 4 anni. Il 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti e di grandi trasformazioni.
0: Beh, per chi ancora non sapesse, che tu che hai fatto per tantissimo tempo, in particolare il programma di Alba Chiara della Rete 1 la mattina, non è che sei finita chissà dove, sei semplicemente, come hai detto tu, dai fratelli di Rete 3.
1: Esatto. E adesso mi occupo del programma La Deriva, che va dalle 12.30 alle 14 insieme a Paltrax. Chiaramente anche noi modifichiamo il palinsesto estivo, da lunedì si comincia con altri orari.
0: Hai visto che hai fatto anche un po' di autopromozione di Rete 3? Mi piace. In realtà tu non sei venuta qui a raccontarci che cosa fai a Rete 3, anche se naturalmente è un piacere saperlo se qualcuno dice ma dov'è finita, la voglio sentire, eccetera eccetera. Sei qui in veste di scrittrice. Per chi non lo sapesse, dobbiamo fare qualche passo indietro. Sei al secondo romanzo. Io ti faccio partire da però il tuo primo romanzo. Era Perfetta da morire, ne avevamo parlato anche su Rete 1. Tu perché ti sei detta adesso mi metto a scrivere? Perché di solito una persona che parla magari ha familiarità col linguaggio, ma sai, noi radiofonici a volte metterci lì la scrivania, star zitti e scrivere non è immediatamente il nostro.
1: E invece pensa che per me è stata proprio un'evoluzione, nel senso che vabbè, io avevo comunque portato a termine un master universitario in scrittura e produzione per il cinema e la televisione, quindi comunque la scrittura a me è sempre interessata. Poi devo dire che facendo radio mi sono accorta quanto la comunicazione per me dovesse evolvere. In fondo io sono partita dalla televisione, sono andata in radio per una scelta personale e dalla radio alla scrittura secondo me è stata un'altra scelta naturale, senza però voler togliere l'immediatezza della diretta radiofonica, ma volendo anche prendere piacere ad arrovellarmi scegliendo la parola corretta anche per 2 ore. Per appunto trasmettere il messaggio in un altro modo, in un'altra modalità, però che comunque parta dal principio che la mia esperienza non ha senso se è solo mia, ma ha senso se risuona magari nelle orecchie di chi ascolta o negli occhi, nella mente di chi legge. Questo per me è stato il grande richiamo. E poi avevo una storia da raccontare.
0: Spesso però le persone hanno una storia da raccontare, però allora lo step 1, la fase 1 è scriverla veramente questa storia.
1: Sì.
0: La seconda cosa che blocca quelli che già bravissimi hanno capito che cosa devono scrivere, l'urgenza creativa gli ha fatti mettere lì davvero a intessere una raccolta di poesie, un romanzo, un lavoro proprio, e adesso come faccio? Perché fino ad alcuni anni fa, non moltissimi per la verità, si doveva bussare alle case editrici. Adesso è cambiato tutto e tu hai detto questa può essere la mia strada.
1: Sì, anche perché questo va di pari passo alla storia che ho raccontato. Dunque io ho avuto un tumore al seno nel 2013, l'ho vissuto in incognito, mettiamola così, lavoravo in televisione, ne avevo una parrucca, nessuno lo sapeva.
0: Scusa, sono passati diversi anni, ma sembra un secolo fa. Adesso si parla molto di più di queste cose,
1: è vero.
0: Si nasconde di meno.
1: È molto vero, cioè sono cambiate tante cose, ma penso anche grazie alle persone che si sono esposte, anche le persone di cui non avresti mai sospettato una malattia. E io devo dire la verità, non l'ho fatto per quello di scrivere questo primo libro, Perfetta da morire, l'ho fatto perché dovevo elaborare 10 anni di tumulti interiori, perché quando a 29 anni ti dicono che magari forse non arrivi ai 30, ti assicuro che c'è molto da elaborare e poi c'è da prima combattere, vivere e poi iniziare a ricostruire su basi nuove e nel mio caso su basi più libere. È per questo che è Perfetta da morire. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io ho scelto la scrittura self perché io pubblico su Amazon, quindi sia in ebook, quindi libro digitale, sia in Kindle Unlimited, cioè chi ha l'abbonamento che paga tot al mese può leggere tutti i libri che vuole, sia cartaceo, quindi siccome io sono una fan del cartaceo.
0: Certo.
1: lì si può anche ordinare un libro e te lo mandano a casa in forma cartacea, tra l'altro molto in fretta. Perché io ho scelto questa via? Perché la storia era la mia, è la mia, anche se chiaramente c'è un alter ego, c'è un po' di romanzo, però diciamo il 70-80% è tutto vero, e volevo che fosse un progetto che innanzitutto lavorasse dentro di me, per me, ma che poi fosse una catarsi da liberare nel mondo. E il miracolo cos'è successo? Gli scrittori self oggi, oltre a curare interamente il loro prodotto con degli esperti, perché poi tu paghi chi magari ti rilegge il libro e ti dice guarda che qua manca
0: gli editor. Sì, sì.
1: Esatto. Hai però anche la possibilità, ed è un po' una filosofia, come la musica indie, così anche la scrittura indie, hai la filosofia di avere il contatto diretto con il tuo lettore, quindi non c'è qualcuno che veicola nel mezzo, ti dice devi fare così perché il mercato vuole questo. No, io voglio fare così e farò così, metto la mia email nei miei libri e la gente che legge e che ha qualcosa da magari restituirmi mi scrive.
0: Lo possono fare direttamente.
1: Certo, ed è la cosa più bella, proprio come in radio. Quando il bello della radio, tu lo sai perché fai radio da una vita e ti piace la radio, perché lo so, il contatto con chi ascolta in una maniera così intima è, penso, qualcosa che fa parte del piacere del lavoro. È la stessa cosa identica nella scrittura, ti apre a una intimità, a una voglia anche di condividere la fragilità, che è per me potentissima, tanto quanto accade in certi programmi e in certi orari alla radio.
0: Allora, se c'è stata la fase 1 perfetta da morire, questi feedback, ho capito come mai hai detto adesso bisogna farne un altro. Però di solito gli artisti, anche i musicisti, ti dicono il primo album è facile, il primo libro è facile, il secondo devi un po' trovare l'idea. Da dove nasce Là dove fa paura? Perché il titolo del tuo secondo romanzo non l'avevamo ancora fatto. Là dove fa paura è il nuovo romanzo di Julie Arlan, che è uscito proprio 10 giorni fa, 9 giugno.
1: Sì, sì. Allora, nasce di nuovo da una elaborazione personale, perché io sono stata in India nel 2019, sono stata fortunata perché poco prima che chiudessero tutto praticamente per il
0: Pre-COVID, dici tu, ok.
1: Sì, ho fatto un'esperienza un po' anche così allo sbaraglio, sono stata un mese in un ashram alle pendici dell'Himalaya.
0: Scusa, ti devo interrompere, cos'è un ashram?
1: Un ashram è un monastero.
0: Un monastero
1: aperto comunque a dei visitatori esterni. Lì io mi sono iscritta ad un corso per diventare maestra di yoga, ma una maestra di yoga tradizionale, quindi che affonda veramente le radici nella Bhagavad Gita, che è il libro sacro per la religione indù, e dove in un mese ho praticamente fatto una sorta di programma velocizzato che è un po' speculare a quello che facevano i ragazzini che venivano iniziati per diventare poi dei monaci. Mi sembra si chiami il Parampara.
0: Ok,
1: comunque
0: è tutto molto evocativo.
1: Molto evocativo, ed è stata un'esperienza, vi assicuro, che mi ha stravolto la vita in bene, ma mi ha fatto anche entrare in una prigione. In una prigione è una sorta di fuga dalla realtà, perché la spiritualità può essere anche una fuga dalla realtà, come tutto, no? Quando è estremo può essere anche oscuro in un certo qual modo. Questo è stato un po' il mio punto di partenza. Poi sono stata a Rishikesh 3 giorni, perché lì ero proprio persa nell'Himalaya, non c'era niente.
0: Sì, però non siamo ancora al titolo del libro.
1: Sì, Là dove fa paura, sì, è andare a guardare quei punti oscuri dentro di te, che sono le tue, i tuoi rifugi, e che però tu devi attraversare per poi prendere il via e diventare quello che sei. Cioè, conosci te stesso, devi attraversare i tuoi momenti bui e non puoi fermartici dentro e non puoi neanche eluderli. Questa è un po' la storia di Lea, che è la protagonista.
0: No, aspetta, te lo faccio ripetere. I tuoi momenti bui non puoi fermartici dentro, devi attraversarli. È detta un'altra. Ho trovato tutto molto interessante, è vero? Altrimenti le cose buie te le porti dietro.
1: E non devi eluderle.
0: Cioè, non devi eluderle, ecco cosa avevi detto.
1: Esatto, quindi questo è un po' l'inizio della riflessione. Poi l'ho travestito da romanzo mystery, quindi c'è questa ragazza, Lea, che alla soglia del burnout decide di licenziarsi, parte con la sua amica Celeste che dice ti porto in India così ci tiriamo fuori, e rimangono invischiate nella scomparsa di una ragazza tra appunto rituali sacri millenari, guru sedicenti, feste illegali nella giungla e tutto quello che lo scenario, il mistero da risolvere e il fascino dell'India, e anche un po' una polemica della spiritualità presa alla leggera, forse un pochino più da social media, che però oggi va tanto.
0: Verissimo. Facciamo così, Julie.
1: Sì.
0: Naturalmente ne auguriamo lunga vita a questo Là dove fa paura, che abbiamo detto è uscito da 10 giorni, questo viaggio tra mistero, viaggio come ci hai descritto, e un po' di intuizione, non so se sia femminile, ma
1: no, è introspezione però molto concreta. La trovate su Amazon, andate lì e troverete tutto, anche la descrizione.
0: E poi naturalmente lì trovano anche Perfetta da morire, che era il tuo primo romanzo. Torna a raccontarci i tuoi progetti
1: quando
0: creativi.
1: Volete.
0: Grazie. A proposito di progetti creativi, c'è anche oggi pomeriggio la novità di Tommaso Paradiso, che si rifà sempre a questi concetti pop e subito afferrabili, insieme a una musica perfetta per essere leggera, il giusto per l'estate. Agitare, Coca-Cola e la sua novità, al primo ascolto su Rete 1.

0: Rete 1, le 16. In studio Maria Armanda Trezzini. Si inaspriscono nuovamente i toni tra Iran e Stati Uniti. Teheran addossa a Washington la responsabilità degli attacchi israeliani in Libano. Trump non intende versare un centesimo alla Repubblica Islamica, che a suo parere ha chiesto l'incontro per disperazione. Intanto nello stretto di Hormuz aumentano le navi in transito. Ieri sono passate 25 imbarcazioni, un numero che ha superato di 5 volte la media degli ultimi 10 giorni. L'apertura è legata al protocollo d'intesa da poco firmato dalle parti in conflitto. Le trattative per evitare un nuovo stallo fervono. Secondo quanto riferito poco fa da fonti americane e del Golfo, Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco dopo la fiammata di violenze che mina l'accordo appena siglato tra Stati Uniti e Iran. Crescono le frizioni tra Roma e Washington dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato che l'ha implorato al G7 di fare una foto insieme, affermando, citiamo, di avere acconsentito solo perché gli ha fatto pena. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha annullato la visita che aveva previsto negli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla Premier italiana per esprimerle solidarietà. L'esercito svizzero si doterà entro il 2028 di un battaglione di droni, lo indicano le linee guida del Consiglio federale. Per rafforzare sicurezza e difesa, il governo propone l'aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e la creazione di un fondo per gli armamenti. In caso di penuria di farmaci, il Consiglio federale allenta le regole. Grossisti e farmacie potranno importare e produrre medicamenti non omologati in Svizzera e sarà liberalizzata la vendita per corrispondenza. La consultazione si concluderà il 16 ottobre. Infine potrebbe essere estesa l'allerta canicola di grado 4 su 5, valida nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. Nella Canton Ginevra, dove sono attese massime sopra i 36 gradi, è stato sospeso l'obbligo di presenza alle scuole dell'infanzia. Vediamo nei dettagli le previsioni per le prossime ore. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato e caldo. In serata sviluppo di cumuli, seguito da qualche temporale che a nord sarà localmente anche di forte intensità. Domani sarà ancora generalmente soleggiato e molto caldo. In montagna sviluppo di cumuli pomeridiani con possibili rovesci o temporali isolati. Nella notte le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi, massime a sud 33, a nord fino a 35.
1: Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, da Gravesano verso Caslano su più tratti e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Al portale nord della Galleria del San Gottardo 5 km di coda tra Amsteg e Göschenen con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto, le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code inoltre a Soletta sulla A1 tra Kriegstetten e Önsingen in direzione di Zurigo e a Zurigo sul Westring a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea. Traffico estivo, viene da dire, purtroppo. 4 minuti, questo è Passaggi, sono Elisa Manca e adesso vi va di tornare nel 91?

Belinda Carlisle abbiamo fatto un viaggio all'inizio degli anni 90, col prossimo artista possiamo spaziare dagli anni 80, 90, primi 2000, oggi 10 di luglio, quando lo ospiterà Lugano in Piazza Riforma nell'ambito di Estival Jazz. Avete probabilmente capito che sto parlando di Antonello Venditti, torna a far emozionare intere generazioni. Naturalmente lui ha azzeccato molte canzoni, una di queste proprio di questi giorni, perché si stanno svolgendo gli esami di maturità, notte prima degli esami continua a far emozionare interi appunto generazioni di allievi studenti anno dopo anno. Esce oggi in CD e in vinile un nuovo album live di Venditti, si chiama, un'espressione che più romanesca non si può, daje, punto esclamativo. Sono i suoi più grandi successi registrati durante i tour Cuore, notte prima degli esami 1984-2024, quindi il 40° anniversario, e notte prima degli esami 40° anniversario, edizione 2025. Spero sia tutto chiaro. La canzone è quella che ha dato là però a due tour. E poi lo sappiamo che ai primi di luglio inizia il nuovo tour, che però si chiamerà come questo album, quindi quello che abbiamo appena detto, nuovo Daje Live Summer 2026. Nuovo album di contenuti live con i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour. Non si sa ancora, insomma, come suona questo album, ma da oggi è disponibile nei formati fisici e digitali, anche nella versione doppio vinile colorato e autografato, questo per i veri fan, in attesa appunto di vederlo il 10 di luglio a Lugano a Estival Jazz e a corollario e a complemento del suo tour estivo. Eccolo qua dunque, Antonello Venditti, Daje, mi piace come titolo, anche strano che non fosse già stato utilizzato. Torniamo a quel 1984, lo stesso album di notte prima degli esami, e ci vorrebbe un amico, naturalmente.

può dire, però Elisa hai barato. La canzone non è nuova. Beh, in effetti, Dai è il nuovo album di Antonello Venditti che esce oggi. È una raccolta live di suoi grandi successi, ma magari siete stati a vedere quel concerto e quindi questo disco diventa anche una maniera di ricordare di esserci stati. Ma avevo promesso anche nuove canzoni svizzere ed eccomi qui puntuale con la nuova dei Love Bugs, che hanno davanti a loro un bel po' da fare quest'estate. Si parte, cioè si continua per la verità con Dopodomani a Like and Sounds, poi vedo tra le varie date Spiez, Sasfe, Sion, Leukerbad, Lenzerheide, Rapperswil e ancora Porrentruy, Klosters. Insomma, sono sempre in giro i Love Bugs, eppure hanno anche sfornato una nuova canzone che ascoltiamo a Rete 1 per la prima volta. Esce oggi la loro Miracle.

paio di idee per cercare un po' di fresco. Non ho detto garantito, però allora andiamo a sabato e domenica ad Airolo. Domani torna la Airolo Bike Opening, è un evento, è una festa, è un posto dove chi ha la passione per la mountain bike sa che troverà le cose giuste per sé, per stare bene facendo il tracciato, ma in generale tutti gli eventi li trovate su airolo.ch, così come la proposta di domenica, dove Airolo torna ad ospitare il Clean Up Tour, la giornata all'insegna della raccolta di rifiuti che in questo caso si fanno sulle piste da sci e sui sentieri. La giornata si inserisce nel quadro del Clean Up Tour che viene organizzato ogni anno dalla Fondazione Summit. Da 25 anni si impegnano per la protezione dell'ambiente, soprattutto nelle montagne svizzere. La montagna è di tutti, quindi tutti possono tenerla pulita e tutti si possono unire per la giornata di raccolta rifiuti ad Airolo. Anche in questo caso info su airolo.ch, dicevo. Qualcosa di diverso, qualcosa di molto svizzero, con due occasioni per vivere questo momento. Il Festival dei Corni delle Alpi torna a San Bernardino, nel centro del villaggio di San Bernardino. Sabato ci sono previste due esibizioni, la prima alle 13, la seconda alle 15. È un momento dedicato, come si può capire, alla tradizionale musica alpina e godendosi appunto la tradizione e anche la località. Un evento che riunisce i suonatori di corni delle Alpi che arrivano da nord e da sud del passo del San Bernardino, quindi un'esperienza veramente in un contesto naturale di grande fascino, in un posto veramente suggestivo dove si può sentire questo suono profondo e autentico dei corni. Ripeto, prima esibizione alle 13, seconda alle 15. Festival dei Corni delle Alpi a San Bernardino, in questo caso il sito è visit-moesano.ch. Sarà questa una delle canzoni dell'estate che ci ricorderemo anche a distanza di anni? Shakira

se Waka Waka verrà superata, però magari tra qualche anno diremo certo, dai, era il 2026, la Svizzera al mondiale, basta, non dico più niente, anche perché mi sembra questa la canzone giusta per dirvi che sta entrando Axel Belloni, quindi tra poco c'è tempo reale. Io sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia, lo rifacciamo nel pomeriggio di Rete 1 a partire da lunedì, tra poco invece tutte le notizie del giorno e quelle dell'ultima ora. Questa è una delle canzoni del 2026, questa ce la ricordiamo sicuramente, anche se non l'amiamo.

0: Era Sal Da Vinci, sono le 16.30 e siamo pronti per questa che è l'ultima puntata di questa stagione di Tempo Reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Presto il biglietto per accedere a Venezia potrebbe costare dai 30 ai 50 euro. Il nuovo sindaco di Venezia ha proposto di aumentare il contributo d'accesso giornaliero alla città da 5-10 euro attuali fino a 30-50 euro in alcuni periodi particolarmente affollati. L'obiettivo è quello di rendere il ticket davvero un deterrente contro il turismo mordi e fuggi. Secondo la nuova amministrazione comunale, 5 o 10 euro sono cifre troppo basse per frenare l'invasione dei turisti a Venezia. Ricordiamo, il ticket è stato introdotto in via sperimentale nel 2024, poi è stato esteso e si applica ai visitatori giornalieri, ma non a chi pernotta in città e che quindi già paga la tassa di soggiorno a Venezia. Rimangono esentate alcune categorie, ovviamente i residenti, e si deve pagare solo in una

salto, eh? Sarebbe un bel salto da 5,10 passare a 30,50 e, nei casi peggiori, se non avete il biglietto, fino a 300 euro di multa. Buon pomeriggio, siamo partiti da qui in questa puntata di Tempo Reale. Buon pomeriggio da Axel Belloni, ben arrivati, ben arrivate. Nell'aria condizionata dello studio è un po' diverso rispetto alla situazione di ieri. Ieri vi abbiamo raccontato il Tour de Suisse in diretta da Locarno dalle 15 alle 18. Oggi, tra l'altro, il Tour de Suisse che continua nella zona di Bad Ragaz, quindi Canton San Gallo e dintorni, che è, tra l'altro, Tour de Suisse visibili su RSI La 2. Dicevo, siamo tornati nella formula solita di Tempo Reale, ovvero le notizie, quelle di giornata, quelle che hanno caratterizzato appunto la giornata di oggi, partendo come sempre allora faccio questa premessa prima di partire con il nostro sommario. La premessa è che non c'è traffico segnalato dal bollettino, potrebbe essercene sì. Se ce ne fosse, 076 321 1113, noi ovviamente facciamo affidamento sul bollettino di Via Suisse, che al momento recita foglio bianco, vuol dire nulla da segnalare. Andiamo con il nostro sommario. Partiamo dalla Svizzera e dal mondo. Accordo Stati Uniti-Iran già firmato, annullato l'incontro al Bürgenstock previsto per oggi. Il Dipartimento federale Affari Esteri ha fatto sapere che i colloqui tra Stati Uniti e Iran al Bürgenstock, previsti appunto per oggi, sono stati annullati. L'incontro in questione era inizialmente previsto per la firma del memorandum d'intesa Stati Uniti e Iran, che avevano già fatto sapere di aver firmato elettronicamente l'accordo senza incontrarsi. Per negoziare la fine permanente della guerra e risolvere i punti ancora aperti è comunque previsto un periodo di 60 giorni a partire da giovedì, ieri, e questo secondo il vicepresidente statunitense J.D. Vance. Sempre secondo il Dipartimento federale degli Affari Esteri, si tratterebbe di un rinvio dell'incontro e non di una cancellazione. Svizzera, che rimane infatti disponibile per facilitare i colloqui. E a proposito di Bürgenstock e di questo hotel di lusso che avrebbe dovuto ospitare l'incontro, notizia di poco fa riportata dal Corriere, l'hotel di lusso del Bürgenstock ha fatto sapere che rimarrà chiuso fino a questa domenica compresa. Veniamo in Svizzera e andiamo a Berna, in realtà parliamo di politica interna. Il Parlamento ha deciso la 13ª AVS verrà finanziata solo tramite l'IVA. Il finanziamento della 13ª AVS avverrà esclusivamente tramite l'aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali, IVA che quindi salirebbe a 8,5%. Le Camere federali hanno rinunciato all'opzione di finanziare appunto la 13ª tramite un aumento dei contributi salariali come proposto dal Consiglio degli Stati. Sono stati mesi di negoziati e divergenze tra le due Camere. Infine il Consiglio nazionale ha mantenuto la sua posizione, che era contraria ai nuovi prelievi sui salari, e ha sostenuto che il risanamento complessivo dell'AVS dovrebbe essere affrontato con la futura riforma AVS 2030. Il Consiglio degli Stati, dal canto suo, invece, ha accettato il compromesso e ha approvato la soluzione basata unicamente sull'aumento dell'IVA. In ogni caso, lo ricordiamo, la decisione dovrà essere sottoposta al voto popolare, in quanto comporta una modifica della Costituzione. Veniamo nella Svizzera italiana, parliamo di calcio. Bellinzona salvo dal fallimento, almeno per ora, concessa una moratoria di 4 mesi. Appunto, con una moratoria di 4 mesi la procura ha dato fiducia al nuovo proprietario della C Bellinzona, Renato Sergi, e al suo piano di risanamento. Il debito del Bellinzona è stato ridotto da 2 milioni e mezzo di franchi circa a 700 mila franchi, con l'impegno da parte del nuovo proprietario a coprire sia il passivo residuo sia le spese della prossima stagione con nuovi investimenti. Dal punto di vista sportivo, e guardando appunto alla prossima stagione, il Bellinzona ripartirà ad agosto dalla Promotion League. Ricordiamo, l'anno scorso era in Challenge League. Inoltre, nei prossimi mesi verrà definita la costruzione della nuova squadra. Dopo lo spettro, quindi, molto concreto di un secondo fallimento del Bellinzona, saranno comunque decisivi questi 4 mesi per la nuova proprietà, che dovrà quindi dimostrare di poter garantire la sostenibilità economica del club. Siamo partiti anche oggi, siamo partiti anche di venerdì 19 di giugno. Partiamo con la musica e partiamo con Olivia Rodrigo. Drop Dead.

16.40, abbiamo anticipato prima una delle notizie del giorno, riguarda proprio quello che sarebbe dovuto essere la giornata dell'inizio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran al Bürgenstock, quindi in Svizzera, sul lago, sopra il lago dei Quattro Cantoni. Questi colloqui che sono saltati, la notizia è arrivata in mattinata, come mai sono saltati? Soprattutto sono stati cancellati o sono stati posticipati? Allora, facciamo una premessa. Era previsto appunto un incontro per iniziare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per, come obiettivo ultimo, porre fine alla guerra in Medio Oriente. Inizialmente era prevista la cerimonia della firma dell'accordo proprio al Bürgenstock. Mercoledì però, quindi due giorni fa, era già stato firmato un Memorandum of Understanding, un memorandum di intesa, cioè un accordo preliminare che è stato firmato in firma digitale, quindi a distanza, dai due presidenti di Iran e Stati Uniti, quindi da parte di Donald Trump e Pezeshkian. Come mai, appunto, da quello che sappiamo come fonti stampa, come mai questo incontro previsto in Svizzera per la firma del memorandum, o comunque anche una volta firmato il memorandum, questo incontro tra i due paesi, come mai è saltato? Allora, la Casa Bianca, quindi gli Stati Uniti, hanno parlato di difficoltà logistiche anche attraverso la voce del vicepresidente J.D. Vance, il quale ha parlato appunto di difficoltà logistiche e ha lasciato intendere che i problemi logistici siano dalla parte degli altri, quindi dalla parte iraniana. Di fondo in realtà ci sarebbero tre ragioni grosse e non c'entra soltanto la logistica per cui appunto questo incontro è saltato. Partiamo dalla prima. La prima sarebbe la motivazione per cui gli incontri del Bürgenstock sarebbero saltati o perlomeno sarebbero stati posticipati, sarebbe legato ad una dichiarazione del presidente americano Trump. Secondo la stampa araba, quindi non la stampa iraniana ma la stampa araba, Donald Trump, a margine del G7 di qualche giorno fa, si sarebbe, con una dichiarazione pubblica, vantato di aver ordinato lui in persona l'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani nel 2020. Soleimani, figura di spicco, molto amata in Iran e soprattutto molto potente in Iran. Una dichiarazione che avrebbe scatenato le reazioni delle fazioni più intransigenti all'interno della politica iraniana e, secondo alcune ricostruzioni, questo vanto da parte del presidente americano avrebbe addirittura spinto il principale negoziatore iraniano a minacciare di non recarsi in Svizzera. Quindi il primo motivo potrebbe essere questo per cui sono saltati gli accordi, per cui è saltato l'incontro. Seconda ragione è una ragione piuttosto personale. Trump desiderava che il suo nome comparisse sul memorandum d'intesa, quello firmato mercoledì, motivo per cui prima di lasciare l'Europa, dopo il G7, ha voluto firmare il memorandum di intesa. La terza ragione è legata al fatto che, proprio perché Donald Trump avrebbe firmato per primo mercoledì il memorandum d'intesa, il presidente iraniano Pezeshkian non avrebbe avuto il tempo materiale di organizzare lo spostamento in Svizzera, e quindi questo ultimo motivo è il cosiddetto problema logistico a cui faceva riferimento la Casa Bianca. Seconda domanda, questo da quanto sappiamo al momento. Seconda domanda, appunto, cancellati o posticipati? Per ora si parla di un incontro rinviato, anche perché il canton Nidvaldo e anche l'esercito mantengono le misure di sicurezza predisposte per i colloqui tra Iran e Stati Uniti al Bürgenstock, in particolare l'accesso all'area al perimetro dell'edificio, dell'albergo al Bürgenstock, e alla zona di sicurezza rimane vigilato. I sentieri escursionistici, per intenderci, della zona sono chiusi e ancora non è operativa né la funicolare né il servizio autopostale, quindi nessuno può salire o scendere dal Bürgenstock se non autorizzato. Ricordiamo inoltre una piccola cosa che ho detto prima, memorandum d'intesa. Il memorandum d'intesa, che è stato firmato a distanza mercoledì, non è un accordo definitivo, ma sarebbe soltanto il punto di partenza per questi 60 giorni di negoziati tra Stati Uniti e Iran, e quindi quello che è possibile, a proposito di posticipo di questo incontro, è possibile che la Svizzera possa ospitare la firma dell'accordo al termine di questi 60 giorni di negoziati. Negoziati che comunque rimangono fragili perché si dipendono dall'Iran, si dipendono dagli Stati Uniti,
ma dipendono anche tanto da quello che succede tra Israele e Libano. E chiudo dicendo questo: a questo proposito, proprio nella vicenda Israele e Libano, lo ricordiamo, in particolare Hezbollah è attivo in Libano ed è vicino all'Iran, secondo l'agenzia Reuters, un'agenzia di poco fa, agenzia che cita un alto funzionario statunitense, Israele e Hezbollah avrebbero concordato un cessate il fuoco tra Israele e appunto il Libano alle 15 ora svizzera, quindi un'ora, a partire da 1 ora e 45 fa. Il funzionario americano ha aggiunto poi, sempre all'agenzia Reuters, che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran, l'intesa, lo ricordiamo, tra Israele e Hezbollah. In precedenza gli Stati Uniti hanno comunicato all'Iran che Israele non procederà a un'ulteriore escalation in Libano, e quanto riporta anche la CNN. Quindi quello che è successo questa mattina, o perlomeno l'annullamento di questo incontro questa mattina, è evidentemente legato anche, e non soltanto a quello che succede tra Stati Uniti e Iran, ma anche a quello che succede, lo ripeto ancora una volta, tra Libano e Israele. Siamo arrivati alle 16:46 con questa notizia. E adesso andiamo avanti con la programmazione musicale. Vi proponiamo un grandissimo classico dal 1984, gli Alphaville con Forever Young.

0: è uno dei lenti degli anni Ottanta. Totalmente uno dei lenti degli anni Ottanta ed era il lento di oggi, Alphaville con Forever Young. Questa sigla invece ci porta a Locarno Monti direttamente da Lisa Moser. Buonasera Lisa.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sto dando un'occhiata, con un occhio vedo la tappa del Tour de Suisse, visto che ieri eravamo a Locarno, vicino a voi tra l'altro. Oggi il Tour de Suisse passa da parte, arriva a Bad Ragaz, in questo momento in diretta, lo ripeto, in televisione su RSI La 2, e sta piovendo in maniera abbastanza importante. A nord delle Alpi sono arrivati già dei temporali, quindi...
1: Sì, esatto. Oggi, soprattutto al nord delle Alpi, è affluita aria temporaneamente più instabile, che ha fatto aumentare la tendenza allo sviluppo di temporali, e abbiamo avuto lo sviluppo dei primi già a partire dal primo pomeriggio, e adesso sono piuttosto interessano buona parte del nord delle Alpi, soprattutto le regioni lungo le Prealpi e le Alpi, e localmente sono effettivamente anche di forte intensità, quindi possono portare degli accumuli di pioggia che localmente sono abbondanti, e anche delle raffiche di vento che possono essere anche di forte intensità. Al sud invece stanno facendo un po' più fatica a svilupparsi, abbiamo alcuni rovesci temporali soprattutto verso l'Engadina, e qualcosina però sono piuttosto piccoli e non di forte intensità anche nelle Alpi lungo la cresta alpina del Ticino. Previsione che è piuttosto difficile, diciamo che dovrebbero rimanere confinati alle regioni delle Alpi, però non è escluso che questa sera possano anche localmente raggiungere le zone di pianura anche al sud. Poi però nella notte, già da partire dalla tarda serata, un po' in tutta la Svizzera i temporali inizieranno a diminuire, si passerà tempo asciutto, e nella notte torneremo ad avere cieli che saranno sempre più sereni. Da domani, appunto, una giornata che sarà soleggiata, ancora molto calda, e per diversi giorni questo sarà il tempo sensibile in tutta la Svizzera, dato appunto da questa vasta zona di alta pressione che interessa buona parte dell'Europa, con temperature massime che questo weekend potranno raggiungere al nord i 34-36 gradi, mentre al sud saremo attorno ai 32. Colgo anche l'occasione appunto per ricordare che almeno fino a martedì attiva un'allerta di livello 3 per la regione di Basilea, anche di livello 4 per canicola, per appunto le basse quote di buona parte della Svizzera.
0: Quindi lo ricordiamo, è un po' le precauzioni, soprattutto per le categorie fragili, cercare di non uscire nelle ore calde del giorno, nel limite del possibile, oppure comunque ben idratarsi e non fare attività fisica nelle ore più calde. Insomma, i soliti consigli quando c'è la canicola. Grazie Elisa per queste previsioni su tutto il fine settimana, ti auguro un buon fine settimana e buona serata.
1: Grazie a voi.

Più che stessa direzione, direi stessa situazione con la prossima notizia. Stessa situazione, ma con un po' di anticipo, perché sono arrivati i cianobatteri. Sono già arrivati i cianobatteri nel Lago Maggiore in questo caso. Attenzione, quindi, soprattutto a Muralto. Lo fa sapere il laboratorio cantonale del Dipartimento della Sanità e della Socialità ticinese, che ha segnalato la presenza di fioriture di cianobatteri nel Lago Maggiore, come dicevo, con le concentrazioni maggiori nella zona di Muralto. Le autorità, in collaborazione con la SUPSI, che si occupa appunto dei rilevamenti, stanno facendo le analisi per capire di che tipo di cianobatteri si tratta e soprattutto per capire se sono cianobatteri che rilasciano le tossine, e quello è un po' il problema. Ci sono diverse tipologie di cianobatteri. Alcuni rilasciano delle tossine che possono causare irritazioni alla pelle. L'acqua contaminata, se viene ingerita anche inavvertitamente, può provocare problemi gastrointestinali e poi si possono avere anche conseguenze un po' più gravi per queste tossine. Ricordiamo, il problema è anche per gli animali, soprattutto i cani che si avvicinano al lago. Cianobatteri di cui ci accorgiamo perché formano queste chiazze verdastre, azzurro-verdastre, che si vedono sulla superficie dell'acqua. Quindi il consiglio da parte delle autorità è quello, ovvero di fare il bagno solo nelle zone limpide. Evitate qualsiasi accumulo di, appunto, là dove vedete striature verdi strane eccetera, lasciate perdere. Bambini piccoli, persone sensibili, ma anche animali domestici dovrebbero evitare le zone interessate, e soprattutto se l'acqua appare torbida e ricoperta dalle classiche alghe che potrebbero ricordare i cianobatteri, non entrate in acqua. Ecco, capisco, con le temperature molto calde la tentazione c'è, ma per il momento questa segnalazione riguarda soltanto la zona di Muralto, quindi attenzione. Poi ovviamente ci saranno gli aggiornamenti da parte delle autorità. C'è Marco Mengoni che ci porta alle 17:00.

0: Marco Mengoni, Io ti aspetto, brano del 2015 che ci porta all'appuntamento con il notiziario.
1: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Israele ed Hezbollah hanno pattuito una tregua. La decisione annunciata nel pomeriggio riveste cruciale importanza per il memorandum d'intesa siglato fra Stati Uniti e Iran. La cessazione delle ostilità in Libano è tra i temi più spinosi menzionati nel testo. Scontro diplomatico tra Washington e Roma dopo l'intervista in cui Trump sostiene di avere provato pena per Giorgia Meloni, che lo avrebbe implorato per una foto insieme. Nella sua dura risposta, la Presidente del Consiglio lo accusa di essersi inventato tutto. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha annullato la visita che aveva previsto domenica a Miami. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla Premier italiana per esprimerle solidarietà. L'esercito svizzero si doterà entro il 2028 di un battaglione di droni, lo indicano le linee guida del Consiglio federale. Per rafforzare sicurezza e difesa, il governo propone l'aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e la creazione di un fondo per gli armamenti. In caso di penuria di farmaci, il Consiglio federale allenta le regole. Grossisti e farmacie potranno importare e produrre medicamenti non omologati in Svizzera e sarà liberalizzata la vendita per corrispondenza. La consultazione si concluderà il 16 ottobre. Oggi il governo ha definitivamente approvato il divieto di esibire simboli nazisti e fare saluti fascisti nei luoghi pubblici. Finora erano considerati illegali solo se uniti ad atti di propaganda. Chi non rispetta le regole sarà multato. Sul ritorno al nucleare, il finanziamento della tredicesima VS e i salari minimi, le Camere aprono al voto popolare. I cittadini saranno chiamati ad esprimersi sui tre dossier principali al centro dei dibattimenti che hanno chiuso la sessione estiva. I cittadini voteranno anche sulla limitazione dei fuochi di artificio. Questa mattina, a sorpresa, il Nazionale ha respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare che prevedeva di vietare solo botti e petardi rumorosi. Infine, l'associazione Calcio Bellinzona ha evitato il fallimento. La pretura ha sospeso la procedura e concesso una moratoria concordataria di 4 mesi per risanare le finanze. Salvo imprevisti, il club potrà partecipare alla nuova stagione in Promotion League. In serata addensamento dei cumuli con qualche temporale, soprattutto nelle Alpi a nord, dove localmente potrà essere anche di forte intensità. Domani ancora generalmente soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati. Nella notte minime tra 16 e 20 gradi, massime a sud 33, a nord 35.
0: minuti di nuovo, ben arrivati, buon pomeriggio da Axel Belloni. Questo è Tempo Reale, ultima puntata, poi comincia un palinsesto un po' diverso su Rete 1 con l'inizio delle vacanze estive per quanto riguarda le scuole. Ovviamente cambia anche un po' il palinsesto di Rete 1. Tempo Reale, possiamo già dirlo, torna a settembre con l'inizio delle scuole, quindi il 31 di agosto se non sbaglio, mentre nel pomeriggio altre voci a tenervi compagnia, ma saremo sempre noi, insomma, le voci di Rete 1 a essere con voi anche in tutta l'estate, e ci sposteremo un po', faremo un piccolo trasloco da una fascia oraria all'altra, ma saremo sempre noi a essere contenti di tenervi compagnia. Dicevo, 17:04, questo è l'orario, questa invece è la situazione sulle strade. Ci sono già code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, poi altri rallentamenti da Gravesano verso Caslano su più tratti, lungo la via Maraini a Lugano, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, poi code anche sul piano di Magadino da Sant'Antonino verso Quartino, dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Quartino e per chi scende dal Ceneri verso Cadenazzo. Al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di coda tra Vassen e Göschenen, con tempi di attesa di mezz'ora in direzione del Ticino. All'altro portale, quindi al portale sud, stessa situazione, 3 km a partire da Quinto, con code e attese di mezz'ora in direzione di Lucerna. Ricordiamo che da questa parte la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine invece vi ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

0: dal 1988, torniamo a parlare ancora una volta di F-35. Allora ne parliamo perché questa nuova discussione è legata non intanto in sé agli F-35, i nuovi cacci da combattimento che dovrebbero arrivare prima o poi ed essere a disposizione dell'esercito svizzero, ma ne parliamo perché c'è un'altra polemica che riguarda il costo del casco utilizzato dai piloti militari di questi aerei di caccia F-35. Il casco degli F-35 costa $500,000. Avete capito bene? $500,000. Il casco utilizzato dai piloti dei caccia, che nome per esteso è Lockheed Martin F-35 Lightning, è finito al centro delle polemiche dopo delle dichiarazioni del vice ministro della difesa polacco, visto che anche la Polonia è dotata di questi aerei di fabbricazione americana, gli F-35, e la polemica è partita dal fatto che appunto il vice ministro della difesa polacco ha dichiarato che ogni casco indossato da un pilota di F-35 costa $500,000, quindi $500,000, e costa soprattutto ben di più rispetto ai $400,000 indicati in passato, che sono già tantissimi, ma ci sono $100,000 che ballano in più. Il prezzo ovviamente è legato al fatto che non si tratta semplicemente di un casco protettivo, ma è tutta la tecnologia integrata in questo casco, è un vero e proprio computer che permette al pilota di visualizzare tutti i dati di volo direttamente nella visiera, diciamo così, del casco, permette di identificare i bersagli, di utilizzare il visore notturno, ma anche di controllare a 360 gradi quello che succede fuori dall'aereo, come se l'aereo non avesse, tra virgolette, barriere, come se l'aereo non avesse carlinga. È una tecnologia avanzata, ma anche i costi sono elevati, infatti oltretutto ogni casco viene realizzato su misura e viene calibrato costantemente per permettere anche gli aggiornamenti dello stesso casco, perché come dicevamo è un piccolo computer, ed è però, come dicevamo, l'ennesimo problema che riguarda questi aerei. Un recente rapporto americano del Government Accountability Office evidenzia un aumento anche dei costi di manutenzione, dei numerosi problemi tecnici che riguardano questi aerei, gli F-35, che quindi non sono solo costosi di per sé, ma sono anche costosi, anche costosa la manutenzione di questi aerei, e soprattutto questi aerei hanno una certa carenza di pezzi di ricambio che devono essere reperiti quasi esclusivamente, viene da dire, negli Stati Uniti. Quindi è l'ennesimo capitolo che riguarda gli F-35, lo ricordiamo, c'è dopo la discussione, la polemica legata ai ritardi di consegna di questi aerei, dopo la polemica legata al fatto che era stato concordato un prezzo che poi è stato alzato dagli Stati Uniti e quindi la Svizzera ha dovuto comprare solo tanto un numero limitato di aerei F-35 e con delle dotazioni limitate di aerei, a tutto questo si aggiunge il fatto che oltre agli aerei in sé, oltre al fatto che ci sarà una certa dipendenza dagli Stati Uniti, anche perché i pezzi di ricambio, come dicevo poco fa, sono reperibili soltanto negli Stati Uniti, ecco, oltre a questo è un aereo sì altamente tecnologico ma anche altamente costoso, a partire anche da come possiamo dire, gli accessori che vanno utilizzati con questo aereo, tra cui il famoso casco da $500,000 che dovranno, immagino, utilizzare come utilizzano i piloti polacchi che usano gli F-35, che dovranno utilizzare anche i nostri piloti dell'esercito.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgia alle 17:15. Siamo arrivati al momento di farvi ascoltare qualcosa di quanto è andato in onda quest'oggi su Rete 1. Come sempre, un po' la selezione è difficile, come anche è difficile ascoltare la radio 24 ore su 24 per il vostro pubblico, e quindi noi proprio per questo ogni giorno qui a tempo reale estrapoliamo delle pillole, e lo diciamo sempre, e da settembre verosimilmente sarà ancora così, estraiamo il meglio di quello che abbiamo selezionato dalla programmazione di Rete 1 di oggi.
1: Siamo pronti a partire anche questa
2: mattina. Questo a mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di mille storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi a della verità. Sì, ma...
0: E anche da settembre estrapoleremo qualche cosa per voi. Possiamo già anticiparvi, ci saranno dei cambiamenti nel nuovo palinsesto, ma tutto a tempo debito, prima c'è un'estate di mezzo. E prima vi vorrei far ascoltare qualcosa di quanto proposto questa mattina a mille voci. Mille voci che questa mattina ha parlato di viaggi. Viaggi perché appunto sono finite le scuole, magari qualcuno si sta approcciando alle vacanze, e c'è chi magari è più propenso a una vacanza tranquilla, nelle mete anche molto battute, ma anche molto attrezzate, e chi invece preferisce l'avventura, come è il caso dell'ospite di questa mattina di Mille Voci, Federico Iannaccone, autore di diversi libri in cui ha proprio raccontato i suoi viaggi, che sono spesso viaggi tra virgolette estremi, veramente viaggi esplorativi. Federico Iannaccone, appassionato di viaggi di natura e di sport estremi, e questa mattina tra le altre cose ha raccontato di alcuni incontri particolari.
2: Un altro libro, Il profumo della natura. In questo libro racconti di un viaggio nel cuore della foresta selvaggia, senza comodità, senza protezione, alla ricerca di uno dei predatori più temuti. E stiamo parlando dell'orso.
5: Sì, io di solito, i miei viaggi funzionano così. Ho un sogno, di solito riguarda l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale. Sono trattato dai grandi predatori, quindi ecco, e cerco di realizzare questo sogno. Diciamo, cerco di fare quello che mi piacerebbe fare e trovo qualcuno che me lo organizzi. E qui ero in Finlandia, nella foresta tra Finlandia e Siberia, diciamo quella zona lì. Beh, tra l'altro la foresta finlandese è una delle più incontaminate al mondo, quindi non ho mai incontrato praticamente nessuno, a parte la mia guida, per giorni di cammino, quindi è una cosa incredibile.
2: Ecco, quindi con la guida.
5: Non si può fare un viaggio del genere senza una guida, più che altro perché, non tanto per il viaggio, perché sono abituato a stare, diciamo, nei boschi, nelle foreste, è una cosa che ho fatto tanto anche da solo, ma quando si va a vedere un predatore bisogna conoscerlo, e per quanto tu possa aver studiato non sarai mai preparato tanto quanto una persona che li conosce davvero.
2: Perché? Che significato dà, insomma, alla necessità di trovarti immerso e di fronte proprio alla natura più selvaggia?
5: Poi tutto quello che ci sta dietro, questa ricerca è bella. Questo forse non tanti lo sanno, ma i predatori, anche se ci girano attorno, non si avvicinano mai prima che noi perdiamo il nostro odore. Cioè, nel senso che quando stai tanto in una foresta e dormi per terra, cioè fai una vita di un certo tipo, dopo un po' perdi l'odore umano e prendi un odore selvatico, no? E gli animali iniziano a avvicinarsi solo in quel momento, quindi normalmente per i primi giorni tu non vedi mai niente attorno a te quando sei nella natura.
2: Ma questo è interessante, sì. Però finché ti annusano come essere umano ti stanno lontano, quando sentono che hai passato abbastanza tempo per esserti inselvatichito si fidano di più e arrivano.
5: Infatti tanti eremiti che vivono nei boschi da anni dicono questa cosa, cioè gli animali diventano, ti girano attorno continuamente, cioè hanno paura dell'uomo, quindi tutti, certo. Anche l'orso, quindi non ti si avvicina mai. Io ho passato giorni e giorni di cammino prima di poter vedere un orso.
2: E quindi l'hai visto?
5: Sì, da solo li trovi solo se si avvicinano loro, se vogliono essere trovati, no?
0: La voce che avete sentito è quella di Federico Iannaccone, viaggiatore, appunto autore di diversi libri in cui racconta i suoi viaggi, come avete capito non proprio ordinari. Chiudiamo la carrellata con 7:20. Oggi 7:20 è stata l'ultima puntata di Paolo Riva, e tra le altre cose si è parlato anche di sonno.
6: Una notizia riguarda proprio il sonno.
4: Esattamente.
6: Perché durante il sonno il corpo si rigenera, il sistema immunitario lavora, le cellule si riparano, il metabolismo si regola. Se il sonno manca per lungo tempo possono aumentare infiammazioni, problemi nella regolazione dello zucchero nel sangue, stress per cuore e circolazione. Questo sono i benefici del sonno.
4: Rendiamoci conto che la privazione del sonno portato all'estremo è una tortura.
6: Però non va bene dormire troppo poco, ma anche dormire troppo.
4: Troppo, sì.
6: Potrebbe essere un segnale da non sottovalutare.
4: Sì, non fa benissimo.
6: La Columbia University.
4: Sì, uno studio lungo.
6: 500.000 persone analizzate.
4: Esattamente, sono quegli studi che hanno anche una rilevanza statistica, sì. Cominciano ad essere interessanti.
6: Ha analizzato il rapporto proprio tra la durata del sonno e l'invecchiamento biologico di diversi organi, tra cui cervello, cuore e altri sistemi del corpo. Quindi il risultato principale è che chi dorme regolarmente meno di 6 ore oppure più di 8 ore per notte mostra più spesso segni di invecchiamento biologico accelerato. Meno di 6 ore e più di 8 ore va mia bene. Se tu arrivi alle 6,4 ore rientri nella fascia che è quella che va dalle 6,4 ore alle 7,8 ore di sonno per notte, che è la fascia considerata migliore
4: dal punto di vista dell'invecchiamento.
6: Sì.
4: Dal punto di vista dell'invecchiamento, tra le 6 e le 7 ore l'intervallo bello
6: sano
4: per cui riuscire a dormire. E tu devi pensarci, perché guarda che è un amico mio.
6: Lì si sta preoccupando.
4: Tu dormi troppo poco.
6: Cristina prende spunto da questa canzone e dice a Paolo: "Have a nice life". Quindi questo, diciamo, è il riassunto di tutti i numerosi messaggi che sono arrivati per te, Paolo, stamattina. Sono felice anch'io di aver lavorato con te per parecchio tempo negli ultimi anni. Mancherai anche a me, questo
4: volevo dirtelo. Ma tu sai che tu sai dove trovarmi. Io ci sarò.
6: E tu pure.
4: Magari non sempre.
6: No, perché hai comprato un camper che ti porterà in giro nel mondo.
4: Ci sarò spesso. Se tu avrai bisogno.
6: Non c'è tristezza, però questo
4: non c'è tristezza.
6: Quindi Paolo Riva, grazie per tutto quello che hai fatto in questi anni.
4: Grazie a voi, è stato magnifico.
6: Buona vita a te e ci rivediamo
4: in giro
6: al caffè fra 5 minuti.
4: Ci si rivede in giro, come si dice.
0: Buon vento, Paolo, te lo dico anch'io, goditela, ovviamente al nostro Paolo Riva. Buon vento, come dicono Giovanotti e Alfa.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento, ci portano a questo momento del venerdì, ovvero al momento della nostra immagine, la nostra fotografia, il nostro video della settimana.
1: Coraggio, fammi un bel sorriso.
2: Ricordati che devi scattare, scatto.
3: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: L'immagine di questa settimana è un video e anche un suono. Non siamo in un bar, non siamo in uno stadio, ma è come se lo fossimo. Siamo all'interno del Parlamento norvegese. Un uomo con il completo scuro e la cravatta rossa batte col martelletto del giudice sul banco. Lui è il presidente del Parlamento norvegese e con il martelletto dà il ritmo. Il coro invece è quello dei parlamentari norvegesi che seduti ai banchi mimano la remata del canottaggio e poi alla fine dicono la frase Eia Norge, che vuol dire qualcosa tipo Forza Norvegia. Norvegia che, parliamo di mondiali di calcio, è tornata ad un mondiale dopo 28 anni e si è fatta notare per la nazionale, per i gol, ma soprattutto per i tifosi. E anche i parlamentari sono stati stregati sì dalla propria nazionale di calcio, ma soprattutto dalla Viking Row. La Viking Row, ovvero questa coreografia dei tifosi, in sostanza mimano il gesto di remare come fossero su una vera nave vichinga e accompagnano la remata con questi cori. A far diventare virale la Viking Row è stato un video sui social dei tifosi norvegesi che, mentre andavano allo stadio per la partita, hanno improvvisato una coreografia seduti sulle scale mobili della metropolitana. Da quel momento la Viking Row è diventato il marchio di fabbrica del tifo norvegese, sugli spalti, allo stadio, nelle strade, nelle fan zone, addirittura fino al Parlamento, tanto da diventare la nostra immagine della settimana.

0: incredibile da questa parte, il gol della Svizzera,
1: il toro per Loic Meijer,
2: il tiro parato, siamo ai quarti di finale, la Svizzera
3: in finale, Svizzera batte il Canada.
4: E anche questa sigla qua la lasciamo, la mettiamo in cantina fino a settembre, ma lo sport c'è sempre, ci sarà questo appuntamento, lo dico, anticipo questa cosa, alle 17.30 per capire un po' quello che succede nel mondo sportivo, anche d'estate c'è ovviamente tanto sport, rimarrà nella programmazione di Rete 1. Detto questo, David Conti, ben arrivato.
5: Beh sì, buonasera, anche perché il mondiale finisce il 19 luglio e 4 giorni dopo praticamente Lugano gioca in Conference League.
4: È vero.
5: Dunque, niente pausa, andiamo avanti.
4: Hai citato il calcio, ovviamente il mondiale continua, partiamo da lì, guardiamo a cosa c'è questa, non sì, c'è tantissimo
5: no
4: stasera.
5: Allora, giornata abbastanza tranquilla per quanto concerne lo sport. Questa sera ai mondiali c'è Stati Uniti contro Australia, con gli Stati Uniti che possono andare a 6 punti, quindi praticamente chiudere la pendenza, così come il Messico, che è un altro dei paesi ospitanti di questa Coppa del Mondo. Messico che ieri, vincendo, ha validato praticamente il suo biglietto per la fase eliminazione diretta, dopo la Svizzera ovviamente 4-1, che fa bene, cioè oggi parlando anche con amici, con conoscenti, insomma ha fatto bene al morale questa vittoria, perché dopo l'1-1 contro il Qatar c'era un po' di malcontento, diciamo così, e invece questa vittoria 4-1 ha alleggerito un po' la situazione.
4: A proposito di calcio, sì. Andiamo nelle tue zone, Bellinzona, sì. Parliamo di Bellinzona Calcio, è una parzialmente una buona notizia, Bellinzona, sì. Salvo almeno per ora.
5: Allora, almeno per ora, almeno per i prossimi 4 mesi, perché? Perché appunto, come ha confermato l'avvocato Adriano Sala, i Granata sono riusciti ad evitare il fallimento prima di tutto, e questo è un bene, perché stavamo rivivendo i fantasmi dell'era Giulini, perché questo? Perché il

0: le finanze e poi bisognerà comunque fare la squadra con il Locarno. Adesso Bellinzona prima Lega Promotion, Locarno prima Lega, insomma adesso avremo due ticinesi più o meno diciamo allo stesso livello. Sarà interessante vedere anche cosa succederà a livello di mercato.
1: Continua invece, saltando da uno sport all'altro, continua il Tour de Suisse. Ieri eravamo a Locarno, Tour de Suisse che ha toccato un po' tutto il Ticino. Oggi hanno passato le Alpi, hanno preso, dicevo prima, hanno preso anche una bella lavata perché sono arrivati temporali zona Bad Ragaz.
0: Eh beh, lì ci sono mica le terme a Bad Ragaz.
1: Sì, hanno fatto le terme, quelle che non volevano fare.
0: Evidentemente sì, sì, mancano 5,8 chilometri praticamente, siamo alla fine di questa terza tappa con Pogacar a 42 secondi, ma si sta avvicinando al gruppo di testa. Accendete la televisione se non l'avete fatto, o anche sull'app RSI Sport per seguire l'atto conclusivo di questa terza tappa.
1: Grazie David, se abbiamo detto quello che c'era, abbiamo detto oggi giornata tranquilla.
0: Sì, molto tranquilla.
1: Molto
0: sì,
1: tranquilla, il resto degli aggiornamenti dopo 6 di sera. Intanto grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buona serata a tutti.
1: Andiamo a vedere com'è il traffico. Andiamo a Bienne, andiamo da Ilaria Schwegler. Buonasera Ilaria, com'è la situazione?
2: Buon pomeriggio a voi. In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra la Galleria del Dosso di Taverne e Melide in direzione di Chiasso e da Agno verso Ponte Tresa. Code anche sul piano di Magadino, da Sant'Antonino verso Quartino a causa di un incidente, per chi scende dal Ceneri verso Cadenazzo e sullo Stradolino in direzione di Gudo. La situazione al Gottardo, al portale nord ci sono 3 km di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino e anche al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria. Sul resto della Svizzera i maggiori disagi sono segnalati a Lucerna, sulla 2 tra raccordo del Rotsee e Emmen Nord in direzione di Basilea a causa di un incidente con ritardi fino a 30 minuti. A Basilea, sulla 2 tra Weil e Wettstein in direzione di Lucerna, anche qui con ritardi fino a 30 minuti. A Zurigo, sulla 3 tra Lachen e Reichenburg in direzione di Coira. E infine code anche Romandia, sulla 1 a partire da Vernier in direzione della Francia.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

I Duran Duran con Ordinary World. E proprio nel mondo ci catapultiamo, ci buttiamo a capofitto per vedere un po' quali sono i temi in pagina a quest'ora del giorno, per capire un po' appunto di cosa si parla e quali sono i temi che verosimilmente leggerete in prima pagina sui giornali di domani. Partiamo dalla Svizzera italiana, come facciamo sempre, partiamo dalla regione. La regione che torna sulla questione Statuto S per i rifugiati, Consiglio federale, Statuto S dopo marzo 2027, alcuni limiti che potrebbero essere previsti per gli uomini in età di leva. Al momento non ci sono prospettive a breve termine per la fine della guerra in Ucraina. La soluzione migliore, secondo il Consiglio federale, per quanto riguarda lo Statuto S, sarebbe quella di prorogarlo dopo marzo 2027. Parola del consigliere federale Beat Jans, secondo il quale si pensa anche a limitazioni per gli uomini in età di leva sulla falsariga di quello che potrebbe fare l'Unione Europea. Ogni anno, ha detto Beat Jans, ministro consigliere federale responsabile del Dipartimento Giustizia e Polizia, ha detto che ogni anno il Consiglio federale deve fare il punto sullo Statuto S. Rispetto a quanto pensavamo nel 2023, la guerra continua, oramai siamo oltre i 4 anni di combattimento e non c'è una fine in vista. La soluzione migliore in questo momento è quindi prorogare lo Statuto S, questo è quanto dice Beat Jans. Attualmente ha fatto anche il punto sui numeri. La Svizzera accoglie 72.000 persone, di cui 46.000 risiedono già in Svizzera da più di 5 anni. E quindi appunto si è tornato a parlare di Statuto S, anche perché la questione è che la Confederazione smetterà di finanziare i cantoni per chi ha lo Statuto S da oltre 5 anni. Questi ultimi otterranno maggiore autonomia nel definire gli standard di impegno e le persone presenti da almeno 5 anni nel nostro paese potranno richiedere un permesso B finché lo Statuto S rimarrà in vigore. Andiamo su da una faccenda internazionale, che riguarda evidentemente la Svizzera, una faccenda locale. Lugano, tutto il peso finanziario delle macerie dell'ex macello. A oggi la demolizione, lo smaltimento dei detriti dell'ex centro sociale sono costati circa 700.000 franchi, riferisce appunto il Corriere del Ticino. A questa cifra va aggiunto oltre 500.000 per l'impiego della polizia e quindi si torna a mettere le cifre proprio della demolizione dell'ex macello, che è entrata nel vivo da qualche settimana, all'inizio, nel corso del mese di maggio. E quindi a oggi, lo ripetiamo, la demolizione dell'ex macello, lo smaltimento delle macerie sono costati 700.000 franchi, quello che conferma è lo ha confermato il municipio rispondendo a un'interrogazione del consigliere comunale socialista Cristiano Canuti proprio sul tema. Andiamo su Ticino Online, che parla di viabilità stradale. Perde il controllo del furgone e sbanda sul viadotto. Siamo a Giornico, siamo sulla 2, una persona è rimasta ferita oggi pomeriggio sulla 2 mentre andava verso nord. Ci sono stati poi disagi al traffico di conseguenza. Le cause sono ancora da stabilire. Una persona ha perso il controllo del suo veicolo con rimorchio, in questo caso sbandando e colpendo il guardrail prima di fermarsi. Una persona è rimasta ferita, considerevoli danni materiali, e questo per il momento il bilancio di questo incidente avvenuto attorno alle 15 sulla 2 all'altezza di Giornico in direzione nord. Andiamo oltre Gottardo e partiamo da una faccenda che riguarda lo zoo di Zurigo, una faccenda che sta facendo parecchio discutere soprattutto in Svizzera tedesca. Troppi animali soppressi allo zoo di Zurigo, scatta la polemica. Dopo la morte di un cucciolo di elefante appena nato, incapace di reggersi in piedi e successivamente soppresso appunto allo zoo di Zurigo, si è riaccesa la polemica sul programma di allevamento proprio allo zoo. E in particolare, secondo una fondazione, la fondazione Franz Weber, che da oltre 50 anni è a tutela di natura e animali in Svizzera, sostiene che negli ultimi 10 anni nello zoo di Zurigo sarebbero morti 11 elefanti e nessuno dei cuccioli nati nel medesimo periodo, quindi negli ultimi 10 anni, sarebbe sopravvissuto. Inoltre un gruppo internazionale di esperti sostiene che, esperti inteso specialisti di elefanti ma anche veterinari, scienziati, sostiene che non si tratti di episodi isolati ma di un problema legato alla riproduzione in cattività, come è il caso dello zoo.
viene chiesta per questo motivo l'immediata sospensione della riproduzione degli elefanti e una revisione indipendente del programma del benessere animale proprio allo zoo di Zurigo. Lo ricordiamo, c'era stata un'altra polemica sempre allo zoo di Zurigo quando aveva deciso la soppressione di 10 scimmie, 10 babbuini, che era stata criticata da diverse associazioni ambientaliste. Per il momento a questa polemica non è ancora arrivata una risposta dettagliata da parte dello zoo di Zurigo. Andiamo sulla stampa romanda, che però ci porta più lontano. La stampa romanda, in questo caso Le Ton, che ci porta a Parigi e nelle città dove si fa il bagno nel fiume. Parigi non è esattamente una di quelle. A Parigi fa caldo, sì, ma non si può fare il fiume nella Senna, o perlomeno non si può fare il bagno ovunque nella Senna. Prossimi giorni torridi non solo da noi ma anche a Parigi, con previste temperature tra i 36 e i 38 gradi. Molti parigini cercano ristoro nella Senna o nel Canal Saint-Martin, ma a Parigi la balneazione è consentita soltanto in zone appositamente attrezzate, sorvegliate e aperte in determinati periodi dell'anno, per motivi di sicurezza evidentemente legati sia alla balneabilità della Senna ma anche alla navigabilità della Senna. E questo articolo ne parla perché è dovuta intervenire la polizia per fermare diversi giovani che, in particolare nel 10° arrondissement, si tuffavano nella Senna approfittando appunto del fiume per cercare un po' di fresco. E in questo articolo si fa un po' il paragone con la Svizzera, si racconta appunto il fatto che in Svizzera diverse città con fiumi sono frequentate per farci il bagno: Ginevra nel Rodano, Zurigo la Limma, Taberna nell'Ara, Basilea sul Reno. Ma non è una tradizione che è nata ieri, diciamo che fino agli anni 50-60, dice questo articolo, anche i fiumi e laghi svizzeri erano fortemente inquinati. Poi nel 67 un'iniziativa federale per la protezione delle acque e grossi investimenti, complessivamente 50 miliardi di franchi per migliorare la qualità delle acque. Parigi, lo sappiamo, ha fatto un grosso progetto per rendere balneabile la Senna per le Olimpiadi di Parigi, ma evidentemente c'è ancora della strada da percorrere. Quindi si fa in questo articolo un po' il paragone tra i nostri fiumi e il fatto che sono balneabili molto spesso, il caso di Parigi, ma anche il caso di altre città europee che stanno cercando di rendere balneabili i propri fiumi, tra cui per esempio il Danubio a Belgrado, i fiumi in zona Copenaghen, ma anche in tutt'altra parte del mondo, ovvero a Pechino. Chiudiamo questa carrellata andando rapidamente all'estero. BBC titola così: Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco. Ecco la conferma di un funzionario statunitense. La pausa nei combattimenti in Libano arriva a pochi giorni dalla firma dell'accordo iniziale tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Iran. Questo quanto titola la BBC, ma proprio in questo momento vado a vedere un aggiornamento che ci parla in realtà di un nuovo raid israeliano che ha colpito il sud del Libano dopo l'annuncio del cessate il fuoco, e quanto segnala l'Agenzia Nazionale di Informazione Libanese, che appunto ha segnalato il sorvolo di droni sopra alcuni villaggi sempre in Libano e appunto riferisce di un nuovo raid che ha colpito il sud del Libano a poco più di un'ora appunto da questo annuncio che riporta la BBC, e che, lo ripetiamo ancora una volta, riferisce di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Questi erano alcuni titoli, vi dovevamo, e chiudo con questo titolo, vi dovevamo un vincitore di tappa per quanto riguarda la tappa numero 3 del Tour de Suisse con la Badragaz, terza tappa, ha vinto Jonathan Narváez, compagno di squadra in volata, ha vinto Jonathan Narváez, volata ristretta a 2, compagno di squadra di Tadej Pogacar del team UAE. Ma la maglia gialla rimane sulle spalle di Pogacar e lo fa in maniera abbastanza salda. Brano di quest'anno, Alicia con Pac Anderson. Questa è Can't Get Enough.

0: Can't Get Enough, brano di quest'anno che abbiamo ascoltato molto volentieri, ci proietta verso il weekend. Prima però c'è una notizia che vogliamo un po' approfondire nei prossimi minuti.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, succede che ci sono state nuove manifestazioni in Albania, in particolare nuove manifestazioni nella capitale Tirana, con migliaia di persone in piazza per chiedere le dimissioni del primo ministro, del premier Edi Rama e del suo governo. Cortei, appunto, nella capitale Tirana, che hanno attraversato il centro fino al palazzo del Parlamento, fino alla sede del partito che controlla il governo e fino agli uffici del primo ministro. La protesta è una protesta generale non solo contro il premier ma contro un'intera classe politica albanese accusata da chi protesta di corruzione e di essere lontana dai cittadini. Ci sono stati anche alcuni scontri in serata, fortunatamente di lieve entità. Una protesta che è cominciata ormai da qualche settimana e al centro di questa protesta c'è la controversia legata ad alcuni progetti per dei progetti turistici di lusso, dei grandi resort di lusso che sarebbero finanziati da grossi investitori internazionali, tra i quali il genero di Trump, Jared Kushner, quindi il marito di una delle figlie di Donald Trump. Particolarmente criticati sono due progetti, uno sull'isola di Sazan e l'altro invece nella zona di Vjosanarta, che sono criticati al di là dei grossi investimenti perché sono due progetti che toccano territori di eccezionale valore ecologico, in particolare l'area di Vjosanarta comprende lagune, dune, saline e ospita 70 specie minacciate, tra cui i fenicotteri, motivo per il quale queste proteste hanno preso come simbolo della protesta proprio i fenicotteri rosa, e al punto tale che sono state ribattezzata la Flamingo Revolution queste proteste in Albania. L'isola di Sazan invece è un'ex base militare che è però un importante snodo nelle rotte migratorie di altre specie in questo caso. Una polemica riaccesa nelle ultime settimane, ma scattata da quando nel 2024, quindi 2 anni fa, il governo di Edi Rama, dell'attuale premier, ha modificato una normativa proprio sulle aree naturali protette e ha consentito, modificando questa normativa, la realizzazione di progetti turistici anche di alto standard all'interno di zone che prima erano tutelate. E infatti il nocciolo della questione e della protesta è proprio questo: gli interessi economici che prevalgono sulla conservazione di habitat unici, secondo i manifestanti. Dicevo, Flamingo Revolution è questa mobilitazione di decine di migliaia di albanesi in patria, che appunto hanno preso il fenicottero come simbolo, in quanto simbolo di fragilità, simbolo anche del rischio ecologico, ma soprattutto perché è una delle specie a rischio se questa area venisse toccata da questo mega progetto turistico. In particolare, secondo ambientalisti e organizzazioni internazionali, in particolare le ruspe, i mezzi pesanti che sono stati utilizzati per costruire questi cantieri, che non sono ancora stati ultimati per questi grossi complessi turistici, sono intervenute senza adeguata trasparenza, hanno modificato l'habitat, hanno abbattuto alberi e hanno aperto nuove strade in una zona che dovrebbe essere un ecosistema protetto. Con le settimane la protesta è montata in intensità ed è passata soprattutto da una protesta che era prettamente per questioni ambientali e ambientaliste ad un movimento più ampio che, come dicevamo all'inizio, denuncia la corruzione, secondo i manifestanti, e la gestione del potere politico da parte del governo e da parte di un'intera classe politica. È una questione che riguarda l'Albania, sì, ma è una questione che rischia di assumere una dimensione europea, perché l'Albania è candidata a entrare nell'Unione Europea e deve quindi, dovrà, se dovesse entrare nell'Unione Europea, allinearsi alle norme ambientali dell'Unione Europea, comprese quelle proprio sulla tutela dell'habitat e delle specie. E quindi la scelta che l'Albania compirà su questo progetto verrà osservata da vicino, perché sarà un po' un modo per giudicare la capacità dell'Europa di promuovere un modello in cui interesse economico da una parte e tutela realmente sostenibile dall'altra possano, diciamo così, convivere.

0: Lascia che io sia e soprattutto lasciate che vi dica, ultima puntata di Temporeale vuol dire che ci risentiamo con Temporeale a partire dal 31 di agosto. Passate una bella estate, ovviamente non è che insomma ce ne andiamo, cambiamo semplicemente un pochettino posizione in palinsesto. Noi ci risentiamo, se lo vorrete già, a partire da lunedì con la Tribù del Calcio dalle 9 alle 10 per conoscere tutto quello che ruota attorno ai mondiali, ma soprattutto le persone che tifano le varie nazionali a questi mondiali. Mandiamo questa ultima, per questa ultima volta, la sigla di chiusura di Temporeale.
1: Per te è già finita.
0: Fino a settembre.
1: È finita, si dice alla fine.
2: Bella questa cosa, è dell'80?
1: Forse anche 70.
0: Vi saluto, vi auguro un bel weekend con le previsioni del tempo per domani. Sabato generalmente soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, in montagna sviluppo di cumuli nel pomeriggio sui rilievi seguito da possibili rovesci o temporali isolati. Temperature minime fra 16 e 20 gradi, massime al sud 33, al nord 35.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Ben ritrovati da Nicola Lund. Per fra Israele ed il movimento sciita Hezbollah, una tregua traballante in vigore da circa 3 ore. È il nostro punto di partenza di questa sera, un cessate il fuoco che sembra andare nella direzione auspicata dall'intesa firmata fra Stati Uniti ed Iran. E sul terreno, nella fattispecie nel canale di Hormuz, il traffico mercantile, almeno fino a poche ore fa, non sembrava essersi ancora del tutto sbloccato, nonostante le firme di Washington e Teheran.
5: C'è stata la firma di questa lettera di intenti che aveva dato praticamente il via libera alla ripartenza, ma in realtà dopo gli attacchi di stamattina nel Libano abbiamo ricevuto comunicazioni dagli israeliani che lo stretto è di nuovo da considerarsi chiuso, quindi non è cambiato nulla.
4: Sentiremo l'armatore Vincenzo Romeo, capo della Nova Marines Careers, che ha sede a Lugano. Il Libano rimane centrale in questa intricata situazione geopolitica. La sua società è un mosaico nel quale i cristiani rappresentano un terzo della popolazione e noi vi proporremo i timori della comunità espressi da un attivista. Ci sarà poi spazio per alcune decisioni del Consiglio federale. Innanzitutto il governo ha deciso di prolungare la possibilità di concedere lo statuto S ai profughi ucraini anche oltre il 2027, con l'eccezione degli uomini in età di leva. Poi oggi sono state annunciate altre novità riguardanti l'esercito, che si doterà di un battaglione di droni. E sempre il governo ha approvato alcuni progetti idroelettrici, probabile un'accelerazione in vista del rinnovo degli impianti della Morobia. Torneremo infine sulla decisione del Parlamento di finanziare la 13ª VS con l'aumento dell'IVA, un aumento inferiore a quanto proposto dal governo, ma che comunque la consigliera federale, in un'intervista concessa a SSR, definisce un atto responsabile. È venerdì 19 giugno, benvenute e benvenuti a 6 di sera. Sarà un'edizione, quella odierna, che ruoterà principalmente attorno a due blocchi tematici. Da una parte la situazione in Medio Oriente e dall'altra la politica federale, che ha riservato alcune decisioni del governo. Iniziamo però brevemente dal primo, con l'ultima notizia in ordine di tempo, e cioè Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco, un terreno molto delicato anche nel memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran. Sentiamo Chiara Savi.
6: Esatto, una tregua è stata annunciata tra il movimento sciita libanese ed Israele, tregua che avrebbe dovuto entrare in vigore alle 15 ora svizzera, anche se le armi non tacciono ancora. Beirut annuncia bombardamenti israeliani nel sud del Libano, attorno a Nabatie, quindi si dovrà attendere le prossime ore per capire quanto il cessate il fuoco possa effettivamente concretizzarsi. I primi a dare notizia di questa tregua sono stati gli americani. Una fonte statunitense ha parlato di un lavoro lavoro di mediazione condotto da Washington e Qatar con l'appoggio iraniano. C'è stata poi la conferma degli interessati, il governo israeliano ed Hezbollah, ma appunto la prudenza è d'obbligo perché la questione libanese rimane molto molto delicata. Israele non l'ha mai considerata parte del memorandum, di cui il primo punto cita la fine delle ostilità sui vari fronti, Libano incluso, ma ancora ieri Beirut denunciava almeno una cinquantina di morti nelle aree meridionali per mano dell'esercito israeliano. Quest'ultimo parlava di operazioni contro obiettivi legati ad Hezbollah dopo la morte di 4 suoi soldati. Lo Stato ebraico ha però subito forti pressioni da parte americana. Ieri il vicepresidente J.D. Vance, riferendosi in modo generico a membri del governo israeliano, ha ricordato 2 punti importanti. Israele ha un solo alleato di peso al mondo, e parliamo ovviamente degli Stati Uniti, e la difesa dello Stato ebraico sta in piedi solo grazie alle armi che provengono da Washington. Un messaggio chiaro che è arrivato a Gerusalemme con la conferma da parte del governo israeliano di questo cessate il fuoco. Per quanto riguarda invece il fronte Hezbollah, è Teheran ovviamente che ha giocato un ruolo. La Repubblica Islamica è riuscita ad inserire il Libano nel memorandum, come dicevamo, un'intesa che, indipendentemente da quanto dica l'amministrazione di Washington, gioca a favore di Teheran, che deve aver impartito gli ordini al suo alleato sciita nell'area. Nessuna sbavatura, niente lanci di missili contro il nord di Israele. Appunto, dovremo attendere le prossime ore per capire quanto questa tregua si possa concretizzare.
4: Prudenza dunque, ma una notizia che sembra andare nel senso dell'accordo di pace raggiunto fra Stati Uniti ed Iran. Accordo che prevede, come detto, anche un capitolo sulla cessazione delle ostilità in Libano, una delle questioni decisamente più spinose da risolvere. Ma su questo aspetto, su questi aspetti, torneremo nella seconda parte di 6 di sera. Ed ora ci spostiamo invece a Berna, da dove oggi sono giunte, lo sentirete, parecchie notizie. La prima riguarda lo statuto di protezione S per i profughi ucraini che il Consiglio federale vorrebbe mantenere oltre il marzo dell'anno prossimo, ovvero il 2027. Il governo intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi, che hanno ottenuto maggiore libertà nel fissare gli importi dell'aiuto sociale per quei rifugiati che allo scadere dei 5 anni su suolo elvetico otterranno il permesso di soggiorno di tipo B. Sentiamo Anna Valenti.
7: Al momento non vi sono prospettive a breve e medio termine di un cessato il fuoco duraturo in Ucraina.
8: Non cessano, al contrario, i combattimenti sul terreno si intensificano ed è per questo che il consigliere federale Beat Jans intende prolungare la protezione concessa ai profughi ucraini oltre il marzo 2027, quando si pensava potesse essere revocato il cosiddetto statuto S, che ha permesso alla Svizzera di accogliere rapidamente, con procedure semplificate, decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto senza sovraccaricare il sistema d'asilo, ricorda Jans. Il progetto di revisione della legge sarà messo in consultazione in attesa che cantoni, comuni e tutti gli altri attori coinvolti si esprimano. La decisione finale è attesa a fine estate e questo per una ragione precisa.
7: Nos partenaires européens envisagent actuellement de prolonger la protection temporaire.
8: Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare la protezione temporanea, ricorda Jans, e allo stesso tempo sta riflettendo su un altro aspetto che compare nella revisione del Consiglio federale: la possibilità di non concedere lo statuto S agli uomini ucraini abili al servizio militare. A scanso di equivoci, nessuno di coloro che oggi è già in Svizzera verrà rimandato in patria. La norma riguarderebbe solo i nuovi richiedenti, che in ogni caso potrebbero presentare una domanda d'asilo. Su entrambe le questioni l'Europa dovrebbe esprimersi a breve e a fine estate il governo federale dovrebbe avere tutti gli elementi per decidere. Un altro punto importante della revisione riguarda i cantoni e soprattutto l'aiuto sociale che dovranno erogare alle circa 46.000 persone che primo di marzo 2027 avranno raggiunto i 5 anni di permanenza in Svizzera. Per loro scatterà il passaggio dallo statuto S a un permesso B. Ciò significa che avranno diritto all'assistenza sociale come residenti. Inoltre, quello stesso anno la Confederazione non erogherà più sussidi ai cantoni per le persone con statuto S da oltre 5 anni, a causa dei risparmi che è chiamata a fare.
7: Und das führt bei den Kantonen zu einer Mehrbelastung.
8: Questo comporta un onere aggiuntivo per i cantoni, riconosce Jans, e per questo potranno decidere autonomamente quale tipo di sostegno dare senza dover sottostare agli standard della Confederazione. Il consigliere federale Beat Jans sottolinea che il permesso B sarà legato comunque allo statuto S. Significa che ci si fosse un cessato il fuoco duraturo e la protezione speciale venisse revocata, lo sarebbe anche il permesso B, che è finalizzato a un ritorno.
4: Lo diceva Anna Valenti, proprio per quanto riguarda l'aiuto sociale, negli scorsi mesi cantoni e comuni avevano espresso le loro preoccupazioni, l'intenzione del Consiglio federale, l'abbiamo sentito, è di lasciar loro maggiore libertà nello stabilire gli importi, cosa accolta positivamente, come ci spiega ora Laura Dick.
9: Da marzo 2027 i beneficiari dello statuto S da 5 anni avranno diritto a un permesso di dimora B. Lo dice la legge sull'asilo.
10: Das wäre eine höhere Sozialhilfe als die Asylsozialhilfe.
9: Ciò si traduce in un'assistenza sociale più elevata rispetto a quella attuale, spiega Christoph Amstad, vice direttore della Conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali della sanità.
10: Und wir haben darum beim Bundesrat gefordert.
9: Per questo abbiamo chiesto al Consiglio federale di adeguare questa ordinanza in modo che i cantoni possano scegliere autonomamente quale tipo di assistenza sociale erogare. Senza modifica di legge per cantoni e comuni significherebbe in certi casi anche un aumento milionario delle spese. Ora il progetto è in consultazione. Per Claudia Kratochville, direttrice dell'Associazione dei Comuni Svizzeri, sarà importante agire in fretta.
11: Viele Gemeinden planen jetzt ihre
9: Molti comuni stanno pianificando i propri bilanci in questo momento, spiega, ed è anche difficile quantificare quante persone effettivamente saranno soggette ad aiuti sociali. Per questo i comuni come i cantoni si dicono favorevoli all'integrazione rapida dei rifugiati ucraini nel mercato del lavoro, così da essere economicamente attivi e non dipendenti dall'assistenza sociale. Per la direttrice dell'associazione dei comuni svizzeri sono necessarie ulteriori misure in questo ambito. Per quanto riguarda l'applicazione della modifica di legge, il vice direttore della Conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali della sanità pensa che l'adozione sarà piuttosto uniforme. L'obiettivo, conclude, è quello di evitare disparità. Ciò significa evitare che gli ucraini che si trovano in Svizzera da più di 5 anni ricevano di più dall'assistenza sociale rispetto agli ucraini che sono in Svizzera da meno tempo.
4: Un'altra notizia del giorno che vogliamo ora approfondire viene sempre da Berna, dal governo, e riguarda l'esercito e la sua trasformazione. Il consigliere federale Martin Pfister lo vuole più snello nella condotta e molto più orientato alle minacce attuali, adeguando di conseguenza strutture e investimenti. Come? Lo chiedo al corrispondente da Palazzo Federale Giampaolo Driussi.
12: Alti ufficiali superiori ridotti di un quarto, investimenti dedicati per l'80% alla difesa dei cieli, all'impiego di droni e alla protezione delle reti, dei dati e dei sistemi critici. A proposito di droni, verrà costituito un battaglione ad hoc, questo già nel 2028. Per la realizzazione di tutto il resto, l'orizzonte temporale è spostato in avanti di una decina d'anni, nell'ambito di una trasformazione che vedrà le nostre forze armate passare dal concetto di esercito distruzione a quello di esercito di impiego, con una prontezza di intervento quindi accresciuta, senza dimenticare che parte dei conflitti moderni hanno già raggiunto la Svizzera, si pensa agli attacchi informatici, ambito in cui le nostre difese sono già attive e lo saranno sempre di più. Ecco, questi sono alcuni punti fermi decisi e comunicati oggi dal responsabile del Dipartimento della Difesa Martin Pfister e dal capo dell'esercito Benedikt Roos. Quell'80% di investimenti citato riguarda le minacce più probabili, il restante 20% concerne le classiche difese contro attacchi su vasta scala. Non vuol dire che non ci saranno più carri armati o che non si curerà più l'artiglieria, gli ammodernamenti già decisi in questi settori fra l'altro resteranno, in futuro vi si investirà però molto meno e si tratterà piuttosto di mantenere le capacità acquisite.
4: Giampaolo, oggi il Consiglio federale ha preso anche un'altra decisione che riguarda sempre la difesa, ma con uno sguardo, diciamo così, esteso alla geopolitica internazionale.
12: Si tratta dell'invio di un addetto alla difesa in Polonia, a Varsavia, quindi di un ufficiale di collegamento che va a colmare quella che è stata definita una lacuna alla luce delle accresciute minacce sul fronte dell'Europa nord-orientale. Si tratta di una presenza diplomatico-militare che Martin Pfister ha oggi così motivato.
13: La Polonia è diventata molto importante e non solo perché ha una voce significativa in Europa. È un paese che si sta preparando in modo intenso sia sul piano militare sia nell'ambito della sicurezza più in generale. Per questo è importante per noi avere un nostro addetto alla difesa, un'antenna da cui ricevere le informazioni concernenti tutto il confine orientale.
12: Così dunque Martin Pfister. Io aggiungo che la Svizzera dispone attualmente di 20 ufficiali di collegamento, a cui si aggiunge una cinquantina di accreditamenti collaterali. Fra questi rientrano gli attuali accreditamenti per Polonia ed Estonia, con compiti svolti, per intenderci, da addetti svizzeri che si trovano in Germania e Svezia. Il nuovo addetto a Varsavia sarà attivo dalla prima metà 2027.
4: Giampaolo Driussi, corrispondente a Berna. E a proposito di decisioni del Consiglio federale, c'è stata anche l'approvazione di alcuni piani per progetti idroelettrici. Uno di questi riguarda la Morobbia, nel Bellinzonese. Si dovrebbe così sbloccare l'annosa questione dell'assenza di una concessione per lo sfruttamento delle sue acque dopo quella scaduta nel 2010. Ora dunque si conta su un'accelerazione dei tempi. Sentiamo Luca Berti.
14: Il piano approvato da Berna è l'ultimo passo formale che mancava al cantone per avviare il rinnovo della concessione che manca da ormai 16 anni. C'è dunque soddisfazione all'azienda multiservizi di Bellinzona, proprietaria della diga della Carmena e della centrale della Morobbia. Il direttore è Mauro Suà.
15: Sì, siamo molto contenti di questa notizia. Finalmente dovrebbe sbloccare in maniera definitiva questo annoso problema del rinnovo della concessione dell'impianto idroelettrico della Morobbia e quindi permetterci di rinnovare gli impianti e anche rispettare pienamente tutto quello che impongono le nuove leggi in materia anche ambientale.
14: C'è per esempio la questione dell'acqua rilasciata dalla diga, il cosiddetto deflusso minimo, attualmente non sufficiente. In totale l'investimento sarà di 40 milioni, in buona parte sussidiati dalla Confederazione.
15: Chiaramente un rinnovo di tutta la centrale e tutte le parti elettromeccaniche della centrale. Inoltre un nuovo collegamento tramite una condotta tra la centrale e la foce della Morobbia verso il fiume Ticino, con il quale si vogliono rispettare anche le norme in maniera di deflussi discontinui, evitando così dei cambi di portata nella tratta finale del torrente Morobbia.
14: Interventi concordati anche con le associazioni ambientaliste. Il WWF oggi però ci ha detto di attendere il piano approvato prima di esprimersi. Più ambiente, meno energia elettrica però.
15: Tutti questi interventi provocherebbero una diminuzione di circa il 20% della produzione, ma grazie a una soluzione che abbiamo trovato, che è quella di riutilizzare l'acqua che verrebbe appunto rilasciata dalle turbine un'ulteriore volta tramite una mini centrale presso il fiume Ticino, ecco, questo ci permetterà di recuperare circa un 10% dell'energia persa.
14: Come si prosegue ora? Ce lo spiega Nicola Solca, capo della sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino.
16: Il prossimo passo fondamentalmente riguarda l'allestimento di un messaggio all'attenzione del Gran Consiglio, che è l'autorità di approvazione della nuova autorizzazione, quindi fondamentalmente la palla adesso è nel campo del cantone che nel più breve tempo possibile si spera possa allestire questo messaggio all'attenzione del Gran Consiglio.
14: Celerità che si augurano anche in AMB. Mauro Suà.
15: Io mi aspetto adesso un'accelerazione delle pratiche e poter iniziare al più presto possibile con l'attuazione e la realizzazione di queste importanti opere.
14: Detto ciò, si vorrebbe già partire prima, almeno sui deflussi.
15: Abbiamo già inizio anno rilasciato un maggiore deflusso minimo. Quello finale potrà essere fatto soltanto con la costruzione della microcentrale ai piedi della diga. Questo progetto noi abbiamo già anticipato l'inoltro della domanda a costruzione, quindi noi qui, appena riceviamo un ok da parte del cantone, potremmo già iniziare la realizzazione di questa opera.
14: Le tempistiche per il completamento di tutti i progetti sono di 3-4 anni.
4: L'avrete capito, dunque, tante decisioni da Berna, decisioni governative, in un venerdì che ha chiuso anche le 3 settimane di lavori parlamentari. Uno dei temi dominanti di questa sessione, di cui peraltro si continuerà a parlare visto che il popolo dovrà esprimersi in merito, è il finanziamento della famosa 13ª AVS. Il compromesso proposto dalle Camere prevede un aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA di 0,4 punti percentuali, IVA che salirà così all'8,5%, lasciando però invariata al 2,6% quella ridotta, applicata a beni e a servizi di prima necessità come i prodotti alimentari o i farmaci. Sentiamo allora la posizione di colei che in Consiglio federale è responsabile di questo scottante dossier, ovvero Elisabeth Bomschneider. L'intervista è dei colleghi della RTS e l'adattamento è di Alessio Veronelli.
17: Credo che il Parlamento si sia dimostrato responsabile perché ci sarà un finanziamento della 13ª AVS e sarà senza una data limite. Ci si è avvicinati alla proposta originale del governo che chiedeva 0,7 punti percentuali di aumento. È comunque stato un passo determinante per garantire il futuro del fondo AVS.
18: E c'è un pas déterminant pour assurer la pérennité du fonds AVS.
19: Il Parlamento ha escluso i prelievi sui salari. Aumentare l'IVA sembra però il jolly per ogni bisogno.
18: La TVA ha parfois une mauvaise réputation d'être.
17: L'IVA ha spesso la brutta reputazione di essere antisociale, ma se non si tocca quella ridotta e l'aumento è moderato, è un ottimo mezzo per ridistribuire correttamente le risorse. Tanto più che la VS verrà poi versata a tutti coloro che ne hanno diritto.
19: Elisabeth Bomschneider, all'orizzonte c'è anche la grande riforma del primo pilastro per la VS degli anni 2030-2040, ma se poi il popolo dovesse bocciare questo aumento dell'IVA?
17: Allora saremo in difficoltà, perché a partire dalla fine di quest'anno la 13ª AVS costerà più di 4 miliardi all'anno e che comunque il primo finanziamento supplementare non arriverà prima del 2028. Non posso immaginare che la popolazione, che tiene molto alla AVS, non voglia fare un piccolo sforzo per garantirne il futuro.
19: Si potrebbe però anche aumentare l'età di pensionamento. Il governo non è favorevole, ma intende promuovere restare nel mondo lavorativo e punire chi se ne va prima.
17: Solo 2 anni fa più del 70% della popolazione ha detto no ad aumentare l'età di pensionamento. Non ci sono per ora alternative valide all'aumento dell'IVA, per cui andremo avanti su questa strada in vista della grande riforma dei prossimi anni.
19: Elisabeth Bomschneider, non si può semplicemente prendere i soldi dal fondo AVS e lasciarlo calare.
17: Assolutamente no. Anche legalmente il fondo deve poter coprire il 100% delle uscite. Ogni 13ª AVS sono più di 4 miliardi di franchi e si fa in fretta a indebitarsi. Il primo pilastro è molto apprezzato, ma non è un giocattolo o un progetto pilota, ma una responsabilità sociale, ereditata e finanziata da chi ci ha preceduto. A noi fare altrettanto.
18: Un progetto pilota, l'AVS, è una responsabilità sociale che ha été souhaitée e poi on se doit de la financer e ce de manière pérenne.
4: La consigliera federale Elisabeth Bomschneider, con cui chiudiamo quest'ampia pagina a Bernese. E parliamo ora della navigazione sui laghi ticinesi, perché da diverso tempo si rincorrono voci di un possibile nuovo assetto sui laghi ticinesi. Il cantone non ha infatti nascosto le proprie critiche per come è gestita la navigazione sul Verbano da parte della SNL, ovvero la Società Navigazione Lago di Lugano. Tanto che in questi giorni si si parla della volontà del governo, alimentata fra l'altro da un'interrogazione presentata mercoledì dalla deputata Amalia Mirante, di attribuire alle FART la navigazione sul Verbano. Ci sarebbe perfino stato un incontro fra il Cantone e le SNL a questo proposito. E allora veniamo alla novità del giorno. Questo pomeriggio proprio le SNL hanno inviato ai media un comunicato stampa in cui annunciano di aver lanciato una collaborazione con Decaglia Capital, una società che si occupa di trovare fondi privati. Una collaborazione, si può leggere, per rafforzare la navigazione sul Lago Maggiore. Un comunicato che è una risposta, una ripicca al Cantone. Lo abbiamo chiesto direttamente al direttore delle SNL, Simone Bianchi.
20: No, non si tratta di una risposta e di una ripicca, perché questo è un progetto che naturalmente è partito mesi e mesi fa. Un percorso sul quale noi ci siamo avviati, il percorso continua fino a prova del contrario, cioè fino a quando eventualmente ci verrebbe semmai tolta la navigazione sul Lago Maggiore. Noi lavoriamo sempre in modo da poter portare in avanti e concretizzare quelli che sono i nostri progetti. A proposito dell'incontro presunto fra i vertici, anch'io ho avuto voci in questo senso, un incontro privato fra i rispettivi vertici, del quale io non ho conoscenza di quanto si sia stabilito. Per quanto riguarda invece appunto questa questione legata agli investimenti privati per sviluppare la navigazione, in effetti sì, SNL e Decaglia hanno avviato un percorso da tempo per valutare delle possibili forme di coinvolgimento di capitali privati. Assieme si vuole portare in avanti un progetto per il rafforzamento della navigazione pubblica e turistica sui laghi ticinesi, compatibilmente con quello che è il progetto cantonale.
21: Raccogliere fondi privati, investitori privati, per evitare appunto che i comuni, per esempio, sul Lago Maggiore debbano metterci dei loro.
20: Per contenere questo fabbisogno, perché gli investimenti, quando si parla di navigazione, naturalmente l'acquisto di un battello e il suo esercizio comportano dei costi che non sono indifferenti. E lo scopo è attraverso questa collaborazione di individuare i privati che hanno interesse in questo ambito particolare, in modo tale da contenere quello che è il fabbisogno a livello di investimenti a carico degli enti pubblici, dei comuni e degli enti territoriali che sono coinvolti nel progetto. Ecco.
4: Le parole di Simone Bianchi, direttore della società di navigazione. E noi su questa situazione abbiamo chiesto una reazione anche al Dipartimento del Territorio, che ha preferito non commentare. È comunque possibile che il governo prenda posizione nei prossimi giorni. Chiudiamo la pagina regionale con la CATEF, la Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria, che oggi ha fatto l'annuale punto sulla propria attività e lo ha fatto a pochi giorni dall'ampio successo dell'iniziativa sulla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima immobiliare accettata appunto in voto popolare. Una battaglia politica per cui la CATEF, visti anche i notevoli interessi in gioco, si è spesa parecchio. Ci dice di più Marcello Ierace.
22: Per i proprietari di immobili, grandi o piccoli che siano, non si può certo dire che questo sia un periodo negativo, soprattutto visti i recenti risultati alle urne. Prima l'abolizione del valore locativo e pochi giorni fa la neutralizzazione, ancorata con forza alla Costituzione. Nonostante questo e nonostante l'importante sforzo politico degli ultimi governi ticinesi sul tema degli sgravi fiscali, il presidente della CATEF, Gianluigi Piazzini, guarda con una certa preoccupazione a quello che definisce l'assalto alla sostanza. Un esempio? L'aumento dell'aliquota proposto dal Consiglio di Stato per finanziare le iniziative sulle casse malati.
23: È un brutto segnale, non è per il discorso cifrato, ma se ho sempre dato dei segnali all'esterno per cercare di attrarre sostanze e poi cambio politica, dico beh, sono in difficoltà, uno che ha sostanza perlomeno non è che si muove subito, ma una pensatina la fa. Ecco, io spero che questo provvisorio non è niente definitivo e parallelamente che non venga aumentato, non solo consolidato ma aumentato, che non sarebbe un pessimo segnale.
22: Ma non crede, e chiediamo ancora Piazzini, che la situazione finanziaria con cui siamo confrontati oggi è in parte anche determinata da decenni di stime immobiliari un po' troppo basse, tanto che Berna ci ha richiamato all'ordine?
23: sinceramente ho qualche fiero dubbio che qui si sia esagerato un po' nei conteggi. Però l'aggiornamento che abbiamo avuto 10 anni fa era già del 18%, adesso ne fanno uno al 15%, quindi sommando passiamo già al 50%. Poi non tutti i settori dell'economia fondiaria avranno delle plusvalenze. Tu alberga lavoro, bisognerà farci delle belle pensate, investire parecchio e vedere se si c'entra il mercato.
22: Il sì all'iniziativa è comunque solo il primo passo. Ora ci sono 32 leggi di settore da modificare con un dibattito parlamentare che si preannuncia lungo e tutt'altro che semplice. E in questo contesto la CATEF quale posizione assumerà?
23: Non è che la vittoria giustifichi una presenza massiccia o meno. Qui è proprio il legislativo, quindi il Gran Consiglio, con la consulenza del governo. Quindi dire, declamatorio, saremo attenti dietro il muretto, vedremo di controllare, un po' fuori di testa. Saremo però disponibili a colloqui, intelligenti, insomma, siccome si tratta praticamente di modulare, il modulare richiede anche una certa duttilità, anche di pensiero, ecco, questa disponibilità c'è di sicuro.
22: Insomma, i proprietari fondiari assumeranno, almeno in principio, un ruolo prudente, ma ci sono ancora 9 anni davanti per cambiare eventualmente strategia.
4: Fra poco altre notizie di giornata, prima però vi segnalo che è appena stato pubblicato il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Il tema è quello della questione demografica e la domanda che ci poniamo è se il problema non sia tanto il fatto di essere troppi, ma troppo pochi. Gianluca Olgiati si addentra nei problemi del calo demografico e nei motivi anche più recenti della bassissima natalità in Svizzera.
0: Il dato forse più impressionante o più rilevante in questo ambito è proprio il fatto che sempre più persone decidono consapevolmente di non volere dei figli ed è un dato che è triplicato in 10 anni, passando dal 6% al 17%, quindi oggi il 17% delle persone, dei giovani, non vuole consapevolmente dei figli.
1: C'è una spiegazione?
0: Sì, tra gli argomenti principali che emergono sono quelli legati alla libertà personale, quindi di fare quello che si vuole, godersi la vita senza figli, e anche la categoria di chi dice no, in questo mondo io di figli non ne voglio mettere al mondo, quindi contesto di guerre, cambiamenti climatici, eccetera. Quindi questi argomenti personali vengono prima degli argomenti finanziari o della carriera magari.
4: Un estratto dell'episodio intitolato Quanti saremo, troppi o troppo pochi, che trovate su tutte le piattaforme per podcast cercando Il Mondo Là Fuori. Sono le 18:30, appena scoccate, il momento di dare il microfono a Gino Ceschina con altre notizie di giornata.
2: Sì, in trasmissione vi abbiamo parlato di diverse decisioni governative, ce n'è un'altra che merita una menzione. Il Consiglio federale infatti oggi ha definitivamente, o meglio, ha approvato, in vista poi dell'approvazione parlamentare, il divieto totale di simboli palesemente nazisti come svastiche o saluto fascista in luoghi pubblici. Finora questi costituivano reato solo se accompagnati da propaganda, ora saranno fuori legge, tout court, e i trasgressori saranno passivi di multe. Non ci sarà controprogetto all'iniziativa per una limitazione dei fuochi d'artificio. Al voto finale il plenum del Consiglio nazionale lo ha infatti respinto. La controproposta prevedeva il divieto dei soli petardi. Concretamente quindi il popolo voterà sulla proposta di vietare la vendita e l'uso di strumenti pirotecnici ai privati, tranne che per quelli che non causano frastuono come bengala o vulcani. L'associazione calcio Bellinzona per ora è salva. Il pretore Adriano Bernasconi ha infatti concesso la moratoria richiesta dal neoproprietario del club Renato Sergi. L'ex calciatore avrà ora 4 mesi per risanare le casse della società e appianare i debiti ereditati dalla gestione precedente. Se tutto va bene, il club potrà quindi partecipare alla prossima stagione calcistica, che sarà in Promotion League. Scontro diplomatico tra Stati Uniti e Italia a causa di un'intervista in cui Donald Trump ha affermato di aver provato pena per Giorgia Meloni, che lo avrebbe supplicato di posare insieme per una foto. Dura la risposta della Presidente del Consiglio, secondo la quale Trump si sarebbe inventato tutto e dovrebbe usare la determinazione con cui attacca gli alleati europei verso i nemici dell'Occidente e degli Stati Uniti.
4: Ve l'avevamo anticipato in apertura, ovvero che nella seconda parte di 6 di sera saremo tornati a parlare di Medio Oriente e di pace. L'accordo fra Iran e Stati Uniti, come sottolineato, ha avuto oggi un'importante iniezione di fiducia, chiamiamola così, con l'annunciato, anche se un po' traballante, cessate il fuoco, concordato fra Israele ed Hezbollah. Naima Chicherio, perché è così importante?

0: resistenza e di guerra gli ordini almeno finora gli ha dati l'Iran. Ora bisogna sperare che il cessate il fuoco tenga, così finalmente Washington e Teheran potranno iniziare a discutere seriamente delle questioni che li riguardano: il nucleare, le sanzioni, il programma missilistico e ovviamente lo stretto di Hormuz. Tra l'altro il ministero iraniano degli esteri ha detto che sono in corso i preparativi per colloqui nei prossimi giorni. Non ha precisato dove, è stato detto che la firma digitale aveva reso l'incontro in Svizzera non urgente, ma che questo resta possibile.
1: Ecco, un accordo su Hormuz, l'hai detto, non c'è ancora, ma si sta comunque muovendo qualcosa. Oggi sono passate almeno 25 navi.
0: Sì, il blocco statunitense ai porti iraniani è stato revocato e Teheran sta elaborando le richieste di transito dello stretto. Oggi, in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA, si diceva che le autorità iraniane stavano cercando di stabilire anche un ordine di priorità. Non è stato precisato il criterio, però sono state date altre indicazioni interessanti. Il numero delle navi dovrebbe aumentare gradualmente, sarà sicuramente un sollievo per l'economia globale. Prima però bisogna pensare alla sicurezza. Seguire con attenzione l'orario e la rotta indicate, perché si dice che lo stretto sia stato minato. E poi il Consiglio Supremo iraniano per la sicurezza nazionale ha anche detto nei prossimi giorni, questo è il lasso di tempo per trattare stabilito dal memorandum, nessuno pagherà pedaggi, e questo significa soltanto una cosa:
1: che al termine di questa fase negoziale le navi, nelle intenzioni perlomeno di Teheran, dovranno pagare per attraversare lo stretto. Grazie Naima. Intanto per 25 navi che passano, moltissime altre sono bloccate. Sappiate, così a mo' di confronto, che prima della guerra nello stretto di Hormuz transitavano in media 150 navi al giorno. Poco fa Manjula Bhatia ha raggiunto Vincenzo Romeo, armatore, presidente della direzione della Nova Marines Careers, che ha sede a Lugano. Questa la sua intervista.
2: Il blocco americano ai porti iraniani è stato tolto, la navigazione starebbe lentamente riprendendo. Quando lo avevamo intervistato lo scorso aprile, l'armatore Vincenzo Romeo ci aveva raccontato di avere una nave cargo bloccata nel Golfo Persico. Qual è la situazione in questo momento?
3: È ancora bloccata lì. Come tutti sanno, c'è stata la firma di questa lettera di intenti che aveva dato praticamente il via libera alla ripartenza, ma in realtà dopo gli attacchi di stamattina nel Libano abbiamo ricevuto comunicazioni che lo stretto di nuovo è da considerarsi chiuso, quindi non è cambiato nulla.
2: Anche se Israele e Hezbollah hanno dichiarato di nuovo un cessate il fuoco che dovrebbe essere entrato in vigore alle nostre 3, in teoria le cose sono di nuovo cambiate. Voi avete notizie aggiornate su questo?
3: Questo me lo sono perso, lo dico la verità, perché io ero rimasto che praticamente il nostro comandante aveva ricevuto un messaggio dalle autorità iraniane dicendo di non avvicinarsi allo stretto, visto che gli accordi erano sospesi, perché le navi erano considerate dei target nel caso di avvicinamento allo stretto.
2: La nave trasporta zolfo, utilizzato per produrre fertilizzanti, e prima di essere bloccata era diretta in Tanzania. Chiediamo a Vincenzo Romeo se una volta ottenuto il via libera per ripartire, potranno farlo in sicurezza, considerata la possibile presenza di mine nello stretto di Hormuz.
3: Le notizie che abbiamo noi è che le mine ci sono. Ci sono state fornite stamattina delle coordinate che poi, mettendole insieme, compongono il canale di uscita, diciamo la via d'uscita. Logicamente noi cosa facciamo prima di uscire? Visto che per noi la cosa più importante è la sicurezza delle nostre persone a bordo, chiederemo garanzie, attivando tutti i nostri canali, ad entrambe le autorità, quindi sia quelle americane ma anche a quelle iraniane.
2: La nave della Nova Marines Careers è bloccata nel Golfo Persico da circa 3 mesi, e così il personale che è a bordo. In che condizioni?
3: Allora, condizioni fisiche dal punto di vista dei rifornimenti direi di estrema tranquillità. Il problema è mentale e le spiego perché. Ogni volta che c'è un annuncio, soprattutto da parte americana, dove viene detto e compare su tutti i social che si è pronti a partire, si crea un entusiasmo, come è successo anche questa volta.

0: dopo sono tutte false partenze. Sta cosa qua psicologicamente pesa parecchio sulle persone che sono a bordo.
1: Il comandante della nave riceverà l'ordine di ripartire non appena ci saranno le condizioni di sicurezza. Il transito attraverso lo stretto sarà garantito senza pedaggi per 60 giorni. Poi sembra che gli iraniani vogliano applicare delle tariffe di gestione. Questo come peserà sulle future decisioni dell'azienda?
0: Noi in questo momento viviamo più alla giornata, c'è una grossa componente politica su tutta questa discussione, le leggi sono chiare, come il Bosforo non richiede pagamenti in quanto, anche essendo uno stretto, quello stretto spazio di mare è considerato come acque internazionali ed è lo stesso status di Hormuz. Poi le discussioni politiche, gli accordi. Abbiamo capito che possono cambiare tutto, ma per noi adesso la priorità è tenere le nostre persone in sicurezza e portare la nave fuori. A quel punto, fatto questo, si procederà, diciamo, al secondo step, che sarà quello di fare l'analisi e capire se ci saranno dei costi, che tipo di costi e quali saranno le regole da seguire.
2: Il racconto dell'armatore Vincenzo Romeo. E noi torniamo al Libano, Libano che in questi delicati equilibri rimane centrale. La realtà nel paese ha molte sfaccettature, è un mosaico di comunità ed etnie. Ci sono anche i cristiani, si calcola che siano all'incirca il 30% o poco più della popolazione, e al loro interno sono tante anche le confessioni religiose. Fra di loro il timore di smembramento del paese è molto presente. Sentiamo allora un'influente giornalista attivista intervistata da Bettina Müller.
3: Rachel Karam ha alle spalle una carriera di giornalista investigativa e da qualche anno ha lanciato la sua compagnia di produzione per il suo talk show su YouTube, dove ha quasi 15.000 abbonati, e su Instagram, dove rasenta i 200.000 follower. Ospita personaggi di spicco del mondo politico, militare e religioso del Libano di tutte le confessioni. Un passaggio nell'ufficio di Rachel Karam non lascia dubbi sulla sua appartenenza alla fede cristiana. C'è una statua della Madonna col bambino accanto alla scrivania e diverse icone del santo eremita Charbel che lei venera. I cristiani del Libano, che rappresentano circa un terzo della popolazione, hanno appartenenze partitiche diverse, con frange che simpatizzano con Israele e correnti che in questo momento appoggiano gli Hezbollah. Eppure su un punto convergono quasi tutti: il Libano non può essere smembrato, il sud devastato non deve essere una zona cuscinetto controllata da Israele e la superficie del Libano deve restare quella che è da oltre un secolo. Giornalista attivista Rachel Karam porta avanti questa battaglia. 10.452 chilometri quadrati. Questa è la superficie del Libano. 10.452, non un metro quadrato di meno.
4: Not one meter less.
3: È una campagna interconfessionale a difesa dell'integrità territoriale del Libano e Rachel Karam fa la sua parte. Questa cifra, 10.452 chilometri quadrati, è diventata anche un hashtag sui social media e la campagna ha ottenuto un sostegno insperato anche dal Papa Prevost.
5: Quando Papa Leone XIV è arrivato in Libano nel novembre dell'anno scorso, ha sostenuto il Libano unito, non diviso. Per noi cristiani del Medio Oriente è stato un messaggio importantissimo, perché i nostri nemici hanno il progetto di dividere il paese secondo linee confessionali e dividerci geograficamente tra cristiani, musulmani sciiti, musulmani sunniti, ebrei. Questo è follia per noi.
4: This is crazy for us. Our beloved Pope Leo XIV is a hero for us.
5: Per questo il nostro amato Papa Leone XIV per noi è un eroe, perché è stato in grado di vederci e anche perché ha detto che non sei un vero cristiano se hai le mani insanguinate.
3: Ma fino a che punto Rachel Karam può giustificare la lotta armata contro Israele?
4: Their main focus is their security.
5: Se l'obiettivo principale di Israele è la propria sicurezza, come possono pensare di occupare una vasta area del nostro paese e vivere in pace? È impossibile. Volete che Hezbollah deponga le armi? Bene, ritiratevi dal sud del Libano, rimettiamo i confini dove erano sempre stati e le armi verranno deposte per la sicurezza nazionale di entrambi i paesi.
4: And once they withdraw, we are ready this weapon to put it on the table of the national security table.
2: Con la testimonianza di questa attivista cristiana libanese chiudiamo l'edizione di oggi preparata con Gino Ceschina. Ora c'è lo sport. A tutti l'augurio di trascorrere un'ottima serata.
6: Lo sport.
7: Buonasera da David Conti. Iniziamo dai mondiali di calcio. Alle 21 per la seconda giornata del gruppo D, gli Stati Uniti, i padroni di casa, affrontano l'Australia, girone che si concluderà nella notte con Turchia, Paraguay. Delle 5 nel gruppo C, a mezzanotte Scozia, Marocco. Alle 2:30 Brasile, Haiti. Intanto continua il caso Iran a questo mondiale. La federazione oggi ha annunciato un reclamo ufficiale alla FIFA per le restrizioni d'ingresso negli Stati Uniti, la squadra si sente penalizzata e perché impossibilitata dal suo ritiro a Tijuana a preparare con serenità la sfida di domenica contro il Belgio a Los Angeles. Ce ne parla Giordano De Lucia.
8: 5 ore in tutto di viaggio, allungato dai controlli all'immigrazione prima dell'ingresso negli Stati Uniti. Stesso scenario, senza riposo dopo la partita. Anche la visita di Infantino negli spogliatoi iraniani non era servito a nulla. Seppur conquistando un prezioso pareggio, quell'esordio con la Nuova Zelanda è stato un incubo per la nazionale iraniana. Contro questo trattamento è arrivata oggi la denuncia nei confronti della FIFA, con la richiesta di arrivare in città 2 giorni prima di ogni partita per garantire un adeguato preparazione tecnica e fisica. Richiesta respinta. Gli iraniani potranno raggiungere Los Angeles soltanto domani, ovvero un giorno prima del match contro il Belgio. Un disagio raccontato dal capitano iraniano Mehdi Taremi.
9: It's a bad situation and
8: è una brutta situazione la nostra. Siamo solo stanchi di tutto questo. È tutto così negativo. Sta condizionando la nostra squadra e il nostro mondiale. Molte sono le persone del nostro staff poi che non sono qui con noi e queste persone sono importanti per il nostro lavoro. È un vero disastro. La FIFA deve aiutarci molto di più.
9: I think FIFA can have to help us more than this.
8: Il CT iraniano Galonoi ha parlato della squadra più maltrattata di sempre ad un mondiale. Accuse respinte dall'amministrazione americana, che ha parlato di procedure note da tempo e che si riproporranno sia a Los Angeles sia a Seattle, dove l'Iran chiuderà il girone contro l'Egitto il 26 giugno. Insomma, una vicenda inedita nella storia del mondiale, quella di una prima volta in cui un paese ospitante si trova formalmente in guerra con una nazione partecipante.
7: Nel ciclismo, l'equadoregno Narvaez ha vinto allo sprint la terza tappa del Tour de Suisse, con partenza e arrivo a Bad Ragaz, al termine di una giornata in piena gestione di Tadej Pogacar, sempre saldamente al comando. In campo femminile, Marlen Reusser ha beneficiato della neutralizzazione degli ultimi 5 chilometri per la caduta di Lauren Dixon, recuperando 2 secondi sulla maglia gialla lungo Borghini, ora lontana 55 secondi alla vigilia della cronometro. Infine, a partire dal 1 luglio e fino alla fine del prossimo mese di marzo, Urs Lehmann ricoprirà ad interim il ruolo di segretario della Federazione Internazionale di Sci. L'elvetico, che a inizio giugno aveva rimesso il suo mandato di CEO, sostituirà il dimissionario Michel Vion. La soluzione temporanea è stata scelta dal nuovo presidente Alexander Ospelt e dal Consiglio della Federazione per evitare vuoti di potere in una fase delicata. È tutto per lo sport, buona serata.
10: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. In Ticino ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e code sul piano di Magadino da Sant'Antonino verso Contone e sulla sponda destra del Ticino da Sementina a Cugnasco e sullo Stradolino in direzione di Gudo. Ancora sulla A2 alla Galleria del San Gottardo, 2 chilometri di coda al portale sud a partire da Quinto con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Sul resto della Svizzera i maggiori disagi sono segnalati a Lucerna, sulla 2, tra Erkesville e Emmen Nord, in direzione di Basilea, a causa di un precedente incidente con ritardi fino a un'ora, e a Soletta, sulla 2, a partire da Erkingen, in direzione di Basilea, a causa di un veicolo in avaria. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
6: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Valposchiavo, Repower mette in esercizio una grande batteria alla centrale di Robbia. Oggi le voci si occupano delle strategie del turismo nelle vallate italofone. Buonasera da Roberto Scolla. Nell'area della centrale elettrica di Robbia, in Valposchiavo, è stata messa in esercizio Multiflex, la prima grande batteria di Repower nei Grigioni che contribuisce alla stabilità della rete elettrica e offre opportunità di trading a breve termine. Oggi al taglio del nastro era presente per noi Stefano Barbusca.
2: Con una sola ricarica, la batteria gigante racchiusa in 3 container può immagazzinare la produzione giornaliera media di circa 1000 impianti fotovoltaici installati su tetti. Remo Cortesi, responsabile della sala di comando di Robbia, gestisce Multiflex dal proprio computer. A mezzogiorno ci spiega.
3: Ci sono prezzi tendenzialmente più bassi o addirittura magari negativi, dato anche dal solare e dal fotovoltaico, quindi è opportuno adesso in questo momento caricare le batterie e con un semplice gesto, un tasto, si fa partire la carica di questa batteria finché è piena per poi dopo scaricarla questa sera quando i prezzi sono migliori.
2: Un processo che, sottolinea la responsabile del progetto Multiflex, Cornelia Folz, dura 2 ore per l'accumulo e per la fase di scarica.
4: Das heißt, wir haben eine Speicher- und Entladeleistung von 2 Stunden.
2: E così, grazie a questo impianto, la divisione trading di Repower può reagire in modo mirato alle oscillazioni della rete e del mercato elettrico a livello internazionale. Questo, come rivela il membro della direzione aziendale Dario Castagnoli, grazie al monitoraggio continuo dei mercati energetici della Svizzera e dei paesi limitrofi.
5: E quando vediamo delle possibilità in cui si possa caricare la batteria a prezzi convenienti, per esempio quando c'è un surplus di energia eolica in Germania, importiamo energia e la possiamo scaricare in momenti in cui il sistema elettrico richieda maggior potenza, per esempio in Francia in caso di un problema alle nucleari, noi potremmo scaricare l'energia di questa batteria a Robbia, comprare capacità internazionale e inviare la nostra energia in Francia per aiutare il sistema francese.
2: Questa flessibilità assume un'importanza sempre maggiore con l'aumento costante della quota di elettricità generata da fonti rinnovabili, la cui produzione varia non solo a seconda delle fasce orarie, ma anche sulla base delle condizioni meteorologiche.
5: Le batterie sono la variabile che mancava per una transizione energetica sostenibile. La batteria veramente coadiuva le rinnovabili, in quanto le rinnovabili per definizione non si possono controllare e la batteria entra proprio in gioco quando c'è una sorpresa, tra virgolette, di produzione o di mancata produzione, caricando e scaricando.
2: Repower ha investito in questo progetto circa 6 milioni di franchi.
5: Che è un piccolo investimento, in quanto questo per noi è quasi un progetto pilota. L'idea per Repower è di testare la tecnologia qui a Robbia e nel caso dovesse funzionare è avere una buona rentabilità, sviluppare, soprattutto sul mercato italiano dove abbiamo già in funzione svariati parchi fotovoltaici ed eolici.
2: Con questa batteria, la cui attività è garantita per almeno 10 anni, l'azienda, conclude il responsabile trading di Repower Dario Castagnoli, sviluppa competenze in un settore destinato ad assumere nei prossimi anni un'importanza sempre maggiore.
5: È esattamente così, in quanto le batterie per noi sono un'attività strategica, abbiamo deciso di sviluppare internamente, proprio qui a Poschiavo, le competenze di ottimizzazione e automatizzazione delle batterie, in modo tale che per il futuro saremo in grado di gestire tutto qui dalla Valposchiavo.
1: È iniziata oggi la raccolta di firme per l'iniziativa popolare Pagamento in contanti di servizi pubblici, iniziativa contro la discriminazione. E così dalle proteste pubbliche e dalle petizioni si è passati al livello superiore con il lancio di una proposta generica di modifica legislativa. La richiesta degli iniziativisti nasce dalla decisione di alcune aziende di trasporto pubblico e di alcuni comuni di eliminare la possibilità del pagamento in contanti, ad esempio dei biglietti o dei parcheggi. Una decisione che penalizzerebbe soprattutto gli anziani. Gli iniziativisti hanno ora un anno di tempo per raccogliere le 3.000 firme necessarie alla riuscita. Governo e Parlamento avranno poi 2 anni per portare la questione al voto popolare. un albergo a 5 stelle, unità residenziali e un'area benessere di oltre 2.000 metri quadrati. Sono i cardini su cui poggia il progetto per il comparto Acuforta di San Bernardino. La relativa domanda di costruzione è in pubblicazione da ieri fino al 7 luglio a Mesocco. L'area al di sopra della storica fonte minerale cambierà presto volto grazie all'intervento promosso dalla San Bernardino Swiss Alps S.A., al cui direttore marketing e comunicazione, Niccolò Meroni, abbiamo anzitutto chiesto i tempi dell'operazione immobiliare.
6: Idealmente nel progetto di master plan abbiamo un 2027-2030 per quella che è la fase 1 del progetto di rilancio di San Bernardino, e idealmente puntiamo ad avere pronto e tutto accessibile esattamente tra il 2029 e il 2030.
7: Considerevole l'investimento previsto nella destinazione turistica mesolcinese.
6: Il progetto Acuforta ha una stima di 200 milioni per quello che è la parte complessiva della realizzazione del progetto.
7: Premessa la centralità dell'elemento acqua, fondata sulla nascitura struttura termale, anche i contenuti ricettivi ricopriranno un ruolo di primo piano, attirando, grazie a un hotel a 5 stelle, clientela facoltosa. Ma il rilancio di San Bernardino punta su tutte le fasce di visitatori, sottolinea Niccolò Meroni.
6: In realtà è un percorso, perché noi abbiamo riattivato strutture esistenti e rinnovandole nella fase zero, un lodge, un albergo 3 stelle, abbiamo in apertura per dicembre il rilancio dello storico Hotel Ravizza, che fa i 200 anni quest'anno e verrà rilanciato, e parliamo di un 4 stelle, e nel percorso arrivare appunto a quello che è il 5 stelle.
7: Qualità ma non lusso dunque, come testimonia il fatto che
6: il centro termale è aperto al pubblico, quindi non è un centro termale legato esclusivamente all'albergo 5 stelle, ma è a sé stante e può accogliere tutta la tipologia di pubblico.
7: Ampia la dotazione di spazi sia dell'albergo sia della parte residenziale del complesso Acuforta.
6: Siamo nell'ordine di numeri variabili in fase di progetto. Da questo punto di vista parliamo di circa 110 appartamenti e di una novantina di camere.
1: Il direttore marketing e comunicazione della San Bernardino Swiss Alps S.A., Niccolò Meroni, raggiunto al telefono da Patrick Colombo. E rimaniamo in ambito turistico, ma spostandoci a nord del San Bernardino e più precisamente nel comune di Rheinwald, di cui Splügen è frazione. Ieri sera l'assemblea comunale ha approvato un credito di 800.000 franchi a favore della Bergbahnen Splügen Tambo S.A. Mezzo milione serve al pagamento di fatture energetiche, mentre il resto della somma è destinato, a titolo di prestito, a finanziare la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento. Con la concessione di questi soldi si garantisce la sopravvivenza della stazione sciistica, a cominciare dalla prossima stagione invernale. Per questa settimana Grigioni Sera termina qui. Linea all'approfondimento.
0: Del Grigioni Italiano.
8: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Il turismo nelle regioni del Grigioni Italiano continua a reinventarsi tra numeri incoraggianti, nuove strategie e strumenti sempre più innovativi per raccontare il territorio. Dalla Valposchiavo, dove i pernottamenti crescono e l'offerta culturale registra risultati da record, alla Valbregaglia, che punta con decisione su un'identità klein aber fein, piccola sì, ma raffinata e sostenibile, lontana dai grandi flussi e sempre più riconoscibile anche nel nome. E poi le novità digitali, come l'agenda unica degli eventi a sud del Bernina, pensata per tenere insieme e aggiornare in tempo reale l'offerta della valle. Uno sguardo che abbraccia anche il Moesano, in un intreccio di territorio che condividono paesaggi, cultura e nuove sfide turistiche. Ne parliamo questa sera per capire dove sta andando il turismo alpino di prossimità. Partiamo da Poschiavo, dove sono diverse le novità che riguardano il settore del turismo, che nell'ultima stagione presenta pernottamenti alberghieri in crescita, quota che ha raggiunto 81.000 e lusinghieri dati sull'offerta complessiva. Ad esempio, i musei Valposchiavo hanno segnato lo scorso anno un record di 8.000 visitatori, confermando una tendenza di crescita costante. Sul piano operativo, da segnalare la nomina del nuovo direttore di Valposchiavo Turismo, che colma un periodo non facile innescato dalle repentine dimissioni di Thomas Fries, rimasto in carica meno di 2 anni. Sentiamo Antonia Marsitti.
9: Al timone di Valposchiavo Turismo sarà Antonio Platz, da 24 anni alla guida del settimanale Il Grigione Italiano, un incarico quest'ultimo che passerà alla collega Michela Nava. La nomina nel settore turistico arriva a stagione estiva ormai avviata, ma fino a settembre, mese in cui Platz entrerà ufficialmente in carica, sarà il gruppo operativo ad occuparsi della gestione delle attività in calendario, dei progetti in corso e delle relazioni con i partner. Con la scelta di Platz, l'ente chiude formalmente la fase di gestione ad interim avviata a fine febbraio. L'obiettivo dichiarato ora è quello di inaugurare una nuova fase di sviluppo della destinazione, valorizzando il tavolo svolto e proiettando l'organizzazione verso le prossime sfide del settore. La strategia resta la stessa, l'ambizione pure: arrivare a 100.000 pernottamenti complessivi, incrementando i flussi in tutte le stagioni dell'anno, in modo da poter definire la Valposchiavo una destinazione turistica a tutti gli effetti. Di questo abbiamo parlato con Marcello Raselli, responsabile del gruppo operativo di Valposchiavo Turismo, nonché albergatore e imprenditore locale.
10: La strategia non è cambiata, rimaniamo assolutamente in linea con quello che si faceva prima. Chiaro che abbiamo un periodo di transizione, abbiamo però un team molto sul pezzo che sta lavorando molto bene, accompagnato anche dal gruppo operativo, dal comitato che cerca di essere sempre in aiuto e sostegno al team di Valposchiavo Turismo.
9: Questo periodo di transizione può avere in certo modo anche rafforzato il team, perché vi siete dovuti per forza di cose rimboccare le maniche e andare avanti.
10: Personalmente penso proprio di sì, le ragazze si stanno dando una grossa mano e anche noi tutti insieme come gruppo ci stiamo veramente aiutando molto e credo che si vedano anche i risultati.
9: Il fatto di aver scelto un direttore che comunque è del posto, che conosce la macchina, che conosce ovviamente tutti gli stakeholder, sicuramente dovrebbe essere un plus per Valposchiavo Turismo.
10: Abbiamo avuto esperienze in passato con gente non del posto, ci sono stati dei punti molto positivi, anche negativi, e siamo contenti di avere qualcuno che conosce già tutte le realtà. Non dover ricominciare da zero è sicuramente anche per noi un punto molto importante. Naturalmente non si può piacere a tutti, ci sarà anche chi magari avrebbe preferito avere qualcuno da fuori, ma noi siamo molto contenti e convinti di aver fatto la scelta giusta.
9: Sostenibilità è la parola d'ordine. Rispetto agli anni passati, con una valle che nel mese di soprattutto agosto risultava quasi ingolfata, con alcune località davvero vittime dell'overtourism, penso alla Val di Campo, qualcosa sta migliorando? Secondo lei qualcosa è migliorato o si deve fare di più?
10: Si deve sempre fare di più, sicuramente, però credo che si sta già facendo parecchio. Allora, tutto quello che riguarda il progetto 100% va già, secondo me, sotto la sostenibilità. Ci sono in questo momento anche vari colloqui con la Ferrovia Retica, abbiamo trovato un'apertura con loro e anche in questo senso sicuramente si possono migliorare varie tematiche. Il signor Fasciati è stato a Valposchiavo, ha parlato con noi, sono stati qua responsabili del marketing e della comunicazione e naturalmente i risultati li vedremo solo più avanti. La prima cosa che posso dire è che abbiamo visto delle persone che vogliono collaborare con noi e che non sono contro la Valposchiavo, quindi anche tutti i temi su Tirano e sulla stazione di Tirano, Valposchiavo eccetera, credo che anche questa tematica possa essere migliorata.
9: Tirano fa concorrenza, questo lo sappiamo, ma con Tirano bisognerà in ogni caso anche dialogare.
10: Sicuramente sì, mi sembra di vedere comunque un comune di Tirano che sta lavorando molto bene negli ultimi periodi. Noi si collabora già con la Valtellina, proprio questo weekend c'è stata la Nova Eroica, un evento transfrontaliero, quindi abbiamo collaborato anche in questo senso con i nostri vicini valtellinesi. E sicuramente si continuerà a collaborare. Comunque il turismo di massa non è quello che ci interessa e quindi non dobbiamo neanche andare troppo in quella direzione.
8: Tra ieri ed oggi a sud del Bernina, per chi vuole essere sempre aggiornato sugli eventi e gli appuntamenti in valle, è sbarcato online un importante strumento, l'agenda unica. In realtà è sbagliato parlare al singolare perché di agende se ne possono trovare diverse, se ne possono consultare diverse. Ma d'ora in poi, e questa la novità, saranno sempre aggiornate e sincronizzate tra loro.
11: Da anni sentivamo l'esigenza di trovare una soluzione. L'abbiamo trovata attraverso questa piattaforma di Guidel. Possiamo inserire gli eventi solamente una volta per fare in modo che siano pubblicati su varie agende. Le agende saranno quindi tutte sincronizzate, avranno tutti gli stessi eventi e saranno sempre aggiornate.
9: Cristina Parotto di Valposchiavo Turismo sottolinea con enfasi il risultato raggiunto, un risultato che permetterà di evitare sovrapposizioni e quindi di vanificare gli sforzi dei molti volontari che a sud del Bernina si prodigano per rendere la vita in valle interessante e piena di spunti. Tutti gli appuntamenti dovranno essere inviati a Valposchiavo Turismo, che si occuperà della loro pubblicazione. Se non si tratta di un singolo evento ma di un calendario, si potrà caricare il programma in modo autonomo dopo essere stati indirizzati e guidati sulla piattaforma. Sono diverse le agende che si fanno carico di dare visibilità ai diversi appuntamenti online. Troviamo infatti l'agenda del Bernina, del Grigione Italiano, Valposchiavo 099 e di Valposchiavo Turismo appunto, quest'ultima però riservata esclusivamente agli appuntamenti legati all'offerta turistica. Ma sentiamo sempre da Cristina Parotto quali sono gli eventi più interessanti di questa stagione, iniziando da un concerto, anzi da una serie di concerti che si svolgono proprio questo fine settimana sulle rive del lago di Poschiavo.
11: Iniziamo da stasera con l'Open Air al Lac, festival musicale ma non solo. I protagonisti sono anche la gastronomia 100% Valposchiavo. Infatti ci sarà una food court con cibo locale e ovviamente il nostro paesaggio della Valposchiavo. È da stasera con i Vad Vuk tra le molte band e domani sera con i Modena City Ramblers, sempre la sera alle 21, ma ci saranno anche molti altri gruppi locali. Un altro appuntamento importante è il 17 luglio con Giardini Incantati, che è una rassegna musicale oramai da quasi 10 anni nei giardini privati della Valposchiavo, che vengono aperti apposta per questi concerti. Sono normalmente concerti jazz, insomma molto di atmosfera, e questo ultimo appuntamento, perché gli altri due li abbiamo già fatti, è alle prese il 17 luglio presso il giardino dell'Hotel La Romantica con Hump Rouge, che fa boogie woogie e rock and roll. Sempre dal punto di vista musicale, importantissimo è il 14 agosto la Kammer Philharmonie Graubünden sulla piazza di Poschiavo, quest'anno per la prima volta. Il titolo del concerto è Quadri di un'esposizione. Da non perdere sicuramente è l'appuntamento teatrale del 10 luglio con Origen. Quest'anno ci stupiranno con la loro commedia ambientata nell'antica Roma. Altrettanto imperdibili sono i film della rassegna Devon House. Sono sempre film d'autore in un contesto molto molto affascinante, che è questo giardino del signor Hans-Jörg Banvard, che d'estate diventa proprio una bellezza tra i fiori e le lucciole, imperdibile. Il giardino dei Ghiacciai di Cavaglia, con i suoi oltre 48.000 visitatori, offre molte attività anche per i bambini. Ci sarà Grummo, che è il gigante del giardino, il 22 luglio presente in piazza Poschiavo e il 24 luglio sarà presente a Cavaglia. E poi ci saranno due serate di luna piena in cui ci sarà la visita del giardino con grigliata, il 29 luglio e il 28 di agosto, e poi il tradizionale brunch del 1 di agosto. Negli ultimi anni si sono formate sempre più associazioni che si occupano di ospitare gli artisti in valle. Di solito si fermano un paio di settimane per lavorare sul campo e a fine residenza restituiscono un risultato che può essere uno spettacolo, una dimostrazione. Queste attività di artisti in residenza, abbiamo sicuramente quelle di Riverbero, che sono sostanzialmente di danza. Poi abbiamo l'associazione La CIAF con la Cornelia Müller, che organizza tutti i mesi concerti. E poi abbiamo le residenze letterarie organizzate da Begonia Feho Farigna, vincitrice del premio letterario Grigioni 2026. Infine le residenze organizzate dalla Fondazione San Romerio con la rassegna Scandire Passi. In questo caso abbiamo sull'Alpe San Romerio ad agosto.
8: Klein aber fein. piccola ma raffinata, e questa è l'immagine che la Val Bregaglia vuole dare di sé al mondo, una valle che punta su un'offerta di nicchia, focalizzata su un turismo di qualità che predilige la sostenibilità rispetto ai grandi flussi di massa. E per essere ancora più incisiva, la Bregaglia ha già rinunciato ad Engadina nel nome del proprio ufficio turistico, preferendo quello di Maloja. Da Bregaglia Engadin Turismo a Bregaglia Maloja Turismo, ma oltre al nuovo nome c'è anche una nuova strategia.
9: Una strategia, quella in vigore fino al 2030, che sarà a misura di Bregaglia, semplicemente autentica. Infatti lo slogan scelto, che racchiude la sfida di una valle che vuole proteggere la propria natura pur aprendosi al mondo. Gli obiettivi dichiarati sono quelli di spalmare flussi turistici su tutto l'arco dell'anno, promuovere una mobilità dolce, fidelizzare gli ospiti abituali, sostenere strutturalmente e digitalmente gli operatori locali. Ma facciamo il punto con Jon Bischoff, capo del Dicastero Turismo del Comune di Bregaglia.
12: Abbiamo individuato 4 punti che sono la cultura, il movimento nella natura, i prodotti regionali e la società. E sono un po' i nostri punti di forza, quelli che comunque sono dati un po' dalla realtà del posto, e appunto puntare sulla cultura lo facciamo ovviamente anche per l'eredità di Giacometti, Segantini, Varlè e appunto anche tutte le manifestazioni, i musei che abbiamo in valle, la Biennale e così via. Il discorso dello sport, il movimento, così anche lì non abbiamo grandi infrastrutture, quello che abbiamo però è una rete di sentieri enorme e le montagne da arrampicate. E quello rientra anche un po' nella nostra filosofia, cioè di avere un turismo più lento e sfruttare un po' questo nostro paesaggio, questa nostra natura.
9: Altro potenziale è quello dei prodotti tipici.
12: Appunto, i prodotti tipici, questa è anche una cosa che esula in fondo un pochettino proprio da quello che è il nostro ruolo di organizzazione turistica, però abbiamo la grande fortuna anche di essere l'organizzazione turistica che è legata al comune, cioè noi siamo in fondo un organo comunale, per cui non dobbiamo neanche limitarci prettamente agli aspetti solo turistici, ma possiamo coprire un po' questi temi a 360 gradi. E i prodotti regionali ovviamente anche da un punto di vista turistico sono un'ottima vetrina per farci conoscere, ed è anche una forma di sostegno economico, cioè ci vuole anche fare in modo che chi produca prodotti in Bregaglia abbia la possibilità di smerciarli e di farsi conoscere attraverso questi prodotti. Quarto ultimo punto è quello della società, e anche qui è un aspetto, cioè, avendo questo vantaggio di essere un organo comunale, possiamo veramente anche rivolgerci non soltanto ai turisti, ma anche alla popolazione locale. Siamo convinti che se abbiamo una valle, se abbiamo dei paesi che funzionano con i negozi, con le osterie, con gli alberghi nei paesi, viene a beneficio di tutti.
9: Che ostacoli vede da superare? Quali sono le criticità secondo lei da qui al 2030?
12: Siamo una destinazione turistica relativamente piccola, però siamo anche una destinazione turistica di nicchia. Abbiamo delle attrattività che magari in posti più grandi, dove le tematiche di turismo di massa oppure i conflitti anche tra la popolazione e i turisti e così via, qui non sono comunque ancora presenti, e su queste cose qui vogliamo anche lavorare e prevenirle un po' queste situazioni. Un altro tema che cerchiamo appunto di prevenire è in molti posti nel cantone nascono dei conflitti tra gli indigeni e i proprietari di seconde case, ad esempio. E qui cerchiamo anche un po' di coinvolgere tutti e di fare in modo che queste cose non nascano neanche.
9: Un altro conflitto che è un po' nell'aria è quello con gli agricoltori, non sempre si va d'accordo.
12: Cerchiamo di rimanere comunque sempre in contatto, in scambio anche con il settore agricolo e di trovare dei compromessi. E il discorso dei prodotti regionali è esattamente questo, si vuole trovare una via di mezzo, una strada che possa giovare a tutti.
9: Nuova strategia, un nuovo nome, budget nuovo?
12: Il budget, bene o male, è quello che abbiamo sempre avuto. Tendenzialmente cerchiamo appunto anche nella strategia, ci sono dei criteri per poter migliorare anche l'efficienza e le strutture interne, in modo poi da avere magari qualche punto su cui riusciamo a risparmiare, però appunto avendo queste sinergie con il comune, con l'agricoltura, con le altre istanze della valle, abbiamo anche il vantaggio di poter tirare tutti nella stessa direzione.
8: E ci spostiamo a sud del San Bernardino per parlare con il direttore dell'ente turistico del Moisano, Cristian Bignè. Si è aperta questi giorni la stagione estiva, una stagione che si prospetta ricca di appuntamenti.
13: Buonasera a tutti e ben arrivati in Mesolcina e in Calanca, soprattutto due bellissime realtà che in un periodo come questo di inizio estate danno il giusto refrigerio. Questo fa capire che la stagione è veramente cominciata, ma è cominciata col botto quest'anno. Siamo tutti col sorriso, da noi agli operatori, perché chiaramente noi possiamo offrire un territorio ricco, ma questo viene anche vissuto. E vediamo più spesso anche la presenza di gente che si ferma, che lo vuole scoprire, lo vuole conoscere, lo vuole rivivere, venendo dal nord, venendo dal sud, venendo anche dal vicino Ticino e soprattutto anche muovendosi all'interno delle due vallate. Quindi diciamo che Mesolcina e Calanca stanno trovando veramente un bel posizionamento grazie anche a vari attori che si stanno muovendo sul territorio con noi, quindi parliamo di Parco Val Calanca e di San Bernardino sui Salps, che stanno caratterizzando in questo momento delle crescite importanti.
8: Gli investimenti che si stanno facendo a San Bernardino stanno già modificando la clientela?
13: Sì, cominciano a dare una nuova connotazione al mercato, sia quello che acquista sia quello che poi frequenta, e grazie anche al valore mediatico che viene data a questa operazione si stanno appunto aprendo quelle realtà che una volta facevamo molta fatica a poter raggiungere a causa dei mezzi limitati, che oggi invece hanno trovato una buona cassa di risonanza e troviamo veramente anche nel fuori stagione un numero sempre crescente di svizzeri tedeschi, svizzeri anche romandi che arrivano dalle nostre parti e apprezzano il fatto che poi ci esprimiamo anche nella loro lingua, come chiaramente lo apprezzano gli svizzeri tedeschi, che danno più per scontato che nel cantone dei Grigioni tu lo faccia, ma apprezziamo appunto vedere questa scoperta. Quindi ecco, stiamo vivendo un momento di scoperta, di apprezzamento in generale, possiamo dirlo, non solamente nella Alta Valle ma in tutto il comprensorio, e in questo quest'anno ci sta proprio aiutando anche la medio.
8: Cristian Vigne, tanto ottimismo, unica nota diciamo così dolente è la questione della tassa del turismo. Ci sono ancora dei comuni che non l'hanno approvata.
13: Eh sì, è un tema che è sul tavolo da diverso tempo, è un tema che abbiamo discusso più volte anche con gli stessi rappresentanti politici, e alcuni comuni, in questo caso ancora quattro, mancano all'appello, e il nostro invito è chiaramente quello di portare a casa all'interno del loro consesso appunto questa tassa che è rivolta ai consumatori che vengono da fuori zona e quindi vanno a lasciare un'importante somma nel globale alla destinazione, affinché possiamo avere anche le finanze per poter fare il nostro lavoro e i comuni incamerare dei soldi per poter investire sul territorio e creare dei servizi.
8: Ciononostante, con oculatezza, con attenzione, le offerte a San Bernardino non mancano. Possiamo elencare i principali appuntamenti di quest'estate?
13: Vorrei aggiungere che le offerte non mancano in tutto il Moesano, perché c'è veramente un numero importante di organizzatori, e quindi il calendario, che è presente anche sul nostro sito www.visit-moesano.ch, è disponibile ed è sicuramente molto gustoso. Ma a San Bernardino abbiamo appunto un bel calendario estivo molto variegato, chiaramente ci rivolgiamo molto alle famiglie, agli appuntamenti con i più piccoli, per dare la possibilità loro di vivere la destinazione attraverso dei momenti di attività, di ricreazione nel territorio, per scoprire il territorio stesso ma anche dove trascorrono le vacanze, e permettere poi agli accompagnatori adulti, quindi ai genitori e nonni, di potersi intrattenere magari in camminate, nella scoperta da parte del loro punto di vista della destinazione, quindi di creare un tutto tondo. Poi abbiamo chiaramente delle serate in musica con dei concerti importanti, ne ricordiamo magari uno, quello della serata del 1° di agosto con Davide Van Desfroos, ma invito poi a vedere veramente tutto il palinsesto estivo sul nostro sito, e altri momenti che possono passare alla parte più culturale, quindi abbiamo anche lì una cultura che tocca il territorio, abbiamo una cura anche delle torbiere che ci piace molto, ma proprio perché permette di mettere le mani in pasta al territorio che è protagonista e diventa una partecipazione, quindi una emozione nel trascorrere un periodo nella nostra realtà.
8: Se è vero che negli ultimi anni si è puntato molto sulla stagione estiva, bisogna forse ripensare quella invernale, visto anche i cambiamenti climatici.
13: È un tema molto interessante. Il cambiamento climatico è stato molto repentino negli ultimi anni ed è molto marcato, e quindi sicuramente l'inverno va rivisto per quello che è l'offerta che ne arriva, e chiaramente devono cambiare quei paradigmi del concetto invernale che abbiamo noi persone magari un po' più adulte, e quindi pensare proprio per le future generazioni e garantire a loro di trovare delle attività, di trovare comunque un appagamento per quello che sarà il territorio più o meno innevato e chiaramente chiamato invernale.
8: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo. Buona serata.
14: Arrivati a Effetto Sera, buonasera da me, da Loriana Sertoni, questa sera con, beh, come sempre, insomma, tante cose da raccontarvi. Abbiamo un fil rouge anche questa sera, sì, perché c'è qualcosa che accomuna una quercia millenaria, un misterioso monumento preistorico e un museo premiato come uno dei migliori d'Europa. Che cos'è che collega tutto questo? È il tempo. Il tempo che passa, che cambia le cose, ma che allo stesso tempo ci lascia storie, ci lascia testimonianze e luoghi da custodire. Nel frattempo c'è anche Jamiroquai con Space Cowboy. Ben arrivati.

si diceva, una notizia che ha commosso molti appassionati di natura e di leggende. Nella foresta di Sherwood è morto il Major Oak, l'albero simbolo legato alla storia di Robin Hood, perché aveva probabilmente tra gli 800 e i 1200 anni e aveva praticamente attraversato secoli di storia, guerre, tempeste. La gigantesca quercia della foresta di Sherwood, che appunto secondo la leggenda offriva rifugio a Robin Hood e i suoi compagni. Un'età davvero importante, un'età stimata, come detto, tra gli 800 e i 1200 anni, quando è nato. Molti degli eventi che oggi studiamo sui libri di storia dovevano ancora accadere, e nel corso dei secoli ha resistito a tutto: tempeste, incendi, nevicate, diventando naturalmente un simbolo, no, della natura e della memoria.

collettiva britannica. Quest'anno però gli esperti che lo monitoravano hanno annunciato che per la prima volta non ha prodotto nuove foglie in primavera. È il segno che il suo ciclo vitale si è concluso, ma la cosa interessante è che non c'è un solo colpevole. Gli studiosi parlano di una combinazione di fattori. Beh, da una parte c'è il cambiamento climatico con estati sempre più calde, sempre più secche, e dall'altra il turismo di massa, sì, perché milioni di visitatori negli anni hanno camminato intorno alle sue radici, compattando il terreno e rendendo sempre più difficile poi l'assorbimento di acqua e sostanze nutritive. La sua storia però non finisce qui, perché questo gigantesco albero non verrà abbattuto, resterà nella foresta di Sherwood, continuerà ad essere una casa per insetti, funghi e uccelli, e anche il suo patrimonio genetico sopravviverà grazie alle tante giovani querce nate proprio dalle sue ghiande e piantate poi in diverse parti del mondo. E questo è molto bello, in fondo è una bella metafora, no? Anche quando qualcosa di straordinario, come in questo caso, si conclude, può lasciare un'eredità capace di continuare a vivere e a raccontare una storia alle generazioni future. Perché no?

0: Alberto Barbera, critico cinematografico per giornali, radio e TV e direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:35.
1: Rete 2.

sensibilità. Malika torna con questo nuovo singolo, Una possibilità. C'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, lo dice lei, la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un'attitudine un po' più spensierata, è quello che ha fatto Malika con questa Una possibilità. A effetto sera c'è anche George Michael insieme a Mary J. Blige con questa S.

dopo le 20 rimaniamo in Inghilterra. C'è un'altra storia che arriva direttamente dal passato. Se la quercia di Robin Hood ci ricorda quanto sia fragile il nostro patrimonio naturale, beh, una nuova scoperta archeologica ci dimostra invece quanto ci sia ancora da imparare sul patrimonio storico, e scopriremo di cosa si tratta dopo le 20.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Israele ed Hezbollah hanno annunciato una tregua. La decisione, comunicata nel pomeriggio, è uno dei tasselli più delicati del memorandum siglato tra Stati Uniti e Iran e potrebbe contribuire a rafforzare il fragile processo di distensione in Medio Oriente. Tuttavia, nuovi attacchi israeliani sono però stati registrati nel sud del Libano questa sera. Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump ha dichiarato di aver provato pena per Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana lo avrebbe implorato di posare per una fotografia insieme. Una versione smentita con durezza dalla stessa Meloni. Il ministro degli esteri Tajani ha nel frattempo annullato una visita prevista domenica a Miami, mentre il presidente Sergio Mattarella ha telefonato alla presidente del Consiglio per esprimerle solidarietà. In Svizzera si torna a parlare di difesa. Il Consiglio federale prevede la creazione entro il 2028 di un battaglione di droni e propone un rafforzamento dell'esercito finanziato con un aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e con un nuovo fondo per gli armamenti. Sul fronte sanitario il governo vuole reagire alle sempre più frequenti penurie di medicamenti. Grossisti e farmacie potranno importare o produrre più facilmente farmaci non omologati in Svizzera e verranno allentate le regole per la vendita per corrispondenza. La consultazione durerà fino a metà ottobre. Via libera definitivo anche al divieto di esibire simboli nazisti e fare saluti fascisti negli spazi pubblici. Finora erano perseguibili soltanto se accompagnati da attività di propaganda. In futuro saranno vietati in quanto tali e puniti con una multa. Le Camere federali hanno inoltre aperto la strada a diverse votazioni popolari. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sul ritorno al nucleare, sul finanziamento della tredicesima AVS e sui salari minimi. Alle urne finirà anche l'iniziativa che vuole limitare i fuochi d'artificio. Il Nazionale ha infatti respinto il controprogetto che prevedeva di vietare soltanto petardi e botti rumorosi. E si allontana, almeno per ora, lo spettro del fallimento per l'associazione Calcio Bellinzona. La pretura ha concesso una moratoria concordataria di 4 mesi per permettere al nuovo proprietario, Renato Sergi, di tentare il risanamento finanziario del club. Questa sera addensamento dei cumuli con qualche temporale, soprattutto nelle Alpi e a nord, dove localmente potrà essere anche di forte intensità. Domani ancora generalmente soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati. Prosegue il...
1: Tre minuti, buonasera, ben ritrovati con Effetto Sera. Con voi ci sono io, la Sertoni, con tante notizie da raccontare. Avete

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Gabriella Ciumi con Sweet About Me. Allora, ci sono luoghi che sembrano aver già raccontato tutti i loro segreti e invece non è così. Se pensiamo a Stone Age, il celebre cerchio di pietre, no, che sta nel sud dell'Inghilterra, torniamo ancora lì, quello che ogni anno proprio in occasione del solstizio d'estate richiama migliaia e migliaia di persone per assistere a uno spettacolo unico, il sole che sorge perfettamente allineato con il monumento. Ebbene, proprio mentre ci si prepara al solstizio, quello del 21 giugno, fra pochissimo gli archeologi hanno annunciato una scoperta davvero destinata a cambiare parte della storia di Stonehenge. A pochi chilometri di distanza, in una località che si chiama Bafford, sono state trovate, pensate, le tracce di una struttura ancora più antica, risalente a circa 5.000 anni fa. Niente enormi blocchi di pietra come quelli che conosciamo, insomma si tratta delle impronte lasciate nel terreno da due grandi pali di legno ormai scomparsi, però il dettaglio sorprendente è un altro, ovvero quei pali erano stati posizionati con una precisione straordinaria, vedi un po', tanto da indicare l'alba del solstizio d'estate e il tramonto del solstizio d'inverno, con un margine di errore, pensate, di almeno un grado. Ma chi erano queste persone? Gli scavi hanno riportato alla luce anche ceramiche di ossa di animali, strumenti in selce, persino un raro coltello dalla forma circolare che potrebbe rappresentare simbolicamente il disco del sole. Allora, tutti indizi che fanno pensare a grandi raduni e rituali legati naturalmente alle stagioni. Per gli studiosi questa scoperta racconta qualcosa di molto importante, per molti magari racconta poco, però per loro racconta questo. Questo sito forse non è stato il primo monumento dedicato all'osservazione del cielo, ma il punto di arrivo proprio di una tradizione iniziata, pensate un po', secoli e secoli prima. In pratica, molto prima che venissero innalzate le celebri pietre, c'erano già comunità che guardavano il sole, ne seguivano il cammino, cercavano insomma di dare un significato al passare del tempo e alle stagioni. Pensate un po'. Ed è affascinante, no, pensare che dopo 5.000 anni, che non sono pochi, ancora continuiamo a rivolgere lo sguardo verso lo stesso cielo con la stessa curiosità dei nostri antenati, anzi forse con ancora più curiosità e morbosità, perché sapete che c'è la corsa alla Luna, la corsa a Marte, quindi adesso noi vogliamo a tutti i costi raggiungere il cielo, le stelle, più che altro Marte, quello è l'obiettivo. Ci sono già, ne parleremo, ci sono già anche diversi viaggi pronti per pubblico speciale, viaggiatori privati, viaggiatori che se lo possono permettere naturalmente. Mica è un viaggio così.

Shania Twain con la sua Man I Feel Like a Woman, tutta l'energia. E adesso noi ci ricolleghiamo, no, alla notizia di prima. Se quella notizia ci ha portato indietro di 5.000 anni, quando le popolazioni preistoriche, no, osservavano il sole e costruivano strutture allineate con i solstizi, beh, la prossima, cioè questa notizia, ci proietta dritti dritti nel futuro. Come abbiamo detto, cambia il bersaglio, dal sole passiamo a Marte, però la curiosità dell'essere umano è rimasta sempre quella, no? Pensate che è una notizia di poco fa: la NASA ha annunciato un nuovo accordo con l'azienda aerospaziale americana Relativity Space per una missione che dovrebbe partire nel 2028. Obiettivo? Portare una sonda in orbita attorno al pianeta rosso per studiare l'atmosfera e allo stesso tempo migliorare le comunicazioni con la Terra e anche con i rover che già sono lì operativi sulla superficie marziana. E la sonda raccoglierà informazioni preziose sui venti, sulle polveri, sulle temperature, sulle nuvole, perché a noi interessa Marte, dati fondamentali per preparare che cosa? Le future missioni, comprese quelle che un giorno poi potrebbero trasportare esseri umani su Marte, no? Quindi potrebbe succedere davvero. Interessante anche il modo in cui nascerà questa missione, perché non sarà solo la NASA a lavorarci, ma anche un'azienda privata, segno di come, diciamo, l'esplorazione spaziale stia entrando davvero in una nuova fase basata sulla collaborazione tra settore pubblico e imprese. E a bordo ci sarà anche una grande capacità di elaborazione dati, che poi permetterà di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, rendendo questa missione ancora più efficiente. In fondo, se ci pensiamo, come abbiamo detto prima, il desiderio è sempre quello. 5.000 anni fa i nostri antenati cercavano di capire il cielo osservando il sorgere del sole. Oggi continuiamo noi a guardarlo, questo cielo, con satelliti, sonde, algoritmi, spingendoci sempre più lontano. E cambiano gli strumenti, però ovviamente non cambia la voglia di esplorare, la voglia di conoscere, no, quello che c'è oltre l'orizzonte. È curioso pensare che proprio mentre gli archeologi scoprono come i nostri antenati osservavano il sole, noi continuiamo a fare la stessa cosa. Però diciamo che adesso abbiamo strumenti infinitamente più sofisticati. Piccolo dettaglio, c'è Teddy Swims con noi.

degli anni 70, volevo. Questa sera siamo andati indietro nel tempo di 5.000 anni per andare a vedere questo sito a pochi giorni dal solstizio d'estate. È stata annunciata questa scoperta sorprendente a pochi chilometri da Stonehenge. Gli archeologi hanno individuato quella che potrebbe essere appunto una sorta di prova generale del celebre monumento, no? Quello che c'era prima, ecco, risale a 5.000 anni fa ed era composta da due grandi appunto pale di legno perfettamente allineati. Beh, un ritrovamento l'abbiamo detto prima che ci ricorda come già migliaia di anni fa l'uomo osservasse il cielo con grandissima precisione e costruisse i luoghi dedicati ai cicli della natura e delle stagioni. E allora, se gli archeologi cercano di conservare la memoria del nostro passato, beh, anche i musei stanno cambiando pelle per raccontare la storia in modi sempre più coinvolgenti. Fra poco ve ne parlo. Sono stati assegnati gli European Museum of the Year Award e a conquistare il titolo di miglior museo europeo è stato un museo in Danimarca, una vera e propria città museo, dove i visitatori davvero passeggiano tra strade, negozi e case di epoche diverse. Tra poco ci entriamo in questi musei.

0: jingle jack.
1: Marco Marchi and the Mojo Walkers con Mambo e Mocambo. Blues band ticinese, tutta ticinese. Allora, intanto andiamo in giro per il mondo, perché quando pensiamo ad un museo, appunto, molti di noi immaginano sale silenziose, quadri appesi alle pareti, il classico cartello, quello che dice vietato toccare, assolutamente. Ma siamo sicuri che sia ancora così? Pensate che i migliori musei d'Europa premiati quest'anno dimostrano esattamente il contrario. Agli European Museum of the Year Award 2026 non hanno vinto soltanto le collezioni più ricche o gli edifici più spettacolari, ma soprattutto le idee, quelle più innovative e la capacità di coinvolgere il pubblico. Allora, titolo di miglior museo europeo è andato al Den Gamleby in Danimarca, più che un museo, una città nella città, perché lì si passeggia tra strade d'epoca, botteghe, case arredate come un tempo, persino cavalli che attraversano i vicoli, un luogo dove davvero il passato non si osserva soltanto, ma lo si vive proprio, lo si tocca lì in prima persona. Poi c'è un motivo d'orgoglio anche per il nostro paese, perché il Museo della Civiltà Rurale del Mendrisiotto, il Museo della Civiltà Contadina del Mendrisiotto, ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua capacità di far sentire proprio tutti i visitatori accolti e coinvolti. E qui si possono scoprire, lo sapete, migliaia di oggetti legati alla tradizione agricola, ma anche postazioni interattive pensate per grandi e piccini, e persino un angolo con animali che rende la visita ancora più speciale. Quindi, insomma, un bello orgoglio. Insomma, il messaggio che arriva da questi premi è chiaro: i musei del futuro non sono semplici luoghi dove si conserva il passato, ma sono spazi davvero vivi, dove si gioca, dove si impara, dove si dialoga e dove soprattutto si costruiscono nuove esperienze. Forse è proprio questo il segreto per far innamorare della cultura anche chi pensa di non esserne interessato. Dai, dai, che c'è Shakira con Burna Boy, è il suo inno di questi mondiali.

grazie a Mike and the Mechanics con la loro Over My Shoulder, grande successo degli anni 80. Buonasera a voi anche che ci state ascoltando e seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello, lo 076 321 1113. C'è anche la nostra Caroline Chevelle con noi con Tiptoes.

Marilyn Schubert con Tiptoes. Allora, intanto fra poco ascoltiamo Napoleone con Anna è tornata, e poi alzi la mano chi almeno una volta non ha detto le zanzare pungono sempre e solo me, perché poi si sa, con questo caldo arrivano anche loro, no? Hanno un appuntamento sempre, le zanzare e le mosche, ormai è così, arriva il caldo e comincia, tu apri la finestra e poi si danno il cambio, perché di giorno ci sono le mosche e di notte ci sono loro, insomma è un fastidio incredibile. Ma attenzione, la scienza ha capito perché le zanzare pungono sempre e solo te. E fra poco lo spieghiamo. Intanto ci ascoltiamo Napoleone.

0: Napoleone con la sua Anna. Anna è tornata, grazie Napoleone.
1: Che amici di Rete 1, un abbraccio a tutti.
0: Buonasera.
1: A partire da Loriana, naturalmente, e a tutti voi, che l'estate imminente possa essere meravigliosa.
0: Speriamo.
1: Per tutti.
0: Speriamo.
1: Che possa essere un'estate piacevole e che tutti i problemi possano essere messi un attimo in disparte, se è possibile.
0: Magari.
1: Ciao Loriana.
0: Buonasera.
1: Grazie come sempre per tenerci compagnia e grazie a tutti gli amici di Rete 1.
0: Buonasera al nostro ascoltatore, al nostro Vinicio, grazie, grazie mille. Buonasera a voi che ci state seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp. Appunto, stiamo parlando, parleremo di zanzare. E qualcuno scrive: eccomi qua. Io, quando ci sono le zanzare, sono come un bersaglio, ma sempre a me. No, perché magari l'amico seduto accanto, senza neanche una puntura, magari vi guarda con un sorriso beffardo, no? Ebbene, pare che la scienza abbia capito qual è il problema. La scienza ci dice infatti che le zanzare non scelgono le loro vittime a caso, anzi, sono delle vere esperte nella selezione del bersaglio. Prima intercettano l'anidride carbonica che espiriamo e poi, quando si avvicinano, entrano in gioco il nostro odore corporeo, la temperatura della pelle, l'umidità, insomma, per loro siamo come un buffet. E alcuni risultano decisamente più invitanti di altri. Perché? Non lo so, lasciamo che la scienza lo scopra, però c'è una buona notizia, possiamo finalmente sfatare qualche leggenda metropolitana. Non ci sono prove solide che il gruppo sanguigno, il colore dei capelli, della pelle rendano una persona più appetitosa delle altre. Pare che a fare la differenza siano soprattutto alcune sostanze chimiche prodotte naturalmente dalla nostra pelle, molte delle quali noi nemmeno percepiamo. Loro, le zanzare, loro sì. E attenzione anche all'aperitivo estivo, magari poi ne state facendo uno. Secondo gli studi, bere alcolici potrebbe aumentare la probabilità di essere punti. Sì, perché modifica la temperatura corporea, l'anidride carbonica che emettiamo e persino il nostro odore. Quindi, cosa dobbiamo dire? Beh, se quest'estate le zanzare sembrano una vera e propria cotta per voi, non prendetela sul personale. Probabilmente siete semplicemente così irresistibili, può essere. C'è Phil Collins con Philip Bailey, Easy Lover.

0: e Phil Collins con Easy Lover. Fra poco l'informazione delle 21 e poi dopo le 21, oltre ad avere un ospite qui in studio, apriremo anche la finestra sul mistero e andremo tra le montagne della Cina in una vicenda che da decenni alimenta teorie davvero affascinanti.
1: Rete 1.
0: Sono le 21.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Incidente ferroviario a nord di Londra. Due treni si sono scontrati nel tardo pomeriggio nei pressi di Bedford, a circa 90 chilometri dalla capitale britannica. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, comprese ambulanze e mezzi aerei. Le autorità confermano la presenza di feriti, ma al momento non hanno fornito un bilancio preciso. Il traffico ferroviario tra la capitale e Leicester è stato fortemente perturbato e la polizia britannica ha avviato un'indagine per chiarire le cause della collisione. Sul fronte medio orientale, il Libano torna al centro della diplomazia. In una telefonata con il segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente libanese Aoun ha ribadito che un cessato il fuoco globale resta la condizione indispensabile per far avanzare i negoziati diretti con Israele. Washington ha intanto annunciato una nuova tornata di colloqui tra Israele e Libano dal 23 al 25 giugno, con l'obiettivo dichiarato di compiere progressi verso una pace duratura. Rubio ha confermato il pieno sostegno americano agli sforzi del governo libanese per rafforzare la propria sovranità e normalizzare le relazioni con i paesi vicini. Violenti temporali hanno attraversato questa sera gran parte della Svizzera. Secondo i colleghi di SRF Meteo sono state registrate oltre 15.000 fulmini accompagnati da forti piogge, grandine e raffiche di vento che in alcuni casi hanno superato i 90 km orari. Particolarmente colpita la città di Zurigo, dove alberi abbattuti e cavi danneggiati hanno causato disagi alla rete dei tram. L'acqua è inoltre penetrata nella hall principale della stazione centrale e i servizi di emergenza hanno ricevuto un numero eccezionalmente elevato di chiamate. Grandinate sono state segnalate anche nell'Oberland bernese e nella Svizzera centrale. Le autorità stanno ancora valutando l'entità complessiva dei danni. Dalle Camere federali. In Svizzera si torna a parlare di difesa. Il Consiglio federale prevede la creazione entro il 2028 di un battaglione di droni e propone un rafforzamento dell'esercito finanziato con un aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e con un nuovo fondo per gli armamenti. Le Camere federali hanno inoltre aperto la strada a diverse votazioni popolari. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sul ritorno al nucleare, sul finanziamento della tredicesima VS e sui salari minimi. Alle urne finirà anche l'iniziativa che vuole limitare i fuochi d'artificio. Previsioni per domani, sabato 20 giugno. Ancora generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati. Prosegue l'allerta canicola di grado 3.
0: Ben ritrovati, effetto sera con Loriana Sertoni. Con fra pochissimo Roy Orbison e il suo grande successo degli anni 60. Questo qui.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Renato Zero con Felici e Perdenti ad effetto sera. Fra poco cambieremo aria e andremo in Grecia, dove ci sono dei soggiorni gratuiti. Tu puoi stare tranquillamente a soggiornare su un'isola, pagare poco e niente, però qualcosa devi fare, Pink Nate Ruskin, Just Give Me a Reason. Fra poco ve ne parlo.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: E allora, vivere senza pensieri su un'isola da sogno in Grecia e prendersi finalmente una vera pausa. Oh! Ora è possibile a Siros, ma una condizione però, attenzione, bisogna amare i gatti, altrimenti non si può fare, perché questa è una condizione assolutamente imprescindibile. Se avete sempre pensato che il paradiso terrestre avesse quattro zampe e facesse le fusa, allora forse non siete lontani dalla verità, perché nel Mare Egeo c'è un'isola greca che sembra uscita davvero da un cartone animato per gattari seriali. È l'isola di Siros. Qui i veri padroni di casa non sono i turisti, ma sono i gatti, e ce ne sono tantissimi, sono circa 3.000, liberi lì, loro gironzolano tra i vicoli bianchi e il mare blu, coccolati, accuditi dagli abitanti del posto. Qui arriva la parte interessante, perché sull'isola esiste un'associazione che si chiama Siros Cats e ha deciso di trasformare l'amore per i felini in una sorta di vacanza alternativa. In pratica, no? Se sei un amante dei gatti e sei disposto a rimboccarti le maniche, puoi vivere sull'isola per un periodo, aiutando ovviamente a prenderti cura di questi simpatici gattini. Non è proprio una vacanza, sdraiati al sole e mettiti un cocktail tra le mani, ma quasi. Vitto e alloggio sono coperti, in cambio si chiede un po' di dedizione quotidiana, circa 5 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, tra pulizia, cibo, cure e, quando serve, anche accompagnamenti dal veterinario. Insomma, diciamo che più che turisti bisogna badare a questi gattini. Attenzione, niente selezione casuale, hanno la precedenza chi ha esperienza con animali o in ambito veterinario, ma in generale la porta è aperta comunque a chi abbia una cosa fondamentale: una sincera passione per i gatti e zero paura di sporcarsi le mani, ovviamente. L'unica regola ferrea: pochi volontari alla volta, massimo 4, perché lì i gatti sono tanti, ma i posti letto non sono molti. Insomma, più che una vacanza, è un modo per entrare in sintonia felina con i gatti che ci sono lì, ma diciamocelo, insomma, si lavora in cambio di tante fusa.
1: Salita del volo con destino alla felicità.
0: Arriviamo, siamo pronti a partire, eh?

Nel cuore delle montagne del Payanar, tra le nebbie e le vette aspre della Cina occidentale, si dice che sia stata scoperta una collezione di strani dischi di pietra, i cosiddetti Dropa Stones, misteriosi oggetti che da decenni alimentano un racconto che suona come un incontro tra archeologia, UFO e leggenda. Ma che cosa sono i Dropa Stones? Ci sono storie che vivono in una zona di confine tra archeologia e leggenda, tra scienza ed immaginazione. Una di queste arriva da una regione remota dell'Asia, tra la Cina e il Tibet, nelle montagne di Bayan Karaula. Qui, secondo una storia che circola da decenni, nel 1938 un gruppo di archeologi cinesi avrebbe fatto una scoperta sorprendente all'interno di una caverna isolata, centinaia di strani dischi di pietra, oggi conosciuti come le pietre di Dropa Stones. Si parla di 716 dischi, ciascuno con un diametro tra i 20 e i 30 centimetri e uno spessore di circa 2 centimetri. Tutti avevano una caratteristica curiosa, un foro perfettamente circolare al centro, come se fossero stati perforati da entrambi i lati con grande precisione. Ma il vero enigma non è la forma. Su queste pietre sarebbero stati incisi geroglifici sconosciuti, segni disposti a spirale, diversi da qualsiasi scrittura antica conosciuta, non solo in Cina, ma nel resto del mondo. Da qui nascono le ipotesi. Secondo una delle teorie più affascinanti, questi dischi sarebbero stati creati da una civiltà sconosciuta, vissuta migliaia di anni fa, proprio in quella regione montuosa. I discendenti di questa civiltà, chiamati Dropa, avrebbero poi abbandonato la zona dopo una grande catastrofe naturale. Un terremoto, un'inondazione, forse qualcosa che li ha costretti a scomparire. Il problema è che nessuno è mai riuscito a decifrare quei simboli. Nel corso degli anni sono state avanzate varie interpretazioni, ma nessuna è stata confermata. Alcuni studiosi pensano che possa trattarsi di una lingua antichissima, oggi completamente perduta. Altri ritengono che non sia affatto una scrittura. Ma c'è chi ha persino ipotizzato che le Dropa Stones potessero essere strumenti musicali. Alcuni dischi, se colpiti, sembrerebbero produrre suoni particolari, tanto che musicisti moderni hanno provato a suonarli ottenendo vibrazioni simili a quelle di uno strumento. Secondo varie leggende, i reperti sarebbero stati portati in Cina per essere studiati, ma sarebbero poi andati distrutti durante la rivoluzione culturale degli anni 60. Di fatto, oggi non esistono prove materiali verificabili dell'esistenza delle Dropa Stones. Ed è qui che il mistero si chiude, o forse si apre davvero, perché senza prove molti ritengono che questa storia sia solo una leggenda moderna, cresciuta nel tempo, alimentata dal fascino dell'ignoto. Ma come spesso accade con i misteri, resta una domanda sospesa. Se queste pietre non sono mai esistite, perché il loro racconto continua a tornare ancora oggi? Forse perché in fondo ci piace pensare che da qualche parte in una grotta dimenticata possa esistere una storia che non siamo ancora riusciti a leggere.

Ziggy Marley and the Melody Makers con Tomorrow People. Allora, adesso l'energia dei Daft Punk con Pharrell Williams, Nile Rodgers con Get Lucky, e poi vi portiamo perché ci sarà qualcuno con me in un viaggio radiofonico, tra quello che sarà un viaggio radiofonico tra alcune delle aziende più rappresentative del nostro paese. Un appuntamento che partirà il 28 di giugno. Ve ne parlo fra poco.

0: Oh, quante volte ci siamo chiesti come ad esempio nasce una tavoletta di cioccolato? Perché alcuni formaggi hanno i buchi o addirittura da dove si comincia a costruire un aereo? Tante domande, ma se per una volta potessimo entrare dietro le quinte delle aziende che rappresentano l'eccellenza svizzera, beh, lo facciamo in verità grazie a Davide Gagliardi, che con Top Swiss ci sta facendo fare un viaggio affascinante attraverso alcune delle realtà imprenditoriali, ti piace Davide, più importante.
1: Bravissima, però è inutile che sviolini, non ho qua né formaggio né cioccolatini.
0: Non è niente. Pensavo mi portassi qualcosa, va bene.
1: No, il viaggio comincia il 28 giugno, quindi sai, io so già tutto, però insomma questi prodotti tu li vedrai virtualmente a partire dal 28 giugno alle 13 qui su Rete 1.
0: Senti Davide, una domanda che mi incuriosisce: scegliere soltanto tra virgolette 10 aziende non deve essere stato semplice? Tu ridi.
1: No, rido perché poi tu un po' mi vedevi, cioè liste lunghissime, sai, però
0: certo.
1: Bisogna fare, e no, è difficile, prima di tutto bisogna scegliere almeno per ogni edizione quel prodotto iconico, quindi che abbia anche un simbolo riconoscibile dalle persone, sia per il marchio, quindi anche proprio per il nome dell'azienda, sia anche per l'utilizzo. Per esempio, quest'anno ci sarà una ditta che fa degli oggetti che tutti usano, sicurissimi a casa, cuscini o piumoni, più o meno. Chiunque
0: direi
1: ce l'ha,
0: sì.
1: Però magari il nome, ecco, non è così noto, e quindi abbiamo dovuto spulciare. Poi bisogna scegliere aziende che abbiano una storia molto legata alla Svizzera, al nostro paese, magari partite anche all'estero, come quella degli asciugacapelli, che adesso è a Ligornetto, ma era nata in un seminterrato di un palazzo a Milano. Però una storia ha portato poi queste persone in Svizzera, e questo ce lo raccontano. Quindi si analizzano un po' le storie che stanno dietro e poi le si raccontano al nostro pubblico.
0: Senti, una curiosità anche per i nostri ascoltatori: durante le riprese, durante le dirette, tu hai avuto accesso a luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico.
1: Guarda, tu mi conosci in effetti, perché sai che questa è un'esperienza bellissima.
0: Certo, piacerebbe anche a me, insomma. Beh, io sono curiosa.
1: Ti porto, la prossima volta ti porto. Sì. Ma sai quando ci sono quelle porte o portoni con su quel cerchio rosso da divieto, ma
0: certo,
1: che c'è proprio la mano che dice, non lo dice, ma si legge
0: qua non si può entrare,
1: vietato entrare. Sì. Ecco, noi con un microfonino, con su RSI, siamo riusciti ad entrare. Esperienza bellissima, perché in effetti abbiamo avuto fortuna, e questo è il bello poi di raccontarlo a chi ci ascolta e chi guarda i video su Instagram. Non tutti hanno accesso in quei luoghi, se non per esempio la fabbrica di chips. Lì ho scoperto che ci sono 11.000 visitatori e visitatrici all'anno che entrano, e in quel caso, poi in trasmissione darò anche i dettagli, si può proprio entrare a vedere da pochi metri come vengono sbucciate queste tonnellate di patate, come vengono fritte le patatine, e assaggiarne qualcuna.
0: Certo, perché noi vediamo il prodotto finito, ma il percorso che sta dietro questo prodotto è anche molto curioso. Tra le tante curiosità affrontate, la crema spalmabile, le chips, il formaggio, insomma, c'è qualcosa, sì è vero sono tante, ma che ti è rimasto impresso, una curiosità particolare?
1: Sì,

0: E devo dire che mi ha sorpreso il fatto che mi sia rimasta impressa, perché io ho visto costruire aerei che partono dal metallo, ho visto queste creme, ho visto le patatine, ma la cosa che più mi ha messo i brividi è stato vedere la sorgente termale, perché abbiamo messo anche una ditta, che è la ditta che si occupa di gestire le terme di Leukerbad e in inverno anche innevare artificialmente il comprensorio sciistico. Io per la prima volta non l'avevo mai visto, tu sai, io sono anche un po' un amante delle terme, i bagni termali. Comunque è stato bellissimo vedere a quasi 1500 metri di quota, abbiamo fatto una passeggiata, ci hanno svelato che era lì un fiume freddo, gelido, sì. Ma vicino a questo fiume c'era una pozza, no? E loro hanno messo una corda con un catino, tu potevi prendere l'acqua da questa piccola pozza, l'acqua lì era caldissima, 51 gradi.
1: Che meraviglia!
0: Ed è pazzesco toccarla, metti il dito in quest'acqua, senti, ma è calda, com'è possibile? È un'acqua che è stata per 40 anni sottoterra, 2 chilometri, la temperatura sottoterra è più alta, si è scaldata, si è arricchita e dopo 40 anni è emersa di nuovo, affiorata attraverso queste crepe. Bellissimo!
1: Vedete cosa nasconde anche la natura? Quanti misteri che ci sono anche sottoterra.
0: Ecco, poi, che tu torni col mistero.
1: Io col mistero. Poi mi sono appuntata anche questa cosa, perché dopo che hai visitato così tante realtà produttive, no? C'è qualcosa che oggi guardi con occhi diversi?
0: Sì, per esempio le bottiglie d'acqua, quello sono andato l'anno scorso, le bottiglie di acqua minerale, quasi ogni volta che apro il tappo mi dico, ma mai più avrei pensato che la bottiglia, prima di essere così, era un piccolo rolling, lo chiamano, un piccolo cilindro di 7-8 centimetri di PET, ma molto duro al tatto, che con dell'aria compressa in un nanosecondo, credo, si gonfia e diventa una bottiglia. E veramente, quando vedo le bottiglie a cena, a casa, la bottiglietta da cui vedi, dici, ma guarda, incredibile, non l'avrei mai scoperto se non avessi fatto Top Swiss.
1: Senti, ma com'è l'accoglienza all'interno di queste aziende? Perché chiaramente un'azienda produce o formaggi o acqua e poi deve accogliere un microfono, le telecamere e quindi insomma svelare, tra virgolette, i propri segreti, se così possiamo.
0: Beh, io poi, com'è, in modo giocoso insisto sempre, dico, dai, diteci i segreti, che metti i segreti industriali, le novità non sempre si sbilanciano. Però ho trovato una buonissima accoglienza. All'inizio c'è sempre un po' di piccola resistenza a volersi aprire, però ci sono poi le telefonate, come le chiamano modernamente, le call su Zoom,
1: le call su Teams.
0: E poi capiscono che l'obiettivo della trasmissione non è tanto andare a fare i conti in casa oppure scoperchiare chissà quali segreti, è proprio raccontare perché hanno successo, perché funziona e chi fa questi prodotti di successo.
1: Ed ecco, ed è proprio qui che ti voglio, nel senso che il programma punta molto sul lato umano.
0: Sì, infatti le cifre non verranno tanto date, se non per esempio le 27.000 tonnellate di patatine che all'anno vengono, che lasciano lo stabilimento di Spreitenbach, ma io andavo anche alla ricerca proprio di persone che magari durante il giorno sono lì alla linea di produzione, all'assemblaggio, non parlano, non magari con qualche collega, invece in quel caso arrivavo col microfono ed erano anche contente, devo dire, di raccontare, no? Per esempio c'è una signora che adesso lavora nell'ambito dei piumini e dei cuscini, che anni fa faceva un lavoro un po' più duro, era un po' più stanca perché lavorava con le tende da sole. Le tende da sole hanno un tessuto molto resistente, quindi lei aveva anche quasi male alle braccia.
1: Lo sappiamo.
0: E 40 anni fa si è trasferita, è andata in questa ditta del Canton Argovia che riempie con le piume d'oca i cuscini e ha detto, all'inizio avevo molta difficoltà perché io ero abituata a maneggiare queste tende molto resistenti, invece il cuscino, la stoffa, le piume che sembrano fiocchi di neve l'hanno sorpresa e adesso però dice ich liebe das.
1: Lo amo. Senti, poi ti lascio andare, ma allora il programma affronta temi come qualità, innovazioni, ricerca di personale qualificato. Allora, che fotografia emerge oggi dall'industria svizzera?
0: Sì, allora, la fotografia è complicato perché questi viaggi, poi è la terza edizione, è un mosaico di fotografie, però capisco la tua domanda, la fotografia di aziende, almeno quelle selezionate, che hanno successo, no? I marchi funzionano, le vendite anche, nonostante crisi mondiali, geopolitiche, eccetera, però emergono i valori in cui molte persone, secondo me, che sono nate, cresciute, certo, che vivono in Svizzera, ritrovano quindi questo valore di attenzione al lavoro, dedizione, osservazione e soprattutto la voglia e la capacità, che forse non è da tutti nel mondo, non lo so, di saper reagire alle difficoltà e dalla difficoltà crearsi l'opportunità. Ci sono in effetti, sì, Loriana, tanti esempi in cui si dice ma vendete milioni di cioccolatini, facile, no? Guadagnate. No, dietro c'è questa, magari anche da inizio Novecento, questa visione dei fondatori di avere difficoltà e reagire. L'esempio, il cioccolatino con dentro tante nocciole, in tempo di guerra, seconda guerra mondiale, il cacao non era disponibile o costava tanto, il proprietario e fondatore disse, beh, allora io faccio i cioccolatini con meno cacao e più nocciole, e così è nato questo golosissimo cioccolato.
1: Senti Davide, io so che devi andare, però io, guarda, mi sono portata le valigie, no? Perché è vero che Top Swiss non è ancora cominciato, comincerà il 28 di giugno, grazie per questo viaggio che faremo insieme a Davide Gagliardi, se volete, alla scoperta delle eccellenze svizzere. Io sono già pronta per il prossimo viaggio.
0: Ah no, pensavo per raccogliere qualche ricordo, per esempio, se vuoi, là c'è una forma di formaggio, quello famosissimo coi buchi, che sarà dedicato a una puntata, ecco, pesa 100 kg, la sollevi tu,
1: Ah no, quello no, io guarda, io voglio partire già per il prossimo viaggio, se mi porti all'interno di alcune, le hai già scelte?
0: No, è lungo il lavoro, però cominciamo ad annotare, quest'anno però avremo formaggio, aerei, di tutto e di più.
1: Allora, un'occasione per entrare dove normalmente non si può entrare, a scoprire insomma ogni prodotto, e grazie mille Davide Gagliardi, diamo appuntamento dove e quando?
0: Domenica 28 giugno la prima puntata a partire dalle 13 su Rete 1, e se non lo fate ancora aggiungete Instagram di Rete 1 sul vostro telefonino, perché lì ci saranno delle immagini anche favolose, RSI Rete 1, per spiare dietro le quinte delle aziende.
1: Top Swiss, da vedere, da gustare e da ascoltare. Grazie Davide Gagliardi.
0: Ciao.

than the sun. E grazie ancora al nostro Davide Gagliardi per averci fatto entrare dietro le quinte di Top Swiss, che prenderà il via il 28 di giugno. Nel frattempo Effetto Sera volge al termine, io vi ringrazio, vi saluto perché devo lasciare spazio a due voci meravigliose, lo sapete, quella di Marco Trovesi e quella di Nicola Colotti, che saranno con voi dopo le 22. Io vi auguro una splendida e meravigliosa serata e noi ci risentiamo presto prestissimo.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Grave incidente ferroviario nel Regno Unito, uno dei due macchinisti è morto. Si registrano numerosi feriti, alcuni dei quali gravi, e diverse persone sono state trasportate in ospedale. Due treni passeggeri si sono scontrati nel tardo pomeriggio nei pressi di Bedford, una 80 di chilometri a nord di Londra. Sul posto sono intervenute oltre 30 squadre di soccorso, comprese e le ambulanze. Stando alle prime ricostruzioni, un convoglio avrebbe tamponato un altro treno fermo sui binari a sud della stazione. La circolazione ferroviaria tra Bedford e Luton è stata sospesa, mentre la polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran mostra già le prime crepe. Teheran accusa Washington di non riuscire a frenare Israele, che continua le operazioni militari nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nelle scorse ore. Proprio la questione libanese è uno dei punti centrali del memorandum firmato tra le due parti. Le tensioni hanno portato al rinvio dei colloqui previsti al Bürgenstock. L'Iran ribadisce che senza una tregua effettiva in Libano non ci sarà alcun progresso dei negoziati. Donald Trump assicura invece che gli Stati Uniti faranno rispettare il cessate il fuoco e impediranno nuovi attacchi israeliani. Intanto l'Unione Europea invita tutte le parti a mantenere aperto il dialogo, mentre in Svizzera proseguono i contatti diplomatici per tentare di riportare americani e iraniani al tavolo delle trattative. Il presidente polacco Nawrocki ha deciso di revocare a Zelensky la più alta onorificenza del paese, l'Ordine dell'Aquila Bianca, conferita nel 2023 come simbolo della solidarietà tra Varsavia e Kiev. Alla base della decisione c'è la scelta ucraina di dedicare un'unità militare all'UPA, il movimento nazionalista accusato in Polonia di massacri contro la popolazione polacca durante la Seconda Guerra Mondiale. Kiev parla di errore strategico e invita a non compromettere i rapporti tra i due paesi, mentre il premier Tusk chiede di abbassare i toni e trovare una via d'uscita alla crisi. Inchiesta per presunti abusi sessuali nel Canton Vaud. Il Ministero Pubblico ha aperto un'indagine dopo una segnalazione della Chiesa Evangelica Riformata del Cantone riguardante fatti che risalirebbero agli anni 90 e che, secondo recenti inchieste giornalistiche, coinvolgerebbero il teologo Daniel Margherat. Secondo le accuse, gli episodi avrebbero riguardato alcune studentesse dell'Università di Losanna degli anni 90. Margherat respinge per ogni addebito e afferma di non aver mai commesso né abusi, né costrizioni, né violenze. Previsioni per domani, sabato 20 giugno. Ancora generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati. Prosegue l'allerta canicola di grado 3.
3: Lo sport. Buonasera, ben ritrovati. Stiamo seguendo la partita tra Stati Uniti e Australia, valida per la seconda giornata del gruppo D, con entrambe le formazioni a quota 3 punti, entrambe dunque vittoriose al debutto mondiale. Stati Uniti che alla pausa conducono 2-0 sull'Australia e hanno dominato il primo tempo. Ad aprire le marcature è stata una sfortunata autorete del difensore australiano Cameron Burr all'11, mentre il raddoppio americano è arrivato al 43 con Alexander Freeman. Stati Uniti che tra l'altro questa sera non possono fare affidamento sulla loro stella Christian Pulisic.

0: Nel 1972 ci si poteva permettere anche di scrivere canzoni lunghe più di 5 minuti, ma secondo me valeva la pena di ascoltarla per intero. Do It Again, gli Steely Dan irrompono sulla scena musicale, così, il loro debutto, con tanto di sitar elettrico. Siamo quelli che fanno tardi. Buonasera.
1: Bentrovati. Scusate, ho avuto un raspino in gola. Noi possiamo permetterci anche interventi di più o meno tempo comparabile, visto sì. Che ne abbiamo parecchi. Tu dicevi bello questo brano, con queste sonorità molto elettronico, un po' vintage, da quasi organo Hammond,
0: qualcosa del genere. Anche sì.
1: Sì. È un suono così un po' datato, ma di dannata buona, come il buon vino.
0: Assolutamente. Steely Dan, Walter Baker e Donald Fagen.
1: Questo assolo lungo di elettronica, appunto, che...
0: Quello è un sitar, eh?
1: Fatto con un sitar
0: elettronico. Sitar elettronico.
1: Ecco, invece a me ricordava effettivamente
0: è molto simile all'organo Hammond, comunque, ecco. come tipo di suono. Lui è Niccolò Colotti, io sono Marco Trovesi.
1: Ma perché mi lanci sempre queste suggestioni che dopo io parto per la tangente? Perché se mi parli del sitar, che era quello di Ravi Shankar.
0: Sì, il grande maestro di sitar, che insegnò a George Harrison
1: a suonarlo. E fece concerti con loro.
0: Sì.
1: Ora, io anni fa tradussi dall'inglese un documentario sull'album dei Beatles, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club
0: Band, sì,
1: che era un riassunto un po' anche degli ultimi momenti di collaborazione con i Beatles, perché dopo quell'album, insomma, cominciò la crisi che portò alla separazione del gruppo. Ma ricordo che tra le cose che venivano raccontate in questo documentario c'era anche un famoso concerto di Ravi Shankar, che con il suo sitar facevano quei concerti, diciamo, oceanici, con centinaia di migliaia di persone. Pare che ne avesse fatto vicino a un aeroporto, non ricordo più se in Europa o in Asia, forse in India, vicino a Bombay, forse Mumbai. Sta di fatto che la potenza sonora scatenata da quel concerto e dal sitar di Ravi Shankar provocò il ritardo, i disturbi nelle comunicazioni radio della torre di controllo dell'aeroporto, per cui ci furono dei voli che vennero deviati su altri aeroporti, perché in questa pianura dove c'era questa folla oceanica, il rumore era tale, la potenza sonora tale, che l'aeroporto ne subì diciamo delle conseguenze. Sì. La citazione la faccio apposta perché, parlando di musica, di aeroporti, non Brianino, ma di voli, dopo diremo qualcosa a proposito di un celebre aereo che ci porterà a fare qualche excursus storico. Però prima la musica, visto che abbiamo da celebrarla, e lo faremo con un tocco di raffinatezza che, quando Marco me l'ha proposto, ho detto sì, facciamolo.
0: Assolutamente, torniamo indietro nel tempo di qualche decennio.
1: Splendido brano.
0: Fra poco.

0: Maroon 5 e Makes Me Wonder all'interno dell'ultimo Fino a Tardi di questa stagione.
1: Marco, è terribile. È una leggenda metropolitana.
0: Che cosa?
1: Non è vero. Ho chiesto, ho cercato lumi su questa storia di Ravi Shankar. In realtà è una leggenda metropolitana, associata probabilmente anche al blocco aereo provocato anche dal festival di Woodstock, quando ovviamente l'afflusso di centinaia di migliaia di persone provocò intasamenti anche negli aeroporti, e poi è associato anche all'uso di elicotteri e voli per i musicisti, no? Lo sappiamo che per esempio ai tempi ancora del Concorde c'era chi riusciva a partire da suonare a Londra, a Wembley, partire la stessa giornata, poi suonare a Filadelfia.
0: Quello nell'85 lo fece Phil Collins.
1: Ecco, visto che tu l'avevi ampiamente ricordato.
0: Nelle due sedi del Live Aid.
1: No, in realtà non corrisponderebbe al vero, appunto, che un concerto di Ravi Shankar avrebbe provocato un perturbamento del traffico aereo a causa dei violenti suoni. Però, insomma, quando venne spacciato come plausibile, verosimile, effettivamente colpì la mia attenzione, perché sappiamo che intorno agli aeroporti ci sono sempre attività intense, non tanto di concerti, quanto piuttosto di disturbo e pericoli, non ultimi quelli provocati per esempio da stormi di uccelli, eccetera, eccetera. Però niente, è una leggenda metropolitana. Dopo, di altri falsi miti magari parleremo dopo, perché ne ho in serbo qualcuno.
0: Adesso, come detto, parliamo di musica.
1: Adesso però parliamo, sì, di un... lo possiamo definire comunque un grande della musica italiana.
0: Sì, Gianni Bella, uno dei più grandi compositori italiani, ha avuto una bella carriera solista, ma ha firmato, ad esempio, i più grandi successi di Marcella, sua sorella, che fa anche rima.
1: Appunto, sì, diciamolo subito, quando parliamo di Gianni Bella stiamo parlando anche del fratello di Marcella Bella, che poi paradossalmente è quasi più famosa lei,
0: sì,
1: anche se forse da un punto di vista qualitativo e artistico il fratello, mi pare di poter affermare, è forse un pochino superiore per raffinatezza di come musicista, oppure no? O è soggetto a cauzione, che è il mio ragionamento?
0: Io preferisco lui, sinceramente.
1: Non ti ho chiesto se preferisci lui, ti ho chiesto se...
0: Non ti interessa, no, quello che penso io.
1: Non mi interessa.
0: Beh, lui ha scritto per Marcella comunque Montagne Verdi, Sole che nasce, Sole che muore.
1: Sì. No, è vero che lei rimane comunque, diciamo, un'icona,
0: certo,
1: di un certo tipo di musica, anche molto pop. Lui forse è un po' più, appunto, di nicchia per certi versi, ma poi si è fatto comunque una carriera notevole, no?
0: Che ricordiamo in particolar modo per un disco del 1976, sono passati quindi 50 anni. La canzone...
1: No, diciamolo, tu lo ricordi soprattutto per questo disco, perché, confessalo, hai un debole per questo brano, però effettivamente quando me l'hai fatto ascoltare mi sono detto: accidenti.
0: A me è tornata la pelle d'oca.
1: Eh sì, ammetto di aver avuto un debole anch'io, e il fatto che appunto la data corrisponda proprio oggi, giusto?
0: Sì, siamo in questi giorni, ci sono notizie abbastanza contrastanti in rete. Comunque entra nella classifica dei dischi più venduti in Italia il 12 giugno del 76, all'ottavo posto, poi raggiunge la vetta qualche settimana più tardi e rimane al primo posto fino al 18 di settembre. Stiamo parlando di diverse settimane, quando la prima posizione sarà strappata da Margherita di Riccardo Cocciante. Non si può morire dentro sarà il secondo disco più venduto dell'anno in Italia, dietro solo ad Ancora tu di Lucio Battisti. Insomma, stiamo parlando di musica che ha lasciato sicuramente il segno.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il mento, perché non ti comprai, adesso non ti vendo. Sì, insomma, i versi sono... le parole sono di Giancarlo Bigazzi, giusto?
0: Giancarlo Bigazzi, che è un colosso della storia della musica italiana.
1: Vabbè, magari ci veniamo dopo, perché sì, cose da raccontare
0: su di lui ce ne sono parecchie.
1: Adesso godetevi questo brano che a noi vecchierelli, ci fa sentire giovani giovani.
0: Vinse anche il Festival Bar nel 1976, mamma Festival mia. Bar che premiava le canzoni più gettonate nel vero senso della parola nei jukebox.
1: Se mi immagino nel 1976 al chiosco, a una gelateria in riva, sì, al mare, con in mano il gelato e ascoltando e questo brano mi si scioglie il gelato in mano. Sì.

0: Paolo ci ha scritto: mi avete fatto chiarissimamente rivivere una sera da bambino in gelateria al mare, la potenza della memoria uditiva. Fantastico, bellissime sensazioni.
1: Sì, non so se commuovermi di più per la gentilezza di Paolo che dice che in fondo siamo diventati una presenza regolare e piacevole, ma soprattutto la musica che ci accompagna diventa un momento davvero di grande evocazione.
0: In questo caso anche di condivisione, perché più o meno abbiamo la stessa età.
1: Un po' i 26-27 ascoltatori che mediamente ci ascoltano potrebbero avere mediamente più o meno un'età comparabile alla nostra, saranno magari anche più giovani, ma sicuramente bello risentire un brano come questo, dove poi cogli la finezza di questi arpeggi musicali, di questi accompagnamenti per archi che oggi non si fanno più, difficilmente si potrebbero immaginare, e che però segnano anche una cura, testimoniano di una cura musicale che a quei tempi aveva un senso, e forse quel senso ce l'ha ancora di più oggi, perché noi ricordiamo con nostalgia brani come questi.
0: Il jukebox della spiaggia.
1: Il jukebox della spiaggia. Forse magari c'è qualche artista che oggi vorrebbe tornare ad avere una cura dell'accompagnamento musicale, delle sonorità musicali così raffinate. Splendida canzone, con questa voce così forte, acuta, di Gianni Bella, che però, mi dicevi, in questi ultimi anni non se la sta passando molto bene.
0: No, è stato colpito da un ictus nel 2010 e questo ha parzialmente compromesso l'uso della parola e della voce, chiaramente anche per cantare. Dicevamo,
1: connubio, sì, infatti, ricordiamolo, perché le parole sono quelle di Giancarlo Bigazzi. Giancarlo dicevi che è stato un grande.
0: E ha fatto la storia della musica italiana.
1: Ma infatti, quando mi hai citato i titoli di tutte le canzoni che ha scritto, mi sono detto: ma non è un autore musicale, è quasi quanto Mogol. Siamo a livelli di un Mogol.
0: Forse anche di più.
1: Forse anche di più.
0: Attento a quello che dici. In termini di successo, già da giovanissimo scrive. Giusto così, Luglio, col bene che ti voglio, cantata da Riccardo Del Turco.
1: Che non so per quale motivo era circonfuso di un'aura negativa questa canzone, si diceva che portasse sfortuna, non ho mai capito perché,
0: nemmeno
1: mi
0: io.
1: Rifiuto di crederlo, non accetto l'idea che possa, però è una canzone anche questa che fa parte della cultura media di qualcuno che abbia visto le stati di quegli anni.
0: Vogliamo parlare di Lisa dagli occhi blu, di Mario Tessuto? Vogliamo parlare di Erba di casa mia di Massimo Ranieri?
1: Vabbè, non sono tutti brani indimenticabili, però sono titoli, diciamo, che veramente fanno un'antologia.
0: Ti butto lì qualche titolo clamoroso di Umberto Tozzi: Ti amo, Gloria.
1: Mamma mia.
0: Può dare di più: Gente di mare, Gli altri siamo noi, Cosa resterà degli anni 80 per Raff, Gli uomini non cambino per Mia Martini, Ti innamorerai. Cyrano, cantata poi da Francesco Guccini, si è dedicato poi alle colonne sonore, insomma.
1: Ed erano questi anni che spesso, quando li rievochiamo, non pensiamo magari anche alle fasi storiche. 1976, siamo ancora, diciamo, nell'illusione di un'Italia che, dopo il boom economico degli anni 60, vive gli anni 70, che cominciano già a profilare, diciamo, contrapposizioni anche politiche, anche violente.
0: Saranno
1: e che poi, a partire dal 78 con il rapimento, l'uccisione di Aldo Moro e poi l'inizio della stagione del terrorismo, cambieranno radicalmente il volto dell'Italia. Qui siamo ancora in un'Italia spensierata, tra virgolette, ma non dimentichiamo che la fine degli anni 60 era anche stato invece un momento di contestazione proprio contro questo tipo di spensieratezza. E siccome tu mi hai ricordato che uno dei luoghi fulcro di questa spensieratezza musicale, di cui anche Bigazzi è partecipe e protagonista, era il Teatro Tenda Bussola Domani,
0: sì.
1: Lì è passata gran parte della storia musicale di quegli anni, insomma, molti artisti famosi non solo italiani ma anche a livello mondiale.
0: Certo, Mina per esempio ha tenuto a Bussola Domani il suo ultimo concerto dal vivo, era il 23 agosto del 1978. Giancarlo Bigazzi si è spento a Camaiore, quindi lì da quelle parti,
1: siamo sulla riviera,
0: nel 2012, e qualche anno più tardi una sua statua in bronzo che lo raffigura seduto a un pianoforte è stata inaugurata nel parco di Bussola Domani di Lido di Camaiore,
1: che tu conosci, peraltro.
0: Luogo della Versilia, sì, dove si era ritirato negli ultimi anni, sì, perché ho trascorso parecchi anni, parecchie estati a Marina di Pietrasanta,
1: è proprio
0: nel cuore della Versilia, a metà strada tra Viareggio e Forte dei Marmi.
1: Beh, sono i luoghi anche di Puccini, tra l'altro.
0: Sì, ed è in quell'hotel dove incontrai, ebbi modo di conoscere, ne parlavamo qualche giorno fa, marito e moglie del quartetto Cetra.
1: Ma insomma, di lì passa la storia, anche dalla letteratura, perché poi anche sono i luoghi anche di Carducci,
0: sì,
1: tra l'altro,
0: sì.
1: E quindi c'è tutto un bel miscuglio. Ma questo teatro tenda Bussola Domani, che è stato davvero un luogo di passaggio di grandi artisti. Non sapevo che fosse stato addirittura teatro di contestazioni nel 1969. Ci furono addirittura degli scontri violenti tra contestatari, che ovviamente erano piuttosto sul fronte dell'estrema sinistra, contro forse la borghesia che conveniva spesso in questo luogo, e questi scontri portarono tra l'altro anche al grave ferimento di uno dei manifestanti. Insomma, una storia che ruotava in questo caso attorno addirittura a un imminente concerto che si sarebbe dovuto tenere alla presenza di dovevano esibirsi Fred Bongusto e una certa Shirley Bassey, tanto per non fare nomi, quella di
0: Goldfinger. Era il 31 dicembre del 68.
1: Ecco, siamo appunto all'apice della contestazione giovanile. Ma quando invece il teatro era luogo di esibizione di artisti, quello che per esempio non sapevo, perché io lo associavo molto a una certa, diciamo, italocentricità, invece è diventato davvero un palco di livello internazionale.
0: Sì, nella prima Bussola, quella di Focette, che è aperta nel 55, beh, sul palco sono passati nomi così, tipo Aretha Franklin, Ray Charles, Julia Greco, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Ginger Rogers, Louis Armstrong, Marlene Dietrich, Dalida, vabbè, Josephine Baker, Tom Jones, i Platters, Duke Ellington, Chad Baker, João Gilberto. Poi viene aperta la Bussola Domani nel 76, il primo teatro tenda più grande d'Italia in quel periodo, dall'imprenditore a Bernardini, adesso in questo momento non ricordo il nome, Sergio Bernardini, ecco. E da lì, oltre all'ultimo concerto di Mina, passeranno altri nomi clamorosi: Liza Minnelli, Frank Zappa, i primi.
1: Insomma, era un must per gli artisti di mezzo mondo, cioè sì. Esibirsi lì voleva dire comunque durante l'estate fare, insomma, marcare un punto come nelle corse d'orientamento, bisognava essere passati di lì almeno una volta.
0: Sì, e la Bussola Domani lancerà anche gli esordi di Gianna Nannini, Alberto Fortis, Marco Ferradini e Vasco Rossi.
1: Dopo, quando infatti prima ci siamo detti come riassumere tutto questo, beh, la canzone di Gianni Bella già ci ha messo in quel mood, però poi dire, ecco, come

0: You See the Trouble with Me, 1977, era Barry White. È di solo un anno dopo invece un altro classico della disco, 1978, YMCA degli Storici Village People, canzone che è tornata alla ribalta grazie anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che di solito conclude i suoi comizi facendo suonare YMCA.
1: Tu stai già svelando troppe cose. Prendiamola più alla lontana. Allora, la disco music. Ho sentito, vedo che tra l'altro i nostri ascoltatori apprezzano, perché Paolo ci scrive lo zio Barry. Si potrebbe fare la battuta lo zio Donald. Vabbè. Poi vedo che ci chiedono anche quando riemergeremo dai meandri dei palinsesti.
0: Grazie Mary Luce, ma dovremmo riemergere, non abbiamo ancora una data precisa, ma
1: qua ci riciclano.
0: Credo che si tratti dei primi giorni di settembre,
1: almeno con questo format. Poi in altri format
0: ci risentiamo comunque durante l'estate, ma in altri orari
1: ci ripropongono
0: tra le 19 e le 22, ma non quotidianamente.
1: Allora, invece per tornare alla disco music, allora, correggimi se sbaglio, può sembrare persino un ossimoro da un punto di vista quasi artistico-filosofico che il presidente del MAGA, come Donald Trump,

0: e anche di un di una certa visione un po' suprematista WASP, adotti poi come brano, diciamo, più iconico quello dei YMCA, no? Village People, che è diventato però negli anni anche un brano, diciamo, rappresentativo e
1: una specie di inno, sì, un inno della comunità LGBT.
0: Ecco, questo fa fatico a capirlo, ma vabbè, i meandri di queste cose, della politica e delle visioni anche culturali che ci sono in America, a volte un po' sfuggono. Invece non è sfuggito, ovviamente, il ruolo che il Presidente degli Stati Uniti ha avuto al recente incontro del G7 di Evian, e poi il trasferimento a Parigi, a Versailles, la firma di quell'accordo che non si è capito, si sarebbe dovuto firmare in Svizzera, ma adesso sembra che tutto rinviato, vedremo come va a finire. Insomma, sta di fatto che ovviamente Trump, ben contento di farsi accogliere dal presidente Macron a Versailles per ricordare i 250 anni della nascita degli Stati Uniti, i legami con la Francia, eccetera, poi è risalito sul suo mega aereo Air Force One ed è tornato negli Stati Uniti. Beh, quello che non sapevo, e quindi questo diventa oggetto di piccola digressione, è che si è trattato dell'ultimo volo del Boeing 747 del presidente degli Stati Uniti, denominato Air Force One, perché ha raggiunto, diciamo, un'età più che avanzata ormai questo velivolo, perché è in circolazione addirittura dal 1990. Allora, che cos'è l'Air Force One? È tra l'altro un simbolo della potenza americana. Tutte le volte, lo abbiamo visto anche a Ginevra, tutte le volte che arriva l'aereo del presidente degli Stati Uniti c'è praticamente una mobilitazione generale, perché accompagnato da anche aerei, diciamo, militari, oppure è seguito da un altro Boeing che magari alla denominazione è Air Force Two, dipende chi ci sta sopra, ma diciamo che nel linguaggio militar burocratico americano l'Air Force One è l'aereo sul quale viaggia il presidente degli Stati Uniti. Anche se fosse un bimotore a elica, si chiamerebbe comunque Air Force One perché ci sta il presidente degli Stati Uniti. Che cosa sia invece questo Boeing 747 che ha fatto ieri il suo ultimo atterraggio a Washington, questo Boeing 747-200 che dal 1990 viene utilizzato appunto come Air Force One? Qui stiamo ovviamente nell'iconologia, nella iconografia anche cinematografica, perché l'Air Force One, così com'è oggi, con questo Boeing 747 enorme, l'avete presente il Boeing 747, che è un aereo che è stato anche simbolo dell'aviazione americana civile. Tra l'altro è dal 2023 che la Boeing ha smesso di produrre il cosiddetto jumbo jet. Il Boeing 747 era il jumbo jet, non lo fanno più, e quindi dopo 30 anni, perché questo che era in dotazione per il presidente degli Stati Uniti aveva ormai appunto raggiunto se è stato messo in servizio nel 1990, a 36 anni praticamente. E immaginate quante migliaia di ore di volo ha sostenuto questo aereo, al punto che il suo ultimo atterraggio a Washington è stato salutato anche su X da alcuni membri dello staff del presidente. L'ultimo saluto, qualcuno ha scritto: ben fatto, buon e fedele servitore, l'ultimo viaggio. E uno dei membri dello staff di Trump ha scritto: sono una donna, in questo caso si tratta di Monica Crowley, ha scritto: sono stata onorata di essere a bordo dell'Air Force One la notte scorsa per il suo ultimo volo. Per quasi 40 anni ha trasportato ogni presidente, a partire da George Herbert Bush, quindi il padre
1: senior,
0: ecco, George Bush senior dal 1990. Non era l'aereo più moderno, ma era confortevole. Emblematica l'ultima frase: e ogni volo con il presidente Trump è stato incredibilmente speciale. Che cosa intenda dire? Lo lasciamo agli ascoltatori come possibile interpretazione, ma le conferenze stampa di Trump a bordo dell'Air Force sono diventate ormai iconiche anche queste.
1: Insomma, e adesso
0: le cose si complicano, perché Trump vorrebbe istituire come nuovo aereo presidenziale il famoso aereo che gli è stato donato dal Qatar, che è un, anche qui credo che si tratti proprio di un Boeing 747, adesso devo verificare perché ci sono diverse denominazioni, però credo che appunto sì, è un Boeing 747 donato dal Qatar, e questo ha generato ovviamente un certo malcontento, una certa preoccupazione per quanto riguarda anche la sicurezza del Presidente degli Stati Uniti, perché trasportare il cosiddetto Commander in Chief implica tutta una serie di dispositivi tecnologici e anche di sicurezza che devono essere gestiti direttamente dall'aviazione, dalla US Air Force, e quindi non basta prendere un aereo come questo donato da uno stato estero, modificarlo e poi metterlo al servizio del Presidente degli Stati Uniti. Ci sarebbero addirittura problemi di carattere costituzionale, cioè perché il Presidente degli Stati Uniti non può prendere un dono che arriva da uno stato estero e utilizzarlo come mezzo presidenziale. Sì. Tant'è che lui ha detto, per salvare, diciamo, con la foglia di fico tipicamente trumpiana, ha detto: ah no, vabbè, ma io poi lo donerò alla fondazione Trump. Cioè, come a dire, lo prendo, lo uso, e poi quando, che mi è costato, gli è stato regalato, ma modificarlo per diventare Air Force One costerebbe centinaia di milioni di dollari. Immaginate cosa costa portare in giro praticamente una Casa Bianca volante.
1: Sì.
0: Cioè, se non avete idea di che cos'è l'Air Force One, beh, andatevi a rivedere alcuni dei film famosi che rievocano attacchi terroristici contro l'aereo presidenziale. Ma è davvero una casa bianca volante. Cioè, sono tipo, adesso non mi ricordo più esattamente, sono 300 metri quadri su tre piani, è adibito come suite presidenziale, c'è una sala operatoria a bordo perennemente potenzialmente in funzione. Con il medico, trasporta ovviamente anche, se non trasporta direttamente, è accompagnata dagli aerei che trasportano The Beast, il mega SUV che trasporta il Presidente degli Stati Uniti, e può portare un centinaio di persone a bordo, tra giornalisti, collaboratori dello staff, ha una sala conferenze, ha una sala di, diciamo, situation room a bordo in caso di attacco nucleare agli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti può ordinare un contrattacco direttamente dall'Air Force One, e l'Air Force One può in teoria, come ha rischiato di accadere con gli attentati dell'11 settembre del 2001, può in teoria rimanere in volo senza atterrare per anche una settimana o anche un mese, perché può continuamente rifornirsi grazie a aerei da rifornimento. E quindi è davvero una casa bianca volante. Ora, finisce questa era dell'Air Force One Boeing 747 e Trump, ovviamente, con il suo modo piuttosto, diciamo, decisionista, ha detto: ah, ma ne prendo un altro e lo coloro non con i colori tipici che sono della livrea del Air Force One Boeing 747, che risalgono addirittura all'epoca di John Fitzgerald Kennedy, perché il primo Boeing utilizzato come aereo presidenziale era un Boeing 707, perché è diventato famoso per due ragioni. Il primo, perché la livrea fu scelta da John Fitzgerald Kennedy con la consulenza di un designer che era stato sconsigliato addirittura da Jacqueline Kennedy, da qui la scelta del colore blu-bianco, poi diventato celeste. Negli anni il colore è cambiato, ma si è rimasti sempre su questa tonalità celeste-bianco, che ancora oggi lo connota, e probabilmente la scelta dei colori non è casuale, perché non sono colori che sparano in modo che poi l'aereo lo si possa vedere
1: a chilometri di distanza
0: nel caso qualcuno lo volesse colpire. Ma arriva Donald e dice: no, io lo voglio ricolorare, lo voglio rosso, blu e bianco a strisce, e magari ci scrive ancora sopra anche Donald Trump. Adesso bisognerà vedere, perché saranno decisioni che verranno prese anche in ragione della sicurezza e dell'ammissibilità, diciamo, tecnica di questo aereo. Quindi non è chiaro, anche perché ce n'è a disposizione un altro di Boeing 747 che è servito anche questo come Air Force, perché se ci viaggia il presidente, il vicepresidente, allora diventa l'Air Force 2. E quindi, ecco. Ma quello che volevo ricordare, perché lasciamo da parte questi aneddoti che possono far sorridere, ma in realtà quando pagano i contribuenti americani sorridono un po' meno, però è vero che è davvero iconica come istituzione questa dell'aereo presidenziale, che può trasportare il presidente in qualunque luogo del mondo, che quando arriva a tutti gli aeroporti devono praticamente prepararsi, ci vuole mezz'ora prima che atterri, che scarichi, deve scaricare, aprire il portellone solo da una parte, cioè tutto come si può dire, una messa in scena legata allo spostamento dell'Air Force One, che fa capire quanto gli americani si sentano padroni non soltanto per terra ma anche in aria. Però ecco, per chi ha in mente immagini e fotografie storiche, forse rimane una delle più note, delle più celebri, è quella del Boeing 707, che era del presidente John Fitzgerald Kennedy, che lo trasportò a Dallas il 22 novembre del 1963, le immagini dell'atterraggio a Dallas e dopo l'attentato e il suo assassinio da parte di Lee Harvey Oswald, c'è la fotografia del giuramento di Lyndon Johnson, che prende il posto come 36esimo presidente degli Stati Uniti a bordo dell'Air Force One. È la famosa fotografia con Lyndon Johnson che giura, il feretro di Kennedy nel bagagliaio del Boeing 707, e accanto a lui Jacqueline Kennedy con ancora il tailleur di Chanel macchiato del sangue del marito. Quella fotografia rimane nella storia degli Stati Uniti, legata appunto anche a questa immagine di questo aereo che fa parte davvero della storia della strapotenza americana anche nei cieli.
1: Paolo ci scrive: il 747 è il migliore aereo mai prodotto.
0: Eh sì, adesso non si fa più, purtroppo. Ormai la Boeing ha rinunciato.
1: Ecco, e quello che il Qatar ha regalato a Donald Trump è un 747-8, quindi presumo, sì, dell'ottava serie.
0: Sì, che avrà comunque i suoi anni, però insomma.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: Buonasera da Raffaele Pedrazzini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran mostra già le prime crepe. Teheran accusa Washington di non riuscire a frenare Israele, che continua le operazioni militari nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nelle scorse ore. Proprio la questione libanese è uno dei punti centrali del memorandum firmato tra le due parti. Le tensioni hanno portato al rinvio dei colloqui previsti al Bürgenstock. L'Iran ribadisce che senza una tregua effettiva in Libano non ci sarà alcun progresso nei negoziati. Donald Trump assicura invece che gli Stati Uniti faranno rispettare il cessate il fuoco e impediranno nuovi attacchi israeliani. Intanto l'Unione Europea invita tutte le parti a mantenere aperto il dialogo, mentre in Svizzera proseguono i contatti diplomatici per tentare di riportare americani e iraniani al tavolo delle trattative. Grave incidente ferroviario nel Regno Unito. Si registrano numerosi feriti, alcuni dei quali molto gravi. Uno dei due macchinisti è morto. Due treni passeggeri si sono scontrati nel tardo pomeriggio nei pressi di Bedford, un'ottantina di chilometri a nord di Londra. Dalle Camere federali. In Svizzera si torna a parlare di difesa. Il Consiglio federale prevede la creazione entro il 2028 di un battaglione di droni e propone un rafforzamento dell'esercito finanziato con un aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e con un nuovo fondo per gli armamenti. Le Camere federali hanno inoltre aperto la strada a diverse votazioni popolari. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sul ritorno al nucleare, sul finanziamento della tredicesima VS e sui salari minimi. Alle urne finirà anche l'iniziativa che vuole limitare i fuochi d'artificio. Braunwald dice addio allo sci. La stazione turistica glaronese ha annunciato che dalla stagione invernale 2026-2027 non gestirà più l'attività sciistica tradizionale. Alla base della decisione ci sono la diminuzione dell'innevamento, i costi sempre più elevati e il calo della domanda. I gestori degli impianti e l'ente turistico puntano ora a rilanciare la destinazione con un'offerta orientata alle attività praticabili tutto l'anno. Il progetto sarà sostenuto dal Comune di Glarona Sud, dal Cantone e potenzialmente anche dalla Confederazione. Caldo record in gran parte dell'Europa. Dalla Spagna al Regno Unito, passando per Francia, Svizzera e Germania, è in corso la seconda ondata di calore in meno di un mese, con temperature che nel weekend potrebbero toccare i 40 gradi. In Francia si teme un episodio paragonabile alla storica canicola del 2003 e alcune regioni passano all'allerta rossa. Le temperature lungo la costa ovest, cioè nei pressi di Bordeaux, saliranno fino a 43 gradi nella giornata di lunedì. Gli esperti ricordano che le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e severe a causa del cambiamento climatico. Previsioni per domani sabato 20 giugno. Ancora generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati. Prosegue l'allerta canicola di grado 3.
3: Ben ritrovati, si è conclusa in questo istante la sfida tra Stati Uniti e Australia, valida per la seconda giornata del gruppo D, con la vittoria degli statunitensi 2-0. Stati Uniti che dunque si sono qualificati per i sedicesimi di finale, e dopo il Messico dunque anche un altro paese organizzatore va avanti nella manifestazione. Gruppo D che si concluderà nella notte con Turchia, Paraguay alle 5. Nel gruppo C da mezzanotte saranno in campo Scozia e Marocco, alle 2:30 invece Brasile e Haiti. Brasile, da dove arriva una notizia clamorosa: a 46 anni Ronaldinho è pronto a tornare in campo e lo farà con il Ravenna in Serie C. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, l'accordo sarà ufficializzato il prossimo 23 giugno durante un evento a Miami.
0: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: 1993. Passata un po' di acqua sotto i ponti, come si dice, da questo classico di Raf, Battito Animale. Raf che iniziava la sua carriera a metà degli anni Ottanta con la famosissima Self Control, scritta tra l'altro da Giancarlo Bigazzi, paroliere storico di cui abbiamo parlato proprio nei primi minuti di fino a tardi di questa sera. Siete con Nicola Colotti e Marco Trovesi, buonasera a tutti voi.
1: Ancora fino all'ultima mezzanotte di questo ciclo di fino a tardi, ma
0: grazie per i vostri messaggi.
1: Sì, non disperate, torneremo a tediarvi. E prima siamo usciti con Marco un attimo a dare un'occhiata a una bellissima luna ormai crescente, anche se il cielo ormai sta diventando un po' carico di umidità, forse arriverà anche un po' di pioggia, però comunque sempre un bello spettacolo. E tra l'altro ci avviciniamo sempre più rapidamente al solstizio d'estate, che sarà domenica, ma ci veniamo magari dopo. Prima volevo tornare un attimo, visto la curiosità anche che è espressa da alcuni messaggi dei nostri ascoltatori.
0: Mariluce ci scrive: cosa diventa il famoso 747 a proposito appunto dell'Air Force One?
1: Allora, se Donald Trump non se lo porta a Mar-a-Lago e non lo mette nel suo campo da golf, cosa che magari potrebbe anche fare, è probabile che finisca in qualche museo, dove peraltro ci sono finiti anche altri aerei presidenziali. Citavamo appunto il Boeing 707, che è un po' il precursore del Boeing 747, che è dal 1990 che porta presidenti degli Stati Uniti. Ma la storia dei voli aerei associati anche al ruolo di presidente, ma in generale di viaggi aerei, perché pensiamo come oggi i capi di Stato e di governo si spostano rapidamente grazie agli aerei. Sappiamo per esempio quante discussioni ci sono state, per esempio, sull'acquisto del nuovo Bombardier per il Consiglio federale, perché quando un governo deve decidere che tipo di aereo adottare eventualmente per il capo del governo, il capo di Stato, in alcuni paesi, per esempio, non esiste necessariamente un aereo presidenziale. Per esempio, in Italia il Presidente della Repubblica non è che viaggia su un aereo che è solo per il Presidente della Repubblica, anche se uno degli aerei utilizzati, che adesso non mi ricordo più, sarà un DC-8 della Presidenza della Repubblica, quello famoso che riportò indietro i giocatori della nazionale italiana nel 1982 dopo la vittoria ai mondiali in Spagna, insieme al presidente Pertini, con la famosa fotografia di loro che giocano a scopone. È un aereo che adesso si trova in un museo. E perché faccio tutta questa digressione museale? Perché prima mi stavo mangiando a pezzettini un cioccolatino a forma di Boeing 747 che mi è stato portato direttamente dal Museo dei Trasporti di Lucerna, accanto al quale tra l'altro sorge anche una sorta di museo del cioccolato, e quindi si possono vedere, diciamo, anche modelli in cioccolato di mezzi da trasporto. Ora è chiaro che il Museo dei Trasporti di Lucerna dedica molta storia e molti riferimenti al trasporto ferroviario, ma c'è anche tutta una sezione dedicata al trasporto aereo e anche a quello spaziale. Pensando invece alla storia dei presidenti degli Stati Uniti, allora trovate un bel approfondimento anche sul nostro sito RSI, dal titolo Air Force One da vacca sacra a vitello d'oro, del maggio di quest'anno. Parla appunto del famoso Boeing 747-8, che è quello donato dal Qatar al presidente, di cui non si capisce bene se entrerà o non entrerà in funzione come Air Force One. Ma riportandoci indietro nella storia degli aerei e dei presidenti che volano, una cosa che ho scoperto è che il primo presidente degli Stati Uniti in carica a volare anche in veste ufficiale, l'11 di gennaio del 1943, fu Franklin Delano Roosevelt a bordo di un Boeing 314. Siamo nel 43, quindi ancora durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi immaginate il trasporto di un presidente degli Stati Uniti attraverso l'oceano per andare alle conferenze, prima credo in Marocco, poi quando andò alle conferenze di Teheran, Yalta, insomma, trasportare un presidente degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale con il rischio di attacchi aerei non era sicuramente una questione di poco conto. Quello che non sapevo era che per un soffio, perché aveva appena terminato il suo mandato, il primo presidente americano a volare avrebbe potuto essere Theodore Roosevelt, addirittura nel 1910, in un campo di aviazione vicino a St. Louis, a bordo di un aereo dei fratelli Wright. Quindi andiamo ai primordi della storia dell'aviazione. E perché dico questo? Perché con il succedersi poi della frequenza dei voli aerei collegati appunto ai capi di Stato e con lo sviluppo dell'aviazione come, diciamo, mezzo di trasporto commerciale, qui c'è tutta una storia legata anche alla civiltà americana, ma su questo magari ci vengo un attimo dopo. C'è da ricordare che non soltanto è interessante visitare il Museo dei Trasporti di Lucerna per vedere un po' anche le evoluzioni del trasporto in epoca moderna, ma c'è un museo che, se ai nostri ascoltatori, diciamo, piace questo genere di approfondimento storico, non è lontano da qui perché si trova proprio a ridosso dell'aeroporto di Malpensa, che è il Museo di Volandia, che sorge nei padiglioni della fabbrica Caproni. Caproni è stato un precursore del volo, perché le industrie Caproni produssero dei primi aerei, tra l'altro c'è esposto anche la copia del primo modello aereo di Caproni, che era ovviamente un triciclo, poco più, insomma, con un sedile, una manopola per comunque tirarlo in aria, ed effettivamente riuscì a volare, e siamo agli inizi proprio del volo, all'inizio del ventesimo secolo. Ma poi c'è tutta la storia dell'evoluzione del volo fino anche ai confini del volo spaziale, e in questi viali, dove ci sono ancora i padiglioni della vecchia fabbrica Caproni, è esposto anche il famoso 18 o 19, adesso non mi ricordo più, credo 19, famoso, quello che riportò indietro il presidente Pertini e i giocatori della nazionale italiana con la famosa fotografia dello scopone, che è stato, credo, anche aereo di Papa Giovanni Paolo II. Quindi è un aereo che ancora si può visitare. Poi ci sono altri modelli di aerei su quali si può salire e vedere com'era la tecnologia, che era sicuramente molto più semplicistica rispetto a quella di oggi. E qui faccio riferimento a un altro messaggio che è arrivato dal nostro ascoltatore, che adesso non ricordo più se era Franco, forse, no, che ha scritto che gli parlava dell'Air Force One come un concentrato di tecnologia. Sì,
2: Paolo,
1: ecco, effettivamente l'Air Force One è considerato un aereo appunto difficile da declinare come aereo presidenziale, quindi qui torniamo alla domanda se Trump potrà adottare questo regalato dal Qatar come aereo presidenziale, perché la strumentazione tecnologica di cui è dotato è così sofisticata che praticamente questo aereo andrebbe smontato e rimontato, perché a bordo possiede mezzi di dissuasione contro qualsiasi attacco di qualsiasi altro mezzo volante che si volesse avvicinare, che sia un missile, che sia un drone o che sia un altro aereo. È seguito comunque da una squadriglia di aerei dell'aviazione militare quando è necessario. Insomma, c'è tutto un armamentario tecnologico a bordo che diciamo complica notevolmente la sua declinazione come aereo presidenziale. Ma detto questo, c'è questa vicenda anche legata allo sviluppo dell'aviazione americana che mi ha fatto tornare in mente una figura iconica nella storia degli Stati Uniti, sulla quale magari ci veniamo dopo, perché la riporta in qualche modo anche alla storia del cinema, e forse la digressione ci sta.

0: Donna Summer e Hot Stuff, era il 1979, con lei abbiamo fatto le 23:30, siete all'ascolto di Fino a Tardi.
1: Marco, sei pronto per uno dei miei excursus
0: o come li chiami, pipponi?
1: Pipponi bizantini che inanellano riferimenti al cinema, mm-hmm, alla storia e quant'altro.
0: Vai.
1: Allora, la prendo da lontano. Abbiamo celebrato i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe e abbiamo, sì, ricordato alcuni dei suoi film celebri. Uno di questi è Niagara, che io ammetto non avevo visto per intero e me lo sono guardato proprio in queste sere. E Niagara, vabbè, è un film che non viene considerato di grandissimo livello, però è una Marilyn Monroe abbastanza inedita, perché fa la parte un po' della femme fatale negativa. Il film, vabbè, insomma, se non altro l'occasione per vedere le cascate del Niagara, che sono comunque, mm-hmm, splendide. È interpretato sotto la regia di Henry Hathaway da una giovane Marilyn Monroe, sarà il film che la consacrerà star comunque dell'empire cinematografico come bionda indimenticabile. Accanto a lei un sempre bravo Joseph Cotten e una forse non molto ricordata Jean Peters, che comunque ha un ruolo molto importante nel film e un grande charme nell'interpretarlo. Bene, Jean Peters, che è stata un'attrice comunque molto apprezzata ai suoi tempi, sposerà poi uno degli uomini più imprevedibili della storia americana, e qui mi collego invece alle questioni aviatorie, e costui era Howard Hughes, che forse alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno perché è stato, diciamo, immortalato in un bellissimo film che, se non avete avuto occasione di vedere, ve lo suggerisco, ed è il film The Aviator, interpretato da Leonardo DiCaprio, che è, appunto, interpreta il ruolo di questo eccentrico.
0: Ha vinto anche un Oscar, DiCaprio.
1: Sì, perché effettivamente il suo ruolo, tra l'altro con Alec Baldwin nella parte del grande rivale di Howard Hughes. Chi era Howard Hughes? Era un uomo che, di quegli uomini che oggi non esisterebbero più, verrebbe da dire, anche se è scomparso poi nel 1976, quindi non tantissimo tempo fa. Ma è stato un aviatore, un regista, un produttore cinematografico e inventore anche di uno degli aerei più grandi, il costruttore peraltro di uno degli aerei più grandi mai costruiti nella storia dell'aviazione. Una cosa straordinaria, si chiamava Hughes H4 Hercules ed è stato fino, diciamo, agli anni 70-80 il più grosso aereo mai costruito. Aveva un'apertura alare di 97,5 metri, era tutto fatto di legno, ha volato una sola volta, ma Howard Hughes era una, diciamo, potrebbe quasi paragonare un po' a una figura alla Elon Musk, ma con una personalità molto più complessa, perché ha sofferto anche di grossi problemi psicologici, era un po' paranoico, si chiudeva in casa, pare che a un certo punto si era costruito una specie di gabbia di vetro dove stava chiuso dentro per timore di essere contagiato da microbi e virus. È però un personaggio che ha attraversato la storia cinematografica di Hollywood, ha praticamente avuto relazioni con tutte le più grandi attrici di quegli anni ed è stato comunque un innovatore anche nel campo dell'industria aviatoria. È quello che ha creato, tanto per essere, diciamo, fare un riferimento comprensibile, ha creato la TVA, la Transworld Airlines, ed era il grande rivale del fondatore della Pan Am, Juan Trippe, che nonostante il nome che evocherebbe, diciamo, ascendenze cubane, in realtà aveva ascendenze nordamericane, diciamo, di antica data. Però, insomma, i due personaggi che nel film sono così ben interpretati da Leonardo DiCaprio e, se non ricordo male, da Alec Baldwin, sono davvero i due grandi protagonisti di quella trasformazione dell'aviazione civile americana che poi porteranno alla diffusione del volo aereo transcontinentale. Tra l'altro è stato proprio Howard Hughes a introdurre le prime rotte transcontinentali tra gli Stati Uniti e l'Europa, che hanno fatto diventare davvero l'aviazione civile un mezzo di trasporto popolare, perché in fondo questi personaggi avevano la visione dell'idea che volare non dovesse essere consentito soltanto agli aviatori, ma che diventassero davvero mezzi di trasporto collettivi. Sì. Quindi tutto questo ci riporta a quel discorso che facevo della strapotenza.

0: Però tutti questi personaggi e questo Howard Hughes, che nella storia dell'aviazione, del cinema e dell'imprenditoria è stato così, diciamo, particolare, non era facile da rendere in un film, ma credo che il film di Aviator, che sicuramente ha suscitato molta attenzione e molto successo, secondo me è un film che racconta bene un certo spirito imprenditoriale un po' folle all'americana, e che forse qualcuno potrebbe anche paragonare per certi versi a quello di un Elon Musk, che non a caso ha a che fare anche
1: lui col volo,
0: con la terza dimensione. Direi che il personaggio di Howard Hughes è un personaggio interessante dal punto di vista storico. L'interpretazione che ne fa Leonardo DiCaprio è comunque notevole. Il fatto che addirittura il primo film, uno dei primissimi film di Howard Hughes, di cui lui è stato regista, è passato alla storia come un film western oggetto persino di censura. In italiano è stato tradotto il titolo Il mio corpo ti scalderà, e già questo ci può dire qualcosa del riferimento, forse anche fin troppo smaccatamente sessuale, ma il titolo originale è di Outlaw, il fuorilegge, con il debutto di una splendida Jane Russell. Per dire che Howard Hawks nel 1943 fece già un film che andava fuori dagli schemi, per dire che era un personaggio estremamente poliedrico. Per tornare a The Aviator, tu sei riuscito a...
1: Sì, perché Martin Scorsese ha scelto dei brani del periodo d'oro del jazz.
0: Eh sì, è un film che ha un bel accompagnamento musicale, una bella atmosfera di quegli anni. Il personaggio è comunque... E poi ci sono attrici famose che interpretano attrici famose, perché c'è Kate Winslet che fa la parte di Audrey Hepburn. Sì. Ci sono attrici, ed è particolare anche questo, perché tutte le protagoniste che ruotano intorno alla figura di Howard Hughes sono tutte grandi attrici. Lui ha avuto storie con le più grandi dell'epoca, da Katherine Hepburn a Bette Davis, Gene Harlow, a Ginger Rogers, Lana Turner, Faye Domergue.
1: Come si diceva in redazione, manca solo Marilyn.
0: Sì, e ricordo l'aneddoto, aveva diciamo una tresca però non del tutto corrisposta con Ava Gardner. Insomma, pare che Howard Hughes, si racconta, che quando Ava Gardner voleva fuggire dagli Stati Uniti, forse dopo un litigio avuto con Howard Hughes, Hughes cosa fece? Quel giorno comprò tutti i biglietti aerei di tutte le compagnie, vabbè non erano 50 come oggi, ma comprò tutti i biglietti aerei di tutti i voli, diciamo, transcontinentali, per impedire ad Ava Gardner di partire.
1: Fantastico.
0: Si facevano cose folli come queste, ma erano altri tempi.

0: La Glenn Miller Orchestra di Moonlight Serenade era il 1939, giusto qualche anno più tardi, nel 1942, Glenn Miller decide di arruolarsi come volontario nell'esercito americano per sostenere le truppe nella Seconda Guerra Mondiale.
1: Forma ma vedi come tu se ti ha, come dicono i francesi, sì. Glenn Miller verrà inquadrato nella USAF, quindi la United States Air Force, e fonda lì con il grado di, credo addirittura capitano, viaggia con la sua orchestra, ma il suo destino sarà quello di perdere la vita in un incidente aereo tuttora non chiarito.
0: Sì, perché Manica. Stava sorvolando la Manica volando verso Parigi per organizzare un concerto di Natale, ma il suo aereo scompare misteriosamente e non sarà mai ritrovato né l'aereo né i corpi dei passeggeri.
1: Qualcuno dice, avanza l'ipotesi, che il mistero della sua scomparsa, fa in mente anche un po' un Saint-Exupéry, sia in parte legato al fatto che forse è stato vittima di di fuoco amico, e cioè della contraerea britannica che avrebbe sparato durante un attacco di aerei tedeschi e che quindi avrebbero colpito accidentalmente anche l'aereo su quale si trovava Glenn Miller, poi appunto scomparso nella Manica. Però appunto sono quegli anni in cui l'aviazione è diventata un mezzo anche purtroppo di guerra, e personaggi appunto come Glenn Miller li associamo facilmente anche al volo aereo. E quanto invece dicevamo di Howard Hughes, sì, ha ragione il nostro ascoltatore che dice
0: Tiziano, che salutiamo,
1: che dice se oggi qualcuno facesse quello che si vocifera avesse fatto Howard Hughes, cioè di comprarsi tutti i biglietti aerei dei voli esteri negli Stati Uniti per impedire ad Ava Gardner di lasciare il suolo degli Stati Uniti, verrebbe accusato di stalking, di flight stalking. Però appunto stiamo parlando di Howard Hughes, che aveva un patrimonio, non dico paragonabile a quello di un Elon Musk, ma sicuramente di soldi per muovere anche insomma interessi anche a livello politico, sicuramente non ne aveva pochi. E questa guerra.
0: E se Musk facesse una cosa del genere?
1: Prego?
0: E se Musk facesse una cosa del genere?
1: Se facesse una cosa del genere non la potrebbe fare, perché oggi non.
0: No, oggi sarebbe
1: ne dovrebbe comprare troppi di biglietti, sì. Innanzitutto. Poi magari potrebbe comprarsi altre cose. Ma potrebbe magari.
0: No, probabilmente si comprerebbe le compagnie aeree.
1: Si comprerebbe le compagnie aeree, manometterebbe il sistema satellitare che controlla il traffico aereo e bloccherebbe tutto il traffico aereo a terra. Forse quello potrebbe fare, ma non lo farebbe certo per una donna. Però, vabbè, insomma, queste sono questioni che isolano dalle nostre competenze. Detto questo, direi che il riferimento appunto al film The Aviator ci stava, la musica splendida.
0: Senza tempo.
1: Il riferimento al film Niagara anche, perché anche qui si vede un'America che può sembrare forse persino bozzettistica, fin troppo cartolinesca, però nasconde sempre comunque un cambio, anche un cambio di mentalità, e l'idea che appunto le cascate del Niagara siano uno di quei luoghi, tra l'altro conflittuali, se pensiamo che siamo esattamente al confine tra gli Stati Uniti e il Canada.
0: Ok.
1: Ecco, e quindi non tornerò sulle questioni che vedono al centro il Presidente degli Stati Uniti, che del Canada ne voleva fare il 51esimo Stato. Abbiamo ancora pochi minuti per dire due parole sul solstizio, che
0: sì.
1: È la domenica.
0: Ascoltiamo prima un disco?
1: Sì, e poi ci salutiamo con uno sguardo al cielo.
0: Uno degli incipit più famosi della storia della musica italiana, un po' copiata da Sailing di Christopher Cross, qualcuno disse ai tempi, 1981.

0: Una versione per quanto riguarda la musica forse era un po' alternativa rispetto all'originale. Teorema era Marco Ferradini.
1: Marco, ci stiamo avviando alla conclusione. Io ho ancora così tante cose da raccontare e non riuscirò a dirle tutte stasera. Volevo raccontarti perché le carote sono arancioni. Ma no, perché c'è un approfondimento anche interessante sul nostro sito che parla appunto del colore delle carote, che in realtà in origine non erano arancioni. Ah. E quindi no, avevano un altro colore. Ma questa è un'altra storia, ve la racconterò un'altra volta, insieme a tutta la lista delle false, diciamo, affermazioni pseudoscientifiche che poi in realtà si rivelano errate, e ce n'è una lista infinita, credo che ci porterà fino a Natale volendo scorrerle tutte, però insomma
0: ne potremmo parlare. Questo lo dico anche ai nostri ascoltatori che sono dispiaciuti del fatto che insomma fino a tardi se ne va in vacanza, ma per esempio noi saremo insieme la prossima settimana, giovedì e venerdì tra le 19 e le 22 per effetto sera. Quindi tienile da parte.
1: Sì, così ribadiremo che non è vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello, anche se a volte sembra, e che i pesci rossi non è vero che hanno una memoria di 3 secondi, quindi Marco, consolati, ne avrai sicuramente qualche secondo in più. E quei pochi secondi che mi restano, solo per ricordarvi che domenica in particolare alle 10:25, con lo scoccare del solstizio d'estate 2026, inizia ufficialmente l'estate astronomica. Sarà esattamente alle 10:25, il calcolo è preciso perché è il momento in cui il Sole raggiunge, diciamo, la massima altezza rispetto al nostro orizzonte, o se preferite è il momento in cui l'asse terrestre è più favorevolmente piegato verso il Sole. Sappiamo che la Terra ruota su se stessa con un'inclinazione di circa 23 gradi, e quando arriviamo al solstizio d'estate è il momento in cui l'asse terrestre è per il nostro emisfero più favorevolmente rivolto verso il Sole. Quindi è il giorno in cui riceviamo la più lunga quantità di luce diurna, e la notte sarà anche la notte più breve, mentre nell'emisfero sud è esattamente il contrario. Perché si dice solstizio? Perché viene da sol, che vuol dire sole, e stizio, che viene da sistere, che vuol dire fermarsi, perché si ha l'impressione che in quei giorni, a ridosso del 20-21 giugno, il sole sembra fermarsi, ma in realtà poi da quel giorno, ahimè, le ore di luce cominceranno di nuovo a decrescere. Fa senso pensarci, ma a partire dal 22 di giugno, mi dispiace, questa è la
0: per la gioia di chi come noi per esempio non ama particolarmente cenare con la luce.
1: No, però
0: naturale.
1: Io l'idea che dal 22 di giugno le giornate riprendono ad accorciarsi, non so perché, ma mi mette un po' di ansia, perché poi è vero che più vai a nord e più ti ritrovi comunque a ridosso del solstizio, immaginate a Stonehenge, nei luoghi nordici, sì, dove si va a vedere il sole che passa attraverso la cattedrale di Bari, dove succede che il sole si trova esattamente in un certo punto. Ci sono anche a Parigi, c'è un punto preciso dove il sole a quel momento taglia perfettamente un meridiano. Insomma, sono momenti importanti, anche carichi di interpretazioni filosofiche, anche metafisiche, però l'astronomia è questa, e quindi il 21 di giugno alle 10:25 c'è il solstizio d'estate, poi inizierà di nuovo, inizia la stagione estiva, ma le giornate piano piano torneranno ad accorciarsi.
0: Quindi ci risentiremo appunto la prossima settimana, quando sarà già estate.
1: Sì, anche perché i nostri interventi non si accorceranno di conseguenza. Vabbè, questa è una battuta autoironica. Grazie però intanto soprattutto dell'affetto e dell'assiduità che ci avete mostrato in queste serate.
0: Nonostante l'orario.
1: Sì, davvero, lo apprezziamo tantissimo.
0: Sera nella notte e ottima estate da Marco Trovesi.
1: E da Nicola Colotti, tra poco gli aggiornamenti del ragionare di mezzanotte. A risentirci presto, grazie.
0: A presto.
1: Buona estate.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: I rapporti tra Israele e Libano restano appesi a un filo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti potrebbe non bastare a rinsaldarli. Statuto S e profughi ucraini, il Consiglio federale vuole prolungare la possibilità di concederlo anche oltre il 2027. Nuove e importanti novità per l'esercito. Il consigliere federale Martin Pfister annuncia la creazione di un battaglione droni. Sempre il Consiglio federale ha approvato alcuni progetti idroelettrici, probabile un'accelerazione in vista dello sfruttamento delle acque della Morobbia. Sport, calcio, dopo il Messico, anche gli Stati Uniti qualificati ai sedicesimi di finale. E dal Brasile la clamorosa notizia, Ronaldinho a 47 anni potrebbe tornare in campo in Italia. Ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte, una cordiale buonasera da Raffaele Pedrazzini e Lara Persia in regia tecnica. Apriamo l'edizione con il cessate il fuoco raggiunto tra Israele ed Hezbollah, un passaggio cruciale per salvare il memorandum d'intesa firmato questa settimana da Stati Uniti e Iran. Dopo una nuova escalation che aveva fatto temere il naufragio dei negoziati, le parti hanno accettato una tregua mediata da Stati Uniti, Qatar e Iran. Chiara Savi.
2: Una tregua è stata annunciata tra il movimento sciita libanese ed Israele, tregua che avrebbe dovuto entrare in vigore alle 15 ora svizzera, anche se le armi non tacciono ancora. Beirut annuncia bombardamenti israeliani nel sud del Libano, attorno a Nabatieh, quindi si dovrà attendere le prossime ore per capire quanto il cessate il fuoco possa effettivamente concretizzarsi. I primi a dare notizia di questa tregua sono stati gli americani. Una fonte statunitense ha parlato di un lavoro di mediazione condotto da Washington e Qatar con l'appoggio iraniano. C'è stata poi la conferma degli interessati, il governo israeliano ed Hezbollah, ma appunto la prudenza è d'obbligo perché la questione libanese rimane molto molto delicata. Israele non l'ha mai considerata parte del memorandum, di cui il primo punto cita la fine delle ostilità sui vari fronti, Libano incluso, ma ancora ieri Beirut denunciava almeno una cinquantina di morti nelle aree meridionali per mano dell'esercito israeliano. Quest'ultimo parlava di operazioni contro obiettivi legati ad Hezbollah dopo la morte di 4 suoi soldati. Lo Stato ebraico ha però subito forti pressioni da parte americana. Ieri il vicepresidente J.D. Vance, riferendosi in modo generico a membri del governo israeliano, ha ricordato 2 punti importanti. Israele ha un solo alleato di peso al mondo, e parliamo ovviamente degli Stati Uniti, e la difesa dello Stato ebraico sta in piedi solo grazie alle armi che provengono da Washington. Un messaggio chiaro che è arrivato a Gerusalemme con la conferma da parte del governo israeliano di questo cessate il fuoco. Per quanto riguarda invece il fronte Hezbollah, è Teheran ovviamente che ha giocato un ruolo. La Repubblica Islamica è riuscita ad inserire il Libano nel memorandum, come dicevamo, un'intesa che, indipendentemente da quanto dica l'amministrazione di Washington, gioca a favore di Teheran, che deve aver impartito gli ordini al suo alleato sciita nell'area. Nessuna sbavatura, niente lanci di missili contro il nord di Israele. Appunto, dovremo attendere le prossime ore per capire quanto questa tregua si possa concretizzare.
1: Tregua che resta appunto appesa a un filo. Nelle ultime ore Teheran ha accusato Washington di non riuscire a contenere Israele dopo nuovi attacchi nel sud del Libano. Le tensioni hanno portato al rinvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti al Birkenstock. L'Iran insiste, senza una cessazione effettiva delle ostilità non ci saranno progressi nei negoziati. Donald Trump assicura invece che gli Stati Uniti si faranno garanti del cessate il fuoco e lavoreranno per evitare nuove escalation. Intanto proseguono i contatti diplomatici nel tentativo di riportare le parti al tavolo delle trattative. Ci spostiamo ora a Berna, dove il Consiglio federale vorrebbe prolungare lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Il governo intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate, dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
3: Al momento non vi sono prospettive a breve e medio termine di un cessato il fuoco duraturo in Ucraina.
4: Non cessano, al contrario, i combattimenti sul terreno si intensificano ed è per questo che il consigliere federale Beat Jans intende prolungare la protezione concessa ai profughi ucraini oltre il marzo 2027, quando si pensava potesse essere revocato il cosiddetto Statuto S, che ha permesso alla Svizzera di accogliere rapidamente, con procedure semplificate, decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto senza sovraccaricare il sistema d'asilo, ricorda Jans. Il progetto di revisione della legge sarà messo in consultazione in attesa che cantoni, comuni e tutti gli altri attori coinvolti si esprimano. La decisione finale è attesa a fine estate e questo per una ragione precisa.
3: Nos partenaires européens envisagent actuellement de prolonger la protection temporaire.
4: Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare la protezione temporanea, ricorda Jans, e allo stesso tempo sta riflettendo su un altro aspetto che compare nella revisione del Consiglio federale: la possibilità di non concedere lo Statuto S agli uomini ucraini abili al servizio militare. A scanso di equivoci, nessuno di coloro che oggi è già in Svizzera verrà rimandato in patria. La norma riguarderebbe solo i nuovi richiedenti, che in ogni caso potrebbero presentare una domanda d'asilo. Su entrambe le questioni l'Europa dovrebbe esprimersi a breve e a fine estate il governo federale dovrebbe avere tutti gli elementi per decidere. Un altro punto importante della revisione riguarda i cantoni e soprattutto l'aiuto sociale che dovranno erogare le circa 46.000 persone che primo di marzo 2027 avranno raggiunto i 5 anni di permanenza in Svizzera. Per loro scatterà il passaggio dallo Statuto S a un permesso B. Ciò significa che avranno diritto all'assistenza sociale come i residenti. Inoltre, quello stesso anno la Confederazione non erogherà più sussidi ai cantoni per le persone con statuto S da oltre 5 anni a causa dei risparmi che è chiamata a fare.
3: Und das führt bei den Kantonen zu einer Mehrbelastung.
4: Questo comporta un onere aggiuntivo per i cantoni, riconosce Jans, e per questo potranno decidere autonomamente quale tipo di sostegno dare senza dover sottostare agli standard della Confederazione. Il consigliere federale Beat Jans sottolinea che il permesso B sarà legato comunque allo statuto S. Significa che ci si fosse un cessato il fuoco duraturo e la protezione speciale venisse revocata, lo sarebbe anche il permesso B, che è finalizzato a un ritorno.
1: Rimaniamo a Berna perché il consigliere federale Martin Fischer vuole un esercito più snello nella condotta e molto più orientato alle minacce attuali, adeguando di conseguenza strutture e investimenti. Da Palazzo Federale, Giampaolo Driussi.
5: Alti ufficiali superiori ridotti di un quarto, investimenti dedicati per l'80% alla difesa dei cieli, all'impiego di droni e alla protezione delle reti, dei dati e dei sistemi critici. A proposito di droni, verrà costituito un battaglione ad hoc, questo già nel 2028. Per la realizzazione di tutto il resto, l'orizzonte temporale è spostato in avanti di una decina d'anni nell'ambito di una trasformazione che vedrà le nostre forze armate passare dal concetto di esercito distruzione a quello di esercito di impiego, con una prontezza di intervento quindi accresciuta, senza dimenticare che parte dei conflitti moderni hanno già raggiunto la Svizzera, si pensa agli attacchi informatici, ambito in cui le nostre difese sono già attive e lo saranno sempre di più. Ecco, questi sono alcuni punti fermi decisi e comunicati oggi dal responsabile del Dipartimento della Difesa Martin Pfister e dal capo dell'esercito Benedikt Roos. Quell'80% di investimenti citato riguarda le minacce più probabili, il restante 20% concerne le classiche difese contro attacchi su vasta scala. Non vuol dire che non ci saranno più carri armati o che non si curerà più l'artiglieria. Gli ammodernamenti già decisi in questi settori fra l'altro resteranno, in futuro vi si investirà però molto meno e si tratterà piuttosto di mantenere le capacità acquisite.
1: E a proposito di decisioni del Consiglio federale, c'è stata anche l'approvazione di alcuni piani per progetti idroelettrici. Uno di questi riguarda la Valle Morobbia, nel Bellizzonese. Si dovrebbe così sbloccare l'annosa questione dell'assenza di una concessione per lo sfruttamento delle sue acque dopo quella scaduta nel 2010. Ora si conta su un'accelerazione dei tempi. Sentiamo Luca Berti.
6: Il piano approvato da Berna è l'ultimo passo formale che mancava al cantone per avviare il rinnovo della concessione che manca da ormai 16 anni. C'è dunque soddisfazione all'azienda Multiservizi di Bellinzona, proprietaria della diga della Carmena e della centrale della Morobbia. Il direttore è Mauro Suà.
7: Sì, siamo molto contenti di questa notizia. finalmente dovrebbe sbloccare in maniera definitiva questo annoso problema del rinnovo della concessione dell'impianto idroelettrico della Morobe e quindi permetterci di rinnovare gli impianti e anche rispettare pienamente tutto quello che impongono le nuove leggi in materia anche ambientale.
6: C'è per esempio la questione dell'acqua rilasciata dalla diga, il cosiddetto deflusso minimo, attualmente non sufficiente. In totale l'investimento sarà di 40 milioni, in buona parte sussidiati dalla Confederazione. Come si prosegue ora? Ce lo spiega Nicola Solcà, capo della sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino.
8: Il prossimo passo fondamentalmente riguarda l'allestimento di un messaggio all'attenzione del Gran Consiglio, che è l'autorità di approvazione della nuova autorizzazione, quindi fondamentalmente la palla adesso è nel campo del Cantone, che nel più breve tempo possibile si spera possa allestire questo messaggio all'attenzione del Gran Consiglio.
6: Celerità che si augurano anche in AMB. Mauro Suà.
7: Io mi aspetto adesso un'accelerazione delle pratiche e poter iniziare al più presto possibile con l'attuazione e la realizzazione di queste importanti opere.
6: Detto ciò, si vorrebbe già partire prima, almeno sui deflussi.
7: Abbiamo già iniziato, rilasciato un maggiore deflusso minimo. Quello finale potrà essere fatto soltanto con la costruzione della microcentrale ai piedi della diga. Questo progetto noi abbiamo già anticipato l'inoltro della domanda a costruzione, quindi noi qui, appena riceviamo un ok da parte del cantone, potremmo già iniziare la realizzazione di questa opera.
6: Le tempistiche per il completamento di tutti i progetti sono di 3-4 anni.
1: E prima delle notizie sportive veniamo al caldo record che si registra in gran parte dell'Europa. Dalla Spagna al Regno Unito, passando per Francia, Svizzera e Germania, è in corso la seconda ondata di calore in meno di un mese, con temperature che nel weekend potrebbero superare i 40 gradi. In Francia si teme un episodio paragonabile alla storica canicola del 2003 e alcune regioni passano all'allerta rossa. Lungo la costa ovest, nei pressi di Bordeaux, sono attese temperature fino a 43 gradi nella giornata di lunedì. Gli esperti ricordano che le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e severe a causa del cambiamento climatico. Ricordiamo che anche da noi prosegue l'allerta canicola di grado 3 e 4 per le regioni di pianura. RG24, ora le cronache sportive con David Conti.
9: Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo dai mondiali. Dopo il Messico, anche un altro paese organizzatore si è qualificato per i sedicesimi di finale. Si tratta degli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 l'Australia. Gruppo D, che si concluderà nella notte con Turchia-Paraguay alle 5. Nel gruppo C, invece, da mezzanotte sono in campo Scozia e Marocco alle 2:30. Brasile contro Haiti. Brasile, da dove arriva una notizia clamorosa, a 46 anni Ronaldinho è pronto a tornare in campo e lo farà con il Ravenna in Serie C. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, l'accordo sarà ufficializzato il 23 giugno durante un evento a Miami. Sempre per il calcio, il capitano del Thun Bertone ha rescisso il contratto con i campioni svizzeri e ha firmato con il Lucerna fino al 2028. Nella MotoGP, dopo le qualifiche del mattino alle 15, si disputa la gara sprint del Gran Premio della Cecchia e infine nel ciclo al Giro della Svizzera, spazio alla quarta e penultima tappa, una cronometro di 24 km ad Arburg con Pogacar, sempre saldamente in giallo.
1: Grazie David Conti. Prima di chiudere questa edizione, le previsioni per oggi sabato 20 giugno, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e molto caldo. In montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi seguiti da possibili rovesci o temporali. L'informazione alla radio torna per voi in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1 e l'informazione è anche fruibile sul nostro sito web rsi.ch e sull'app RSI. Da Raffaele Pedrazzini al microfono e Lara Persia in regia tecnica, l'augurio di una serena notte. E per coloro che stanno viaggiando sulla A4 Sciaffusa in direzione di Winterthur, a causa di un incidente è deviato il corso delle automobili. Sulla A9 Martigny in direzione di Vevey, incidente, stessa deviazione.
0: Take it easy.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: È l'una, buonanotte da Raffaele Pedrazzini. La tregua tra Iran e Stati Uniti resta appesa a un filo. Nelle ultime ore Teheran ha accusato Washington di non riuscire a contenere Israele dopo nuovi attacchi nel sud del Libano. Le tensioni hanno portato al rinvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti al Birkenstock. L'Iran insiste però, senza una cessazione effettiva delle ostilità non ci saranno progressi nei negoziati. Donald Trump assicura invece che gli Stati Uniti si faranno garanti del cessate il fuoco e lavoreranno per evitare nuove escalation. Intanto proseguono i contatti diplomatici nel tentativo di riportare le parti al tavolo delle trattative. Violenti temporali hanno attraversato questa sera gran parte della Svizzera. Secondo i colleghi di SRF Meteo, sono stati registrati oltre 15.000 fulmini, accompagnati da forti piogge, grandine e raffiche di vento che in alcuni casi hanno superato i 90 km orari. Particolarmente colpita la città di Zurigo, dove alberi abbattuti e cavi danneggiati hanno causato disagi alla rete dei tram. L'acqua è inoltre penetrata nella hall principale della stazione centrale e i servizi di emergenza hanno ricevuto un numero eccezionalmente elevato di chiamate. Grave incidente ferroviario nel Regno Unito, uno dei macchinisti è morto. Si registrano numerosi feriti, alcuni dei quali gravi, e diverse persone sono state trasportate in ospedale. Due treni passeggeri si sono scontrati nel tardo pomeriggio nei pressi di Bedford, una 80 di chilometri a nord di Londra. Caldo record in gran parte dell'Europa, dalla Spagna al Regno Unito, passando per Francia, Svizzera e Germania, è in corso la seconda ondata di calore in meno di un mese, con temperature che nel weekend potrebbero toccare i 40 gradi. In Francia si teme un episodio paragonabile alla storica canicola del 2003 e alcune regioni passano all'allerta rossa. Le temperature lungo la costa ovest nei pressi di Bordeaux sono attese fino a 43 gradi nella giornata di lunedì. Gli esperti ricordano che le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e severe a causa del cambiamento climatico. E ora lo sport. Iniziamo dai mondiali. Gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 l'Australia qualificandosi per i sedicesimi di finale. È terminato da poco il primo tempo di Scozia e Marocco con il risultato 1-0 per il Marocco. Alle 2:30 giocano Brasile e Haiti, mentre Turchia-Paraguay sarà alle 5. Vi ricordiamo che tutte le partite dei mondiali sono in diretta su RSI La 2 e anche in streaming sul nostro sito rsi.ch. Ancora calcio. A 46 anni Ronaldinho è pronto a tornare in campo e lo farà con il Ravenna in Serie C. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, l'accordo sarà ufficializzato il 23 giugno durante un evento a Miami. Infine, nel ciclismo, al Giro della Svizzera, spazio alla quarta e penultima tappa del Tour de Suisse, una cronometro di 24 km ad Arburg, con Pogacar sempre saldamente in giallo. E ora uno sguardo alle previsioni per oggi, sabato 20 giugno. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani su rilievi seguiti da possibili rovesci o temporali. Continua l'allerta canicola di grado 3 per la pianura almeno fino a martedì. L'informazione termina qui e torna in diretta tra poco meno di un'ora alle 2. Buon proseguimento di notte a tutti voi all'ascolto.
1: Rete 1.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Secondo appuntamento informativo della notte, sono le 2 in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Venerdì sera contraddistinto soprattutto nel Canton Zurigo da maltempo. Diverse persone sono rimaste ferite durante una violenta tempesta. Una ragazza di 16 anni è stata colpita da un ramo caduto e ha riportato gravi ferite a Mitenche. Altre 6 persone hanno riportato ferite lievi a causa della caduta di alberi. La tempesta si è spostata da Urdorf verso Winterthur intorno alle 18 e ha imperversato sulla città per circa 2 ore. Una persona è stata tratta in salvo da un edificio allagato. Nei pressi della stazione di Wollishofen un sottopassaggio è rimasto allagato. 730 le chiamate ai pompieri, 130 quelle delle ambulanze, oltre alla città di Zurigo sono state particolarmente colpite le regioni di Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach e Meilen. Sono stati registrati oltre 15.000 fulmini in tutto il paese. Zurigo, sono caduti 37 mm di pioggia nello zurighese e poi i servizi di tram e autobus sono stati interrotti. Grandine caduta anche a Spiez nell'Oberland bernese. Dall'estero, Regno Unito, un grave incidente ferroviario si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a nord di Londra. Un treno passeggeri ne ha tamponato un altro fra le città di Bedford e Luton. Si registra almeno un morto, un macchinista e alcune decine di persone ferite o contuse. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ringraziato i servizi di emergenza. La situazione è profondamente preoccupante, ha scritto su X. Veniamo a Steve Witkoff, l'inviato del presidente americano Donald Trump, che è in volo verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo di una serie di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta il sito Axios, citando funzionari americani. L'inizio delle conversazioni erano in agenda ieri, venerdì, ma sono stati rinviati a causa di attacchi e contrattacchi tra Israele e il movimento iraniano in Libano e Hezbollah. Proprio queste due parti avrebbero concordato un cessate il fuoco, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense in seguito alla recrudescenza delle violenze in Libano degli ultimi periodi. Solo ieri i raid aerei israeliani hanno ucciso 47 persone e ne hanno ferite un centinaio. L'esercito israeliano da parte sua ha riportato la morte di 4 soldati, tra cui un ufficiale di alto rango. I leader europei si sono scontrati abbastanza duramente sul futuro del bilancio dell'Unione Europea. La Germania ha ribadito il suo rifiuto dell'indebitamento, una misura sostenuta dalla Francia, mentre i paesi del sud e dell'est chiedono maggiori finanziamenti per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Mondiale di calcio, i risultati: Stati Uniti, Australia 2-0, Scozia, Marocco 0-1. Dalle 2:30, quindi tra poco meno di mezz'ora, Brasile, Haiti. Dalle 5, Turchia, Paraguay. Le partite le stiamo seguendo su RSI La 2.